0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.

Mariola.

Yo, what's good? Sono dottor Double D from the hood. Restate sintonizzati su Go Speziato in pentola per voi, lo chef è Medi Brescia. Si respira aria fresca, tutti quanti insieme in coro, grazie a Medi Brescia. Double D su

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Giuliano è in Campania, ve lo sapete tutti, un bellissimo paese che però ha avuto il marchio di essere uno dei paesi più brutti in questi anni di banditi, di camorra, e invece è un paese che forse ha la più bella tradizione di canti e di balli popolari. Noi per questa città che ha portato e porta ancora purtroppo questo marchio abbiamo immaginato e fatto un pezzetto ispirato alla loro tradizione di ballo e di tamburriata, la giulianese.

podcast apresentado pela Rádio WWE.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: Buon ascolto con Radio Endodurto.
1: Radio Endodurto. Stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi?
3: No. Ah.
4: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Informazione.
1: Gli orari di Radio Onda d'Urto. Puoi sintonizzarti per le notizie in breve con i giornali Radio Flash delle 7.20, 8.20, 11, 16 e 17.20. Oppure con i giornali radio e i loro servizi informativi alle ore 13 e alle ore 19.20.

Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage, qui con voi a tenervi compagnia in viaggi musicali nel tempo e non solo. Questa sera parliamo di cinque navigatori, ma in realtà sono un manipolo di navigatori che si sono spinti a metà degli anni 70 oltre le colonne d'Ercole verso l'ignoto attraverso il groove, il funk e il jazz.

Era il 1976, Gibraltar, Gibilterra, oltre le colonne d'Ercole, con questo groove pazzesco guidato dal poderoso basso di un giovanissimo ragazzino che si chiamava Alfonso Johnson, un rude e poderoso batterista che si chiamava Chester Thompson, i due leader grandiosi, José Winulé Wayne Shorter e Alex Acuña e Manolo Badrena alle percussioni. Ma il quintetto ha cambiato intorno ai due leader moltissime volte formazione. Zewin e Shorter si incontrano per la prima volta nel 1959 nella band di Minor Ferguson, nella big band di Minor Ferguson, quello che poi inciderà intorno a metà degli anni 70 un branetto tipo Rocky che tutti possono oggi ricordare. Poi Zewin se ne va a fare l'arrangiatore e band leader con Cannonball Adderley per tutti gli anni 60, mentre Shorter, dopo il periodo con i Jazz Messengers di Art Blakey, se ne va nel secondo grande quintetto di Miles. Ed è proprio con Miles che i due si ritrovano nel 1969 per incidere il primo dei grandi capolavori delle nuove direzioni sonore prese da Miles Davis, con sonorità per il momento molto etere e molto molto lontane da quelle che ci siamo appena ascoltati e che ci ascolteremo nei prossimi minuti e per la prossima ora.

Silent Way, le terze note di José Winnall al servizio della sax di Wayne Shorter, ma soprattutto della magica tromba di Miles Davis, in uno dei capolavori iniziali naturalmente della nuova direzione in musica, che è la musica di Miles, dopo il torrido matrimonio con Bette Davis stava apprendendo. Nulla avrebbe fatto pensare che i due poi avrebbero abbandonato Miles, che avrebbero formato un gruppo con un altro esule di Miles, Miroslav Vitus, un contrabbassista acustico d'eccellenza di origini cecoslovacche, così come José Winnall è di origini austriache. Questa Mitteleuropa che si ritrova a essere parte centrale del jazz incandescente di quella fine anni 60 e primi anni 70. Il primo lavoro, Weather Report del 71, è molto etereo e per quanto naturalmente particolarissimo, basato sull'approccio strumentale di e sull'apporto strumentale di tutti i cinque membri della band. Cioè abbiamo al basso, come dicevamo, Miroslav Vitus, alla batteria Alphonse Musone, e alle percussioni si alternano Don Alias, Domun Romao, Ayrton Moreira e una valanga di altri grandi percussionisti del tempo. I primi lavori, Weather Report e I Seen the Body Electric, dal titolo del romanzo, anzi da un componimento di Walt Whitman se non ricordo male, e a cui ruba poi il titolo invece il racconto di Ray Bradbury, che sceneggia, se non ricordo male, anche uno degli episodi più inquietanti e accattivanti e decadenti, se vogliamo, di Twilight Zone, di Ai confini della realtà. I primi due lavori quindi appartengono ancora a un genere sicuramente jazz, che comincia a sporcarsi di elettricità. Ma quello che mi aveva realmente scioccato a più o meno 10 anni era il 1973-74, arriva in casa questo Sweet Nighter, dove la leadership viene presa saldamente in mano da un gigantesco José Winnall. Il suono si fa pulsante, instancabile, assolutamente avvolgente e coinvolgente. Questa è Boogie Boogie Waltz, ce l'ascoltiamo prima in versione in studio e poi davvero, almeno in parte, in una stupefacente versione live alla TV Hispanica nel 1974, l'anno successivo, nella medesima tournée. Boogie Boogie Waltz, l'album era Sweet Nighter, 1973, Weather Report.

E con Sweet Nighter 1973 la musica si fa ancora più elettrica, elettronica, le tastiere di Zewinul al basso, il contrabbasso acustico di Miroslav Vitus, che avrete potuto sentire in qualche passaggio molto molto affascinante, ma si sente Miroslav si sente sempre più compresso in queste ritmiche aggressive, incalzanti, ed ecco allora che Andrew White, ingaggiato per suonare la tromba nel disco, invece incide con il basso elettrico, cominciando a dare quel groove diventerà sempre più presente con gli album successivi. Alla batteria abbiamo due batteristi, in questo caso Moroccan Clay e dunque sul primo pezzo anche Herschel Dwellingham, su questo Boogie Boogie Waltz, che sarà un must dal vivo. Ci andiamo a sentire una fantastica introduzione con il piano elettrico di José Winon. Lui era un vero virtuoso dell'electric piano. Andiamoci ad ascoltare questa versione più compressa e più breve di Boogie Boogie Waltz, come poteva essere resa nel 1974. Alla batteria c'è Daryl Brown e alle percussioni Domum Romao, e al basso sempre quel giovanissimo ragazzino portentoso a nome di Alfonso Johnson, i due leader José Winon e Wayne Shorter. Boogie Boogie Waltz dal vivo alla TV spagnola nel 1974.

Il groove si fa sempre più incandescente. Era il 1974, dal vivo alla TV spagnola, sempre una altissima gradazione di Weather Report. Greg Enrico arriva addirittura da Sly and the Family Stone per fare il tour di Sweet Nighter e per incidere alcune delle prime tracce del lavoro successivo registrato nel 1974, quello che a parere di chi vi sta parlando è davvero il capolavoro assoluto della band in quel quadriennio 73-76, dominato dal groove e dal funk, prima naturalmente che arrivi la grande era pastorizzata con Jaco Pastorius, che arriva ad integrare il duo di grandissimi compositori e musicisti che guida il gruppo: Jose Ewinol, sicuramente dittatoriale, Wayne Shorter, che accetta questo ruolo di grande tessitore sonoro e completamento sonoro del grande lavoro di tastiere di Jose Ewinol. Ma la base ritmica è quella che naturalmente affascina di più. Le atmosfere sono sempre più inquietanti e affascinanti, e arriva anche il grande successo commerciale. Mysterious Traveler, Viaggiatore Misterioso, è l'album del 74 da cui ci andiamo ad ascoltare innanzitutto la title track, che ci rende completamente l'idea di un gruppo in grande evoluzione e alla ricerca di un suono sicuramente unico per quei tempi e non solo.

I viaggiatori misteriosi si prendono il volo in questo lavoro Mysterious Traveler, il bollettino meteorologico, la traduzione fedele italiana di Weather Report. Davvero dà il meglio di sé in questo lavoro del 1974. Alla batteria qui arriva Ishmael Wilburn, che non reggerà oltre l'album. Davvero una rotazione pazzesca, soprattutto di batteristi e percussionisti in questi anni, ma tutto per continuare, diciamo, a implementare questo groove eccezionale che caratterizza la band in quegli anni. Uno degli esemplari più fulgidi di groove, funk, jazz alla Weather Report, sicuramente lo troviamo in questo Cucumber Slumber, dove potrete ammirare sempre giovanissimo, strabiliante Alphonso Johnson, che diciamo non ha molto da imparare dal grandissimo Jaco Pastorius, che arriverà di lì a pochi anni.

1974 Mysterious Traveler, nel 1975 incideranno un album eccellente ma forse interlocutorio per lo sviluppo della loro musica, che è Tailspinning, e nel 1976 invece succede qualcosa, perché Alphonso Johnson si stanca di tutti questi cambiamenti, ancora batteristi, percussionisti che continuano a girare come schegge impazzite. Chester Thompson alla batteria, che arriva dal gruppo di Frank Zappa, suonerà anche poi dal vivo con i Genesis sostituendo Phil Collins nella, diciamo, versione 2, ancora era progressiva, e poi anche nell'era pop. Addirittura da Las Vegas, accompagnatore di Elvis di Ike Turner, arrivano Alex Acuña e Manolo Badrena, e anche Black Market, con quella sigla inconfondibile del radiogiornale della radio cugina, Radio Popolare di Milano, rende naturalmente eterna la musica dei Weather. Però sempre nel 76 e sempre su Black Market, due pezzi al basso. Non li suona più Alphonso Johnson, che ha inciso le altre sei tracce, ma un giovane ragazzo che arriva semi sconosciuto praticamente, che ha appena inciso un album solista per la Epic, piace molto al boss della Columbia, Clive Davis, e i Weather non se lo lasciano sfuggire non appena Alphonso Johnson abbandona il gruppo per andarsene con Billy Cobham e George Duke e un giovanissimo John Scofield.

0: Sofia. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi.
1: Non disperatevi.
0: Non vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Rasil. Conversazione con Marco Colonna e Fabrizio Spera, musicisti.

dopo una serie di altri progetti innescati per perpetrare questa idea di indipendenza artistica, fondamentalmente. Questa è l'ultima cosa che è stata fatta, fondamentalmente è una sorta di etichetta discografica, ma in verità è un contenitore in cui poi io faccio convergere una serie di materiali che possono essere di scrittura, che possono essere di musica, insomma. Per cui comincia adesso, è stata un'idea abbastanza recente di mettere insieme le energie per seguire questa cosa qui. E il primo lavoro che ho deciso di portare avanti è questo lavoro in trio con Fabrizio e Alberto Masala. Entrambi conoscevamo Alberto, io ci ho lavorato tanto tempo, ho cominciato nel 2012, per cui qualche anno che ci frequentiamo, e come al solito io spingo Alberto per scrivere in questa fase, perché è un po' retinente. Abbiamo deciso di fare questo lavoro in trio con Fabrizio, che è quest'opera che si chiama Rasil, che è uscita il 15 maggio, per ora digitalmente, poi uscirà il libro dei testi insieme al disco fisico nei prossimi mesi, con la partecipazione di Info Moto Shop, che è questa casa editrice, negozio di dischi e libreria indipendente di Bologna, e che insomma si occuperà di fare la stampa del libro fisico, e insieme questo, diciamo, bundle, adesso si chiama così, dovrebbe servire a contribuire a sostenere la causa palestinese in qualche modo, perché poi Rasil è una totale dedica alla questione palestinese. Insomma, Rasil è l'ultima bambina che è stata uccisa prima del cessato il fuoco a Rafah, quindi diventa oggetto di queste lettere in qualche modo che Alberto scrive, che io e Fabrizio contribuiamo a rendere musica.

ma non si può cantare. Qui niente si fa canto. Solo il canto dei morti.

canto. E ora in me si raccoglie soltanto il canto triste dell'angoscia.

0: In questo caso anche la presenza di Alberto Masala è stato un gancio notevole per me, perché Alberto è una figura che, anche se a distanza, conosco da molti anni, frequentando la scena bolognese soprattutto tra la metà degli anni 90 e i primi 2000. E Alberto era una figura di spicco, era impossibile non notarla, che altro. Quindi insomma la mia partecipazione è stata immediata, diciamo. C'è anche da dire, Marco, che non è la prima iniziativa che abbiamo sulla questione palestinese, no? Almeno insieme,
1: Insieme, sì. Parliamo di Trame Alte, perché Trame Alte è l'ultima declinazione, ma insomma già con Unitic Society io, Fabrizio e Giulia Gianca abbiamo dato alle stampe questo lavoro che si chiama The Kite You Made, dedicato alla poesia di Alaa Rehr, con cui abbiamo raccolto fondi. Anche lì si trova sul Bandcamp di Unitic Society. Io personalmente poi ho realizzato, con le classi di tecniche dell'improvvisazione di Siana Jazz, un lavoro dedicato alle poesie palestinesi, coinvolgendo tutti gli studenti del triennio di Siana Jazz, dove insegno, e con cui anche lì abbiamo raccolto fondi. Insomma, sì, è una storia che insomma da ottobre, ma anche prima, almeno personalmente, mi vede sempre coinvolto, calcolando che poi con Fabrizio insomma ormai è diventata una sorta di coppia di patto musicale, nel senso che spesso e volentieri si costruiscono percorsi e progettualità insieme per una visione affine del mondo. Quindi è venuto spontaneo fare questo lavoro e dare faro a Trame Altre attraverso la nostra collaborazione, aprendo alla partecipazione di Alberto.
0: Non potrò mai dimenticare quella mattina in cui il programma era vederci per una semplice prova e tu sei arrivato con un testo di Alaa Rehr, dice: no vabbè, oggi si lavora su questo, seduta di improvvisazione fiume su quel testo, e da lì poi lo svolgimento di un progetto che si è reso subito concreto.
2: Canto. La mia voce vorrebbe restare testimone della nostra vergogna.

0: accanto e insieme canteremo di un popolo ferito. Palestina, Palestina, Palestina, Filistin, Palestina, Palestina, Palestina.
1: Siamo stati concreti, poi nel nostro piccolo siamo riusciti a essere concreti, questo è già forse l'unica cosa che va difesa sul serio, il fatto che abbiamo fatto delle cose, insomma, cioè questo sì.
2: Devo riconoscere che Marco è una di quelle persone che nella relazione fra musica e azione politica è uno dei più fattivi che io conosca, onestamente. Nell'ambito della nostra scena musicale, musicisti con un'idea e la capacità di metterla immediatamente in atto non sono in molti, effettivamente, in termini politici, intendo.
1: Vediamo fino a che ciò fanno fa.
0: È ritornato il tempo.

ritornato scortato dai sicari.

0: È ritornato il tempo. È ritornato il tempo dei borghesi che indossano la noia della propria parabola finale. E innamorati, che mondo inventeranno?
1: Due improvvisatori puri, anzi, rivendichiamo il fatto che l'improvvisazione sia un metodo completo e assolutamente esaustivo per rappresentare il nostro pensiero musicale, anche perché poi nel tempo, riflettendo su questa pratica che magari all'inizio delle nostre carriere, o almeno della mia, sicuramente aveva tutto il fascino dell'eversione rispetto a del mio per altre cose, oggi diventa sicuramente materiale di riflessione profonda sui perché poi effettivamente uno la percepisce come ambito di eversione. L'improvvisazione si basa sull'ascolto, sul rispetto dell'altro, sul lavoro insieme, comunitario, senza gerarchie, quindi tendenzialmente è una rappresentazione perfetta del mondo che io vorrei. Quindi è normale che la rivendichiamo in un ambiente che sempre di più è lontano da questi valori, per cui assistiamo progressivamente a una normalizzazione dei percorsi improvvisativi attraverso delle forme più consuete, semplicemente perché gli spazi si sono radicalmente ridotti per esprimere questo tipo di concetti. Però sappiamo bene che una volta che uno capisce come è fatto e come risuona insieme all'arte che si è scelto per vivere, non può far finta che non esista, per cui continua a difendere, se ne prende cura, si sacrifica e va avanti. Questo è. Quindi io e Fabrizio tendenzialmente improvvisiamo, questo è il metodo con cui noi lavoriamo. Però poi cosa significa per me Fabrizio è una condivisione molto profonda di tantissimi riferimenti, tantissime riflessioni, tantissimi pensieri anche filosofici, se non proprio anche squisitamente politici ed esistenziali, per cui sì, improvvisiamo, ma insomma detta così potrebbe essere un po' riduttivo del percorso che stiamo facendo, insomma, però sì, poi quando si ha la fortuna di incontrare una persona con cui poter condividere molto, è normale che la musica e la pratica, quindi la prassi proprio dell'azione musicale insieme, sale talmente tanto di livello che si ha la percezione di costruire qualcosa di veramente unico e raro, per cui lo si vorrebbe fare in continuazione per incontrare poi tutte le persone meravigliose o meno meravigliose ma interessanti che ci capita di incontrare. Quindi io e Fabrizio abbiamo ormai una lunga storia di incontri in cui questo duo si apre a situazioni differenti con altri interventi, per cui abbiamo cominciato lavorando insieme alla cantante Giulia Cianca, poi abbiamo lavorato per un concerto insieme a Antonello Salis, poi abbiamo incontrato ultimamente il grande maestrissimo Fred Fritto, per cui cioè, insomma continuiamo a essere struttura aperta, rivendicando il fatto che io e lui suoniamo insieme perché effettivamente ci ritroviamo ad avere una sintonia molto profonda come esseri umani, poi principalmente. Quindi questo è il nostro lavoro, improvvisiamo, quindi non lo sappiamo quello che faremo, lo sappiamo soltanto nel momento in cui esiste quello che facciamo.

pioveva fuoco al cielo sotto il massacro dei bombardamenti. Le urla nel silenzio, la vita era finita e la paura aveva ucciso il cuore.

0: non nel mio nome, vi scuoterete di dosso le macerie, crescendo i vostri figli nell'orrore. Non nel mio nome avrete il vostro cibo coltivato sui morti. Saprà solo di morte.
1: Non lo sappiamo, ma di una cosa siamo abbastanza sicuri, che ci ascoltiamo. La chiave poi di fatto è quella dell'ascolto. Quando si improvvisa ognuno dice la sua, prendendosi le proprie responsabilità, perché come diceva qualcuno, nessun suono è innocente. Si dialoga e soprattutto ci si ascolta. Tramite l'ascolto la musica si sviluppa nella maniera più naturale possibile.
0: E piange Gaza. E fa male. E crolla. In singhiozzi di pietra. Io, qui, restituisco la mia specie. La sua angoscia straziante, è il tempo di pazzia senza speranza. Come lo specchio che riflette assenza, come lo specchio, voi insegnate il silenzio alle domande. E non abbiamo più nemmeno verità.

0: villaggi morti risuoneranno per l'eternità ancora del frastuono di mille urli senza soluzione.
1: Alberto è un grandissimo performer, quello è sempre stato. Poi c'ha come dire, una serie di trasformazioni del suo atto performativo, però ha una fortissima componente ritmica, una componente musicale nel suo modo. La sua poesia è canto, questo lui l'ha sempre rivendicato ed è totalmente evidente nella costruzione proprio delle metriche, la costruzione dell'utilizzo del verso, l'utilizzo di alcune parole, il senso al centro di ogni riflessione, cioè le sue immagini non sono mai accademiche, sono sempre reali, materiche quasi. È il poeta perfetto con cui agire nell'improvvisazione, perché poi ha un grande ascolto, ha una grande capacità di essere in relazione con quello che succede e ha un moltissimo rispetto per la musica come elemento. È facile lavorare in questo modo con Alberto. Non so Fabrizio, io
2: ci hai lavorato molto, per me era la prima volta, ma l'ho trovato veramente molto naturale, a partire dalla relazione col timbro della sua voce, la presenza della sua voce, il corpo, il peso e il movimento. I testi li conoscevo perché li avevo letti. Non nascondo poi nell'atto di improvvisare con lui, a volte il contenuto andava in secondo piano, ma in termini di percezione nel momento stesso. La voce, il peso della parola e il movimento rendevano il mio approccio veramente sì, naturale.

0: qui scorre il vostro flusso di follia. La sua corrente è un fiume senza mare, di ombre senza corpo, che scorrono col sangue delle bombe tra le due rive della mia tristezza.
1: È chiaro che la poesia e la musica non sono cronaca, per quanto partano da un'evidenza di quello che succede nel contemporaneo, non sono cronaca. Per quanto ci sia questo omaggio a questa bambina, non è la cronaca di un'uccisione ferale, è il racconto della sensazione che, senza far finta di non esserlo, di come occidentali, però appartenenti al Mediterraneo, ci troviamo a vedere e a vivere questo da lontano, chiaramente, però con questa grande vergogna, questo insopportabile senso di inadempienza. E quindi di questo parla dell'umanità e quindi della nostra fragilità, cioè il fatto di poter essere solidali ma anche inadempienti, di poter essere sicuri di quale sia la giustizia e di come venga in qualche modo negata ogni giorno da anni ormai, e però allo stesso tempo il credere che un racconto poetico, un racconto musicale possano ancora essere uno strumento reale per prenderci cura anche di fronte a un abominio come quello che sta accadendo. E è questa la fragilità, no? Cioè non c'è forza nella resistenza, forza bruta, c'è umanità. Questo, almeno per me, è la più grande lezione che il popolo palestinese continua a urlare al mondo da 80 anni. Oggi leggevo Darwish, no? Che scrive: a Gaza continueranno a farsi esplodere, ma non è perché vogliono morire, è proprio perché è l'unico modo per dire al mondo che hanno il diritto di vivere, no? E affacciarsi non può passare soltanto esclusivamente attraverso il concetto di cronaca e condanna, perché poi la condanna ovviamente c'è, però è una condanna che riguarda tutti, no? È una condanna che riguarda noi, che riguarda il nostro ruolo nella società, che riguarda il nostro sistema economico. Questo senso di vergogna, di frustrazione anche del lavoro lo tira fuori enormemente. È un testo politico nel senso più profondo del termine, è un testo etico nel più profondo senso del termine. Questo, quindi, la fragilità c'è, per me è diventato un punto focale della mia riflessione proprio umana. Il concetto della fragilità è un valore incontrovertibile da difendere, dare un valore alla fragilità, perché tendenzialmente nega tutto quello che è il valore di quello che ci circonda. La nostra musica non è gerarchica, non perché la rinnega la gerarchia, ma perché non esisterebbe in questi termini con una gerarchia. Come dice Fabrizio giustamente, nessun suono è innocente, ma nessun pensiero lo è, nessun uomo è innocente. Adesso la questione è come prenderci cura dei nostri fratelli, capire che quello che sta succedendo è molto più profondo, per quanto ce lo vogliano raccontare come l'ennesima cronaca di qualcosa di lontano, è veramente molto più profondo e sta ridefinendo tanto. Questa distanza del mondo artistico, questa incapacità di prendere una posizione chiara, questa paura di esporsi, è punto di riflessione totale e definitivo che non potrà essere risolto in pochissimo tempo.
2: Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce.
3: dalla nostra posizione di musicisti, cronaca non ci compete, ci possiamo permettere la critica della cronaca, ma non è il nostro compito. Noi possiamo appunto rimettere in discussione la questione dei valori e quindi riportare enfasi su parole come fragilità, poesia, e vi assicuro che non è un'operazione facile dopo Gaza. Questo è quello che possiamo permetterci di fare, che proprio mettendo in scena la nostra fragilità. Uno dei momenti veramente più toccanti, mentre registravamo la musica e le parole di Alberto, è quando Alberto chiede scusa.
1: Perdona Palestina.
3: Perdona Palestina.
2: Noi siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno più voce. Noi siamo il grido altissimo e feroce.

siamo in grido altissimo e feroce di tutti quei bambini che non hanno.

Una buona mattinata, un ben ritrovate le ascoltatrici e gli ascoltatori a Radio Onda d'Urto. Riprendiamo le trasmissioni in diretta, lo faremo tra pochissimo andando insieme ad aprire con le prime pagine dei giornali nazionali e locali di questa mattina. Prima però ricordiamo un po' gli appuntamenti di quest'oggi. 28 maggio, giornata 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, quindi un po' spot che ci ricorda iniziative di quest'oggi, e poi un'altra che ci ricorda invece il nostro pop club che organizziamo anche in ricordo di Jean Listot, domenica 31 maggio. E poi le prime pagine, a tra poco.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Domenica 31 di maggio, centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.

0: La di Onda d'Urto, beh, prime pagine dei quotidiani tutte diverse, l'una dall'altra nelle aperture. I temi si riprendono, si passa dalle tensioni nel Golfo fino alle questioni legate alla guerra in Ucraina, alle posizioni del governo, alle chat antisemite di Meloni, insomma, la composizione delle prime pagine cambia, la questione è che ognuno decide poi di mettere in evidenza il proprio titolo. Sottotiro, titolo del manifesto, che va ad approfondire il tema dell'avanzata di Israele nel sud del Libano, gioco di parole, Tiro è scritto maiuscolo, come la città di Tiro in cui Israele continua a lanciare sulla quale Israele continua a lanciare bombe nei dintorni nel sud del paese, con i suoi 200.000 abitanti tra ordini di evacuazione e bombe, continua a essere nel mirino, scrive il manifesto. L'emergenza sfollati è senza precedenti. Fatto Quotidiano invece, per esempio, decide di aprire con Delmastro e compagnia. Zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Dopo MPS c'è il bis sulle chat con Caroccia. I PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria. Le destre però sono pronte al no. Il Domani invece sul governo, la questione degli insulti antisemiti nelle chat di Fratelli d'Italia, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat, titola il Domani. Corriere della Sera invece decide di aprire con le parole di Trump, gela l'Iran sull'intesa, Teheran annuncia pronta la bozza d'accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA dice è falso. E il quotidiano La Repubblica apre invece con l'Ucraina, Kiev nell'Unione Europea, il governo è diviso, a giugno arriverà il via l'iter dell'adesione all'Ucraina e Tajani dice noi siamo d'accordo con l'ingresso, insomma, nell'Unione Europea è una priorità. Il no della Lega è un danno enorme, siamo assolutamente contrari e il PD dice Meloni sconfessi i filorussi. La Stampa, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, apre con invece lo spreco del PNRR, secondo La Stampa l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Il Sole 24 Ore invece decide di aprire con le concessionari delle auto, i taxi, i bar, i ristoranti, insomma il rischio evasione, detto in altro modo nelle dichiarazioni, 2025 frena l'affidabilità degli agenti, degli ambulanti e dei tabaccai, migliorano i dati degli avvocati, gli alimentari, gli psicologi, i geometri e gli architetti. L'Avvenire, i due laboratori segreti, titola L'Avvenire, che offre un reportage dall'Iran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato e dice ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin, accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica, scrive L'Avvenire. Queste un po' le prime pagine, le aperture dei giornali, poi c'è un tema in evidenza che troviamo un po', che è la gang che ha ucciso un giovane a Milano, ucciso in stazione caccia una gang di Latinos, in taglio alto su Repubblica. Noi però lasciamo i quotidiani nazionali, velocemente quelli locali, con l'apertura del giornale di Brescia dedicata alla giornata di oggi, 28 maggio, strage, il coraggio della memoria, l'omaggio in Parlamento, commemorazione che diventa un impegno. Il Brescia Oggi decide di aprire con Confindustria, monito all'Europa, la svolta con energia e difesa, mentre il Corriere della Sera Brescia, oltre a Confindustria, con la vera industria per rilanciare l'Europa, c'è il titolo L'Union sogna, Salernitana annientata, ora la finale, cioè il risultato della squadra calcistica dalla Serie C nei play-off impegnata. Queste un po' le notizie dai quotidiani locali. Oggi il 28 maggio abbiamo un interessante, ma anche dobbiamo dirlo, un po' più lungo, storia di classe che ci tiene compagnia da subito. Poi ci ritroviamo col giornale radio.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 28 8 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 4. I funerali e la verità. Parte 1.
3: In silenzio, intanto continuano a sfilare le maestranze dei vari consigli di fabbrica, le delegazioni dei vari paesi d'Italia.
4: Una cosa orribile. Bisogna che finiscano questi atti di teppismo fascista. Bisogna mettere fuori legge il Movimento Sociale Italiano.
2: Il 31 maggio 1974 la città di Brescia è invasa da centinaia di pullman. Sono operai e impiegati della Pirelli, dell'Alfa Romeo, della Sid Siemens. Arrivano da tutte le officine della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia. Vengono a portare il loro omaggio alle vittime della strage.
0: Radio Adurto, interrompiamo questa puntata che faceva parte di un format che abbiamo proposto in occasione del 50esimo, ma ne prende solo una parte, è la quarta puntata delle 5 che trovate anche sul nostro sito radioondadurto.org. Un errore di trasmissione per andarmi invece a proporre quello più generale che propone e ricorda l'intera giornata del 28 maggio e anche i giorni seguenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: La mattina del 28 maggio 1974 a Brescia fa freddo e piove sempre più insistentemente. I sindacati confederali, CGL, CISL e UIL e il comitato antifascista, che da tempo riunisce diversi partiti come DC, PCI, PSI, PSDI e PRI, hanno indetto una giornata di sciopero con manifestazione in Piazza della Loggia, in risposta a una lunga serie di provocazioni, aggressioni e tentativi di attentati da parte della destra neofascista in città. L'appuntamento, nei giorni che lo avevano preceduto, era stato preparato da tutte le componenti della diversificata Brescia antifascista come una delle tante continue mobilitazioni di quel periodo. Quella mattina i picchetti all'ingresso di ogni scuola invitano gli studenti a partecipare. Da ogni istituto parte un corteo diretto verso il luogo di concentramento delle manifestazioni studentesche di allora, piazzale Cesare Battisti. In piazza Garibaldi si trovano gli operai dei consigli di fabbrica, sono militanti chi del sindacato, chi dei gruppi extraparlamentari. I due cortei convergeranno nel raggiungere la centrale piazza della Loggia, dove è previsto il comizio. È subito evidente come la partecipazione non sia quella che si definisce delle grandi occasioni. Certamente il meteo non è dei migliori, ma è anche vero che l'adesione dei gruppi extraparlamentari non è entusiastica. La loro concezione militante dell'antifascismo è spesso critica nei confronti della linea istituzionale del comitato antifascista, promotore della manifestazione e del comizio. Al momento degli interventi dal palco, la piazza è in ogni caso gremita. La composizione è diversificata e attraversa ampi settori della popolazione bresciana: studenti, operai, insegnanti, impiegati, sindacalisti, pensionati, vecchi e nuovi partigiani, partiti, sindacati, gruppi, collettivi, cani sciolti. La piazza dà comunque la misura della partecipazione e dello stato di mobilitazione che coinvolge l'intera città. Gli interventi contro la violenza fascista si susseguono dal palco quando alle 10 e 12 minuti il boato di una forte esplosione interrompe l'intervento di Franco Castrezzati della CISL.
1: La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazione e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
0: Molti inizialmente pensano a una provocazione, al massimo una bomba carta, ma con il lento passare dei secondi la tragedia prende forma e si imprime sulle retine di un'intera piazza, impietrita. A terra, oltre 100 feriti e i corpi straziati delle vittime che vengono subito coperti con un telo. Una bomba è esplosa in un cestino posizionato a fianco di una colonna del portico sottostante i Mach delle Ure, proprio dove solitamente stazionano le forze di polizia durante le manifestazioni. Forze di polizia che proprio quel giorno si erano collocate altrove. Il panico si impadronisce della piazza. C'è la paura che possa esservi un altro ordigno pronto a esplodere. La struttura abbastanza organizzata per predisporre il da farsi è il sindacato, il cui servizio d'ordine invita i presenti ad abbandonare Piazza della Loggia spostandosi nella vicina Piazza Vittoria. La gestione logistica della situazione spetta ora ai sindacati, ma nel lento realizzare la dimensione della gravità delle dinamiche che si stanno materializzando, dolore e rabbia hanno l'ultima parola. Alcune camionette della polizia, invisibile fino a quel momento, arrivano in piazza per imporre un'evacuazione più rapida e senza pensarci diversi studenti operai vi si scagliano contro con bastoni e aste delle bandiere, ritenendo inaccettabile la provocazione. I celerini non rispondono. Dal vicequestore Agnello Di Amare arriva poi l'imperdonabile ordine. Il selciato della piazza viene frettolosamente lavato con la scusa di pulire dal sangue, eliminando i reperti che sarebbero stati fondamentali per comprendere il tipo di esplosivo e ordigno utilizzati. In un moto istintivo la componente giovanile della piazza scandisce una parola d'ordine chiara: sbaracchiamo il movimento sociale italiano, accennando un tentativo di partire subito in corteo alla volta di piazza Tebaldo Brusato, dove si trova la sede del movimento sociale italiano. I servizi d'ordine di CGL e PC riescono a impedirlo, annunciando un'assemblea alla Camera del Lavoro per la stessa mattina. Per contro, i gruppi e i collettivi che compongono il panorama della sinistra rivoluzionaria a Brescia, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Movimento Studentesco, Manifesto e Partito di Unità Proletaria, danno indicazione di presidiare la piazza e l'intero centro storico fin da subito. Alla pratica si uniranno anche i consigli di fabbrica. Da quel momento l'intero centro città è in mano agli studenti, agli operai, ai lavoratori. A ogni esercizio commerciale viene imposta la chiusura e lo sciopero. Ovunque si formano capannelli, discussioni, scritte sui muri, attacchinaggi. Fascisti e sbirri scompaiono dalla circolazione. Brescia risponde con un incredibile moto di solidarietà diffusa e di assunzione collettiva della necessità di rispondere tutti insieme. Il provveditore ordinerà di tenere chiuse le scuole, terreno di forte radicamento e organizzazione antifascista. Gli studenti e le studentesse le conquisteranno per farvi assemblee e picchetti. Durante l'immenso corteo funebre del 31 maggio, il bar Holiday, noto punto di ritrovo dei neofascisti bresciani, viene dato alle fiamme. Durante gli stessi funerali di Stato, il presidente del Consiglio Mariano Rumor della DC e il presidente della Repubblica Giovanni Leone, anch'esso della DC, verranno sommersi dai fischi del movimento e costretti ad abbandonare la cerimonia, anche se i media faranno finta di niente, sostituendo in TV i fischi con gli applausi, perché gli esecutori fascisti della strage erano chiari a tutti, i mandanti istituzionali a moltissimi.

0: Radio D'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di quest'oggi, giovedì 28 maggio. E oggi 28 maggio, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia del 1974, alle 10:12, loro arrivo preciso, nell'esplosione della bomba. Per ricordare le vittime e i feriti si terranno le iniziative istituzionali che partiranno come ogni anno già di mattina presto alle 8:30. L'organizzazione Realtà di Base dei movimenti sociali bresciani lanciano due cortei antifascisti, uno alle 9, appuntamento in piazzale Cesare Battisti per la manifestazione organizzata da Centro Sociale Magazzino 47, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, COBAS e CUB, e poi alle 18:30 con l'appuntamento in piazza Garibaldi per un corteo serale chiamato da diverse altre realtà, non una di meno, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e diverse altre. Veniamo alla guerra, le tensioni nel Golfo, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, ufficialmente sostengono contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Secondo quanto riferito da un funzionario americano ad Axios, il Teheran avrebbe lanciato 4 droni contro una nave commerciale degli Stati Uniti d'America. Le forze armate statunitensi avrebbero quindi abbattuto questi droni e attaccato un'altra unità iraniana di lancio a terra. Poco dopo, i Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana proprio in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti. I media iraniani, intanto, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che sono 4 le imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e sono state costrette a tornare indietro dalla Teheran, notizia confermata dalla TV di Stato iraniana. Le imbarcazioni avrebbero ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento delle forze navali iraniane, che hanno quindi aperto il fuoco. Gli Stati Uniti intanto stringono la morsa su Teheran imponendo sanzioni nei confronti del Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso proprio lo stretto di Hormuz. Israele intanto rilancia la guerra regionale contro il Libano, che resiste. Con Hezbollah, una donna soldato dell'IDF di 20 anni è rimasta uccisa, 2 riservisti feriti ieri in un attacco con un drone nel nord di Israele, vicino al confine col Libano. Secondo una prima ricostruzione, i 2 droni lanciati da Hezbollah sono esplosi in una zona militare di confine. L'esercito israeliano ha ordinato intanto oggi, ancora una volta, l'evacuazione di diversi edifici da Tiro, città nel sud e nelle zone circostanti, in vista di nuove rappresaglie e nuovi attacchi. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria. L'amministrazione Trump però aveva già annunciato che era una misura temporanea e l'avrebbe riproposta. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita di Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ricordato anche ieri Francesca Albanese presentando un suo libro a Milano. E veniamo all'Italia con il caso diventato quello della Lega sull'adesione dell'Ucraina all'Europa. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli di negoziali nel mese di giugno. Ma in Italia è muro da parte del partito di Salvini. Si dice assolutamente contrario all'allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina, sarebbe un danno economico e sociale. Collega e vice premier Tajani invece ribatte: noi siamo favorevoli, e le opposizioni vanno quindi all'attacco col PD che chiede a Meloni di sconfessare la Lega e l'ambasciata di Mosca invece che accusa. L'Italia non ha condannato gli attacchi sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Infine il presidente ucraino Zelensky chiede a Trump più munizioni agli Stati Uniti d'America. A chiudere la crisi climatica con le temperature medie globali che dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Ad avvertire l'ONU, prendendo in esame gli 11 anni più caldi mai registrati, che si sono verificati tutti a partire dal 2015 e fino ad oggi. L'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU afferma che la tendenza è destinata a continuare, con un nuovo anno da record probabile prima del 2031. C'è il 75% di probabilità che la temperatura media dei 5 anni da questi al 2030 superi la soglia chiave del grado e mezzo sopra la media del periodo preindustriale, dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Le previsioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale arrivano mentre l'Europa occidentale si trova sotto una cappa di calore d'aria calda che sta battendo tutti i record di temperature per il mese di maggio sia in Gran Bretagna che in Francia. È tutto con il giornale radio in breve, prossimo appuntamento con l'informazione alle 8:20 minuti, adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, un buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia. Ricordiamo il corteo antifascista a partire dalle 9, piazzale Cesare Battisti, davanti alla devastazione del nostro tempo. Il tempo di lottare è adesso, l'appuntamento alle 9. Centro sociale autogestito, Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia, Confederazione Unitaria di Base Brescia. E corteo anche ieri bombe, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione. Il corteo serale per commemorare e attualizzare la strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia, organizzato a partire dalle 18:30 da diverse realtà, tra cui Unione Sportiva Stella Rossa, Potere al Popolo, USB. Veniamo agli altri appuntamenti, ma prima vi ricordiamo che anche quest'anno è possibile scegliere l'informazione indipendente e libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento, si può fare scrivendo nel 730 il codice fiscale 02084620174 per sostenere Radio Onda d'Urto durante la dichiarazione dei redditi. La programmazione del cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio alle 18:15, Noi due sconosciuti, alle 20:30 Il testamento di Ann Lee, alle 18:30 Rental Family nelle vite degli altri, alle 20:45 Yellow Letters. Questi gli appuntamenti di oggi del Nuovo Eden, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Questa sera i consigli di quartiere, si riunisce il consiglio di quartiere di Folzano alle 20:30 nella sala civica di via della Palla 13. All'ordine del giorno le comunicazioni della presidente e la sostituzione di un consigliere demissionario e gli aggiornamenti in merito alla cena in azzurro. Veniamo ad alcune anticipazioni verso il fine settimana. Venerdì, musica anni 60-70-80 con DJ Angelo, bar a prezzi popolari, enoteca e libreria aperta. Questi appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47, questo dalle 21, poi nel pomeriggio ricordiamo il mercato 47 come sempre. E invece sabato 30 maggio dalle 16:30 in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana. Alle 16:30 masterclass con i Galera de Rua, dalle 19 l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19:30 roda di capoeira del gruppo Senzala e poi DJ set in la cucina è aperta, le patatine fritte, pane salamina, panino vegan. E alle 21:30 il live di Galera de Rua da Napoli e Saidera da Brescia. Domenica 31 maggio, una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, lo storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso lo scorso 30 settembre, l'edizione primaverile sul palco del centro sociale autogestito Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21, band e cantanti dal vivo. La line-up di domenica 31 maggio è Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze Grazie da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini. Appuntamento alle 15.30, centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Sempre per quanto riguarda le anticipazioni, il 7 giugno ci sarà il secondo appuntamento del maggio con la radio, il ritrovo a Brescia in via Milano 13 alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design dell'Accademia Laba, una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Ne scopriremo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. L'appuntamento il 7 giugno alle 10 per una biciclettata di circa 2 ore e 30 minuti. Il percorso ciclabile dura circa 14 chilometri. Ritrovo in via Milano 13 il 7 giugno. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

Bene, Radio Onda d'Urto, 7:34 minuti, noi tra poco. Poi andremo anche a ricordare il corteo, i cortei di oggi 28 maggio, ma prima andiamo in Palestina, perché abbiamo una corrispondenza con Sami Abu Omar, cooperante diverse realtà italiane attive a Gaza, che abbiamo contattato ieri e ci ha aggiornato un po' sulla difficile situazione che si registra nella striscia. A tra poco.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo in Palestina in corrispondenza con noi dalla striscia di Gaza, Sami Abu Omar. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Saluto a tutti quanti, la situazione qui a Gaza non è facile perché ancora i bombardamenti e l'effusione delle persone continuano. Ieri notte hanno bombardato un palazzo di Gaza City, hanno uccidendo 8 persone, tra loro c'era anche il capo di Hamas che era ben stato scelto. Il suo suicidore è stato ucciso una settimana fa. E qui oggi per noi è l'Eid, praticamente la festa praticamente dell'Eid, dove la festa del sacrificio qui a Gaza, dove di solito la popolazione mangiano in carne o praticamente anche l'animale ammazzano per fare il sudore di carne, però quest'anno e da terzo anno non stanno facendo tutte queste cerimonie perché non ci sono animali dappertutto, perché Israele ha distrutto tutte le fattorie e vietano di fare entrare animali vivi dentro la striscia di Gaza. Qui ci sono soltanto carne congelata, però la situazione è sempre più difficile. Ancora una tregua finta, non è praticamente, viene rispettata da parte degli israeliani perché c'è il genocidio continuo fino ad oggi. Da quando è iniziata la tregua sono state uccise circa 900 persone, altre 2600 persone sono state ferite. Ancora i valichi sono ancora chiusi, il valico di Rafa dove devono uscire i malati, praticamente vi fanno uscire pochissime persone, una trentina al giorno non di più, mentre ci sono le liste circa 18.400 persone ancora stanno nella lista di evacuazione. E un'altra cosa terribile, questo stato che già da noi è già cominciato il caldo, sono cominciato praticamente frequentare i tobe praticamente tra le tende per mancanza di igiene, tutto quanto, perché mi chieda raccolta rifiuti, perché i comuni sono stati distrutti, anche loro e mezzo di raccolta non ci sono più perché sono stati distrutti in questa guerra. Per il terzo anno ci abbiamo avuto anche tutti questi problemi della scuola, perché gli studenti non si ha quelli delle scuole, sicuri che non ci sia, sono, non hanno la possibilità di continuare gli studi perché sono stati distrutti sia le scuole che le università. Ogni tanto ci sono scuole e tende sono state allestite per dare almeno ai bambini una soluzione, perché se è diventato 3 anni, i bambini ora hanno 9 anni, sono bambini che non sono riusciti ad andare a scuola, sono analfabeti. Mentre prima la situazione qui al popolo palestinese è stata rarissima, tutto quanto, però questo comporta la mancanza di istruzione, comporta l'analfabetismo, perché non ci sono i posti per andare a insegnarsi. Abbiamo problemi ancora di collegamento, ci sono problemi di elettricità, perché dal 7 ottobre fino ad oggi sono 3 anni non esiste più elettricità. Si usano il generatore, però anche durante tutto questo tempo non sono indottrati niente per decidere il cambio di generatore, per questo il generatore, anche le macchine, niente per decidere il cambio, stanno fermi tutto quanto, anche il più semplice olio di cambio alzato a 400 euro è un litro d'olio di cambio per il generatore, per il motore delle macchine. Questa è la situazione che si trova a Gaza, in situazione sanitaria precaria, perché non entrano, non stanno entrando nemmeno i vicini, ci sono tante malattie, sono diffuse di bere e altre cose.
0: Sami Abu Omar, dalla striscia di Gaza, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
2: Dalla striscia a questa corrispondenza di Sami Abu Omar, cooperante internazionale per diverse realtà italiane che sono attive proprio a Gaza. Un po' di musica adesso e poi veniamo oggi, 28 maggio, alla giornata anche di cortei qui in città per il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia.

0: i ministri con comunque dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi adesso torniamo in diretta, ma per proporvi, anzi riproporvi, un intervento ai nostri microfoni di Liliana, studentessa del collettivo Onda Studentesca, tra i protagonisti oggi delle manifestazioni promosse nella giornata del 28 maggio, le manifestazioni dei movimenti bresciani che si ritroveranno alle 9 in piazzale Cesare Battisti per quanto riguarda la metro San Faustino, per intenderci, per quanto riguarda la manifestazione organizzata da diverse realtà bresciane, Centro Sociale Magazzino 97, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Cobas, CUB, poi un'altra alle 18.30, ma non aggiungo altro perché ce lo dirà adesso Liliana del COS, Collettivo Onda Studentesca.
1: Domani mattina abbiamo deciso come studenti e studentesse di scioperare, di aderire appunto a questo sciopero facendo partenze collettive dalle scuole in cui siamo presenti, perché oltre sicuramente a riconoscere la necessità di onorare le vittime che quel giorno hanno perso la vita, tra cui tra l'altro 5 insegnanti, sentiamo la necessità oggi più che mai di continuare a manifestare il nostro dissenso, di continuare a organizzarci dal basso, perché se una volta si reprimeva con le bombe, oggi si reprime con decreti legge, con un'educazione che vuole educarci esclusivamente all'ubbidienza, che crea un clima repressivo anche all'interno delle scuole, che noi sentiamo molto. Per l'appunto la repressione ad oggi non è finita e il governo attuale ci vuole solamente zitte e passive, soprattutto in quanto giovani, perché sanno quanto noi e con la nostra indignazione possiamo costruire un'alternativa ad un mondo che ad oggi non ci vuole altro che delle macchine da sfruttare. Quindi anche noi domani mattina appunto ci troveremo alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti e partiremo anche noi per lo sciopero verso Piazza della Loggia.
2: Ecco, come studenti e studentesse sarete presenti anche al corteo serale?
1: Esatto, sì, aderiremo anche a quello serale, sempre più per le stesse motivazioni, anche a fianco di lavoratori e lavoratrici che non hanno avuto modo di poter aderire allo sciopero mattutino, per esprimere la nostra solidarietà e continuare a rivendicare una società libera da fascismo, militarizzazione e sfruttamento, e che appunto punti ai diritti sociali, che investa nella salute e nell'educazione piuttosto che in guerre, genocide e imperialiste.
2: Liliana, collettivo Onda Studentesca, grazie e buona giornata.
1: Grazie a te, ciao.
0: E quindi ci siamo alle 7:49 minuti, lasciamo spazio ancora un pochino di musica. Poi Pop Club di domenica, ricordo di Gianluca Stotti in un breve spot, e ci ritroviamo con le prime pagine dei giornali quest'oggi.

Domenica 31 di maggio, Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.

0: Radio Onda d'Urto. Eccoci con le prime pagine dei giornali di quest'oggi, di questo 28 maggio. Allora, beh, va detto che i quotidiani nazionali aprono, o meglio, mettono in evidenza come prima notizia temi molto diversi tra loro. Per esempio, il Manifesto decide di andare nel sud del Libano, assediato da Israele, occupato e bombardato sotto tiro. Gioco di parole con Tiro scritto maiuscolo, come la cittadina di Tiro nel sud. L'avanzata di Israele nel sud si estende appunto fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti, scrive il Manifesto, tra ordini di evacuazione e bombe. Emergenza sfollati che è senza precedenti, così Netanyahu prova a sabotare un'eventuale intesa Iran-Stati Uniti che includa anche il paese dei cedri, scrive il Manifesto, che poi offre un'analisi di Marina Calculli dal titolo Israele, il caos per coprire la crisi dell'impero. E poi invece dalla Striscia si riportano le notizie grazie a Eliana Riva, che firma un articolo dal titolo Palestinesi sfollati ovunque, da Gaza alla diaspora. Fanno scelte diverse, sempre però di tema internazionale, tipo il Corriere della Sera. Parola Trump, gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia è pronta la bozza d'accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader statunitense dice è falso. L'Unione Europea intanto spinge per l'ingresso di Kiev, cioè dell'Ucraina, nell'Europa. In Europa e lì arriva il no della Lega, ma la Premier va avanti. Ed è proprio su questo tema poi che si concentreranno altri quotidiani, ma lo vedremo tra poco. Ed è il tema un po', ci apre però a tutte le altre notizie che ci conducono. Prima di tutto il tema che riguarda un po' il governo in quanto tale. Attacchi arrivano dal Domani, che si concentra sulle chat di Fratelli d'Italia antisemite. Insulti antisemiti è il titolo. Scandalo a destra. Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia, dopo l'inchiesta appunto dello stesso quotidiano Domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro ebrei. Contro gli ebrei insorge l'opposizione. La Schlein dice sono messaggi gravissimi. AVS e 5 Stelle chiedono un'informativa e Donzelli dice non prendiamo nessuna lezione. E per quanto riguarda invece sempre il governo, c'è il tema degli intoccabili, cioè Tajani, Salvini, Meloni che coprono Del Mastro. Zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Dopo MPS c'è un bis sulle chat con Caroccia, perché i PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, quella di Del Mastro, insomma. Le destre però sono pronte al no. E da qui c'è tutto il tema sulle intercettazioni, eccetera, che vede anche i giornalisti con il bavaglio. Le strette per cronisti e toghe intaccano pure la Costituzione, dice l'ex presidente della Corte di Cassazione Cassano, intervistato proprio dal Fatto Quotidiano stamattina. Noi, sempre in tema di governo, apertura di Repubblica. Kiev nell'Unione Europea, governo diviso. A giugno parte l'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani, noi siamo d'accordo, ma la priorità va ai Balcani. Il no della Lega è un danno enorme, siamo assolutamente contrari. E il PD dice Meloni sconfessi i filorussi. Quindi tutto il tema ripreso poi negli articoli con diverse firme all'interno del quotidiano La Repubblica, che in taglio alto però sottolinea e mette in evidenza con una fotografia di Gianluca Ibarra Silvera, 22enne, Milano, ucciso in stazione, caccia ad una gang di latinos. Un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte. Gli aggressori sono in fuga ed è scontro politico sull'ordine pubblico. È polemica sulla sicurezza a Milano dopo che un ragazzo di 22 anni è stato aggredito ed ucciso alla stazione Certosa da un gruppo di giovani. Si indaga su una banda di latinos. Il padre della vittima dice ho riconosciuto il capo di una gang, questo è il loro territorio, segnala Repubblica. A centropagina poi Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE, sempre da Repubblica si segnala quanto sta accadendo nel giorno in cui il premier spagnolo in visita al Papa in Vaticano, gli agenti della Guardia Civile sono entrati nella sede del Partito Socialista a Madrid per perquisizioni e acquisizioni di atti disposte dal Tribunale dell'Audiencia Nacional. Per quanto riguarda invece l'apertura della stampa, si parla di aiuti ai giovani, l'ultimo flop, cioè gli sprechi con il PNRR. L'Italia avrebbe speso meno di altri paesi, secondo la stampa resta penultima poi nel tasso di occupazione. Per quanto riguarda invece il Sole 24 Ore, apre con l'evasione fiscale, ristoranti, concessionari, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni del 2025 la fedeltà fiscale media delle partite IVA è cresciuta grazie anche al concordato, ma non per tutti. I dati pubblicati dimostrano che tra ristoranti, concessionari e tassisti la quota dei contribuenti affidabili resta intorno comunque al 30%, panettieri, agricoltori, officine, bar tra il 35 e il 40%, peggiora rispetto all'anno scorso il quadro delle farmacie, migliorano gli avvocati, gli alimentari, gli psicologi, i geometri e gli architetti, scrive il Sole 24 Ore, che poi a centropagina segnala come vivere sulla Luna dal 2032, la NASA sta accelerando su questa opzione, insomma saranno italiane le prime abitazioni sulla Luna. Molto più interessante e pratico quello che ci racconta invece dagli esteri: smentita la bozza d'accordo da Trump, l'Iran tratta allo stremo ma non siamo soddisfatti, dice il presidente statunitense. Poi c'è anche l'appello del capo di Stato Vaticano, del Papa, per Gaza: il popolo è senza aiuti, va assistito, riporta il Sole 24 Ore. Sul tema internazionale apre anche l'Avvenire, stamattina il quotidiano Ispirazione Cattolica, i due laboratori segreti. Offre un reportage da Teheran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato. I super bunker, dove si arricchisce l'uranio per la bomba nucleare, si trovano a 100 metri di profondità, segnala l'Avvenire, sotto la montagna del Piccone, nel complesso di Parkin. Accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica, ricorda l'Avvenire. Torniamo un po' alle prime pagine dei quotidiani nazionali, andando a vedere anche altre notizie, come il Manifesto, che a centropagina si concentra sulla legge elettorale. La destra forza la legge elettorale, titola il Manifesto. La maggioranza manda in aula il nuovo testo il 26 giugno. L'obiettivo è un ok definitivo entro l'estate. La conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare la riforma elettorale per il 26 giugno, così da contingentare i tempi di discussione. Una corsa a tappe forzate. Il nuovo testo è stato presentato in commissione ieri e Meloni vuole approvarlo anche in Senato prima della pausa estiva. L'accelerazione che la commissione impegnata su un provvedimento da cestinare è stata contestata dalle opposizioni. Gravi forzature, dice. Novità sono quelle note: la soglia per il premio sale al 42%. Premio di governabilità fissato in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. La coalizione vincente non potrà avere più di 220 deputati e 113 senatori. Resta l'indicazione del candidato premier e il listone bloccato nazionale per tutti gli esperti, che comunque sarebbe incostituzionale le liste bloccate. Perché l'accelerazione? Di certo la premier si vuol sentir libera da affrontare tutte le circostanze con l'arma del voto anticipato e una legge elettorale su misura. E per quanto riguarda invece il tema del PNRR, Meloni si autocelebra coi soldi dell'Europa, l'inganno PNRR, dopo l'attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, l'esecutivo prova a intestarsi i meriti dei finanziamenti ottenuti, la premier il successo all'italiana del piano economico, doveva risollevare il paese, ma i dati mostrano un'altra realtà, come abbiamo visto prima anche in apertura dalla stampa. Per quanto riguarda invece Sanchez, travolto dalle inchieste, la polizia che appunto entra nella sede del PSOE, ennesimo caso che coinvolge il partito del premier e persone vicino a lui, ci sono inchieste anche sulla moglie, il fratello, ma lui non molla, no, dice, ad elezioni anticipate. Per quanto riguarda invece il Corriere della Sera, Anche qui la legge elettorale è pronta, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, il testo della maggioranza, e c'è l'ira delle opposizioni. Andiamo a vedere anche questo aspetto. L'opposizione insorge contro la decisione di fissare l'inizio dell'esame del testo in aula il 26 giugno. Per quanto riguarda il tema invece affrontato dal Domani, su Trump che smentisce Teheran su Hormuz, peggio di Godot, scontro Stati Uniti-Iran e l'accordo è in ritardo, segnalano gli articoli poi all'interno di questo giornale, del Domani. E poi c'è un'analisi di Giorgia Serughetti che parla, dice... a seguito anche delle elezioni comunali e della sconfitta del centro-sinistra a Venezia, aspettare sul fiume non è una strategia. Dopo due mesi dalla vittoria al referendum, la sconfitta a Venezia e Reggio Calabria è senza dubbio una doccia fredda per il centro-sinistra, a volte però una doccia fredda è quel che serve a riprendere una sbornia, a riacquisire lucidità e rimettersi a camminare. Il voto alle amministrative è stato una conferma empirica di un'indicazione emersa molto chiaramente già dopo l'appuntamento referendario. Il fronte composito di forze sociali che ha bocciato il quesito non è un popolo della sinistra, ricorda Serughetti sul Domani quest'oggi. Fatto Quotidiano invece, che si concentra un po' su alcuni temi, noi andiamo a offrirne uno che ci porta a un'intervista a Bettini sul tema dell'appunto della legge elettorale. Manca un'anima con Rosatellum, niente primarie. È un po' il tema anche che poi rimanda all'analisi di quello che accade in campo del centro-sinistra. Mentre c'è un interessante taglio che viene dato sul governo che litiga, sempre dal Fatto Quotidiano, su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. Oltre al tema dell'Ucraina c'è la questione del Security Action for Europe, i prestiti europei, il SAFE, insomma, viene così chiamato, i prestiti europei per la difesa, da 15 miliardi, Crosetto li vorrebbe, ma Giorgetti nicchia. Repubblica invece intervista Paola Cortellesi. Donne a 80 anni dal voto subiscono ancora delle ingiustizie. L'intervista rilasciata all'attrice e regista comica. Per quanto riguarda invece gli quotidiani nazionali è tutto. Andiamo velocemente a dare una lettura anche dei quotidiani locali. Beh, oggi è il 28 maggio. Giornale di Brescia decide di aprire con la strage di Piazza della Loggia di 52 anni fa. Strage, il coraggio della memoria, il titolo d'apertura. L'omaggio in Parlamento, la commemorazione che diventa un impegno. Poi, per quanto riguarda le altre notizie, c'è l'appello di Confindustria a Brescia, possiamo farcela, l'Assemblea, il messaggio del ministro Crosetto, la difesa è uno dei pilastri del futuro, seguiamo il modello Brescia, mentre c'è, per quanto riguarda la città, uno scontro sulla tariffa dei rifiuti, la Tari, aumento del 3%, scintille in commissione. Brescia Oggi anch'esso apre con Confindustria, monito all'Europa, la svolta con energia e difesa, mentre in taglio alto si mette in evidenza la finale per la Serie B, dei playoff di Serie C, insomma, dell'Union Brescia, battuta la Salernitana 2-0, ora doppia sfida con l'Ascoli per la promozione. L'Union sogna, Salernitana annientata, ora la finale, il titolo d'apertura anche del Corriere della Sera Brescia, e così anche su questo quotidiano troviamo la riunione dell'Assemblea di Confindustria con la vera industria per rilanciare l'Europa. Il ruolo di Brescia non è secondario per il futuro. Da questo giornale poi altre segnalazioni, c'è il depuratore di Visano che risolve 4 infrazioni europee, è stato inaugurato un nuovo depuratore a 2A di Visano, servirà pure Acqua Fredda, Isorella, Remedello, usciranno dall'elenco dei paesi in infrazione europea, costato 18 milioni di euro, altri 33 per le condotte fognarie. Poi c'è la legge sui data center con l'opposizione bresciana in Regione Lombardia che è critica. Manca una pianificazione. La nuova legge regionale sui data center riceve critiche dalle posizioni che sostengono sia incapace di governare realmente gli effetti di questi impianti. travolse una bimba all'asilo, 2 anni e 8 mesi, alla nonna investitrice, in dramma in via caduti del lavoro, e la condanna del 2024 alla Little England di via caduti del lavoro, dove morì una bambina di meno di 2 anni. Queste anche le notizie che poi lasciamo dalle pagine dei quotidiani locali di questa mattina. Le lasciamo per andare a proporvi Storia di classe tra poco di questo 28 maggio. Prima di Storia di classe ricordiamo anche gli appuntamenti di piazza di quest'oggi. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: 8 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corto antifascista che partirà alle ore 9 da piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, piazzale Cesare Battisti, Brescia.

storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: La mattina del 28 maggio 1974 a Brescia fa freddo e piove sempre più insistentemente. I sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL e il comitato antifascista, che da tempo riunisce diversi partiti come DC, PCI, PSI, PSDI e PRI, hanno indetto una giornata di sciopero con manifestazione in Piazza della Loggia, in risposta a una lunga serie di provocazioni, aggressioni e tentativi di attentati da parte della destra neofascista in città. L'appuntamento, nei giorni che lo avevano preceduto, era stato preparato da tutte le componenti della diversificata Brescia antifascista come una delle tante continue mobilitazioni di quel periodo. Quella mattina i picchetti all'ingresso di ogni scuola invitano gli studenti a partecipare. Da ogni istituto parte un corteo diretto verso il luogo di concentramento delle manifestazioni studentesche di allora, piazzale Cesare Battisti. In piazza Garibaldi si trovano gli operai dei consigli di fabbrica, sono militanti chi del sindacato, chi dei gruppi extraparlamentari. I due cortei convergeranno nel raggiungere la centrale piazza della Loggia, dove è previsto il comizio. È subito evidente come la partecipazione non sia quella che si definisce delle grandi occasioni. Certamente il meteo non è dei migliori, ma è anche vero che l'adesione dei gruppi extraparlamentari non è entusiastica. La loro concezione militante dell'antifascismo è spesso critica nei confronti della linea istituzionale del comitato antifascista, promotore della manifestazione e del comizio. Al momento degli interventi dal palco, la piazza è in ogni caso gremita. La composizione è diversificata e attraversa ampi settori della popolazione bresciana: studenti, operai, insegnanti, impiegati, sindacalisti, pensionati, vecchi e nuovi partigiani, partiti, sindacati, gruppi, collettivi, cani sciolti. La piazza dà comunque la misura della partecipazione e dello stato di mobilitazione che coinvolge l'intera città. Gli interventi contro la violenza fascista si susseguono dal palco quando alle 10 e 12 minuti il boato di una forte esplosione interrompe l'intervento di Franco Castrezzati della CISL.
1: La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del 18 Partito Fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazione e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
0: Molti inizialmente pensano a una provocazione, al massimo una bomba carta, ma con il lento passare dei secondi la tragedia prende forma e si imprime sulle retine di un'intera piazza, impietrita. A terra, oltre 100 feriti e i corpi straziati delle vittime che vengono subito coperti con un telo. Una bomba è esplosa in un cestino posizionato a fianco di una colonna del portico sottostante i Mach delle Ure, proprio dove solitamente stazionano le forze di polizia durante le manifestazioni. Forze di polizia che proprio quel giorno si erano collocate altrove. Il panico si impadronisce della piazza. C'è la paura che possa esservi un altro ordigno pronto a esplodere. La struttura abbastanza organizzata per predisporre il da farsi è il sindacato, il cui servizio d'ordine invita i presenti ad abbandonare Piazza della Loggia spostandosi nella vicina Piazza Vittoria. La gestione logistica della situazione spetta ora ai sindacati, ma nel lento realizzare la dimensione della gravità delle dinamiche che che si stanno materializzando, dolore e rabbia hanno l'ultima parola. Alcune camionette della polizia, invisibile fino a quel momento, arrivano in piazza per imporre un'evacuazione più rapida e senza pensarci diversi studenti e operai vi si scagliano contro con bastoni e aste delle bandiere ritenendo inaccettabile la provocazione. I celerini non rispondono. Dal vicequestore Agnello Di Amare arriva poi l'imperdonabile ordine. Il selciato della piazza viene frettolosamente lavato con la scusa di pulire dal sangue, eliminando i reperti che sarebbero stati fondamentali per comprendere il tipo di esplosivo e ordigno utilizzati. In un moto istintivo la componente giovanile della piazza scandisce una parola d'ordine chiara: sbaracchiamo il movimento sociale italiano, accennando un tentativo di partire subito in corteo alla volta di piazza Tebaldo Brusato, dove si trova la sede del movimento sociale italiano. I servizi d'ordine di CGIL e PCI riescono a impedirlo annunciando un'assemblea alla Camera del Lavoro per la stessa mattina. Per contro, i gruppi e i collettivi che compongono il panorama della sinistra rivoluzionaria a Brescia, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Movimento Studentesco, Manifesto e Partito di Unità Proletaria, danno indicazione di presidiare la piazza e l'intero centro storico fin da subito. Alla pratica si uniranno anche i consigli di fabbrica. Da quel momento l'intero centro città è in mano agli studenti, agli operai, ai lavoratori. A ogni esercizio commerciale viene imposta la chiusura e lo sciopero. Ovunque si formano capannelli, discussioni, scritte sui muri, attacchinaggi. Fascisti e sbirri scompaiono dalla circolazione. Brescia risponde con un incredibile moto di solidarietà diffusa e di assunzione collettiva della necessità di rispondere tutti insieme. Il provveditore ordinerà di tenere chiuse le scuole, terreno di forte radicamento e organizzazione antifascista. Gli studenti e le studentesse le conquisteranno per farvi assemblee e picchetti. Durante l'immenso corteo funebre del 31 maggio, il bar Holiday, noto punto di ritrovo dei neofascisti bresciani, viene dato alle fiamme. Durante gli stessi funerali di Stato, il presidente del Consiglio Mariano Rumor della DC e il presidente della Repubblica Giovanni Leone, anch'esso della DC, verranno sommersi dai fischi del movimento e costretti ad abbandonare la cerimonia, anche se i media faranno finta di niente, sostituendo in TV i fischi con gli applausi, perché gli esecutori fascisti della strage erano chiari a tutti, i mandanti istituzionali a moltissimi.

Radio L'Adurto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì 28 maggio. E oggi 28 maggio, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia. Alle ore 10:12, come ogni anno, nell'orario esatto di quella esplosione e della strage, i rintocchi per le 8 vittime attraverso la manifestazione istituzionale organizzata da CGIL, CISL e UIL. Le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali hanno invece lanciato due cortei antifascisti, uno alle 9 del mattino con appuntamento in piazzale Cesare Battisti per una manifestazione che raggiungerà e attraverserà poi piazza della Loggia, e stasera alle 18:30 poi con l'appuntamento in piazza Garibaldi per un corteo serale. Tensioni nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, ufficialmente sostengono, contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Secondo quanto riferisce un funzionario ad Axios, Teheran avrebbe lanciato 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Le forze armate degli Stati Uniti d'America hanno così abbattuto i droni, ma ha attaccato anche un'altra unità di terra iraniana. Poco dopo, Pasdaran ha annunciato di aver preso di mira una base statunitense in rappresaglia proprio a questi attacchi sferrati dagli Stati Uniti d'America. I media iraniani poi, secondo riporta Al Jazeera, riferiscono che 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni avrebbero ricevuto ma ignorato un avvertimento delle forze navali iraniane, che hanno quindi aperto il fuoco. Sul Hormuz gli Stati Uniti intanto stringono la morsa imponendo nuove sanzioni nei confronti, in questo caso, della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito proprio dello stretto. Israele rilancia la guerra regionale contro il Libano, che però resiste con Hezbollah. Una donna soldato dell'IDF, infatti di 20 anni, è stata uccisa e 2 riservisti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine col Libano. I 2 droni lanciati sono esplosi nella zona militare al confine tra i paesi. Uno ha ucciso la soldatessa mentre correva verso un rifugio, il secondo invece ha ferito un riservista e ferito anche un altro in maniera meno grave. L'esercito ha ordinato l'evacuazione di diversi edifici da tiro. Intanto l'esercito israeliano preparando una rappresaglia anche oggi con attacchi previsti sul sud del paese, che è ridotto allo stremo. Gli Stati Uniti d'America hanno nuovamente inserito nella lista di persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati nei giorni scorsi. Le sanzioni erano state revocate per decisione di un giudice. L'amministrazione Trump però aveva già annunciato che era una misura temporanea. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri Francesca Albanese presentando il suo ultimo libro a Milano. Le conseguenze economiche delle guerre imperialiste portate avanti da Trump con il suo sodale Netanyahu. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere a ritmo moderato, il PIL aumenterà dello 0,5% nell'anno scorso, con impatto di guerra previsto una crescita anche nel 2026-2027, dice il Fondo Monetario Internazionale. L'allarme in particolar modo sul debito pubblico italiano, il peggiore dei 27 paesi europei, superato pure da quello greco. E veniamo al caso del no da parte della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles starebbe accelerando e lavorando per aprire i primi capitoli d'adesione di Kiev all'UE a giugno. Muro però da parte di Salvini, che si dice assolutamente contrario, sarebbe un danno economico e sociale. Il collega vice premier Tajani invece ribatte: noi siamo favorevoli. Le opposizioni intanto vanno all'attacco col PD, che chiede a Giorgia Meloni di sconfessare la Lega. L'ambasciata di Mosca intanto accusa l'Italia di non aver condannato gli attacchi ucraini su un dormitorio. Così, dice Mosca, si fa complice del regime terrorista di Kiev. Zelensky infine chiede a Trump più munizioni per attaccare Mosca.
Per 3 giorni è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. Vittima una 32enne che è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto ad un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini adesso sono sottoposti a fermo per reati di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'aver approfittato dalle condizioni di minorata difesa della persona. E a chiudere la crisi climatica con le temperature medie globali che dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e neanche nei 4 anni successivi. A dirlo l'ONU, gli 11 anni più caldi mai registrati, afferma l'ONU, si sono verificati tutti a partire dal 2015. L'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha affermato che la tendenza è destinata a continuare con un nuovo anno record probabile prima del 2031. 75% la probabilità che la temperatura media dei prossimi 5 anni fino al 2030 superi la soglia chiave del grado e mezzo al di sopra della media del periodo preindustriale, afferma sempre l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ricorda come l'Europa occidentale in questi giorni sia sotto una cappa di calore d'aria calda che sta battendo i record di temperature per il mese di maggio in Gran Bretagna ed anche in Francia. È tutto con il giornale radio in breve, prossima edizione come sempre alle 11, adesso la linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la rassegna stampa di carattere nazionale curata da Giulia della redazione, a seguire quella locale e in mezzo ai collegamenti con la piazza che quest'oggi ricorda il 52esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Ma ricorderemo gli appuntamenti anche nell'agenda tra pochissimo. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: song, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia. Ricordiamo il corteo antifascista a partire dalle 9, piazzale Cesare Battisti, davanti alla devastazione del nostro tempo. Il tempo di lottare è adesso, l'appuntamento alle 9. Centro sociale autogestito, Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia, Confederazione Unitaria di Base Brescia. E corteo anche ieri bombe, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione. Il corteo serale per commemorare e attualizzare la strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia, organizzato a partire dalle 18.30 da diverse realtà, tra cui Unione Sportiva Stella Rossa, Potere al Popolo, USB. Veniamo agli altri appuntamenti, ma prima vi ricordiamo che anche quest'anno è possibile scegliere l'informazione indipendente libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Si può fare scrivendo nel 730 il codice fiscale 02084620174 per sostenere Radio Onda d'Urto durante la dichiarazione dei redditi. La programmazione del cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio, alle 18.15 Noi due sconosciuti, alle 20.30 Il testamento di Ann Lee, alle 18.30 Rental Family nelle vite degli altri, alle 20.45 Yellow Letters. Questi gli appuntamenti di oggi del Nuovo Eden, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Questa sera i consigli di quartiere, si riunisce il consiglio di quartiere di Folzano alle 20.30 nella sala civica di via della Palla 13. All'ordine del giorno le comunicazioni della presidente e la sostituzione di un consigliere demissionario e gli aggiornamenti in merito alla cena in azzurro. Veniamo ad alcune anticipazioni verso il fine settimana. Venerdì, musica anni 60-70-80 con DJ Angelo, bar a prezzi popolari, enoteca e libreria aperta. Questi appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47, questo dalle 21, poi nel pomeriggio ricordiamo il mercato 47 come sempre. E invece sabato 30 maggio dalle 16.30 in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana. Alle 16.30 masterclass con i Galera de Rua, dalle 19 l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19.30 roda di capoeira del gruppo Senzala e poi DJ set in la cucina è aperta, le patatine fritte, il pane salamina, panino vegan. E alle 21.30 il live di Galera de Rua da Napoli e Saidera da Brescia. Domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, lo storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso lo scorso 30 settembre. L'edizione primaverile sul palco del centro sociale autogestito Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21, band e cantanti dal vivo. La line-up di domenica 31 maggio è Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, le ragazze Grazie da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini. Appuntamento alle 15.30, centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Sempre per quanto riguarda le anticipazioni, il 7 giugno ci sarà il secondo appuntamento del maggio con la radio, il ritrovo a Brescia in via Milano 13 alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design dell'Accademia Laba, una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Ne scopriremo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. L'appuntamento il 7 giugno alle 10 per una biciclettata di circa 2 ore e 30 minuti. Il percorso ciclabile dura circa 14 chilometri. Ritrovo in via Milano 13 il 7 giugno. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radionadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non...

0: Domenica 31 di maggio, centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8.35 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, come sempre insieme fino alle ore 9.15, per poi dare la linea ai quotidiani di carattere locale alla sua rassegna stampa. Questa mattina, una mattina particolare, se vi siete già collegati, è il giorno del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Come ogni anno, cortei, iniziative di piazza, un corteo la mattina e uno il pomeriggio sulle nostre frequenze, li seguiremo entrambi. Questa mattina con i sindacati di base, COBAS e CUB, il centro sociale Magazzino 47, diritti per tutti, il collettivo Onda Studentesca, una iniziativa di piazza, un corteo che si è dato appuntamento alle 9 del mattino da piazza Cesare Battisti, fermata della metropolitana, e noi ci collegheremo alla fine di questa rassegna stampa proprio dal concentramento. Si parla di Piazza della Loggia questa mattina anche sulle pagine dei quotidiani, in realtà in particolare del Domani. Approfondiremo il tema, che poi sarà ovviamente quello centrale all'interno della rassegna stampa locale per Brescia. Invece, da fare da primo piano questa mattina sui quotidiani nazionali, come sempre, la guerra in Medio Oriente, come negli ultimi anni, in particolare anche dopo l'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, e quelle che sono le fasi di accordi, di trattative serrate, la cornice attorno a cui continuano le aggressioni statunitense all'interno dello stretto di Hormuz e quelle israeliane contro il Libano. E poi c'è l'Ucraina e l'Unione Europea, quella che è la proposta di inserire l'Ucraina all'interno, con un lungo percorso all'interno dell'Unione, contrarissima alla Lega, invece c'è apertura da parte di Meloni e Forza Italia. E da lì poi parleremo della politica di palazzo, di energia, di crisi energetica, di legge elettorale che è un po' al centro in questo momento dell'esecutivo e del suo progetto politico. Si parla anche di riarmo e quelle che sono anche le tante inchieste attorno ai dirigenti del governo Meloni, tra cui l'ex Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, e le famose bisteccherie d'Italia.

Quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera, andando in Medio Oriente. Anche il tema in primo piano dalla prima pagina di oggi del Corriere: Trump gela l'Iran sull'intesa, l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega ma la Premier va avanti, Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz ma il leader statunitense dice falso. Il contesto è che di solito noi ci siamo abituati a quando Donald Trump con reti unificate annunciava in pompa magna la fine del conflitto, mai arrivato tra l'altro se ci ricordiamo dopo l'aggressione a inizi di marzo. Trump parlava di 40 giorni, poche settimane per chiudere un'aggressione aperta proprio da Trump e Netanyahu nello stretto di Hormuz contro l'Iran. Ormai siamo alla fine di maggio e ancora si parla di trattative. In questo caso il ribaltone c'è stato ieri, perché a reti unificate a parlare di trattative e memorandum è stato l'Iran. Questa volta infatti i ruoli si sono invertiti, scrive il Corriere della Sera questa mattina. A muoversi per primi sono stati loro, gli iraniani. La TV di Stato, l'immensa macchina di RIB, l'unica emittente considerata legale nel paese, 12 canali nazionali, 4 internazionali, 6 satellitari, 30 provinciali, ha illustrato quella che viene presentata come l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nella versione raccontata al pubblico iraniano, gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le forze militari schierate vicino al territorio della Repubblica Islamica, a revocare il blocco navale sui porti, a togliere quella cinghia che da 3 mesi strozza Hormuz. In cambio Teheran dovrebbe riportare entro un mese il traffico commerciale nello stretto ai livelli prima della guerra, garantendo che il petrolio e gas tornino a scorrere, e il passaggio delle navi verrebbe gestito insieme all'Oman, partner presentato come garante regionale di una nuova normalità. Segue il finale con rullo di tamburi: se nei 60 giorni previsti si arrivasse a un accordo definitivo, il testo, racconta sempre RIB, dovrebbe essere portato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e trasformato in una risoluzione vincolante. Poche ore dopo, però, è arrivata la risposta da parte di Washington. Questa notizia, diffusa dai media controllati dall'Iran, non è vera. Il memorandum d'intesa che hanno pubblicato è una completa invenzione, hanno detto. Il contesto è però che questa mattina, dopo diciamo gli attacchi statunitensi fatti ieri contro il sud dell'Iran, sono arrivate nella serata di ieri le risposte da parte di Teheran. È arrivato un nuovo attacco degli Stati Uniti e Teheran ha sparato su 4 navi a Hormuz e colpito anche una base americana. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che non troviamo all'interno dei quotidiani nazionali questa mattina. In taglio basso, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, tra bozze, giravolte e smentite, il Golfo trattiene il fiato, Teheran non molla lo stretto e fa la sponda con l'Oman, le parti non la vogliono ma resta il rischio escalation. E poi ancora Trump: non cederò pensando alle elezioni, lo faccio per il mondo. E qui ci scappa tutti una risata: il tycoon Riad e gli altri devono firmare gli accordi di Abramo. Qui la Casa Bianca è in forte difficoltà, viste anche le elezioni di midterm che secondo tutti i sondaggi fatti nelle ultime settimane lo danno perdente. Tra l'altro, quasi in contemporanea, nelle stesse settimane, si terrà anche il voto per la Knesset, quindi in Israele, e sono irrilevanti in entrambi i casi queste due votazioni, queste due elezioni, seppure quelle della Casa Bianca di metà mandato. Abbiamo poi a pagina 5 l'intero Libano del Sud, campo di battaglia, Gaza ucciso, capo da Hamas. Corsa contro il tempo di Bibi prima del voto e dell'alt americano. Qual è questa corsa contro il tempo? È la guerra permanente che Israele vuole portare avanti per non risolvere l'enorme crisi interna che sta vivendo, e quindi Netanyahu, per evitare il confronto e anche in qualche modo i processi, continua la sua guerra santa permanente, invadendo terre altrui. In questo caso, oltre al genocidio che continua nella striscia di Gaza, gli attacchi continuano a sud del Libano, dove ieri c'è stato l'avvertimento di sfollamento forzato della popolazione di tutto il sud del Libano, e attacchi continui da parte dell'esercito israeliano, bombardamenti continui, anche l'avanzamento via terra dalla parte delle forze occupanti israeliane oltre la linea gialla, quella
segnata dal fiume Litani che Israele ha disegnato a uso e consumo proprio per occupare il sud del Libano. In taglio basso poi rilevante anche un'altra notizia da segnalarvi, il Board of Peace di Trump, ricordiamoci quello raccontato questo inverno dal Presidente degli Stati Uniti come, diciamo, un progetto immobiliare per i ricchi sulla striscia di Gaza, di fatto speculazione edilizia fatta dalle grandi potenze mondiali. Ecco un aggiornamento dal Board of Peace di Trump per la striscia di Gaza, che ha le casse completamente vuote, nessun ultraricco ha messo un dollaro o un euro all'interno di questo progetto mai nato, di fatto nulla sul fondo ufficiale della Banca Mondiale, donazioni al conto di JP Morgan. E poi ancora per continuare a parlare della guerra in Medio Oriente, della guerra neocoloniale in Medio Oriente, ci spostiamo sulle pagine del Manifesto. In primo piano il titolo emblematico e con il doppio significato è sottotiro nel senso della stessa definizione della frase, e Tiro è anche una delle principali città del Libano attaccata ieri dall'esercito israeliano. L'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti tra gli ordini di evacuazioni e bombe, emergenza sfollati senza precedenti. Così Netanyahu prova a sabotare un'eventuale intesa Iran-Stati Uniti che includa anche il paese dei cedri. Entrando nel merito delle notizie, siamo a pagina 2 e a pagina 3, due ore per lasciare tutto, poi l'inferno, Israele avanza, in Libano ordine di evacuazione per la città con 200.000 abitanti e bombe sulla fuga. Due ore per scappare, poi l'assedio. Questa volta non si tratta di villaggi o di quartieri libanesi, ma di una delle città più importanti del sud del Libano, Tiro, con 200.000 abitanti, cioè sostanzialmente come la città di Brescia. Sono le 4 del pomeriggio del giorno di Eid el Adha, la festa del sacrificio di Isacco da parte di Abramo, cominciata martedì al tramonto, una delle celebrazioni tra l'altro più importanti del calendario islamico, il cui significato accomuna le tre grandi religioni monoteiste. Alle 6 l'esercito israeliano lancia le prime bombe sul quartiere industriale di Mazaken al-Shabieh e poi i bombardamenti si susseguono mentre la gente è ancora in fuga. Gli ordini di evacuazione escludono soltanto il piccolo quartiere cristiano a nord della città. Le ambulanze e i mezzi della protezione civile passano con gli altoparlanti avvertendo la popolazione. Poi molti scappano a piedi verso Mina, il porticciolo della città vecchia, zona cristiana, e aspettano i bombardamenti. E poi ancora in taglio basso si continua a parlare di guerra guerreggiata, piccoli droni killer, incubo Hezbollah per i soldati israeliani schierati nel sud, le imprese private sollecitate a contribuire a fermarli. Che cosa succede? Israele, che afferma di avere assieme agli Stati Uniti la migliore difesa antiaerea del mondo, ha scoperto di essere

Le forze armate israeliane siano state colte impreparate. Il numero di soldati uccisi dai droni almeno 10 dal 2 di marzo, quando Israele e Hezbollah hanno ripreso la guerra, e dei feriti ha fatto scattare l'allarme rosso della sede del Ministero della Difesa di Tel Aviv. Il governo Netanyahu ha ordinato un'accelerazione del programma antidrone. Il controllo della zona cuscinetto costituita da Israele in territorio sublibanese si sta rivelando più complicato del previsto. Il drone killer, incubo dei soldati israeliani, prosegue l'articolo di Michele Giorgio, è un semplice FPV, cioè First Person View, controllato in tempo reale dagli operatori attraverso telecamere installate a bordo. Altrettanto pericoloso è il Mirsad-1, copia dell'iraniano Ababil-T, ed è un velivolo kamikaze con un raggio operativo di circa 120 km, capace di trasportare diversi chilogrammi di esplosivo e di volare a bassa quota, caratteristica che rende più difficile l'intercettazione da parte dei radar israeliani. Negli ultimi mesi è stato impiegato in attacchi contro basi militari nel nord di Israele e contro installazioni dell'Iron Dome. Hezbollah possiede inoltre modelli più piccoli dei droni Shahed, come gli Shahed 1, difficili da individuare perché elettrici e con una ridotta tracciabilità dei radar. Possono arrivare sugli obiettivi quasi senza preavviso. Hezbollah spesso accompagna il lancio di droni con razzi e missili per saturare le difese e creare confusioni nei sistemi di intercettazione. Martedì il movimento sciita ha comunicato che i suoi militanti hanno utilizzato massicciamente droni esplosivi e razzi contro le forze israeliane che avanzano verso la città di Zawtar al-Sharikiya, descrivendo l'azione come una risposta agli attacchi israeliani contro i villaggi libanesi. Ufficiali e analisti israeliani ammettono che i droni impegnati da Hezbollah hanno aperto una nuova fase della guerra. L'esercito israeliano ora è costretto a dare la caccia ai depositi di droni, alle rampe di lancio e alle infrastrutture utilizzate dai combattenti sciiti per gli attacchi. E poi ancora Iran. Secondo la TV di Stato, la firma si avvicina, spunta una bozza d'accordo, ma la Casa Bianca smentisce. Qui ne abbiamo dato notizie anche nel Corriere della Sera. Si parla anche delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, sul collo di Trump, nel vicolo cieco, forse attacco, forse no. Un fallimento dietro l'altro, la cassa del Board of Peace è vuota tra le altre cose. E poi minaccia anche l'Oman, dovrò farlo saltare in aria, Rubio getta acqua sul fuoco per cercare di limitare i danni di quello che sta portando avanti il suo presidente. E poi ancora a pagina 4, palestinesi sfollati ovunque, in diaspora, Gaza e in West Bank. Si torna a parlare di Palestina, i campi in Libano sotto le bombe, gli ordini di evacuazione, mentre nei territori occupati da Tel Aviv, quelli palestinesi, si creano nuovi ghetti e si pianificano piani per l'esodo. A pagina 4 è del Manifesto l'articolo. In taglio basso si parla poi dell'iniziativa di European Left Alliance avvenuta ieri a Roma, in migliaia, stop agli accordi con Israele, giornalisti, blogger, artiste per Justice for Palestine insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra. Da segnalarvi rispetto alla guerra, all'attacco israeliano che continua a Gaza, c'è anche un editoriale sulle pagine del Manifesto, a pagina 9. Da segnalarvelo, si titola Israele, il caos per coprire la crisi dell'impero, di Marina Calculli, che approfondisce anche quanto è fragile il governo di Netanyahu e quali sono gli attacchi interni che arrivano in particolare dalla destra più sionista, quella che in questo momento è attaccata a nord di Israele da Hezbollah. Insomma, qui l'approfondimento che non abbiamo tempo di leggervi, che si trova sulle pagine del Manifesto questa mattina. Per continuare la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, ci spostiamo su un altro argomento che riguarda l'Europa sotto diversi punti di vista, da quella che è la guerra in Ucraina a quella che è la nuova indagine attorno al partito di Sanchez in Spagna e quello che è il contesto del riarmo e della volontà
del governo Meloni, in realtà spaccato, di decidere o meno sulla partecipazione dell'Ucraina all'Unione Europea. Andiamo sulle pagine della Repubblica che ancora non avevamo aperto, ed è proprio il primo piano della Repubblica che ci fa andare qua. Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, è infatti il titolo in prima pagina questa mattina sul quotidiano.

piano di Orfeo. Si parla poi di questo argomento a pagina 6 e 7 dopo le prime notizie che riguardano in questo caso il primissimo piano, l'accoltellamento a Milano. Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato da una banda incrociata alla stazione, lo hanno ucciso i latinos, dice il padre. Venendo però al tema, siamo a pagina 6 e a pagina 7, accelerazione dell'Unione Europea a giugno, via al dossier sull'adesione di Kiev verso una proposta della Commissione al Consiglio e ai leader. Zelensky scrive alla Casa Bianca: più aiuto contro missili balistici. Che cosa è successo? L'Unione Europea tenta di accelerare nell'adesione dell'Ucraina. A metà giugno, infatti, la Commissione proporrà al Consiglio di aprire il primo dei 6 capitoli negoziali. Questo passo dovrebbe essere compiuto in occasione del Consiglio Affari Generali del 16 giugno e nei 2 giorni dopo ci sarà la discussione al vertice dei leader. E poi ancora la stessa procedura verrà avviata per la Moldavia. Il tentativo di favorire subito il percorso d'ingresso di Kiev nell'Unione Europea è stato determinato da 3 circostanze. La prima è stata la recente proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz di prevedere una sorta di associazione per l'Ucraina. Si trattava di un escamotage per stringere un'alleanza più strutturata, soprattutto sul piano militare. La risposta di Zelensky è stata però negativa e la Commissione ha deciso di avanzare per non interrompere il dialogo. La seconda è la sconfitta in Ungheria di Viktor Orbán, il principale oppositore dell'iter di adesione. La terza è la necessità di avere dalla parte dell'Europa il più grande esercito del vecchio continente. Si tratta comunque di un percorso lungo che richiederà ovviamente degli anni. E poi c'è la guerra, quella a Kupiansk, sempre in Ucraina, battaglia nei tunnel, droni ucraini per stanare i russi. E poi ancora pagina 7, qual è la posizione del governo rispetto all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? La contrarietà netta di Salvini, l'apertura di Meloni, ma prima i Balcani, in questo caso lo ha detto Tajani. La Lega pronti a dire no, timori della Premier per il disimpegno statunitense della NATO verso un vertice a Berlino con Macron, Starmer e Merz. Questo avverrà infatti a giugno. Ma si parla sempre di Unione Europea dal punto di vista spagnolo e siamo ancora sulle pagine della Repubblica, in questo caso nella pagina 12 e 13. Spagna, la Guardia Civile negli uffici dei socialisti, Sanchez no alle urne, si indaga per quanto riguarda la ex militante Leire Diez, accusata di ordire un complotto per destabilizzare i procedimenti giudiziari contro il partito di governo. La notizia del blitz della polizia è arrivata mentre il leader Sanchez era in Vaticano per un'udienza con Papa Leone XIV. Il fratello, il numero 2 Zapatero, i processi che coinvolgono il PSOE, il partito al governo di Sanchez. Intanto c'è Begoña Gómez, moglie di Sanchez, è imputata dal 2024 per presunto traffico di influenze. Davide Sanchez, fratello minore del premier, indagato per abuso d'ufficio, il processo inizia oggi. Santos Serdán, ex numero 2 del PSOE, coinvolto in più inchieste per corruzione, ha già scontato 5 mesi. E poi c'è l'intervista a pagina 13, sempre su questo fronte, ad Javier Cercas, 64 anni, è uno dei più importanti scrittori spagnoli, tra i suoi libri più celebri Soldati di Salamina e Anatomia di un istante, che dice, tra le altre cose, la corruzione scredita la sinistra e mina la democrazia. Lo scrittore iberico non fa sconti, in politica estera il premier ha posizioni condivisibili, ma questo non può bastare. Questa è la situazione. E poi ancora, proseguendo con la politica non più europea ma dal lato italiano, veniamo con quella che è un macro argomento, la politica di palazzo, che affronta diversi temi sulle prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina. Veniamo al Fatto Quotidiano, il quotidiano di Travaglio questa mattina intanto apre nel primo piano con quello che è il caso del Mastro in Company, la famosa bisteccheria dei Senese. Zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, è il titolo, ma lo vedremo poi. A pagina 4 del Fatto Quotidiano, dopo le notizie che arrivano dallo stretto di Hormuz, si parla di navi e droni italiane, i progetti SAFE o SAFE, la destra litiga su Kiev in Unione Europea.
Mancano infatti 4 giorni di scadenza e il governo di Giorgia Meloni non ha ancora deciso cosa fare del SAFE, il Security Action for Europe, il programma di prestiti, il SAFE. Direi che è anche in riferimento, oltre che essere un anagramma, in riferimento anche al tema della sicurezza SAFE, il programma di prestiti europei per la difesa a cui l'Italia ha chiesto l'accesso l'estate scorsa per un totale di 14,9 miliardi. Da settimane il ministro Guido Crosetto chiede spiegazioni al collega Giancarlo Giorgetti anche con 2 lettere ufficiali, ma senza ricevere risposta. Dovete chiedere al Tesoro e la risposta che arriva dalla difesa. Nel mirino finisce la ragioneria generale dello Stato, la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta. Giorgetti ha detto a più riprese che il prestito non è a costo zero. Insomma, in realtà è una posizione condivisa anche dentro Fratelli d'Italia, secondo cui va bene il supporto al percorso dell'Unione Europea dell'Ucraina, ma serve gradualità e senza procedure. Qui si parla della possibile adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. L'ingresso di Kiev nell'UE infatti avrebbe un impatto enorme sui fondi di coesione e su quelli dell'agricoltura che preoccupano molti stati membri, come appunto la Polonia, ma anche l'Italia. Posizione più soft di Forza Italia, che comunque mantiene cautela. Non siamo ideologicamente contrari, ma ci sono regole precise per entrare nell'Unione Europea, dice il portavoce Raffaele Nevi. Insomma, questo è il contesto. Si parla anche dell'opposizione in questa intervista, pagina 5, che vi segnaliamo ma non vi leggiamo, a Goffredo Bettini, che è un po' uno dei fondatori del Partito Democratico, come viene descritto. Il centro-sinistra è senza anima, con il Rosatellum niente primarie, basta coi personalismi, altro che totoministri, c'è da lottare tanto, a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Ma sul Fatto Quotidiano non si parla soltanto di quello che è lo scontro tra il Ministero della Difesa, quindi Crosetto, uno dei leader di Fratelli d'Italia, e Giorgetti, ministro dell'economia invece in quota Lega. Si parla anche della bistecceria con le quote di Del Mastro, uno dei vicinissimi di Meloni, che poi è stato silurato, ce lo ricordiamo, a seguito della debacle al referendum. Immunità extra large, pronto lo scudo dopo pure per Del Mastro. La destra si prepara a scudare Andrea Del Mastro, se così fosse, sebbene, scusate, c'è un errore, se così fosse, sarebbe l'ennesimo caso. La politica che protegge se stessa azzoppando le inchieste è l'aria che tira in Parlamento dopo che la Procura di Roma, come anticipato dal Fatto, ha scritto alla Camera per ottenere l'autorizzazione ad accedere alle chat tra l'ex sottosegretario meloniano alla giustizia e Mauro Caroccia, ritenuto suo ex socio di fatto della bistecceria d'Italia, già condannato come prestanome dei clan Senese. Già, perché a quanto pare ora serve l'autorizzazione anche solo per fare copia delle conversazioni WhatsApp che riguardano i parlamentari, un percorso ad ostacoli per le toghe, come dimostra l'altra inchiesta, ostaggio della politica, quella sulla scalata al Monte dei Paschi, per la quale la Procura di Milano ha inviato richiesta di autorizzazione alla Camera, al Senato, il 30 di aprile. Qui i PM si trovano nella situazione di verificare se esistono davvero le chat WhatsApp con i ministri Giorgetti e Salvini e altri deputati e senatori, di cui ha fatto cenno ai magistrati l'ex DG del Ministero dell'Economia e Finanze, Marcello Sala, non indagato, quando gli hanno sequestrato il telefonino, ma saranno in condizione di farlo e quindi eventualmente anche valutarle solo con l'ok dal Parlamento. Questa è insomma il contesto. Abbiamo poi in taglio basso: la vendetta referendaria è un bavaglio dopo l'altro, oggi la legge che obbliga a pubblicare le assoluzioni. Abbiamo poi un'intervista su questo tema all'ex presidente della Cassazione Margherita Cassano, le strette alla cronaca giudiziaria intaccano anche la Costituzione, sono le sue dichiarazioni. Prima di continuare questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali, facciamo una brevissima pausa musicale, ricordandovi che proprio in questi minuti, in fase di concentramento, il corteo
di questa mattina in occasione di quello che è oggi il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Ricordandovi, l'appuntamento era alle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti, fermata della metropolitana San Faustino. Noi in chiusura di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali, quindi tra 10 minuti ci collegheremo proprio con la piazza bresciana. Prima però una breve pausa musicale con una canzone a tema.

mattino di maggio per fare una cosa importante. Ho corpo d'amore ed ho voce schiantata in un portico, rotta. Aspettami, dissi a mio figlio, è 36 anni che aspetta. Ed io, impregnata di pioggia, son Livia Bottardi Milani, la pioggia che insanguina maggio, la pioggia che lava le mani.

vincono quelli. Io ho vinto Luigi, emigrante, come voi, ma venuto da Foggia.

col sangue che ancora discrimina e che non protegge. Io, Natalia Euplo, fui partigiano qui a Brescia. Di colpo mi prese l'angoscia e venni in piazza a vedere quanto la liberazione avesse lasciato in cantiere, cosa restasse da fare, e venni in piazza a morire. Con Bartolo Talenti e con Vittorio Zambarda eravamo in tanti, noi vecchi di Piazza Loggia, vecchi per modo di dire, pronti ancora a salire in alto sul posto di guardia, perché chi è vecchio ricorda e guarda con la stessa angoscia che l'orizzonte rovescia il vecchio fascismo di Brescia nel nuovo razzismo leghista.

0: E sono le 9:04 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, una canzone, la piazza, la loggia, la gru, dedicata anche e soprattutto alla strage di Piazza della Loggia. Oggi, 28 maggio 2026, è il 52esimo anniversario della strage che fece 8 morti nella nostra città, una strage la cui matrice era sì fascista, ma anche di Stato e della NATO, come hanno anche dimostrato poi le fasi giudiziarie negli anni successivi ancora in corso. Noi, prima di collegarci con la piazza, e proprio in questi minuti la fase di concentramento, era alle ore 9 l'appuntamento con il corteo della mattina da piazza Cesare Battisti, noi continuiamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Parlavamo della politica di palazzo prima di questa pausa musicale, e con la politica di palazzo continuiamo, perché si parla di energia e legge elettorale sul Corriere della Sera. Ve l'abbiamo citato già prima, pagina 9 del quotidiano nazionale si fa riferimento a quello che è in questo caso la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi, flessibilità ma senza strappi, allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia e sul livello del debito italiano. In particolare, ricordiamo, il debito italiano è arrivato quest'anno a essere l'ultimo, quindi il peggiore di tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea. Siamo stati superati anche dalla Grecia. Vuol dire che le nostre uscite, le nostre spese sono maggiori delle nostre entrate. Negli spiccioli che riguardano in maniera semplificata il debito. Abbiamo poi il bilancio del governo sul PNRR, finanziati 660.000 progetti, spinta alla crescita italiana. Figuratevi se non c'era il PNRR che cosa succedeva. E poi ancora si fa riferimento alla legge elettorale che è un po' spinta con l'acceleratore dal governo Meloni. C'è il nuovo testo, lite tra maggioranza e opposizione, il centrodestra accelera, il 26 di giugno in aula a Montecitorio, la replica, ridicolo e gravissimo. Il testo modificato sulla legge elettorale depositato alla Camera approderà in aula il 26 di giugno, i tempi della commissione li decide l'ufficio di presidenza, entro oggi sarà dedicata la data di indicazione delle audizioni da effettuare il 3 di giugno per arrivare il 4 all'adozione del testo base. Poi abbiamo in taglio basso due interviste diametralmente opposte. Da un lato c'è Bignami, Galeazzo Bignami è un vicinissimo, di fatto il delfino se non servo di Meloni in questo governo, e la legge elettorale porta proprio il suo nome, Bignami bis. Abbiamo di fianco poi l'intervista ad Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. È un blitz sconcertante per rimanere al potere ora se la voteranno da soli. Bonelli: pensano a questo, non ai problemi veri. E poi ancora abbiamo altre notizie che arrivano dalla politica di palazzo, ma ci spostiamo sul Domani, che torna sulle chat antisemite dei vertici di Fratelli d'Italia. In questo caso il Domani titola, lo prendiamo, insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di Domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro gli ebrei, insorge l'opposizione. Schlein: messaggi gravissimi, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle chiedono un'informativa, Donzelli nessuna lezione. Abbiamo all'interno del quotidiano Domani, appunto a pagina 6, le notizie che riguardano le chat antisemite. Meloni resta in silenzio, Schlein: fatti intollerabili, condanni. Le parole del gruppo di dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento sono un caso, ignorato dalla premier, opposizione all'attacco, vanno cacciati. Il partito affida a Donzelli la posizione ufficiale, verificheremo, non è una chat di partito, e attacca no elezioni dalla sinistra. E poi c'è il commento in taglio basso di Davide Assael: l'antisemitismo è la polvere sotto il tappeto della destra. E a proposito di destra, in questo caso eversiva, dato che sia Meloni sia La Russa hanno tenuto particolarmente a sottolineare l'anniversario di Almirante nei giorni scorsi, Noi siamo a pagina 7 per parlare di quella che è la strage di Piazza della Loggia, perché ne parla anche il Domani questa mattina sulle sue pagine. Prima Missini, poi stragisti, anatomia di una bomba nera. L'esplosione del 28 maggio 1974, diversa dalle altre, colpì chi protestava contro il fascismo. Il mandante condannato, Maggi, era stato nell'MSI, quello che fu il partito predecessore di Fratelli d'Italia, che in quegli anni fu finanziato dagli Stati Uniti. La strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974, 8 morti e 100 feriti, è uno spartiacque nella vicenda dell'Italia repubblicana. Rappresenta infatti il punto di congiunzione e insieme di distinzione tra la prima fase della politica delle stragi, iniziata con gli attentati del 1969, culminati con l'eccidio di Piazza Fontana del 12 dicembre, e la seconda, ovvero quella che porta più evidentemente il marchio della loggia massonica P2, gli attentati al treno Italicus del 4 agosto 1974 e quello alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Il massacro di Brescia è diverso da tutti gli altri che lo precedono e che lo seguiranno negli anni 60-80, perché viene compiuto, come solo a Portella della Ginestra era accaduto il primo maggio del 47, non contro persone che per caso entrano in una banca o salgono su un treno, ma contro volontariamente lavoratrici e lavoratori che manifestano contro il fascismo in una città che nelle settimane antecedenti ha visto il susseguirsi di attentati, bombe e aggressioni squadriste ad opera dell'estrema destra. Questo è l'inizio dell'articolo dedicato alla strage di Piazza della Loggia, ma noi a brevissimo ci colleghiamo proprio con la piazza.
1: Di colpo mi prese l'angoscia e venni in piazza a vedere quanto la liberazione avesse lasciato in cantiere, cosa restasse da fare, e venni in piazza a morire. Con Bartolo Talenti e con Vittorio Zambarda eravamo in tanti, noi vecchi di Piazza Loggia, vecchi per modo di dire, pronti ancora a salire in alto sul posto di guardia, perché chi è vecchio ricorda e guarda con la stessa angoscia che l'orizzonte rovescia il vecchio fascismo di Brescia nel nuovo razzismo leghista, a

0: Clementina Calzari.
1: Ed è oggi, giovedì 28 di maggio 2026, che ricorre il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 a Brescia, 52 anni fa. E come noi avevamo preannunciato all'inizio di questa rassegna stampa, ci vogliamo collegare con la manifestazione organizzata questa mattina dal Centro Sociale Magazzino 47, il collettivo Onda Studentesca, Associazione Diritti per Tutti, insieme a Confederazione Cobas e CUB, che aveva dato appuntamento alle ore 9 del mattino in piazzale Cesare Battisti, ricordiamo metro San Faustino. Ma noi ci colleghiamo proprio con il concentramento, perché in diretta con noi c'è Michele della nostra redazione. Un saluto e grazie.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno ad ascoltatori ed ascoltatrici. Proprio in questo momento, qui in piazzale Cesare Battisti a Brescia, le studentesse e gli studenti, le compagne e compagni già in piazza al concentramento, stanno spostandosi al centro del piazzale davanti alla fermata della metropolitana San Faustino, quindi dove per chi conosce Brescia c'è la rotonda che precede l'inizio di via San Faustino, dietro lo striscione che riporta le parole d'ordine che le realtà che tu hai elencato, quindi Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca e i sindacati di base Cobas e CUB di Brescia, hanno scelto per le mobilitazioni dell'ultimo periodo, non soltanto per questo 28 maggio, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, ma anche già per lo scorso 25 aprile, anniversario della liberazione dal nazifascismo, e per la festa e la giornata di lotta dei lavoratori e delle lavoratrici del primo maggio. E queste parole d'ordine scritte sullo striscione sono: contro guerra, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Sono già presenti diverse centinaia di persone. Adesso il concentramento era, tra virgolette, schiacciato nel piazzale della fermata della metropolitana San Faustino. Ora si sta dispiegando, si sta sviluppando, dicevo, verso l'imbocco di via San Faustino, quindi verso l'ingresso del centro storico vero e proprio e del quartiere popolare del Carmine. Il corteo percorrerà proprio alcune vie del quartiere popolare e dalla storia antifascista del Carmine, il centro storico a Brescia, prima di raggiungere la commemorazione ufficiale istituzionale in Piazza della Loggia, partecipare al momento di commemorazione con i rintocchi per le 8 vittime della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e i minuti di silenzio. Quindi la composizione sociale, per chiudere questo primo intervento, è caratterizzata soprattutto da studentesse e studenti delle scuole superiori, che peraltro sono arrivati in piazza al concentramento con cortei da alcune delle principali scuole, soprattutto da alcune delle scuole in cui è più presente, in cui è maggiore, più radicata la presenza del collettivo Onda Studentesca, che è un collettivo, diciamo, inter-istituto, inter-scolastico, che comprende studentesse e studenti, compagni e compagni di tutte le scuole superiori della città, della provincia di Brescia. Però ci sono anche lavoratori e lavoratrici organizzati nei sindacati di base Cobas e CUP di Brescia, ma non soltanto, ci sono comunque compagni e compagni ovviamente dell'area, delle realtà, e non solo ovviamente, però delle realtà che hai ricordato tu e che poi ho ricordato anche io prima. Quindi ci sono già diverse centinaia di persone che sono pronte a partire con il corteo. Noi ci collegheremo più tardi anche in prossimità dei rintocchi delle 10:12, cioè dell'orario in cui quel 28 maggio 1974 esplose la bomba, e vi daremo, insomma, aggiornamenti da questa manifestazione contro fascismo, guerra e sfruttamento per la giustizia sociale nel giorno dell'anniversario 52esimo della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, come ogni anno, per riattualizzare la lotta delle vittime della strage di Piazza della Loggia, portare avanti la lotta contro il capitalismo, contro l'oppressione, contro il fascismo che portavano avanti le vittime della strage di Piazza della Loggia. E come ogni anno i movimenti sociali, le organizzazioni di base, le realtà di base cittadine raccolgono questo testimone, raccolgono l'esempio della memoria e mettono in pratica le lotte nel presente, e quindi anche quest'anno sta partendo la manifestazione.
1: Grazie Michele. Michele della redazione di Radio Onda d'Urto. Ci stanno arrivando anche le interviste che Francesco della nostra redazione come te in piazza in questo momento, e quindi anche ascolteremo le voci dirette di studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici che ci hai descritto. Grazie, un saluto dalla redazione, ci riaggiorniamo.
2: A più tardi.
1: Ed era Michele in questo momento in piazza insieme ad altri redattori e redattrici di Radio Onda d'Urto, così come a centinaia di persone che si stanno radunando per un primo appuntamento di piazza di movimento questa mattina, 9 del mattino in piazzale Cesare Battisti, metro San Faustino, la manifestazione organizzata da Magazzino 47, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca e i sindacati di classe e di base della Confederazione Cobas e CUB. Ci sarà anche un altro appuntamento di piazza questo pomeriggio alle 18:30, il corteo serale chiamato dall'Unione Sportiva Stella Rossa, non una di meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. 9:19, una brevissima pausa musicale con la canzone che ci ha accompagnato in questa rassegna stampa nazionale, e a breve la rassegna stampa dei quotidiani locali che parlerà ovviamente del 28 maggio e la strage di Piazza della Loggia, il collegamento alle 10:10 per arrivare insieme anche in diretta con Radio Onda d'Urto a quelle che è l'appuntamento delle 10:12, il rintocco delle 8 campane in Piazza della Loggia che ricordano le 8 vittime della piazza della strage di Stato della NATO e fascista.
3: Da quella piazza alla...

0: stata aggrappata lassù. Il 15 novembre 2010 a Brescia i lavoratori immigrati scendevano dalla gru, proprio mentre la sentenza sulla strage di Piazza Loggia poneva una pietra tombale su quelle 8 vittime. Nessuno è stato, pare, dunque continua la lotta.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIAM della redazione. Sono le 9:22 minuti, iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere locale di questo 28 maggio. Strage, il coraggio della memoria, apre così questo 28 maggio il giornale di Brescia, l'omaggio in Parlamento, commemorazione che diventa un impegno, si parla ovviamente della strage di Piazza della Loggia, questo 28 maggio, il 52esimo anniversario, come abbiamo sentito anche dal collegamento di Piazza che ha preceduto la rassegna stampa locale di questo giovedì. Passando sul Brescia Oggi, Confindustria monito all'Europa la svolta con energia e difesa, apre così invece il Brescia Oggi, che poi dedica la fotonotizia allo sport, al calcio. Brescia da sogno è finale per la Serie B. Andando su il Corriere della Sera Brescia, anche qui si parla di sport e di calcio. L'Union sogna, Salernitana annientata, ora la finale. Crespi apre, video chiude, finisce 2-0. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Nella prima pagina troviamo anche in questo caso Confindustria con la vera industria per rilanciare l'Europa. Questo il titolo. Andando in conclusione velocemente su Repubblica Milano, le stazioni da incubo. Apre così Repubblica Milano, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, aggredito e ucciso da una gang a Certosa. Si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, allarme soprattutto nelle zone vicine agli scaffali ferroviari. E iniziamo quindi subito con la rassegna stampa di carattere locale, andando sulle pagine del giornale di Brescia, saltando, scorrendo velocemente tutte le prime pagine, in cui troviamo articoli che approfondiscono e si concentrano su temi di carattere locale e internazionale, arrivando così a pagina 8 e 9 con le cronache di Brescia e provincia. Si parla dell'assemblea di Confindustria a Brescia, ma questo tema non andremo a segnalarlo in maniera approfondita. A pagina 10 e a pagina 11 le due pagine dedicate al 28 maggio, diversi gli articoli, diversi anche i temi che si approfondiscono della giornata di oggi. Il primo è a firma di Pierpaolo Prati, un'intervista in realtà a Maurizio Maggiani. A parlare di memoria e di lotta, inizia così l'articolo, ne parlerà questa mattina agli studenti riuniti all'Auditorium San Barnaba, appunto Maurizio Maggiani, maestro, scrittore e giornalista. L'articolo continua in questa intervista di Pierpaolo Prati, noi non andremo ad approfondirlo, ma ci spostiamo in un altro, nel secondo articolo che troviamo a pagina 10, l'articolo di Daniela Zorat, fotografi nella strage, uomini e testimoni che immortalarono l'orrore. Sono scatti ancora vivi che hanno molto da raccontarci e da raccontare alle future generazioni, anche a 52 anni di distanza. Sono immagini che fanno parte della storia della città, ma che al tempo stesso ci rimandano a quei momenti e in quella piazza, come se fossimo lì anche noi nell'osservarle, una di fianco all'altra, nei provini che si restituiscono con rigore filologico. La sequenza degli eventi, non nascondendo nemmeno le emozioni e la paura provate da chi era lì quella mattina e ha deciso di testimoniare quanto era appena accaduto. Sono quelli che si trovano nel libro Fotografi nella strage, Brescia, 28 maggio 1974, frutto di un progetto editoriale stampato in tiratura limitata da Fondazione Negri, grazie all'autofinanziamento e all'impegno di Carla Cinelli,
figlia di Silvano, autore dei soli quattro scatti che documentano lo scoppio, di Pietro Gino Barbieri e di Eugenio Ferrari, due degli autori i cui scatti documentati dai negativi, prova della paternità delle foto, sono confluiti in volumi accanto a quelli di Pier Putelli e Nicola Notario. Questi i nomi di coloro studente e operaio, i primi due, fotoreporter gli altri, al paro dello stesso Cinelli, si opposero alla violenza del terrorismo con la loro testimonianza fotografica. Il libro è stato presentato in sala Libretti al Giornale di Brescia da chi ha ideato e realizzato il progetto, quindi Carla Cinelli, Mauro Negri della Fondazione Negri, che ne ha curato la veste editoriale, intervenuti con la studiosa Silvia Mazzucchelli e moderati dal caporedattore del quotidiano Gianluca Gallinari. L'articolo poi continua approfondendo ulteriormente il libro di cui abbiamo appena parlato, ma noi ci spostiamo a pagina 11 con l'articolo di Francesco Alberti, il titolo Strage di Piazza Loggia, il ricordo e la commemorazione dei parlamentari. Infatti Alberti inizia l'articolo parlando e ricordando gli 8 morti e 102 feriti. Alle 10:12 scrive: del 28 maggio 1974 in Piazza Loggia esplose la bomba che segnò per sempre la storia della nostra città, ma anche dell'Italia intera. Oggi la commemorazione in città, ieri il ricordo in Parlamento. E qui vengono riportate le parole di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, afferma: ricordiamo con commozione quelle donne, quegli uomini la cui vita colma di affetti e di speranze fu spezzata all'improvviso e che forse più che vittime potremmo definire caduti. L'articolo anche in questo caso continua riportando le parole di vari esponenti politici, noi non andremo a leggerle. L'ultimo articolo che segnalo è sempre a pagina 11 del Giornale di Brescia: alle 10:12 i rintocchi suonano per le vittime. E si parla della cerimonia, degli interventi degli studenti al liceo Calini. Questo appunto articolo si focalizza strettamente sulle iniziative istituzionali. Noi, come appunto ricordo, il collegamento che abbiamo realizzato con Michele della redazione prima dell'inizio della rassegna stampa di oggi, si trova appunto al corteo, all'iniziativa organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, dall'Associazione Diritti per Tutti, dal collettivo Onda Studentesca, oltre che dalla Confederazione Cobas Brescia e dalla Confederazione Unitaria di Base sempre della città di Brescia, in questo 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. C'è stato un momento, questo corteo antifascista che appunto è partito verso, con appuntamento alle 9 in piazzale Cesare Battisti. Verso le 10 e 10 minuti ci ricollegheremo con la piazza, con Francesco della redazione di Radio Nadurto, che si trova proprio lì. Ma noi continuiamo con la rassegna stampa locale, andando su il Brescia Oggi. Anche in questo caso saltiamo le pagine dedicate ai temi internazionali e nazionali. Anche in questo caso il Brescia Oggi, proprio come il Giornale di Brescia, inizia parlando dell'Assemblea 2026 di Confindustria che si è svolta al Brixia Forum. Anche in questo caso non andremo ad approfondire questa tematica e arriviamo così a pagina 14 e 15 con gli articoli. Li segnalo così velocemente, gli articoli che si focalizzano su Piazza della Loggia questo giovedì 28 maggio. Il primo articolo a firma Magda Biglia
con anche le parole di Manlio Milani. Troviamo poi anche qui a pagina 15 del Brescia Oggi l'articolo di Giuseppe Spatola che riporta le parole in Parlamento in ricordo alle vittime di Piazza della Loggia. Sono le 9:32 minuti, facciamo un breve stacco musicale prima di continuare con la rassegna stampa di carattere locale. Questi sono i Sic Tamburo e lo ricordiamo, saranno alla festa di Radio Onda d'Urto la prima sera, quindi il 5 agosto 2026.

Radio Nadurto, dopo quindi questo stacco musicale con il Sic Tamburo, lo ricordiamo sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 5 agosto 2026, continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale. Siamo sulle pagine del Giornale di Brescia, più per la precisione a pagina 14. L'articolo di Barbara Fenotti, la Tari sale del 3%, scontro su metri quadrati, attività produttive e termo utilizzatore. Vediamo qualche passaggio dell'articolo. Fenotti scrive: la Tari aumenta del 3% e a Palazzo Loggia il confronto si sposta subito sul punto più sensibile. Chi paga il conto? In commissione bilancio ed ecologia ieri è emerso che il 55% del carico resterà sulle utenze non domestiche e il 45% sulle famiglie. Per la maggioranza è una scelta fatta per alleggerire i nuclei domestici, mentre per le opposizioni è il segnale di un sistema che continua a pesare troppo su negozi, bar, ristoranti e attività produttive, mentre resta aperto il nodo della tariffa puntuale. A inquadrare il provvedimento è stato l'assessore al bilancio Marco Garza. Il piano economico-finanziario cresce dentro un sistema regolato da ARERA e con margini limitati. In quegli spazi il comune conferma la linea di pesare meno sulle famiglie, anche con lo sconto del 25% per i nuclei con più di 4 componenti. Tra le novità c'è l'autocompostaggio, riduzione del 20% sulla quota variabile per le utenze domestiche e per la prima volta agevolazioni estese anche alle non domestiche. La cornice politica è stata chiarita da Roberto Cammarata, presidente della Commissione Ecologia, che ha sottolineato come favorire le famiglie è una scelta. Lo scontro, si scrive nell'articolo, Fenotti riporta come Roberto Omodei, capogruppo PD, ha difeso la stessa impostazione, richiamando il principio del tanto entra, tanto esce, e sostenendo che il termo utilizzatore garantisce già un vantaggio economico alla città. È proprio su questo punto che si è acceso lo scontro. Mattia Margaroli, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha contestato il peso sulle attività e il criterio dei metri quadrati, che a suo avviso penalizza chi vive solo in case grandi. Poi Margaroli ha spostato il tiro sul sistema Brescia A2A. Perché, dice, il cittadino deve pagare la raccolta dei rifiuti che diventano energia e poi pagare anche la bolletta? Margaroli ha chiesto anche se il comune possa intervenire con contributi propri alla luce dei dividendi di A2A e Aprica, e ha accusato l'amministrazione di essere in estremo ritardo sulla tariffa puntuale. Massimiliano Battagliola di Brescia Civica ha invece insistito sulle categorie più esposte, a partire da bar, caffè e pasticcerie. Dal centro-sinistra Fabio Capra ha ricordato che in passato lo squilibrio a carico delle imprese era ben più marcato e ha difeso l'attuale ripartizione. Luca Pomarici di Azione ha chiesto alle opposizioni di indicare una proposta alternativa concreta, ridurre i servizi o aumentare il peso sulle famiglie. A invitare alla prudenza sulla tariffa puntuale ci ha pensato Diletta Scaglia del PD, scrive Fenotti, sostenendo che potrebbe aiutare le utenze non domestiche anche per il recupero dell'IVA, ma riservare sorprese alle famiglie. Di diverso avviso si continua nell'articolo. Massimo Tacconi, Lega, afferma: la tariffa puntuale deve restare la stella polare, perché misurare il secco prodotto renderebbe il sistema più equo per nuclei piccoli e alcune attività.
A chiudere il cerchio è stata l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi, ricordando come un terzo dei costi resta fisso tra spazzamento, pulizia e centri di raccolta e non calerebbe con la tariffazione puntuale, e annunciando che dalle prossime bollette ogni utenza troverà un riscontro sui rifiuti prodotti. In conclusione, Fenotti scrive: la commissione si è conclusa con la maggioranza favorevole e opposizioni astenute. Il confronto finale sarà in consiglio comunale. Questo è l'articolo che troviamo su Il Giornale di Brescia. Di questo tema se ne parla, e lo segnaliamo così velocemente, anche sul Brescia Oggi a pagina 18. L'articolo a firma Philippe Jacquart: rifiuti, Brescia è virtuosa, ma la Tari crea dibattito. Anche qui viene riportato l'aumento del 3%, anche se il costo rimane, si scrive nell'articolo, tra i più bassi d'Italia. Dalla Commissione al Consiglio, in aula domani 3 delibere. Questo appunto l'articolo sul Brescia Oggi a pagina 18. Continuiamo con la rassegna stampa locale, rimanendo sulle pagine del Giornale di Brescia. Da pagina 14 passiamo a pagina 20, andando in provincia, a Barbariga. Il ritorno dei gelsi, piantati 18 alberi lungo la pista ciclabile, è il titolo di... Il titolo dell'articolo. Si scrive: arrivati da noi grazie ad alcuni monaci italo-greci che importano i semi nascondendoli nei loro bastoni. Nel secolo scorso il gelso, nome latino morus in dialetto mur, era uno dei simboli della bassa. Ce n'erano in ogni dove, anche e soprattutto perché le foglie venivano utilizzate come cibo per i bacchi da seta. Per fare spazio a campi e trattori sempre più grandi, un po' alla volta, molti gelsi sono stati sradicati, trasformati in legna da ardere. Oggi sono quasi spariti. È un peccato, perché oltre a ricordarci la nostra storia, sono molto belli e caratteristici. Per fortuna, si continua nell'articolo, c'è chi agisce in controtendenza, avendo deciso di alberare la pista ciclabile che da Barbariga porta alla frazione di Frontignano. Tra le tante essenze autoctone che aveva a disposizione l'amministrazione comunale, ha scelto di mettere a dimora proprio gelsi. Non sono tanti, ma nemmeno pochi, 18 nuovi mur che, posizionati accanto allo steccato della pista, tra qualche anno, quando saranno cresciuti, faranno certamente ombra ai passanti, ma per chi avrà la sensibilità di cogliere, silenziosamente racconteranno un po' della nostra storia, di quando nelle cascine le donne avevano quel minimo di autonomia economica proprio grazie ai bacchi da seta, quindi grazie ai mur. Un intervento che contribuisce a rendere più bella, curata e vivibile la pista ciclabile. Questo lo dice il sindaco Marco Tinti, e continua affermando: un piccolo ma concreto segno di attenzione verso il decoro urbano, il verde pubblico e la qualità del nostro territorio. Questo è appunto l'articolo a pagina 20 del Giornale di Brescia. L'ultimo articolo che segnaleremo è questo, su questo quotidiano, è a pagina 23. Siamo a Moniga, sulla Gardesana. Le code ormai si vedono da giorni, rallentamenti soprattutto nelle ore di punta, traffico a passo d'uomo e lunghe file che nei feriali finiscono inevitabilmente per appesantire uno degli assi più trafficati del lago proprio all'inizio della stagione turistica. Alla base dei disagi ci sono i lavori urgenti avviati da Acque Bresciane lungo via Pergola, nel tratto
della strada provinciale C572 che attraversa il territorio di Moniga. L'intervento riguarda il rifacimento di una porzione del collettore fognario consortile del Garda tra il chilometro 12 più 960 e il 13 più 050. I tecnici hanno infatti riscontrato condizioni di forte degrado della condotta esistente, giudicata non più adeguata sotto il profilo della sicurezza strutturale e della tenuta ambientale. Secondo quanto comunicato da Acque Bresciane, la vecchia tubazione presentava criticità tali da non garantire più sufficienti livelli di affidabilità sia rispetto

la viabilità viene gestita attraverso un senso unico alternato, regolato da semaforo, soluzione che nei giorni lavorativi sta inevitabilmente provocando rallentamenti e incolonnamenti lungo la Gardesana. Nei fine settimana è invece prevista la riapertura completa della strada con sospensione del semaforo, scelta pensata per alleggerire la pressione sulla viabilità turistica. Salvo imprevisti, il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine di giugno. Nel frattempo, Acque Bresciane ha individuato e segnalato percorsi alternativi per limitare disagi alla circolazione. Anche il comune di Monica invita i cittadini, residenti e turisti alla prudenza e alla pazienza durante le settimane di cantiere, sottolineando come l'intervento sia necessario per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete fognaria. E questo appunto, con questo articolo sulla Gardesana, i lavori sulle fognature e il traffico intenso, mettiamo da parte il giornale di Brescia, facciamo un altro stacco musicale e poi torniamo in studio per continuare andando verso la conclusione della rassegna stampa di carattere locale di questo 28 maggio. Andremo sulle pagine del Brescia Oggi a seguire Corriere della Sera Brescia e infine la Repubblica Milano. Facciamo un breve stacco musicale, questa è Ellie Cottino.

Radio Onda d'Urto, le 9:52 minuti, torniamo in studio continuando con la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 28 maggio, andando verso la conclusione. Siamo a pagina 19 del Brescia

0: Oggi, Brescia Oggi, dove abbiamo già segnalato alcuni articoli, li ricordiamo a pagina 8 e a pagina 9, gli articoli riguardanti l'assemblea di Confindustria che si è svolta a Brescia. A seguire abbiamo segnalato a pagina 14 e 15 gli articoli sulla strage di Piazza Loggia in questo 52esimo anniversario. A pagina 18 l'articolo di Philippe Jacquard sui rifiuti e l'aumento del 3% della Tari e della commissione al Consiglio, che in aula domani con tre delibere. Ma arriviamo così a pagina 19, tornando con l'articolo di Giada Ferrari, tornando a parlare delle denunce che alcune studentesse hanno presentato nei confronti di un docente. Ma vediamo cosa scrive Ferrari nell'articolo. La prima conseguenza concreta dopo le denunce: il docente finito al centro delle segnalazioni per presunti comportamenti offensivi, discriminatori e sessualizzanti, non farà più parte della commissione dell'esame del corso di gestione della filiera logistica. La decisione sarebbe stata presa ieri su proposta del presidente del corso e accettata dallo stesso professore. Una scelta che arriva dopo giorni di forte tensione all'interno del Dipartimento di Ingegneria e che viene letta da molti studenti e studentesse come un primo segnale di attenzione nei confronti del disagio emerso negli ultimi giorni. Nelle aule, continua Ferrari nell'articolo, infatti il clima era pesante dopo la diffusione delle lettere inviate al rettore e ad altri docenti dell'Ateneo, nelle quali studenti ed ex studenti, anche qui la declinazione è sempre al maschile, hanno raccontato episodi ritenuti incompatibili con il contesto universitario. Molti avevano espresso timore all'idea di sostenere gli esami davanti al professore coinvolto nella vicenda. Una paura legata non tanto alla prova in sé quanto alle possibili ripercussioni sul proprio percorso accademico. Le testimonianze raccolte nelle ultime settimane parlano di un clima che, secondo gli studenti, si trascinerebbe da anni. Alcune segnalazioni informali, riferiscono diversi studenti, risalirebbero addirittura al 2004. Nelle lettere inviate ai vertici dell'Ateneo vengono riportati racconti di battute a sfondo sessuale, commenti sull'aspetto fisico, stereotipi di genere e atteggiamenti ritenuti umilianti o intimidatori durante lezioni ed esami. Episodi che, secondo i firmatari, avrebbero contribuito nel tempo a creare un forte disagio all'interno del corso. La richiesta degli studenti e delle studentesse, spiegano, resta quella di poter essere ascoltati e avere la possibilità di raccontare la propria esperienza e il disagio che, secondo quanto riferito, li avrebbe accompagnati per anni fino alla decisione di denunciare quanto accaduto. La scelta di escludere il docente dalla commissione viene letta come un primo segnale, ma non come un punto di arrivo. Prevale comunque il sollievo di un primo passo importante dopo giorni vissuti tra tensione, esposizione mediatica e timore di conseguenze. Nei giorni scorsi a prendere posizione erano stati soprattutto i centri antiviolenza bresciani e la Commissione Genere dell'Università degli Studi, il Comitato Unico di Garanzia e la delegata del rettore alla Commissione CRUI per le tematiche di genere, che avevano manifestato fermo sostegno alle studentesse e agli studenti che hanno trovato il coraggio di segnalare la situazione. E quindi questo è l'articolo a pagina 19 del giornale del Brescia Oggi a firma Giada Ferrari, che aggiorna il dopo le denunce che sono state portate all'Università degli Studi di Brescia rispetto appunto ai comportamenti offensivi, discriminatori e sessualizzanti da parte di uno dei docenti dell'università. Continuiamo con la rassegna stampa, segnaliamo velocemente un altro articolo a pagina 21, via Sardegna e via Corfù, 117 firme per la sicurezza. A firma di Philippe Jacquart, degrado e insicurezza crescono tra le vie Corfù e Sardegna e arrivano in commissione sicurezza. Ieri l'audizione del primo firmatario di una petizione sottoscritta da 117 persone su una situazione complessa tra microcriminalità e sporcizia. I problemi nascono nell'area verde dell'estremità nord di via Corfù. Il primo firmatario, il signor Comini, abita al civico 51, l'ultimo edificio prima del boschetto. La fitta vegetazione è un'ottima copertura per chi si dedica ad attività illecite, spiega. La petizione, continuando nell'articolo, semplice nelle richieste, scrive Jacquart, ma che si rivolge a vari soggetti competenti a cui chiede una risposta. Per primo risponde il responsabile del settore verde, Graziano Lazzaroni, che afferma: nella zona abbiamo rimosso cespugli e piante infestanti, quindi in forma di questa iniziativa, ma non faremo, continua Lazzaroni, una potatura indiscriminata di tutti gli olmi presenti. Non può essere giustificata da una questione di sicurezza. Lo stesso primo firmatario prende atto delle migliorie già fatte, mentre il consigliere Battagliola, lista Brescia Civica, sottolinea come tra ecosostenibilità e sicurezza degli abitanti bisognerebbe scegliere la seconda. L'assessora Bianchi invece risponde: anche la sicurezza climatica è rilevante, in città bisogna evitare le isole di calore. Il boschetto rimane, la questione si sposta nel merito delle politiche di sicurezza. Il comandante, qui viene riportato questo, il comandante della polizia locale Roberto Novelli fornisce alcuni dati. L'area in prossimità della stazione è critica, ma c'è grande attenzione. Per quanto riguarda nella zona, abbiamo, dice, svolto 27 controlli di prevenzione e pattugliamenti nei primi 5 mesi del 2026. Nell'intero 2025 sono stati 21. E con questo continuiamo con le segnalazioni. E appunto nell'articolo si è parlato del tema sicurezza, questo tema che torna spesso nel dibattito pubblico e che in qualche modo fa da spalla anche alla deriva securitaria. Infatti arriviamo così a pagina 26 con un articolo. Siamo in provincia, a Manerbio scatta il coprifuoco contro l'escalation della criminalità. Scatta il coprifuoco a Manerbio per tutelare la sicurezza dei residenti minacciati da un'escalation di risse e atti vandalici. Il sindaco Paolo Vittorielli adotta il pugno di ferro firmando un'ordinanza straordinaria per rafforzare il decoro e la vivibilità del centro storico. La misura è stata adottata per liberare via San Martino, ostaggio negli ultimi mesi di risse a colpi di bottiglie di vetro e quelli che vengono definiti nell'articolo raid vandalici. L'episodio più grave, quello delle minacce di violenza, una ragazza che passeggiava con il marito ha fatto scattare una petizione per chiedere sicurezza. La situazione, che è stata analizzata anche nel corso del consiglio comunale convocato in seduta straordinaria ieri, è stata la regolamentazione temporanea in vigore da domani fino al 30 settembre, che dispone la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare misto con superfici fino a 250 metri quadri del centro storico dalle ore 20:30 fino alle 6 del giorno successivo. Qui vengono riportate le parole del sindaco Paolo Vittorielli, afferma: il commercio di vicinato rappresenta un valore per il nostro paese. Questa ordinanza non nasce contro chi lavora con serietà e rispetta le regole, ma dalla necessità di intervenire su situazioni di abuso di alcol che negli ultimi tempi hanno creato problemi di sicurezza e convivenza civile. Si tratta, continua il sindaco, di una misura temporanea e mirata. Il nostro obiettivo è tutelare residenti, cittadini, commercianti e frequentatori del centro storico, garantendo condizioni adeguate di sicurezza e serenità, soprattutto durante il periodo estivo. L'amministrazione comunale evidenzia inoltre come misure di questo tipo si stiano rendendo sempre più necessarie in diversi comuni, non solo bresciani, a fronte di un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto una dimensione sociale sempre più evidente. La violazione dell'ordinanza, lo ricordiamo, da domani fino al 30 settembre comporterà una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro con pagamento in misura ridotta pari a 1.000 euro entro 60 giorni. In caso di reiterazione della violazione per due volte nell'arco di un anno, il questore potrà disporre la sospensione dell'attività fino a un massimo di 15 giorni. E sempre su questo tema di sicurezza, sulla Repubblica Milano si parla proprio di questo nell'articolo di Alessandra Corica. Noi vediamo giusto qualche passaggio. Sicurezza, la politica si divide da Treviglio a Rogoredo, la lista nera di linee e stazioni. Corica scrive: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, aggredito a morte alla stazione di Milano Certosa, riaccende la polemica in città sulla sicurezza. A partire dagli scali ferroviari per i quali Romano La Russa, assessore al Pirellone, ritiene ormai indispensabile programmare attività di polizia che prevedano l'uso dei metal detector. Su questo però sono contrari anche il sindaco Sala, ha bocciato: mi sembra un'idea buttata lì, una reazione, bisogna capire poi i tempi di ingresso nelle stazioni, insomma non è facile. L'articolo continua, ma noi ci interrompiamo qui, facciamo un brevissimo stacco musicale.
1: La mia città.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, interrompiamo un secondo la rassegna stampa, la riprenderemo poi perché è importante andare a seguire oggi 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato alla NATO di Piazza della Loggia. Con la manifestazione siamo in collegamento con Francesco della nostra redazione. Francesco, buongiorno.
1: Ciao Manuel, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. In questo momento il corteo partito da Piazzale Cesare Battisti, che è partito attorno alle 9 dopo aver girato il quartiere del Carmine, organizzato dal collettivo Onda Studentesca, Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Confederazione Unitaria di Base, Confederazione Cobas, è entrato in Piazza della Loggia in questo istante. Proprio pochi istanti prima che entrasse, stava entrando urlando slogan contro il fascismo. C'è stata un attimo una richiesta da parte dello speaker ufficiale della manifestazione di CGIL CISL e UIL, che sta presentando le delegazioni, ovvero Don Fabio Corazzina, che ha chiesto appunto al corteo di entrare in piazza in silenzio, perché erano già iniziati lo scandire dei nomi delle vittime di Piazza della Loggia. Senza particolari contestazioni il corteo è quindi entrato in silenzio e in questo momento sta sfilando in Piazza Loggia, ben distinto, ben lontano dalle delegazioni di CGIL, CISL e UIL. CISL che quest'anno espone la speaker principale, ovvero la segretaria Fumarola, segretaria della CISL, vicina al governo Meloni, e quindi ci sarà insomma anche questo evento da seguire, sul fatto che appunto ci sarà questo speakeraggio, e vedremo insomma se ci saranno delle contestazioni rispetto a questa persona. In questo momento il corteo che porta lo striscione "Lottiamo adesso contro guerra, fascismo e sfruttamento", firmato Diritti per Tutti, Magazzino 47 e COS per la giustizia sociale, è entrato in Piazza Loggia, mentre lo speaker ufficiale sta scandendo i nomi delle vittime. Sappiamo che sono le 10:07, tra 5 minuti ci saranno i rintocchi dei match delle ure per ricordare le vittime di Piazza della Loggia. In questo momento si sta facendo entrare più avanti, perché le persone che hanno partecipato al corteo antagonista, diverse centinaia, circa 500, non ci stavano in piazza, quindi si stanno facendo avanzare ancora un po', mentre continua lo speakeraggio ufficiale di Fabio Corazzina, che appunto sta presentando e sta raggiungendo lo scoccare delle 10:12. In questo momento il corteo antagonista è in silenzio e sta entrando in Piazza della Loggia. Quindi sentiamo anche qualche slogan che sta partendo adesso, e quindi sentiamo gli slogan. Non lo abbiamo mai dimenticato, le stragi sono fasciste di Stato e della NATO. Quindi nel momento in cui è arrivato il corteo e si sta avvicinando alla tele di Piazza della Loggia, gli slogan sono ripresi. Quindi in questo momento la corona di fiori di Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti e Cobas Cub di Brescia, insieme al collettivo Onda Studentesca, si sta avvicinando verso la tele, e stavolta non lo sta facendo in silenzio, lo sta facendo appunto scandendo degli slogan. In questo momento sta continuando comunque lo speakeraggio ufficiale e attendiamo, vediamo se tra qualche istante ci sarà la richiesta di un minuto di silenzio, un momento minuto di silenzio che è stato chiesto e che vedremo di sentire se riusciremo anche rintocchi dei match delle ore che stanno per arrivare in Piazza Loggia.
2: Ecco, come ci raccontavi Francesco, appunto mancano due minuti ai rintocchi in questo 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Il corteo antifascista è partito alle 9 da Piazzale Cesare Battisti. Ci hai fatto un racconto fino a questo momento, così in attesa dei rintocchi ti chiedo magari di raccontare un po' a chi ci sta ascoltando anche la presenza, quindi la componente di questo corteo antifascista. Ci sono sia sigle sindacali di base ma anche collettivi studenteschi.
1: Sì, come abbiamo anche presentato nelle interviste, che poi non so, probabilmente verranno mandate in uno spazio approfondito questa mattina, ci sono diversi collettivi studenteschi che hanno partecipato al corteo antifascista antagonista, in particolare folta la presenza del collettivo dell'Olivieri Tartaglia, e c'erano ragazzi e ragazze di diverse scuole. In questo momento la piazza sta osservando il minuto di silenzio in attesa dei rintocchi dei match delle ore, quindi vediamo di aspettare anche questo, rispettando quello che viene rispettato anche dalla presenza antagonista in piazza in questo momento. Ecco i rintocchi.

0: rintocchi che sono terminati con un applauso della presenza istituzionale in piazza, delle persone che erano già in piazza della loggia e che quindi stanno applaudendo. Vediamo adesso come proseguirà questa manifestazione, oppure se ci colleghiamo più tardi, ditemi voi cosa volete fare.
1: Se riusciamo a rimanere ancora un attimo in diretta, Francesco, così riesci a raccontare a noi, a chi ci sta ascoltando, come proseguirà il corteo antifascista.
0: Il corteo antifascista ha ricominciato a lanciare degli slogan e in questo momento c'è una corona che deve essere deposta anche da anche dalla parte del, appunto, del magazzino 47 di Diritti per Tutti, del collettivo Onda Studentesca. Dal palco è arrivato l'invito a spostarsi sotto il palco per dare il via agli interventi ufficiali. Gli interventi ufficiali, lo ricordiamo, prevedono anche la presenza della segretaria nazionale della CISL a Fumarola, e che verrà insomma, a questo punto immagino contestata dalla presenza antifascista. Vediamo chi inizia a intervenire. Per questo momento sta parlando il segretario della CGIL di Brescia, che ha invitato a un applauso per Franco Castrezzati, che stava tenendo il discorso in Piazza Loggia il 28 maggio del 1974, e quello di quest'anno è il primo 28 maggio senza questo sindacalista della CISL.
2: Quello di essere chiamato tutti gli anni a ricordare quello che è accaduto. Franco, il 28 maggio 1974.
0: In questo momento dal palco il segretario della CGIL sta ricordando Franco Castrezzati. Da parte del corteo antagonista c'è stato il lancio di alcuni slogan che in questo momento sono terminati, e il segretario della CGIL sta continuando il suo intervento di ringraziamento per Franco Castrezzati. Vediamo invece quali saranno i prossimi interventi. Il primo intervento è da parte di studentesse del liceo Calini, e in questo momento dal corteo antagonista è fermo in mezzo alla piazza, in mezzo a Piazza della Loggia, e non ci sono particolari tensioni in questo momento, insomma c'è una presenza stabile, fissa in piazza e in mezzo, insomma, alle bandiere di CGIL, CISL, UIL e della presenza istituzionale, con questa invece macchia rossa con le bandiere di Brescia antifascista, bianca molto grande, e le presenze delle bandiere contro gli sfratti, con dei cartelli portati dai ragazzi e ragazze delle scuole che ricordano i nomi delle vittime di Piazza della Loggia, e molto compatti gli striscioni delle varie realtà che hanno organizzato lo spezzone antagonista. In questo momento sta proseguendo l'intervento delle studenti del palco principale. So che non sarà facile, però potremmo provare a vedere, quando ci sarà l'intervento della segretaria della CISL, se ci sarà qualcosa da raccontare, se sei d'accordo, Siam.
1: Sì, Francesco, dunque facciamo così, intanto ti ringraziamo per questa corrispondenza, ci salutiamo e ci riaggiorniamo nel caso ci fossero novità da riportare.
0: Ciao.
1: E quindi questo era il collegamento con Francesco della nostra redazione da Piazza della Loggia in questo 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, con il corteo antifascista partito dalle ore 9 in Piazzale Cesare Battisti, quindi alla fermata della metropolitana San Faustino. Noi facciamo un breve stacco musicale.

città.

Ed è ragione, tra stato e religione, divide la disperazione tra la Lodoiga e i matti delle ore. E abbiamo un inceneritore, non un termo valorizzatore, che a Brescia per scaldarci noi usiamo ancora il carbone. La mia città è bipolare, c'è il Bigio e Cernaldo e calci.

respira da ogni forgia. Brescia inquinata, c'è PCB in ogni roccia. Brescia fascista, ronde sotto la pioggia. Orfana triste di un cuore esploso in Piazza Loggia. Brescia divisa tra la

doccia, orfana triste di un cuore esploso in piazza Loggia. Brescia la rossa, Brescia la nera,

pesante spira da ogni forgia. Brescia inquinata, c'è PCB in ogni roggia. Brescia è fascista, ronde sotto la pioggia. Orfana triste di un cuore esploso in piazza Loggia. Di un cuore esploso in piazza Loggia. Di un cuore esploso in piazza Loggia.

Radio Nadurt, le 10:21 minuti, dopo quindi questi collegamenti da Piazza della Loggia con Francesco della redazione, torniamo un attimo in studio concludendo la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 28 maggio, ovviamente nel rispetto al 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia. Ci torneremo nel corso della mattinata anche con le interviste citate da Francesco della redazione durante il collegamento, ecco, andando in conclusione di questa mattinata di rassegne stampa, prima di passare la linea alla compagnia dei Gatti Neri. Prima stavamo parlando, eravamo sulle pagine di Repubblica Milano sul tema della sicurezza, appunto con l'articolo di Alessandra Corica rispetto all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, aggredito a morte alla stazione di Milano Certosa, un episodio che, come dicevamo, ha riacceso la polemica in città sulla sicurezza. Abbiamo parlato di Romano La Russa, assessore al Pirillone, che ha proposto come indispensabile il programmare attivamente la polizia che preveda l'uso dei metal detector, un'idea, come dicevamo, che ha lasciato perplessi vari esponenti politici, partendo dal governatore Attilio Fontana. Non so, dice Fontana, tecnicamente, se la cosa sia fattibile, se lui l'ha detto, evidentemente ci ha pensato. Viene bocciato anche dal sindaco Beppe Sala. Mi sembra un'idea buttata lì, una reazione, bisogna capire poi i tempi d'ingresso nelle stazioni, insomma non è semplice. Certo è che il tema, continua Corica, da tempo è sotto osservazione. Lo scorso gennaio il consigliere regionale Dem Simone Negri, allora, ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale ai trasporti Franco Lucenti per chiedere quale fosse stata la situazione sicurezza negli scali ferroviari nel 2025. Risultato, dalla risposta fornita all'interrogazione del PD, le stazioni più calde, secondo i dati di Trenord, sono state in ordine decrescente sulla base del numero di segnalazioni: Saronno, Milano Rogoredo, Malpensa Lodi, Monza, Pavia, Brescia, Treviglio, Bergamo, Milano Bovisa, Politecnico. Mentre si legge nell'articolo, le linee dalle quali sono arrivate l'anno scorso la maggior parte delle segnalazioni da codice rosso, le linee quindi più critiche, sono state Treviglio, Milano, Varese, la Novara, Milano, Treviglio, la Saronno, Milano, Lodi, la Laveno, Varese, Saronno, Milano e la Alessandria, Voghera, Pavia, Milano. Ecco, questo, come abbiamo visto, più articoli rispetto al tema della sicurezza, che è un tema ormai ricorrente nelle agende politiche, ma anche nei dibattiti dell'opinione pubblica. Sono le 10:25 minuti, facciamo un ultimo stacco musicale, poi la linea passerà a qualche spot, come sempre, non commerciale, e infine la linea alla compagnia dei Gatti Neri. Torneremo in studio alle 11 con il giornale radio della mattina, e a seguire lo spazio approfondimenti.

Abbiamo un problema tecnico con la canzone che dovrebbe partire, vediamo se riusciamo velocemente, altrimenti proviamo a cambiare brano in... Ecco, niente, non ci riusciamo, quindi cambiamo brano proponendovi una delle band che suoneranno questo 2026 sul palco principale della festa di Radio Nadurto. Andiamo con Alborosi, l'ultima sera il 22 agosto 2026.

0: 28 maggio 1974, strage fascista di Stato e della NATO in Piazza Loggia a Brescia. 8 morti e il ferimento di oltre 100 antifascisti.
1: La piazza, la loggia, la gru si incrociano come in un campo di guerra.
0: Ci ascoltiamo Alessio Lega con la piazza, la loggia, la gru.
1: Si perde nel buio obbligato di vicoli, trame di oscure vicende. Del tempo che passa e non cura il dolore, però lo sospende. Sospesi al vento, sul braccio di una gru ci sono 6 lavoratori immigrati. Saliti nel vento d'autunno per 36 metri e rimasti aggrappati. A un esile filo un pensiero, ad una speranza che brucia le ali. Che gli uomini in fondo al futuro, mondati dall'odio, si svelino uguali. Li prendono in giro i lavoratori stranieri, parlano di sanatorie. E poi sono storie, inapplicabili tranelli legali, balzelli contro i più poveri, da anni venuti in Italia, sfruttati, derivati.

da oggi non ci puoi più stare così, al mattino lavori, la sera ti chiudi in casa e muori di nostalgia, la pubblica via è un sofisma, c'è tutto un paese fantasma, l'identità è una carta, è una corta illusione, è una strana nazione qui, Brescia, qui nord produttivo, qui angoscia dal giorno che arrivo, qui

28 di maggio 1974 c'erano in piazza lo studente e il professore, perché un mondo migliore inizia da una scuola migliore. Sui banchi di Piazza Loggia cade una pioggia che macchia di scuro, come l'inchiostro della sentenza che abbiamo lasciato al futuro, per raccontare ai nipoti dei figli l'assurdo segreto di Stato, dei morti arrivati per caso nell'ora sbagliata e nel posto sbagliato. 8 morti sbranati dall'urlo, il furore dei canti assassini, lo scoppio, lo scolo di sangue in fretta pulito e lasciato ai tombini. Passati 10 anni, 20 anni, 36 anni, quel lutto s'è estinto. Si acceca il ricordo e muore memoria, il lutto è un pensiero indistinto. E 36 anni più tardi, 36 metri sopra tutto questo, sei

si fanno sotto le braccia di croce della gru, nel vento che brucia la faccia, nel freddo che fa lacrimare a runne. Gli altri hanno chiesto: chi siete voi che venite quassù a prendere il nostro posto?

Giulia Banzi Bazzoli, donna, madre, insegnante, uscita un mattino di maggio per fare una cosa importante. Ho corpo d'amore ed ho voce, schiantata in un portico, rotta. Aspettami, dissi a mio figlio, è 36 anni che aspetta. Ed io, impregnata di pioggia, son Livia Bottardi Milani, la pioggia che insanguina maggio, la pioggia che lava le mani.

venuto da Foggia,

Italia riunita col sangue che ancora discrimina e che non protegge. Io, Natalia Euplo, fui partigiano qui a Brescia. Di colpo mi prese l'angoscia e venni in piazza a vedere quanto la liberazione avesse lasciato in cantiere, cosa restasse da fare, e venni in piazza a morire. Con Bartolo Talenti e con Vittorio Zambarda eravamo in tanti, noi vecchi di Piazza Loggia, vecchi per modo di dire, pronti ancora a salire in alto sul posto di guardia, perché chi è vecchio ricorda e guarda con la stessa angoscia che l'orizzonte rovescia il vecchio fascismo di Brescia nel nuovo razzismo leghista.

0: aggrappata lassù. Il 15 novembre 2010 a Brescia i lavoratori immigrati scendevano dalla gru proprio mentre la sentenza sulla strage di Piazza Loggia poneva una pietra tombale su quelle 8 vittime. Nessuno è stato, pare, dunque continua la lotta.
1: E andiamo al 28 maggio del 1944. Facciamo gli auguri.
2: Radio Onda d'Urto, andremo tra poco agli altri 28 maggio, rimaniamo al 28 maggio 1974, torniamo in Piazza Loggia con noi Francesco della redazione.
3: Ma io non so che cosa riuscite a sentire, di sicuro io non riesco a sentire voi, ma è iniziata la durissima contestazione alla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, che sta parlando davanti a una piazza semivuota dove non ci sono più nessuna bandiera praticamente, nemmeno della segretaria, nemmeno del sindacato CGIL, ma c'è una fortissima contestazione da parte del conteo antagonista che era partito alle 9 questa mattina. Fischietti, urla, slogan e un suono incredibile che sta soverchiando l'intervento di Daniela Fumarola, amica del governo guidato da Giorgia Meloni. 500 persone della Brescia antagonista che stanno fischiando e urlando e impedendo questo slogan, che questo comizio della Daniela Fumarola, che riesce a tenerlo solo perché il palco ha una forza di suono notevole, però è praticamente soverchiato da megafoni, fischietti e urla da parte degli antagonisti. Questa in corso è la contestazione a Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, che oggi parla in Piazza della Loggia.
2: Francesco della redazione ci sta appunto raccontando
3: di... anche la vostra segretaria generale che è amica di Meloni,
2: ci sta raccontando della contestazione alla segretaria della CISL Fumarola. Quest'anno la piazza come ogni anno ruota tra CGIL e CISL e UIL, Piazza della Loggia, nel giorno della commemorazione.
3: Meloni, serva dei padroni, uno degli slogan che si sta urlando in questo momento nella contestazione. Nel frattempo la piazza si è sostanzialmente svuotata, anche le bandiere della CGIL si stanno mettendo dietro il corteo antagonista.
2: Contestazione che prosegue quindi nei confronti della segretaria della CISL.
3: Centinaia di persone in Piazza della Loggia stanno contestando l'intervento di Daniela Fumarola, la segretaria generale della CISL, invitata oggi a parlare per il convegno, in occasione dell'anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Centinaia di persone in una piazza semivuota in cui soltanto le bandiere della CISL sono rimaste ad ascoltare l'intervento e non riescono ad ascoltarlo. Una contestazione sta continuando ed è stato spisciato il slogan vietato fumarola, e fumarola amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni, gli striscioni esposti in questo momento in piazza della Loggia durante l'intervento della segretaria generale della CISL, portati dal corteo antagonista partito alle 9 da piazzale Cesare Battisti e poi arrivato in piazza della Loggia. Soltanto militanti stretti della CISL sono rimasti in piazza ad ascoltare Daniela Fumarola, e tutti gli altri stanno contestando in questo momento Daniela Fumarola. Anche le bandiere della CGIL si sono allontanate dalla bandiera della CISL. Fischie, urla, slogan, megafoni che sovrastano l'impianto audio della commemorazione ufficiale, ben più potente, ma la voglia di contestare Daniela Fumarola è molto più forte dell'impianto audio della segretaria della CISL Daniela Fumarola. E questa contestazione durerà per tutto l'intervento di Daniela Fumarola, che non riuscirà a fare il suo intervento. Una contestazione che si sta tenendo a 20 metri dal palco principale di Piazza della Loggia, dove sta parlando la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, amica di Meloni, come ricorda anche lo striscione Fumarola, amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni, esposto dalla Confederazione Italia di Base, dalla Confederazione Copas, Collettivo Onda Studentesca, Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti. Una contestazione che sta andando avanti da 7 minuti e che impedisce di ascoltare l'intervento di Daniela Fumarola alle poche centinaia di persone presenti in piazza per ascoltarla, tutte militanti strette della CISL con le bandiere della CISL. Continua da una decina di minuti la contestazione in piazza Loggia a Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL. Vietato Fumarola, l'altro striscione esposto in questo momento in piazza della Loggia. Una contestazione fragorosa. Una contestazione fragorosa che si

0: anche da persone anziane, da persone di 30-40 anni, una contestazione che attraversa le diverse fasce presenti in piazza per contestare Daniela Fumarola, ad ascoltarla soltanto i militanti stretti della CISL. Anche diverse persone con le bandiere della CGIL e della FIOM stanno urlando in questo momento, vergogna. Fuori da Piazza Loggia, gli amici di Meloni allo slogan che viene lanciato in questo momento dalla contestazione. Fuori da Piazza Loggia gli amici di Meloni, vietato Fumarola, Fumarola amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni, sono gli striscioni esposti in piazza durante l'intervento ufficiale di Piazza della Loggia, affidato quest'anno alla segretaria generale della CISL. Ad ascoltarla soltanto poche centinaia di persone della CISL, il resto la stanno contestando. È terminato in questo momento l'intervento di Daniela Fumarola, coperta dai fischi della contestazione che è andata avanti per 10 minuti del suo intervento, un intervento di 11-12 minuti completamente contestato, fischiato, urlato. Una contestazione che sta anche continuando, in questo momento stanno continuando i fischi perché il segretario della CGIL Bertoli sta dicendo che bisognerebbe lasciare parlare le persone, ma la contestazione adesso termina perché la contestazione termina, terminano i fischi e sta ricordando gli altri appuntamenti dal palco principale Francesco Bertoli e il corteo antagonista si sta in questo momento ricomponendo e si muove, ecco, si sta ricomponendo per uscire compatto da Piazza della Loggia e si sta muovendo sul lato nord della piazza lungo la corsia, diciamo che guardando Palazzo Loggia è sulla destra e si sta ricomponendo questo corteo antagonista, corteo partito alle 9 da Piazzale Cesare Battisti, quando appunto per recarsi in Piazza della Loggia aveva sfilato nelle vie del centro storico nel quartiere Carmine, e in questo momento si sta ricomponendo dietro lo striscione "Lottiamo adesso contro guerra, fascismo e sfruttamento" di Magazzino 47, COST, Collettivo Onda Studentesca e Diritti per Tutti, a cui poi dietro ci sono le presenze della Confederazione Italia di Base, della Confederazione COBAS e di tante anche altre persone che sono venute per partecipare a questo corteo. Il corteo adesso è ripartito e si sta muovendo in Piazza della Loggia in direzione Carmine. Io spero che si sia sentito.
1: Sì, si è sentito benissimo.
0: Si
1: è sentito, si è sentito.
0: Che l'idea della contestazione pacifica ma determinata da Daniela Fumarola in radio siamo riusciti a esprimerla.
1: L'abbiamo coperta totalmente, Francesco, noi ti ringraziamo.

0: Sì, riaggiorniamo con te e con i nostri corrispondenti lì dalla piazza. Un buon proseguimento. Lasciamo Francesco della redazione da Piazza della Loggia.
1: 95 e questa è Valencia.
0: Riprendiamo la registrazione della compagnia Gattinieri che abbiamo tagliato per gli ultimi 10 minuti. Torneremo tra poco con il giornale radio delle 11.

0: We're going to do a song that has been very good to me and...
1: E chiudiamo andando al 28 maggio del 2001. Muore Tony Ashton, cantante, pianista e compositore britannico, noto per la sua militanza in diverse formazioni rock e blues, tra cui anche diverse collaborazioni con i Deep Purple. Noi ci ascoltiamo questa Here I Go Again, dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura.
0: That's been very good to me, and we played it the other day, just the two of us at John's house, and that's how we're going to do it tonight. So hope you like it. I think you'll know it when we do it. John's going to introduce it for you.

Radio Onda d'Urto, sono le 11:01 in onda ora il giornale radio di questo giovedì 28 di maggio. Iniziamo il giornale radio in breve partendo dal 28 di maggio, oggi 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. Alle 10:12, ora della strage, rintocchi per le 8 vittime di quell'esplosione. Sul selciato rimasero anche un centinaio di feriti. Come ogni anno, a livello istituzionale, la piazza prevede delegazioni e interventi dalle ore 8:30 per tutta la giornata. Le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali cittadini hanno invece lanciato due cortei antifascisti. Alle 9 del mattino l'appuntamento era in piazzale Cesare Battisti per la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas e CUB. Qui centinaia di persone in piazza contro guerra e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso, come le parole d'ordine riportate sullo striscione di apertura. Forte e rumorosa contestazione in mattinata durante tutto l'intervento dal palco istituzionale della segretaria generale della CISL Fumarola, piazzata ai vertici del sindacato direttamente dal governo Meloni. Nel pomeriggio poi alle 18:30 un altro appuntamento in piazza, in questo caso in piazza Garibaldi, per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, Potere al Popolo, USB, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Veniamo alle tensioni nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, ufficialmente sostengono, contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Secondo quanto riferito da un funzionario americano ad Axios, Teheran ha risposto lanciando 4 droni unidirezionali contro una nave statunitense. Le forze armate degli USA hanno poi abbattuto i droni e attaccato un'altra unità iraniana di lancio a terra prima che effettuasse la partenza. Poco dopo, i Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti. Non si registrano vittime. E a spingere ancora di più verso il caos nella regione, soprattutto Benjamin Netanyahu, che rilancia la sua guerra santa contro il Libano. Hezbollah però resiste sotto le bombe continue lanciate anche oggi da Israele. Una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Secondo una prima ricostruzione, i 2 droni lanciati da Hezbollah sono esplosi in una zona militare al confine. Oltre 30 invece le vittime libanesi uccise ieri da Tel Aviv. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro, la maggiore città a sud del Libano che conta più di 200.000 abitanti, e delle zone circostanti nel sud in vista di nuove rappresaglie. E poi ci sono le conseguenze economiche delle guerre imperialiste portate avanti da Trump e Netanyahu. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere a un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato solo dello 0,5% nel 2025 e sarà così anche per il 2027, fa sapere l'FMI. L'allarme è in particolare sul debito pubblico italiano, il peggiore dei 27 paesi dell'Unione Europea, superato pure da quello greco. Ma di tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a premere sull'acceleratore per l'iter della legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 di giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei capigruppo della Camera di poterla inserire a giugno come ordine del giorno. Opposizioni all'attacco dopo la calendarizzazione. Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte e mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne è riuscita però a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. 11:05 è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga alle ore 13 di questa mattina. La linea invece a brevissimo allo spazio approfondimenti di questa mattina. Tra le altre cose e soprattutto ci collegheremo con la piazza e la mobilitazione in occasione di questo 28 di maggio, 52esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia, e poi parleremo anche di Medio Oriente. Un buon ascolto.

0: domenica 31 di maggio, centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello: concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20.30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1, che presentano il nuovo album Area Canio.
3: Domenica 7 giugno, ore 16.30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18.30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
4: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
5: Bene, Radio Onda d'Urto, eccoci allora con questa lunga diretta. Abbiamo ricordato anche uno dei modi per sostenerci, oltre all'abbonamento, anche l'importante 5 per 1000 per continuare a garantire informazione libera, indipendente, antagonista. E beh, in una giornata come quella di oggi, per noi centrale, importante, una delle date cerchiate sul nostro calendario, 28 maggio. Andiamo a proporvi un po' quello che è il lavoro redazionale in queste giornate. Eravamo stamattina presenti al corteo antagonista che è partito da piazza del Cesare Battisti, dalla metro San Faustino, per raggiungere poi Piazza della Loggia, la contestazione alla segretaria nazionale della CISL Daniela Fumarola. Andremo tra poco a ricomporre un po' e a riproporre la giornata, alcune anche interviste che abbiamo realizzato durante il corteo della mattinata. Abbiamo seguito anche la commemorazione ufficiale, il silenzio delle 10.12 nel momento dello scoppio. E andremo anche ad offrire un po' un bilancio della mattinata nel corso di questo spazio approfondimenti, che quindi per buona parte sarà centrato sul 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 74. Poi a mezzogiorno invece il nostro focus ci porterà in Medio Oriente con due contributi. Avremo il giornalista Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente per il Manifesto da Gerusalemme, spesso e volentieri anche nostro collaboratore, con il quale andremo un po' a tracciare una situazione in Medio Oriente, allargando lo spettro anche al Libano, ovviamente, a continui attacchi israeliani. Poi torneremo a parlare di Global Summit Flottiglia, sempre all'interno del nostro focus delle 12, ma noi partiamo, e partiamo subito, un po' con la ricostruzione della giornata. Innanzitutto diamo un aggiornamento sul corteo antagonista, che si trova al momento in Piazza Rovetta per gli interventi finali. Chi magari si sta ascoltando e si sta muovendo per la città di Brescia può raggiungerlo, quindi, in una delle piazze simbolo anche delle manifestazioni, delle proteste bresciane, in Piazza Rovetta, accanto a Piazza Loggia. Invece adesso partiamo e ripartiamo anche con un po' un resoconto della giornata. Uno dei momenti centrali della manifestazione, che ha percorso le strade del centro storico, ha raggiunto Piazza della Loggia, è stata la contestazione alla segretaria della CISL, Daniela Fumarola. Come ogni anno in Piazza della Loggia, CGIL, CISL e UIL organizzano una commemorazione ufficiale. Di anno in anno ruotano gli oratori ufficiali, ruotano intorno ai tre sindacati confederali. Quest'anno era l'anno, come si suol dire, della CISL, e la segretaria nazionale della CISL è arrivata in piazza, ma ha ricevuto questa accoglienza.
6: Io non so che cosa riuscite a sentire, di sicuro io non riesco a sentire voi, ma è iniziata la durissima contestazione alla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, che sta parlando davanti a una piazza semi vuota, dove non ci sono più nessuna bandiera praticamente, nemmeno della segretaria, nemmeno del sindacato CGIL, ma c'è una fortissima contestazione da parte del conteo antagonista, che era partito alle 9 questa mattina. Fischietti, urla, slogan e un frastuono impedire che sta soverchiando l'intervento di Daniela Fumarola, amica del governo guidato da Giorgia Meloni. 500 persone della Brescia antagonista che stanno fischiando e urlando e impedendo questo slogan, che questo comizio della Daniela Fumarola, che riesce a tenerlo solo perché il palco ha una forza di suono notevole, però è praticamente soverchiato da megafoni, fischietti e urla da parte degli antagonisti. Questa in corso è la contestazione a Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, che oggi parla in Piazza della Loggia.
5: E questa è la corrispondenza che abbiamo realizzato a partire dalle 10.38, è durata 10 minuti la contestazione, tanto quanto l'intervento di Daniela Fumarola, che è stata insomma fischiata e contestata in quanto insomma rappresentante, massimo esponente, segretaria generale nazionale della CISL, per le politiche filo padronali portate avanti da questo sindacato. Poi insieme a lei si è contestata anche Meloni, con la quale spesso e volentieri la CISL va a braccetto, anzi più che spesso e volentieri, anche con i ruoli da sottosegretari che sono stati strappati da ex sindacalisti CISL. Ma non stiamo qua a dilungarci troppo. Il senso anche di tradurre in chiave di contestazione a Fumarola si inserisce nella lotta portata avanti anche a livello sindacale dal sindacalismo di base. Noi questa mattina, visto che il corteo antagonista ha avuto una promozione, una partecipazione da parte dei sindacati Cobas e CUB, abbiamo intervistato anche Francesco Billone dei Cobas prima della contestazione a Daniela Fumarola, per così un significato della partecipazione stessa anche della Confederazione Cobas al corteo antagonista di questa mattina. A seguire poi andremo a sentire, giusto a seguito, nel primo blocco di interviste realizzate da Stefania della nostra redazione, anche alcune partecipanti alla manifestazione di stamattina. Abbiamo attraversato il corteo attraverso donne, studentesse che hanno partecipato. Andiamo a sentire però prima Francesco Billone, Cobas Trasporti a Brescia, trasporti e sindacalista quindi della Confederazione Cobas.
7: Allora, siamo qua, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, siamo qua in questa giornata e sono qua in questa giornata anche a livello personale per ricordare la strage di Stato, di Nato e fascista che c'è stata ben 52 anni fa. Ovviamente questa qua non è una giornata di festa, ma è una giornata di memoria, appunto apposta per commemorare le vittime di quel periodo nero che c'è stato in Italia, in quel periodo della tensione atto a cercare di bloccare le varie proteste, manifestazioni che c'erano in giro per l'Italia e portare mangiamento in Italia appunto nera, fascista.
4: Certo, e come sindacato di base perché è importante esserci a 52 anni di distanza poi da quel giorno?
7: Vabbè, la prima risposta che mi viene è perché siamo un sindacato antifascista e quindi di conseguenza non possiamo non esserci in piazza oggi.
4: Chiaro, che parole d'ordine avete portato quest'anno in questa piazza?
7: Allora, la parola d'ordine era contro lo sfruttamento, contro la repressione e contro il fascismo. La lotta è adesso, lottiamo adesso, che poi è la stessa cosa.
4: Ti ringrazio.
7: Grazie a te.
4: Ciao, Radio Onda d'Urto. Perché avete scelto di essere qui in questo corteo questa mattina?
8: Sono un po' disagio.
9: No, perché bisogna ricordare che oggi è un giorno in cui c'è stata una strage molto grave comunque e bisogna riconoscere il fatto che è una strage che ha tutti dei meccanismi dietro e bisogna sempre ricordarlo perché...
4: Sei una studentessa, come ti chiami?
9: No, adesso non sono più studentessa, mi chiamo Eli e...
4: E lavori?
9: Non ancora, sto aspettando i risultati del colloquio.
4: Va bene, e che significato ha per te esserci a 52 anni di distanza poi?
9: Significa non dimenticare e capire che comunque viviamo in un periodo molto difficile in cui bisogna ricordare bene questi avvenimenti per far sì che non possano più avvenire, che non tornino correnti che stanno già emergendo nuove, le stesse che ci sono da sempre, però che sembra stiano emergendo sempre di più senza problemi, quindi...
4: Ok, ti ringrazio, buon corteo.
9: Grazie.
4: Radio Onda d'Urto, posso chiedere il tuo nome?
10: Marisa.
4: Ciao Marisa, sei venuta apposta qui oggi
10: sono
4: per il corteo?
10: Sono venuta apposta per il corteo.
4: Di dove sei?
10: Io sono di Leno.
4: Ah, di Leno.
10: Sì.
4: Ed è tanti anni che porti avanti, che vieni qui in questa giornata.
10: Sì.
4: Perché è importante per te esserci?
10: Guarda, è importante perché questo lo ricordo.
4: C'eri quel giorno in piazza?
10: Non c'ero quel giorno in piazza perché stavo lavorando, non so, forse andavo a scuola adesso in questo momento, non lo ricordo esattamente.
4: Sì.
10: Però mi crea sempre molta emozione e poi credo che valga la pena essere qui per portare avanti un'idea di libertà.
4: Chiaro. E che cosa significa ricordare quel giorno e portarla a 52 anni di distanza poi da quel giorno ormai? Sotto
10: dire,
4: il governo attuale.
10: Secondo me vuol dire anche cercare comunque di farla conoscere a più persone, di mantenere questo non solo il ricordo, ma portare avanti questa idea di libertà e anche di democrazia sempre, continuamente.
4: Ti ringrazio, buon corteo.
10: Grazie, mamma mia.
4: Ciao, Radio Onda d'Urto, posso disturbarti?
11: Sì.
4: Il tuo nome?
11: Amica Marina.
4: Sei una studentessa o una lavoratrice?
11: Sono una studentessa.
4: E quindi oggi hai deciso di non andare a scuola per partecipare a questo corteo?
11: Esattamente.
4: Perché era importante farlo?
11: Penso principalmente non solo per effettivamente ricordare, ma proprio perché in generale il processo, nonostante possa sembrare non terminato, è ancora in corso e effettivamente ancora vogliamo una verità effettiva che sia riconosciuta da tutti, e principalmente questo.
4: Capisco. E a scuola di che istituto fai parte e se ne avete parlato del 28 maggio e come?
11: Allora, io faccio parte del Terza dei Rivieri e ne abbiamo parlato molto, sia per i professori che ho io, che hanno trattato in generale gli anni di piombo con particolare attenzione rispetto alla strage di Piazza Lozza, e inoltre avevano organizzato il COS in collaborazione con la preside un incontro con uno storico e un'altra persona che faceva da testimone per parlarne.
4: E secondo te è un buon modo per ricordare una strage di quel tipo?
11: Allora, per quanto riguarda l'incontro, posso dire che è stato molto produttivo, nel senso che le persone stesse sapevano tenere un'alta attenzione nei confronti di tutti quanti, anche chi di solito non si interessa di questioni politiche, e quindi secondo me sì. Poi avevamo già trattato il contesto storico, dunque ha aiutato ancora di più.
4: Ti ringrazio, buon corteo.
11: Anche a lei.
5: Primo blocco di interviste con partecipanti, studentesse, abbiamo sentito Francesco dei Cobas. Fratelli di Soledad, Brescia, Bologna, Ustica, un po' di musica e poi tutti gli altri blocchi di interviste ne abbiamo parecchie da proporvi, a tra poco.

0: Bene, bene, bene, riprendiamo in questa giornata del 28 maggio ad offrire ad ascoltatrici e ad ascoltatori un po' di voce che abbiamo raccolto in piazza. Queste le abbiamo raccolte grazie a Francesco della redazione, intervista a diversi studenti e studentesse, visto tra l'altro che prima ci sollecitava, comunque sollecitava in maniera generale, una delle partecipanti a cercare di diffondere, far ricordare quello che è accaduto 52 anni fa in Piazza della Loggia, quella strage fascista di Stato, perpetrata anche dalla NATO con la collusione dei servizi e con il protagonismo dei servizi segreti italiani e non solo, andiamo a offrirvi un po' le valutazioni di chi non era ancora nato quel giorno, come gli studenti e le studentesse che abbiamo intervistato stamattina. Andiamo a sentire allora Francesco della redazione, partendo da uno studente del Gambara, poi avremo anche del Leonardo, una studentessa che fa parte anche del collettivo Onda Studentesca, una studentessa delle Olivieri, insomma un po' di interviste a giovani studenti e studentesse oggi in piazza.
1: 52 anni dopo la strage, come mai sei in piazza oggi?
2: Perché fin da piccoli i miei genitori anche a scuola mi hanno sempre educato su queste cose e sono venuto ogni anno io a queste commemorazioni.
1: Che scuola fai?
2: Adesso faccio il Gambara, ma fin da quando sono alle elementari che ho fatto la Calini vicino a San Faustino mi hanno sempre, tra virgolette, reso questi argomenti molto importanti per me. Poi anche la mia famiglia mi ha educato molto da questo punto di vista, quindi...
1: Perché pensi che sia importante?
2: Perché è importante ricordare, perché secondo me queste persone non avevano effettivamente fatto nulla, sono state uccise per nulla, per tra virgolette far paura agli altri, da un gruppo di persone che avevano ideologie molto, molto diciamo estremiste, e quindi sono qua un attimo per ricordarle.
1: A scuola ne parlate? Ne avete parlato in preparazione di questa giornata?
2: In realtà al liceo che adesso faccio non ne abbiamo parlato in realtà tanto, non ne ho questo ricordo io in realtà.
1: Grazie. Come mai sei in piazza oggi a 52 anni dalla strage?
3: Allora, credo che sia molto importante anche per noi giovani manifestare contro una strage fatta contro degli innocenti, e soprattutto è importante insegnare ai giovani i valori dell'antifascismo, che è appunto un dovere costituzionale.
1: Tu che scuola fai?
3: Io faccio il Leonardo.
1: Ne avete parlato a scuola?
3: No, non ne abbiamo parlato perché appunto volevamo fare una conferenza, ma il preside ha rifiutato.
1: E che conferenza era?
3: Semplicemente una conferenza con persone un po' più esperte in merito, che avrebbero parlato appunto di cosa è successo in dettaglio riguardo a questa strage, ma il preside, per motivi che io non conosco, ha rifiutato.
1: E tu quindi come fai a sapere tutto quello che è successo? Ne hai parlato in famiglia, con gli amici, hai letto dei libri?
3: Beh, in famiglia me ne hanno parlato molte volte, soprattutto l'ho visto anche tanto al telegiornale, e comunque tra di noi ci informiamo spesso e anch'io per conto mio mi informo.
1: Fai parte di qualche collettivo?
3: No, non faccio parte di nessun collettivo, però l'anno prossimo penso di far parte del collettivo studentesco.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Come mai sei in piazza oggi a distanza di 52 anni e porti un cartello Giulietta Banzi, insegnante antifascista?
4: Allora, prima di tutto faccio parte del corso. Seconda cosa, io sono qua per omaggiare le persone morte in questa strage, che meritano di essere ricordate.
1: A scuola ne avete parlato?
4: Nella mia scuola, che è lo Sraffa Valotti, no.
1: Quindi mai fatto una lezione o comunque con una conferenza all'interno della scuola?
4: Purtroppo no, non abbiamo fatto nulla, infatti mi dispiace un sacco, ho cercato anche un po' di muovermi io, però nella mia scuola è davvero difficile, anche perché siamo 9 classi e ci dicono sempre che ci sono problemi maggiori e non voglio.
1: Ne hai parlato quindi con i tuoi amici, con i tuoi familiari, come ti sei informata su questa, sulla strage?
4: Ah, io mi sono informata su Radio Onda Adulto, che trovo un ottimo canale di informazione, e sì, ne ho parlato con i miei amici, ho cercato di farli venire qua oggi in piazza. E...
1: Siete in tanti della scuola?
4: Della mia scuola purtroppo no, sono solo io.
1: Grazie. Come mai oggi sei in piazza?
5: Oggi siamo in piazza per la manifestazione per il 28 maggio, ma più che altro per non dimenticare questo evento, perché cioè, non è una ricorrenza, comunque riguarda anche noi nonostante gli anni passati, perché è una cosa che riguarda tutta Brescia, ma non solo, e ricordare penso che sia giusto.
1: Ne avete parlato a scuola?
5: Fortunatamente sì, la nostra scuola è abbastanza aperta sul 28 maggio, infatti molte classi nel pomeriggio fanno anche spettacoli, comunque fortunatamente ne parlano.
1: Cosa che scuola è?
5: Tartaglio Olivieri, noi facciamo l'artistico.
1: E siete venuti in tanti oggi?
5: Sì, siamo insieme al COT, che è il nostro, anche il COS, il COT è il nostro collettivo Tartaglio Olivieri. E fortunatamente siamo abbastanza in tanti rispetto all'anno scorso.
1: Okay, avete organizzato anche delle conferenze?
5: Delle conferenze? Dovresti parlare con
6: noi. Praticamente nella nostra scuola hanno organizzato i ragazzi del COS insieme alla preside, diciamo un incontro in cui c'erano anche testimoni della strage di Piazza Loggia. Poi in generale abbiamo parlato del, diciamo molto liberamente, in generale degli anni di piombo, quindi anche della questione dell'omicidio di Aldo Moro. Comunque abbiamo affrontato particolarmente l'argomento. Poi parlando di me in prima persona, ho fortunatamente una professoressa che ci ha spiegato molto bene gli anni di piombo, quindi anche tutte le stragi organizzate dai partiti fascisti e dalle organizzazioni fasciste, quindi comunque almeno nella nostra scuola, parlando della mia profe, ma comunque anche in generale se ne parla fortunatamente.
1: E come reagiscono gli altri studenti, magari quelli meno politicizzati?
6: Allora secondo me non lo so, sai, cioè nel senso, nella mia classe siamo tutti particolarmente politicizzati, nel senso che siamo nel nostro piccolo comunque attivi in politica, però so che molte persone, non lo so, provano disagio magari nel sentire parlare in modo così sincero, come giusto che sia, di quello che è successo in passato, comunque negli anni di piombo, e onestamente provo anche un po' di disagio nel sentire qualcuno fare battute riguardo al fatto che magari io vada in manifestazione come oggi per ricordare comunque questo evento tra che ha caratterizzato la nostra città, ma ha caratterizzato in generale tutta l'Italia. Quindi in realtà, cioè, per rispondere alla tua domanda, penso che molti ancora siano, diciamo, nascosti nella loro bolla, preferiscano non ricordare, perché è più facile dire che l'Italia è bella, che l'Italia non ha problemi, al posto che ammettere che non solo in passato abbiamo problemi, ma anche adesso.
1: E come si attualizza secondo te adesso?
6: In che senso, scusami?
1: La lotta degli anni 70 è quello che è successo. Oggi hai detto che è importante ricordarlo, però sei anche politicizzata, quindi secondo te come si attualizza oggi queste lotte?
6: Ok, secondo me in primis il cittadino italiano, ma che ovviamente per me deve obbligatoriamente dichiararsi antifascista, perché che sia di destra, che sia di sinistra, che sia di centro, l'antifascismo è di tutti, e come l'abbiamo visto anche durante il periodo dei partigiani, comunque erano tutti gruppi politici di diverse ideologie, ma erano tutti accomunati dall'idea comunque il fascismo fosse sbagliato, giustamente. Quindi secondo me al momento il modo più giusto per attivarsi è scendere in piazza, parlarne, ma anche attivarsi sui social, postare, manifestare apertamente il proprio pensiero senza aver paura di essere comunque giudicati.
1: Grazie mille.
6: Grazie a te.
1: Come mai sei in piazza oggi a 52 anni dalla strage?
2: Perché mio nonno al tempo, per fortuna non gli è successo niente, però anche lui era in manifestazione quando hanno fatto scoppiare la bomba, quindi credo che sia giusto anche a 52 anni di distanza tornare e ribadire il fatto che noi siamo antifascisti, che certe cose non vanno fatte mai. Bisogna lottare per la nostra indipendenza politica, per vivere in un paese più sano.
1: Tu quindi tutta questa storia la conosci per la tua famiglia o ne avete anche parlato a scuola?
2: Beh, mio nonno era iscritto al Partito Comunista, lo è stato per tanti anni, quindi lui me ne ha parlato e mi ha raccontato, mi ha fatto leggere anche un bellissimo libro, Brescia Rossa, che parla della storia del socialismo a Brescia, quindi un po' l'ho studiato. A scuola se ne parla, sì, però purtroppo io faccio un liceo di provincia e non è quasi politicizzato. Ci sono un mio compagno lì, ma siamo gli unici due probabilmente alla nostra scuola qui a manifestare, il che è un peccato, e infatti bisogna tenere duro e anche andare controcorrente certe volte.
1: Posso chiedere anche a te, tu invece?
3: No, beh, sicuramente condivido quello che ha detto lui, poi penso che il modo di ricordare più bello che ci sia sia proprio continuare a lottare per gli ideali per cui delle persone sono morte. E secondo me è molto importante essere qua oggi. Ci sono ancora tante persone che hanno paura a definirsi antifasciste e questa cosa mi terrorizza. Penso che sia davvero importante essere ancora qui a 52 anni, come lo sarà tra tantissimi.
1: E nella tua scuola ne avete parlato?
3: Sì, fortunatamente a scuola ne abbiamo parlato.
1: Che scuola fai, scusa?
3: Faccio il liceo Copernico a Brescia. E no, c'è una professoressa che ha molto cuore questa cosa e fortunatamente è la nostra professoressa, quindi fin dalla terza, quando mi è iniziata ad averla, ci ha tenuto sempre a raccontare, a portarci all'assemblea e tutto.
1: Poi, come reagiscono i tuoi compagni magari meno politicizzati?
3: No, io penso che sia un tema che comunque nella mia classe ha sempre scaldato, ecco. Tanti miei compagni di classe oggi non sono qua perché stanno facendo attività con la scuola sempre riguardo alla strage, a ricordo, quindi ecco, è sentito. Non so se in tutta la scuola, però forse è una classe fortunata. Ecco.
1: Grazie.
3: Niente, grazie a lei.
1: Siete in piazza oggi, a 52 anni dalla strage, ne avete parlato a scuola? Come mai avete deciso di venire in piazza oggi?
3: Sarebbe piaciuto parlarne a scuola, ma no, non è stato possibile, ci è stato vietato. Comunque siamo qua per appunto celebrare il 28 maggio, che è una data importantissima, soprattutto oggi. Che...
1: Perché è importante secondo te?
3: Perché è importante perché si parla di di fascismo, comunque anche oggi è molto importante ricordarsi che i fascisti ci sono ancora e non sono scomparsi e sono ancora tra di noi e dobbiamo lottare e lo facciamo ricordando appunto questa giornata in cui anche molti di noi, i nostri genitori, amici di genitori hanno vissuto questo giorno e ma aiutami che non trovo le parole.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, che è importante ricordare, non solo per ricordare il passato, ma per ricordarci che le infiltrazioni e peggioramento da parte dello Stato sono ancora molto attuali e la strage del 28 maggio non è stata solo una cosa di un gruppo fascista, ma è stata supportata anche dalle istituzioni, quindi è importante ricordarsi questa cosa.
1: Adesso. Grazie.
0: Bene, questo è il blocco di interviste realizzate a studentesse e studenti presenti questa mattina alla manifestazione, in particolar modo quella partita, la manifestazione antagonista del sindacalismo di base, partita dalla metro San Faustino che ha raggiunto poi Piazza Loggia con la contestazione alla segretaria della CISL Daniela Fumarola, che abbiamo seguito in diretta e riproposto anche prima. Queste un po' le voci anche di loro e della loro conoscenza, un po' e del perché, seppur non fossero nati, forse alcuni di loro neanche i genitori erano nati quel 28 maggio del 74, si ritrova però in piazza a ricordare la strage fascista di Stato e della NATO del 28 maggio 1974. Ora andiamo con un po' di musica a staccare, perché abbiamo anche altre interviste che abbiamo sempre realizzato in piazza questa mattina, le andremo a proporre tra poco e poi anche qualche valutazione della giornata di lotta. Questo è Alessio Lega, la piazza, la loggia, la gru. Andiamo a sentire questo pezzo un po' più corto rispetto all'originale e poi le altre interviste tra poco.

mattino di maggio per fare una cosa importante. Ho corpo d'amore ed ho voce schiantata in un portico, rotta. Aspettami, dissi a mio figlio, è 36 anni che aspetta. Ed io, impregnata di pioggia, son Livia Bottardi Milani, la pioggia che insanguina maggio, la pioggia che lava le mani.

venuto da Foggia.

col sangue che ancora discrimina e che non protegge. Io, Natalia Euplo, fui partigiano qui a Brescia. Di colpo mi prese l'angoscia e venni in piazza a vedere quanto la liberazione avesse lasciato in cantiere, cosa restasse da fare, e venni in piazza a morire. Con Bartolo Talenti e con Vittorio Zambarda eravamo in tanti, noi vecchi di Piazza Loggia, vecchi per modo di dire, pronti ancora a salire in alto sul posto di guardia, perché chi è vecchio ricorda e guarda con la stessa angoscia che l'orizzonte rovescia il vecchio fascismo di Brescia nel nuovo razzismo leghista.

0: 15 novembre 2010 a Brescia, i lavoratori immigrati scendevano dalla gru, proprio mentre la sentenza sulla strage di Piazza Loggia poneva una pietra tombale su quelle 8 vittime. Nessuno è stato, pare, dunque continua la lotta.
1: Radio Onda d'Urto, allora abbiamo sentito Alessio Lega, la Piazza La Loggia, la gru, versione ridotta rispetto anche a tutta la parte dedicata alla lotta della gru, degli immigrati sulla gru, una delle lotte insomma che hanno lasciato il segno in città datata 2011, quindi una quindicennio fa. E noi adesso andiamo invece a cercare questo 28 maggio 2026, a 52 anni di distanza dalla strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, a tracciare un po' un bilancio di questa mattinata. Mattinata che abbiamo seguito sin dal corteo antagonista di questa mattina, che si è ritrovato alla metro di San Faustino, ha percorso le strade del centro e ha raggiunto poi Piazza della Loggia, ma ci ricostruisce un po' l'intera giornata e ci offre alcune valutazioni Alice, compagna del Centro Sociale Magazzino 47. Alice, pronto?
2: Pronto, ciao a tutti, grazie.
1: Grazie a te.
2: Allora, sì, come detto, il corteo è partito da Piazzale Cesare Battisti verso le 9:20, dove appunto c'era già un'ampia presenza, soprattutto studentesca, come negli ultimi anni la mattina, e a differenza degli scorsi abbiamo fatto un percorso un po' più lungo, perché prima di raggiungere Piazza della Loggia per i rintocchi delle 10:12 abbiamo attraversato le vie del quartiere Carmine, appunto animando con interventi di Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, Collettivo Universitario e COBAS, e l'arrivo in piazza, appunto, siamo arrivati in piazza per i rintocchi e siamo rimasti fino a che non è intervenuta la segretaria della CISL Fumarola, appunto, per una contestazione. Poi che pensiamo che nella giornata di ricordo e di memoria viva che deve essere il 28 maggio per ricordare la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, certe figure istituzionali siano abbastanza fuori luogo, soprattutto di sindacati che sono contro i lavoratori e anzi dalla parte dei padroni. Quindi è proseguita la contestazione, che si è esaurita uscendo poi dalla piazza, e la giornata, cioè questa mattinata, si è conclusa con un'azione dimostrativa sui muri di Piazza Rovetta con degli striscioni che appunto recitano 28 maggio sappiamo chi è stato, strage fascista di Stato e della NATO, per appunto ribadire la componente antagonista antifascista che non accetta la memoria pacificata istituzionale, ma anzi valutiamo ogni anno che sia sempre più da attualizzare Piazza della Loggia, a maggior ragione vedendo che abbiamo a governo, ovvero i suoi diretti eredi.
1: Questo è il quadro anche delle motivazioni che vi hanno portato alla contestazione della segretaria nazionale della CISL, quest'anno oratrice ufficiale scelta un po' dal sindacato che gestiva la piazza dei confederali quest'anno. Alice, una valutazione sulla partecipazione alla manifestazione, quanti eravate, qual è stato l'apporto anche delle varie strutture, organizzazioni, collettivi, dagli studenti, studentesse, passando anche per il sindacalismo di base, insomma, una valutazione su com'è andata secondo te?
2: Allora, sicuramente c'è stata una buona partecipazione, più di qualche centinaio di persone, la componente maggioritaria era assolutamente quella degli studenti medi, soprattutto quest'anno come presenza organizzata anche universitaria, però appunto la testa del corteo e la parte più animata diciamo che sicuramente è stata di più di un centinaio di studenti. Poi ovviamente come ogni anno la piazza della mattina è attraversata anche da tanti compagni e compagne, quindi la valutazione sulla partecipazione è buona, appunto c'erano i compagni di COBAS, CUB Brescia, oltre che gli altri organizzatori come Magazzino 47 Diritti e appunto gli studenti.
1: Benissimo, Alice, noi ti salutiamo per il momento e ci riaggiorniamo ovviamente magari con te o con le altre compagne e compagni nel corso della giornata, una giornata di ricordo, ma come dicevi giustamente anche tu, di lotta attualizzata e calata nel presente. A presto, grazie mille.
2: A presto, ciao. Grazie a voi.
1: Ciao. Ciao. Alice, Centro Sociale Magazzino 47 con noi, insomma, per un bilancio di una giornata che poi proseguirà tra iniziative ovviamente istituzionali come ogni anno, ma anche le iniziative dal basso. Stasera, tra l'altro, alle 18, l'appuntamento in Piazza Garibaldi per un corteo serale, partirà poi verso 18.30, 19, chiamato da tante realtà cittadine. Carle, è lungo l'elenco, l'abbiamo fatto in più occasioni, per intenderci USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista, Luna di Meno, Unione Sportiva Stella Rossa, insomma, diverse realtà bresciane. Seguiremo anche il corteo ovviamente del pomeriggio, ma tra poco, anzi subito, andiamo e torniamo al corteo antagonista, antifascista.

0: Partiamo però da uno studente, in questo caso universitario, poi andremo a sentire anche interventi a seguire di un altro studente, in questo caso medio del liceo Leonardo, poi lavoratori e pensionati e pensionate. Andiamo a sentire questo ultimo blocco di interviste realizzate in piazza questa mattina.
1: D'urto, posso farti una domanda? Come ti chiami innanzitutto?
2: Ciao, sono Alessandro.
1: Ciao Alessandro, sei uno studente, un lavoratore?
2: Studente universitario.
1: E come mai sei qui oggi?
2: Per commemorare la strage di Stato di Piazza Loggia, in quanto bresciano pure. Diciamo che è una giornata particolarmente sentita. Sto sceso in piazza come ogni anno, scendere in piazza anche stasera per il corteo serale.
1: E è importante per te, hai lasciato tutti i tuoi impegni universitari per partecipare a questa giornata. Cosa significa farlo oggi a distanza di 52 anni?
2: Beh, significa ricordare un momento molto importante da un punto di vista politico, bisogna ricordare il coinvolgimento di diversi apparati statali in questa strage che non è solo una strage fascista, ma è una strage fascista in collaborazione con i servizi segreti e NATO. E a 52 anni da questa parte è molto importante ricordare l'impegno che dobbiamo mettere sia come studenti, studentesse, sia come cittadini di Brescia e bresciani e bresciane, nel ricordare che la nostra città non deve dimenticare il fatto che scendere in piazza ogni volta è doveroso e necessario per ricordare l'impegno antifascista che dobbiamo portare avanti costantemente.
1: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda.
2: Vai.
1: In ambito universitario avete avuto modo di confrontarvi o di parlare di questo? Cosa pensi, come approccia l'istituzione universitaria a questo tipo di argomento qui a Brescia?
2: Ma io non studio a Brescia all'università, okay. Quindi diciamo che non so se l'Università di Brescia ha organizzato qualcosa, se c'è un dibattito, una presa di posizione anche, questo non lo so. E dal punto di vista universitario questa cosa non viene presa in considerazione, a meno che tu non sia uno specialista o interessato a quel periodo storico.
1: Ti ringrazio, buon corteo.
2: Grazie, ciao, buon corteo.
1: Ciao, Radio Onda d'Urto. Stavo cercando di leggere il tuo cartello, cosa c'è scritto?
3: Ieri bombe, oggi decreti, stessa matrice fascista.
1: Perché era importante portare un cartello così?
3: Ah, importantissimo, assolutamente, perché la matrice istituzionale rimane ancora oggi, ovviamente. Se prima erano bombe, chiaramente decretate da una strategia della tensione tra Stato, chiaramente, enti dei servizi segreti italiani, ma anche della CIA americana, ad oggi si trasformano in decreti, perché non serve più uccidere per avere lo stesso risultato, quello di tenere e mantenere lo status quo, quindi mantenere il potere, continuando a reprimere chiaramente chi adopera il dissenso in piazza e chi dissente continuamente contro le istituzioni.
1: Chiarissimo, quindi nell'ambito, diciamo, sotto un governo come quello attuale, secondo te ha ancora più valore a partecipare a una piazza come questa e ricordare la strage fascista di Stato e della NATO del 20?
3: Assolutamente. Prima cosa, perché molti miei coetanei, purtroppo, ma anche adulti, non sanno proprio da dove viene la matrice, non sanno che la matrice è fascista, tantomeno che è dello Stato, ci sono coinvolte la NATO, non sanno minimamente chi ha portato chi ha compiuto le stragi. C'è gente che pensa che sia stata la mafia, c'è gente che sia stata le Brigate Rosse a compiere la strage di Piazza Loggia. Quindi per prima cosa di mettere bene in chiaro esattamente qual è la memoria da tramandare. Seconda cosa, delegare l'antifascismo alle istituzioni lo trovo profondamente insufficiente, specialmente perché abbiamo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che oltre ai commenti soliti che fa, è assolutamente, secondo una visione puramente nostalgica e che chiaramente trasuda di fascismo, di quello che era una volta. Abbiamo la Presidente del Consiglio che, oltre a rappresentare un partito che mantiene la fiamma del Movimento Sociale Italiano nel suo logo, celebra attivamente insieme agli altri membri di partito di Fratelli d'Italia Giorgio Almirante, che ricordiamo ha partecipato a un giornale durante il fascismo che promuoveva l'idea di razza dopo le leggi razziali del 38. Ha partecipato attivamente come ministro, ha collaborato col Ministero della Cultura Popolare durante la Repubblica Sociale Italiana e anche dopo, durante la Prima Repubblica Italiana, non ha mai negato il suo passato fascista e non ha mai dichiarato di essere antifascista. Ancora ad oggi nelle istituzioni rimangono persone che non si dichiarano minimamente antifasciste. anche se lo facessero, probabilmente non vorrebbe dire.

0: ma già di base vediamo come ci sia una profonda incoerenza, dato che l'antifascismo è nella Costituzione ed è quello su cui si basa la nostra Repubblica.
1: Hai parlato della tua generazione, quanti anni hai e lavori, studi? Fammi capire da chi arriva questa roba.
0: Io ho 19 anni, sono in quinta superiore, vado a Leonardo di Brescia e purtroppo anche vedendo quante persone partecipano allo sciopero, pur sapendo che questo è un periodo, diciamo, complicato per la scuola, essendo verso la fine, purtroppo c'è poca gente, ma anche quando proponiamo magari iniziative a scuola che hanno l'obiettivo di portare un ricordo attivo di cittadinanza nelle scuole, molte persone o non sanno che cosa è accaduto il 28 maggio, o non gli interessa, o proprio non hanno idea di che cosa proprio sia successo negli anni 70 dell'Italia. Non hanno idea che sia stato i fascisti, tanto meno lo Stato, non ricordano, non sanno. Complice sicuramente il fatto del nostro, a mio parere, imbarazzante programma di storia che abbiamo a scuola, che molto spesso si ferma alla Seconda Guerra Mondiale, pur essendo passati 80 anni e passa, e molto troppo poco purtroppo si arriva invece a gli anni di piombo, se proprio vogliamo essere larghi di mano, e spesso questo occupa pochissime lezioni a fine anno, quando ormai gli studenti non sono stanchi o non sono interessati. Anche la questione, secondo me, a parer mio ovviamente, dell'educazione civica nelle scuole è assolutamente insufficiente. Si affrontano temi importantissimi e fondamentali come quello dello sfruttamento dal lavoro, morti nel lavoro, bambini soldato, la corruzione, il fascismo, le istituzioni come Unione Europea, NATO, ONU e il loro ruolo nel mondo vengono affrontate in una o due lezioni ognuno, e spesso dipendono dalla buona volontà dell'insegnante, che ci può tenere o ci può tenere meno, e che quindi porta una lezione più o meno strutturata agli studenti. Ma sta spesso a noi di informarci su cose fondamentali dell'attualità, per esempio dove ci troviamo nel mondo come Italia, dove ci collochiamo, ed è sempre più complesso chiaramente informarsi, perché i mezzi sono tanti ma anche la disinformazione è tanta.
1: Quindi la scuola è ancora insufficiente su questo?
0: Assolutamente sì, assolutamente, profondamente insufficiente a mio parere.
1: Ti ringrazio, buon corteo. Grazie mille.
2: Luigi Pinto, 25 anni, insegnante.
1: Ti hanno chiamato? Radio Onda d'Urto, posso disturbarti? Oh. Dai, sei qua con tuo figlio, immagino.
3: Sì.
1: Perché è importante portare un ragazzino di questa età in una piazza come questa?
3: Perché è una cosa che non va dimenticata e va portata nel tempo.
1: Sei di Brescia o sei?
3: Non abitiamo a Brescia, ma sono di Brescia, abitiamo a Brione. Me lo sono portato da scuola e gli ho detto oggi veniamo insieme in piazza, perché volevo fargli ascoltare il minuto di silenzio, perché mi piace la piazza quando si ferma per ricordare.
1: E perché è importante ricordarlo a 52 anni di distanza?
3: Perché sono, penso, valori che non hanno tempo. La libertà, la possibilità di manifestare, di raccontare le proprie idee, giuste e sbagliate che siano, è un valore che penso dal quale non si possa mai prescindere.
1: E che portato a quella strage di 52 anni fa, diciamo, nel mondo di oggi, qual è quello che possiamo, cioè in che prospettiva possiamo metterla?
3: Il mondo di oggi sembra un mondo a rischio, e quindi probabilmente la differenza è che ci sono generazioni, che anche la mia, che sono cresciute con l'idea che la pace, il rispetto è qualcosa di garantito, e probabilmente adesso questo non è più così scontato che sia garantito nel tempo, e quindi ricordarlo è bene e trasmetterlo in qualche modo alle generazioni future è importante.
1: Hai parlato appunto di tua generazione, quanti anni hai? Giusto per...
3: Io 47, sono del 79, quindi non ero nato quando è successo, però ricordo al liceo quando venivamo a manifestare, raccontavo a lui che al tempo lo facevo con una consapevolezza, oggi con un'altra, però è sempre stato un momento importante, anche perché è un momento, penso, che unisce la città.
1: Ti ringrazio, buon corteo. Ciao, Radio Onda d'Urto, posso disturbarti?
4: Certo.
1: Perché sei in piazza oggi, qui in questo momento?
4: Per commemorare i caduti che ci sono sempre stati, quell'anno qua ci siamo tutti gli anni.
1: È importante.
4: Noi siamo pensionate, ma siamo qua.
1: Ed è importante per voi ricordare,
4: certo,
1: quel giorno.
4: Certo,
1: tu c'eri quel giorno?
4: No,
1: lo
4: ricordo. Non c'ero.
1: Non c'ero.
4: Io sono dal 66, sono stata piccola.
1: E diciamo, cosa significa per te essere in piazza oggi?
4: Testimoniare, perché bisogna sempre ricordarle queste cose, non bisogna mai dimenticarle. ricordarle a noi stessi e alle nuove generazioni sempre.
1: Ti ringrazio, buon corteo. Grazie.
5: E con questa pensionata andiamo a chiudere l'ultimo blocco di interviste realizzate questa mattina in piazza, nella piazza del 28 maggio 2026, a 52 anni di distanza dalla strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia. Torneremo in piazza nel pomeriggio, nella sera, per il corteo serale di questa sera, ore 18, Piazza Garibaldi. E ci lasciamo per il momento, arriva a mezzogiorno, il nostro focus è maggio, una canzone del maggio, Fabrizio De André, e tra poco invece apriamo il nostro focus dedicato al Medio Oriente, inizieremo con Michele Giorgio per un aggiornamento da questa martoriata zona del mondo, quando parliamo soprattutto di Palestina e Striscia di Gaza.
6: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciate

morte senza feriti, senza granate. Se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: Siamo in collegamento con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto e nostro collaboratore. Bentornato Michele su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Israele ha colpito la Palestina con grande violenza, non accadeva da settimane. Martedì i raid sulla striscia hanno ucciso 7 palestinesi, mentre mercoledì si registrano altre 4 vittime, tra loro Muhammad Odeh, ennesimo capo dell'ala militare di Hamas. Volevamo chiederti chi era e cosa significa l'uccisione di Muhammad Odeh.
1: Beh, innanzitutto ricordiamo che Israele sta colpendo nelle ultime ore duramente Gaza, ma anche il Libano, dove la situazione è veramente drammatica. Però venendo a Gaza, sì, ci sono stati questi raid che si stanno intensificando, sembra essere questa la strategia di Netanyahu per assicurarsi una idea di vittoria da spendere in campagna elettorale, anche se le cose poi non stanno così, ed è stato colpito di nuovo la leadership militare di Hamas. Mohammed Odeh, di cui Hamas ha confermato l'uccisione, non era stato neanche ufficializzato come capo militare al posto di Ezzedine al-Haddad, che aveva preso il posto nell'ultimo anno circa, prima di Yahya Sinwar, il capo di Hamas iconico, conosciuto negli anni passati, un'icona appunto per Hamas, ma anche di suo fratello Mohammed. E poi appunto è stato ucciso a metà maggio il Ezzedine al-Haddad, e se era sparsa la notizia sarebbe stato nominato comandante militare di Hamas appunto Mohammed Odeh. Di lui per la verità non è che si sappia tanto, perché poi i capi militari di Hamas mantengono una vita molto riservata, di loro si sa poco. Sicuramente quello che si sa è che faceva parte di una leadership storica militare del movimento islamico, e uno degli ultimi, perché Israele ha ucciso molti, non solo in questi ultimi anni, anche negli anni precedenti, dei leader storici, politici e militari di Hamas, e appunto che la sua uccisione è un colpo per Hamas, ma come gli altri, non è destinato ad incidere in maniera profonda sull'organizzazione e anche sul suo braccio militare.
0: Ecco, ce l'hai ricordato giustamente, prontamente, Israele spinge per il caos anche in Libano, lo decide naturalmente Benjamin Netanyahu, che rilancia la sua guerra santa annunciando una nuova offensiva contro Hezbollah, forte anche del via libera di Donald Trump. Ancora una volta queste scelte di Netanyahu sono mosse dalla tempesta di attacchi che sta subendo dentro al suo paese. Allora, di che cosa si tratta questa volta?
1: Ma è naturalmente sempre una combinazione di fattori politici, interni e anche di percezione che Netanyahu e il suo governo di estrema destra religiosa vogliono dargli all'esterno. Come dicevo prima, Netanyahu ha bisogno di una vittoria da spendere a livello militare. È lo stesso discorso che noi potremmo fare per Donald Trump. Donald Trump è impegnato in questa trattativa con l'Iran, sembra che la situazione debba da un momento all'altro sfociare in un accordo, e invece vediamo che poi ci sono stati anche nelle ultime ore attacchi americani, risposte dell'Iran che fanno immaginare una ripresa della guerra più che... sul suo braccio militare.
0: Ecco, ce l'hai ricordato giustamente, prontamente, Israele spinge per il caos anche in Libano, lo decide naturalmente Benjamin Netanyahu, che rilancia la sua guerra santa annunciando una nuova offensiva contro Hezbollah, forte anche del via libera di Donald Trump. Ancora una volta queste scelte di Netanyahu sono mosse dalla tempesta di attacchi che sta subendo dentro al suo paese. Allora, di che cosa si tratta questa volta?
1: Ma è naturalmente sempre una combinazione di fattori politici, interni e anche di percezione che Netanyahu e il suo governo di estrema destra religiosa vogliono dare all'esterno. Come dicevo prima, Netanyahu ha bisogno di una vittoria da spendere a livello militare. È lo stesso discorso che noi potremmo fare per Donald Trump. Donald Trump è impegnato in questa trattativa con l'Iran, sembra che la situazione debba da un momento all'altro sfociare in un accordo, e invece vediamo che poi ci sono stati anche nelle ultime ore attacchi americani, risposte dell'Iran che fanno immaginare una ripresa della guerra più che un accordo. Tutto questo è legato sia per Trump che per Netanyahu al fatto che loro, pur avendo una superiorità militare voglio dire abbastanza evidente nei confronti dei loro avversari, che sia l'Iran, che sia Hamas, che sia Hezbollah o anche il movimento sciita yemenita degli Houthi, non hanno ottenuto quello che volevano, cioè la resa degli avversari. Non c'è stata questa resa, non solo gli avversari hanno resistito, tengono botta, l'Iran è riemerso da una valanga di bombardamenti molto duri e dalla perdita di moltissimi dei suoi leader, a cominciare anche dalla guida suprema Ali Khamenei, è riemerso con una capacità al tavolo delle trattative, con una forza al tavolo delle trattative onestamente inimmaginabile. Per cui ecco, diciamo, questa mancanza di vittoria all'esterno, dove tutti hanno capito all'esterno ma anche all'interno dei loro paesi, ma venendo appunto a Israele nel caso di Netanyahu, l'idea che hanno gli israeliani è che questa guerra permanente avviata da Netanyahu non abbia raggiunto nessuno dei risultati che erano stati tra le fanfare annunciate all'inizio dopo il 7 ottobre 2023. Quindi Netanyahu ha promesso di estirpare Hamas da Gaza, di distruggere Hezbollah, poi è stata lanciata la guerra contro l'Iran, Israele ha occupato anche una porzione di Siria. È accaduto tutto questo, è evidente che c'è, come dicevo, una superiorità militare da parte di Israele e Stati Uniti, ma la vittoria dal punto di vista israeliano e anche americano non c'è stata, e quindi si cerca di raggiungere con queste continue escalation, e quella che sta avvenendo in Libano è molto molto pericolosa, perché rischia di trasformare il Libano del Sud in un territorio occupato quasi interamente, ma fatto ancora più importante, in un ammasso di macerie e con centinaia di migliaia di sfollati. Nelle ultime ore sono stati lanciati da Israele altri ordini di evacuazione che stanno mettendo in ginocchio la popolazione libanese di quella parte del paese. E tra l'altro voglio ricordare che lì ci sono anche i campi profughi palestinesi del 1948, dove gli abitanti, i residenti, rischiano seriamente di essere di nuovo sfollati e di nuovo profughi.
0: Sempre a proposito di promesse che vengono dal governo di Israele, il ministro Kass torna a minacciare la deportazione totale dei palestinesi di Gaza, la cosiddetta emigrazione volontaria dalla striscia, che dice sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati. Allora, Michele, sono solo minacce o c'è qualcosa di concreto nelle parole del ministro Kass?
1: No, diciamo che c'è qualcosa di concreto, perché Israele non ha mai abbandonato questo progetto, soprattutto da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump, che esattamente poco più di un anno fa, se non ricordo male a febbraio o marzo del 2025, aveva teorizzato tutte quelle che noi consideriamo sciocchezze, che invece sono affermazioni molto pericolose, della Gaza riviera del Medio Oriente, della Gaza che diventerà un hub della tecnologia e di tantissime altre cose meravigliose, però senza la popolazione palestinese, e questo è il punto. Ora, il piano israeliano, il piano israelo-americano, non so come definirlo, per la cosiddetta immigrazione volontaria, si scontra con due fattori che sono per il momento decisivi. Il primo è che i palestinesi non se ne vogliono andare da Gaza, magari un buon numero di loro vorrebbero anche poter uscire sicuramente, magari andare in un altro paese, ma poi tornare tornare nella loro terra. Questo è un elemento centrale che tutti i palestinesi di Gaza dicono: certo, me ne andrei per un periodo sperando che in quel periodo venga ricostruita Gaza, possa tornare in una mia casa. Però sanno che se se ne vanno invece non li faranno tornare più e quindi restano a Gaza. L'altro elemento è che Israele, al di là delle dichiarazioni roboanti che ogni tanto ascoltiamo di paesi che sarebbero pronti ad accogliere i palestinesi, in realtà non hanno trovato nessuno, perché qui si sono nominati il Ruanda, la Somalia, il Somaliland che ha fatto accordi con Israele, un trattato di pace. Israele è l'unico paese al mondo che riconosce il Somaliland, questo territorio che si è distaccato dalla Somalia, e tanti altri paesi ancora. Ma tutto questo però non è avvenuto, quindi il ministro Katz fa le sue dichiarazioni e le sue minacce, il desiderio c'è, il sogno c'è, da parte israeliana ovviamente, ma manca la realtà sul terreno.
0: C'è un'ultima questione che volevamo affrontare con te questa mattina, Michele e Giorgio, a proposito sempre di ricostruzione, di progetto coloniale di una nuova Gaza, naturalmente senza i palestinesi. La questione del Board of Peace, che è ancora senza soldi, non è stato nemmeno versato un dollaro per questo progetto lanciato da Donald Trump per la striscia, nemmeno da parte degli stessi Stati Uniti. Allora la domanda è: il Board of Peace è destinato al fallimento?
1: La risposta è semplice, anzi la risposta è un'altra domanda. Ma davvero credevamo che questa storia avrebbe avuto dei risultati, uno sbocco concreto? Ma nessuno di noi ci aveva mai creduto. Poi non so come andranno le cose, ma io credo che la vicenda si sia incanalata assolutamente nel binario che tutti ci aspettavamo, perché le gran fanfare di febbraio negli Stati Uniti con Trump che con le sue solite iperbole accoglie i leader stranieri, promesse di miliardi e miliardi, non è arrivato nulla. Ma non solo i soldi, ma il comitato tecnico palestinese, che questo governo di tecnocrati che dovrebbe amministrare e gestire Gaza nella vita di tutti i giorni, non è mai entrato nella striscia di Gaza, non neanche una bottiglia d'acqua è entrata a Gaza grazie a questo comitato tecnico, che resta in attesa tra l'Egitto e gli Emirati Arabi, dove si starebbe formando, diciamo, sarebbe facendo della formazione per gestire Gaza. Non solo, abbiamo notizie della forza di stabilizzazione internazionale? Assolutamente no, nessun paese vuole mandare a Gaza dei soldati senza avere una situazione chiara. L'unica cosa chiara è questa, che lì non si muoverà nulla sino a quando Israele non lo approverà. Ed è evidente il fatto che Israele, sapendo che Hamas non intende disarmare completamente, Hamas continua a ripetere che consegnerà tutte le sue armi allo Stato di Palestina quando nascerà, e vuole conservare almeno le armi leggere, pistole, fucili, eccetera, anche per non solo gestire l'ordine pubblico, ma anche per difendersi, perché a Gaza adesso operano e diventano più determinate e incisive le milizie mercenarie al servizio di Israele, quelle che ogni tanto compiono dei raid con la copertura dell'aviazione israeliana, anche nei giorni scorsi a Khan Yunis. E quindi Israele, usando come pretesto il mancato disarmo totale di Hamas, quindi il Hamas che dovrà cedere le armi secondo quello che dice l'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre, non fa che consolidare la sua occupazione di Gaza. Israele già occupava il 53% di Gaza sulla base dell'accordo di tregua. Netanyahu e altre fonti hanno confermato che in realtà Israele già occupa il 60-62% di Gaza. Pensate, in appena scarso il 40% di Gaza, stiamo parlando di 150 chilometri quadrati più o meno, vivono 2.300.000 palestinesi in condizioni spaventose, condizioni umanitarie spaventose e terribili durante l'inverno, e che saranno persino più terribili adesso che sta avvenendo il caldo lì a Gaza. E questi sono i dati, lì il Board of Peace è un'astrazione, quello che c'è di concreto è la politica di Israele.
0: È stato con noi Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, nostro collaboratore. Grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi ed un saluto ai radioascoltatori.

alle parole di Michele Giorgio andremo a unire tra poco quelle di Lilia della Global Sumud Flottiglia del Lazio e dell'Ufficio Stampa Nazionale della GSF. Denunciano il ruolo non solo di Israele ma anche degli Stati Uniti negli abusi e nelle torture inflitte alle volontarie e ai volontari, 428 rapiti da Israele. Ne parliamo tra poco.

0: Siamo in collegamento con Lilia della Global Smooth Flottiglia Lazio e dell'Ufficio Stampa Nazionale. Benvenuta su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti e a tutte.
0: Da quali materiali è dimostrato il coinvolgimento attivo degli Stati Uniti nel rapimento avvenuto per mano israeliana?
1: Allora, sostanzialmente dimostrato da vari fattori. Innanzitutto la nave che è stata usata per gli abbordaggi, che è la nave Nashon, è stata prodotta negli Stati Uniti ed è stata consegnata dagli Stati Uniti alla Marina israeliana, precisamente ad agosto del 2023. Questa cerimonia è dimostrata ampiamente sia da una documentazione video pubblicata sul web, sia da molte testate giornalistiche, sia internazionali che israeliane, che appunto documentano l'avvenuta consegna e l'alzabandiera della nave in questione. Questa nave, tra l'altro, è una nave militare a tutti gli effetti, infatti è stata costruita per il trasporto e lo sbarco delle truppe, quindi è appunto assolutamente uno strumento militare ed è stata finanziata attraverso dei fondi che sono degli Stati Uniti, che sono destinati proprio alla produzione di armamenti. Quindi diciamo che questo è sicuramente il primo elemento che ricollega l'aiuto materiale degli Stati Uniti alla Marina israeliana nelle operazioni di abbordaggio. Inoltre molti attivisti e attiviste che erano a bordo di questa nave hanno testimoniato che le munizioni, le bombe stordenti che sono state utilizzate durante la loro prigionia su questa nave, che loro hanno definito nave delle torture, sono di produzione americana, quindi anche in questo caso c'è un diretto coinvolgimento degli Stati Uniti nel rifornimento di strumenti bellici ad Israele.
0: Ecco, sono emerse tante testimonianze di attiviste e attivisti, ma in questo senso, in merito appunto alla vostra nota stampa, al coinvolgimento degli Stati Uniti, volevo chiederti quali di queste testimonianze, quelle più rilevanti.
1: Ma in realtà non ce ne sono di più rilevanti, nel senso che tutto l'insieme delle testimonianze dà un quadro nel quale emerge evidentemente la complicità degli Stati Uniti sia nelle operazioni contro la flottiglia, ma in generale, e come possiamo vedere, nel sostegno allo Stato di Israele in qualsiasi sua iniziativa bellica, come appunto possiamo vedere quello che sta succedendo in Iran. Insomma, gli Stati Uniti non prendono assolutamente le distanze, anzi sostengono attivamente tutte le operazioni israeliane e non condannano chiaramente anche l'uso, diciamo, di dispositivi militari forniti dagli stessi Stati Uniti contro dei civili. Quindi in realtà non c'è una testimonianza precisa che emerge rispetto alle altre. È tutto un contesto nel quale è chiarissimo ed evidente, insomma, qual è il livello di collaborazione tra i due Stati.
0: Ecco, sempre a proposito del coinvolgimento statunitense nel rapimento di attivisti e attivisti della Global Smooth Flottiglia, voi siete convinti che tutto questo, quanto accaduto, non sia casuale. Volevo chiederti come mai.
1: Allora, non è casuale, perdonami, intendi la collaborazione tra Stati Uniti e Israele o in generale la modalità che è stata utilizzata per l'abordaggio?
0: Il coinvolgimento in particolare degli Stati Uniti.
1: Ok, no, allora sicuramente non è casuale, ma come non è casuale il coinvolgimento di tantissimi altri stati che appunto si definiscono democratici nelle operazioni israeliane, come la Grecia, come la stessa Italia. E non è casuale perché è evidente che ci sono dei legami tra questi stati e probabilmente anche tra le aziende di questi stati, tali per cui sono sostanzialmente interdipendenti, cioè non ci può essere una posizione autonoma e slegata dalle posizioni di Israele in questo momento, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma anche per quanto riguarda altre nazioni occidentali. Noi crediamo che appunto questo non sia casuale, e crediamo anche che la flottiglia in generale, come le azioni dirette per la liberazione della Palestina, fanno molta paura ad Israele, fanno anche molta paura ad alcuni degli Stati occidentali, perché comunque dimostrano che nel momento in cui la popolazione civile si rende conto di una ingiustizia tanto grave come quelle che vengono perpetrate nei territori occupati, si mette in moto e può far sì che sia l'opinione pubblica che la politica materiale cambi rispetto a queste situazioni.
0: Ecco, ci sono dei paesi che invece stanno prendendo seriamente le denunce di attivisti e attiviste che li difendono in maniera un po' più decisa, non solo con dichiarazioni prese di posizione deboli, come è stato ad esempio il caso dell'Italia o della Grecia, che tra l'altro, come ci hai appena detto, sono strettamente legati ad Israele. Allora, ci sono stati paesi del genere oppure no?
1: Allora, diciamo che il grado di sostegno alla flotilla è leggermente diversificato in Occidente. Sicuramente a livello globale ci sono dei paesi che sostengono le iniziative della flotilla, come la Malesia, però diciamo che nell'ambito dei paesi occidentali, più che delle condanne di facciata, non si procede, nonostante il nostro team legale sia molto attivo e assolutamente preparato rispetto a queste questioni. Dal punto di vista politico non ci sono effettivamente degli stati europei che stanno facendo qualcosa attivamente per provvedere o almeno per chiarificare che cosa è successo e per prendere per intraprendere delle azioni contro Israele. Quindi in questo momento, a parte diciamo alcune dichiarazioni di facciata, non abbiamo notizia di prese di posizione di governi puntuali su ciò che è successo, non per quanto riguarda gli stati occidentali sicuramente.
0: E nel vostro comunicato evidenziate anche la presa di posizione di Josh Paul, ex funzionario del Dipartimento di Stato statunitense, che si è dimesso in protesta contro i trasferimenti di armi statunitensi a Israele. Ci riassumi un po', per chi ci ascolta, che cosa ha detto lui e perché si è dimesso?
1: Sì, allora sostanzialmente lui si è espresso rispetto a questa situazione facendo riferimento alla legislazione vigente negli Stati Uniti, che proibisce l'uso di armi contro civili, in generale proibisce il rifornimento di armamenti a paesi che palesemente violano il diritto internazionale e violano i diritti umani. E quindi ovviamente anche la cessione di questa imbarcazione, che poi è servita sia per l'abbordaggio che per le torture a questi attivisti pacifici, è teoricamente illegale negli Stati Uniti. Quindi lui si rifà fondamentalmente a una legge vigente, dicendo che anche che questa legge, come tante altre volte, non soltanto in questo caso, quindi non soltanto rispetto a questa imbarcazione, non è stata rispettata, e esorta chi di dovere a invece opporsi a questo tipo di operazioni. Lui si è dimesso sostanzialmente per questo, perché non accettava che gli Stati Uniti fossero sostenessero anche materialmente le operazioni belliche di Israele, anche in considerazione di ciò che è successo nel 2011 a Mavi Marmara, quindi la barca di attivisti che tentò di approdare a Gaza senza successo, e alcuni di loro furono uccisi. E proprio per mano di Israele, dell'IOF, e lui sostanzialmente si è dimesso proprio per questo motivo, perché non riusciva ad accettare eticamente quello che stava accadendo, cioè il sostegno anche materiale ad uno Stato che molte volte ha dimostrato di non utilizzare i beni che gli vengono concessi per scopi benefici, ma assolutamente per scopi non soltanto distruttivi, ma anche assolutamente illegali.
0: In seguito a quanto avete denunciato, cosa chiedete come Global Smooth Flotilla al governo degli Stati Uniti?
1: Noi in questo caso ovviamente ci riferiamo specialmente al governo degli Stati Uniti, perché appunto proprio in considerazione del fatto che questa barca era statunitense e che anche gli armamenti bellici erano statunitensi, in generale ci rivolgiamo a tutti i governi, perché tutti i governi dovrebbero prendere posizione su queste questioni, ma nel caso specifico si chiede di aprire un'indagine sull'impiego dei mezzi che vengono finanziati dai enti statunitensi per la produzione di armi che poi vengono concesse ad Israele e vengono usate impropriamente contro dei cittadini americani, di sospendere gli scambi di questo tipo di strumenti di morte con il regime israeliano fino a quando non saranno concluse le indagini, e quindi fino a quando non si arriverà a capire che cosa è successo realmente, di applicare le leggi statunitensi che appunto impediscono trasferire armi a paesi che violano evidentemente i diritti umani e che comunque usano impropriamente queste armi. e capire in che modo sono state gestite le richieste consolari di emergenza presentate dalle famiglie delle persone rapite, in particolare ovviamente statunitensi, e indagare sull'uso di, delle munizioni che sono state utilizzate all'interno di questa imbarcazione, appunto per torturare e per spaventare gli attivisti. E ovviamente quello che noi chiediamo non soltanto agli Stati Uniti ma anche all'Europa, in particolare all'Italia, di porre fine assolutamente al sostegno militare e diplomatico nei confronti di Israele.
0: È stata con noi Lilia della Global Support Flottiglia Lazio e dell'Ufficio Stampa Nazionale. Grazie, di sentirci.
1: Grazie a voi.
2: E con questo chiudiamo un po' lo spazio approfondimenti con il nostro focus delle 12, come sempre, attraverso le parole di Michele Giorgio e di Lilia. Come avete sentito, siamo andati in Medio Oriente. La linea passa allo studio Viola, alla prima parte dello spazio Dissonanze con Mezza Sala. L'informazione invece con il giornale radio torna alle 13. Buon ascolto.
3: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
6: Pubblicità?
7: No, grazie.
6: Influencer?
7: Nemmeno.
6: Filtri?
7: Sì, ma solo per il caffè.
6: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste, è Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, tra poco andremo a sentire, no, possiamo dire, un habitué della nostra trasmissione.
1: Anche se in realtà quest'anno l'abbiamo sentita soltanto a inizio stagione.
0: È vero, è vero.
1: Quindi apriamo e chiudiamo con... in qualche modo la stagione del Fontana con la sua direttrice artistica Vonne Capece e regista di un lavoro che sta per debuttare, ma presenteremo anche un altro lavoro in ospitalità che andrà in scena in questo fine settimana.
0: Allora, intanto che ci mettiamo in collegamento con Yvonne, torniamo da Alice Caimmi.
1: Alice Caimmi che canta Dorival, affronta il repertorio del straordinario, mitico nonno Dorival Caimmi. Il pezzo è Moreno Domaro.

0: Molto interessante questo brano.
1: È uno dei pezzi decisamente più suggestivi dell'album.
0: Sì, sì, sì, sì. Camillo, la nostra ospite, è in linea, quindi io ti lascio la parola.
1: Buongiorno Ivone Capece, grazie di essere ancora qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, come anticipavo, presentiamo due lavori, stiamo andando verso la fine della stagione. Una è un'ospitalità internazionale, l'altra invece è la nuova produzione di Elsinore, che vede la tua regia. Ma prima di parlare dei due spettacoli, volevo partire dai due spettacoli, ovviamente, per chiederti un paio di riflessioni più ampie. Una è quella, appunto, a partire dal fatto che questo Replica è un'ospitalità internazionale. La scena milanese ormai da tempo sta proponendo al suo pubblico molte occasioni di confrontarsi con il repertorio estero, a partire da Zona K, piuttosto che in questo momento il Festival Internazionale del Piccolo, e ogni stagione poi il panorama che offre Triennale, per aggiungerci anche come dire, la danza, che in qualche modo attraversa tutta la stagione in modo trasversale, proponendo anche in questo senso spettacoli internazionali. Qual è, secondo per te, Non solo artista ma anche spettatrice, il grosso scarto tra questo repertorio e quello che propone la scena italiana? O, se vuoi, te la metto in un altro modo: cos'è che invidi alla scena internazionale che non appartiene alla scena italiana?
2: Lo spettacolo Replica è molto chiaro su questo, e anche molti, per esempio, dei lavori di Presente Indicativo, in sostanza, che tu citavi prima, cioè un approccio intanto più libero, più confidenziale, probabilmente dato da una maggiore abitudine alla sperimentazione tra linguaggi ibridi, anche non propri del teatro, insomma, dell'ambito della prosa, delle arti performative, anche di natura tecnologica, ecco, quindi multimediale e non solo. Questo è uno scarto, diciamo, abbastanza significativo, è qualcosa che io in particolar modo, come sai, amo e che in parte invidio, ma in più in generale forse una maggiore spregiudicatezza proprio nell'attraversamento di moduli, modelli, nella rottura anche di convenzioni drammaturgiche. C'è una forte, c'è una maggiore tendenza alla destrutturazione dei codici e dei linguaggi.
1: E detto anche che questa distanza in qualche caso rischia di essere anche soltanto apparente, perché questo Replica in qualche modo dialoga in modo assolutamente diretto con un lavoro come Sdisorè che voi avete appena presentato.
2: Sì, certo, assolutamente, e quindi sì, un po' cavalca quello che stavi dicendo tu prima, che cioè probabilmente questa apparente lontananza di codici, questa maggiore spregiudicatezza nel manipolare i codici, poi rivela delle cose che in effetti sono sempre state proprie del teatro, in quanto in Replica, come in Sdisorè che citavi prima, di fatto un attore, un performer vivo si confronta con degli avatar, diciamo così, non vivi, di fattezze umane, ma non vivi. Cioè il mondo del teatro ha da sempre lavorato, maneggiato l'avatar in termini di maschera, di burattino, di pupazzo, che era una delle caratteristiche del molto interessante Sdisorè che appena venuto da noi, e che chiaramente è anche sostanzialmente il tema di Replica, dove però è chiaro che il doppio non è più un doppio, diciamo, analogico, ma è evoluto, quindi è un doppio robotico del protagonista e una serie di doppi olografici dello stesso. Quindi, come dice bene anche, insomma, il titolo, è sostanzialmente una ricerca dell'identità non solo individuale ma anche performativa e artistica dell'individuo, dell'essere umano nell'epoca della sua riproducibilità tecnologica in particolar modo.
1: Replica è in scena sabato 30 e domenica 31, la compagnia Main Hart & Krauss, in scena il protagonista è Luger Lammers, spero di aver pronunciato più o meno decentemente tutto quanto. Dicevamo, una compagnia che arriva per la prima volta da Milano e che è da 20 anni che esplora i confini tra teatro, robotica e nuove tecnologie. Ma c'è una cosa che mi ha molto suggestionato, tu hai già detto molto chiaramente che cosa aspettarsi, cosa ci sarà in scena e quali saranno gli elementi che comporranno questa esperienza, ma tra le note di presentazione c'è una cosa che mi ha molto suggestionato e che si sposta più ovviamente su un discorso tematico che non tecnico performativo, ed è il fatto che quando dite che l'androide non è soltanto un elemento scenico, ma un vero partner performativo, capace di generare una dinamica di interazione. Questa della generatività dal punto di vista artistico è uno degli aspetti da sempre più affascinanti di quello che è il lavoro della cultura. In questo caso la riflessione è anche sulla possibilità di spostare questo concetto di generatività fuori dall'umano.
2: Assolutamente, è chiaro, come tu sicuramente sai, attualmente diciamo noi non, insomma, la robotica per quanto riguarda soprattutto i robot di fattezze così umanoidi non ha ancora raggiunto un livello tale da permettere che l'androide diciamo performi in maniera libera e autonoma come un essere umano, nel senso di non, insomma, non ha una capacità, una sofisticata capacità di elaborare autonomamente ad esempio le indicazioni di un regista o di reagire e interagire in modo creativamente libero e istintivo, potremmo dire, con un partner di scena vivo o non vivo. In questi momenti, in questa nostra fase è molto più vicino ancora ad un burattino, nel senso che c'è un manovratore tecnologico. Di fatto i robot umanoidi danno solo in questa fase l'illusione di essere, come dire, performativi nel senso in cui noi intendiamo, no? Cioè di autonomia creativa e di reattività immediata, sono invece programmati sostanzialmente. Però è chiaro che un tema come quello di replica apre alle possibilità che dici tu. Intanto delle possibilità sono attuali già, nel senso che anche se la macchina è di fatto programmata e quindi non, cioè la reattività e la il dialogo con il partner vivo è solo illusorio, già questo è diciamo un codice, nel senso che si tratta di un vero e proprio personaggio che interagisce, dialoga e costruisce, poi diciamo replica è sostanzialmente una performance, quindi uno spettacolo muto, quasi di danza potremmo dire, quindi danza insieme al performer umano, però è chiaro che arriveremo. Esistono già numerosi diciamo percorsi di ricerca atti a, come dire, strutturare una intelligenza creativa autonoma che in questo momento esiste solo a livello di programmi, appunto parliamo dell'intelligenza artificiale, ma che ancora non esiste a questi livelli così complessi sul piano della diciamo robotica in senso stretto, quindi dell'azione su un corpo che si muove.
1: Io lo spettacolo non ho ancora visto, lo spettacolo lo vedrò in Fontana. Veniva un'altra suggestione ed è quella di un'esperienza che in qualche modo possiamo avvicinare, quello di cui stiamo parlando, una sorta di evoluzione, lo dicevamo confrontandolo con Disoredit, di quello che concepiamo come teatro di figura. Uno degli esempi del teatro di figura dell'utilizzo della tecnologia in Italia è il lavoro di Marta Cuscuna, che fa di un punto di forza il fatto di mettere, come dire, di lasciare in visione, di lasciare esplicito il meccanismo e l'utilizzo di quel meccanismo senza giocare su una suggestione fantasmatica tra virgolette. Quello che accade in scena è manovrato a vista. In questo caso invece, per quello che ho visto nei trailer, per quello che mi è sembrato di capire, c'è un gioco di illusione che fa la differenza.
2: Sì, certo, chiaramente, cioè quel meccanismo meccanico che ti dicevo prima e che di fatto avvicina l'utilizzo di un robot ad una macchina scenica al pari di molte altre, sì, chiaro, però è in replica almeno è nascosto, non manifesto, proprio perché in effetti al di là delle possibilità attuali della tecnologia c'è una riflessione su insomma il futuro verso il quale stiamo andando e verso il quale, ma non so se si tratta di un futuro reale o più che altro della riflessione su inquietudini contemporanee che abbiamo rispetto a quel futuro, no? Rispetto al fatto di essere in qualche modo spossessati da un'entità dotata di un'intelligenza autonoma e non controllabile da noi. Quindi è chiaro che per la riflessione che la compagnia fa da tanti anni, che è cioè un utilizzo della tecnologia, ma per sviluppare delle riflessioni critiche sulla tecnologia stessa, è chiaro che l'illusione di autonomia scenica era fondamentale.
1: Lo spettacolo vedrà a chiusura della performance un incontro aperto al pubblico attraverso quello che è il vostro percorso di Lussi Dialoghi Oltre i Confini del Teatro con la compagnia in scena, Edoardo Datteri, professore di logica e filosofia della scienza dell'Università Bicocca, e Diego Vincenti, giornalista per il Giornale Istrio, a moderare l'incontro. Questo sarà sabato sera, corretto?
2: Sì, Esattamente. Io, ahimè, non ci potrò essere con mio sommo dispiacere, perché sono...
1: E adesso raccontiamo perché, dove sarai, esatto.
2: Esatto. Con moltissimo dolore, perché come immaginerai questo era uno degli appuntamenti che ho fortemente voluto e che ho desiderato moltissimo, sia il talk che il replica.
1: Che ricordiamo è uno di quegli appuntamenti che... Per il piacere dei spettatori si stanno moltiplicando sulle scene milanesi, per cui c'è la possibilità non solo di fruire di uno spettacolo, ma anche di approfondirne temi e linguaggi con una riflessione critica che vada oltre l'immediata percezione e la sensibilità personale, con uno sguardo decisamente più ampio e complesso, per permettere allo spettatore di lavorare sullo spettacolo e non soltanto di fruirlo come esperienza personale, appunto.
2: Assolutamente.
1: Non ci sarai perché sarai a Castrovilla il sabato 30, Primavera dei Teatri debutta Casa di Bambola, che poi arriverà in Fontana dal 9 al 14 giugno. Un lavoro da Ibsen per la tua regia, traduzione e adattamento drammaturgico di Mattia Favaro, in scena Stefano Braschi, Massimo Di Michele e Maria Laura Palmeri, scene e costumi di Nicole Vighi, sound designer Simone Arganini, direzione tecnica di Rossano Siragusano, assistente alla regia Sofia Sironi, realizzazione dei costumi Giorgia Piatta dell'Abbondio. Nadia Flori è responsabile di produzione, la produzione, dicevamo prima, è di Elsinor, centro di produzione teatrale. Anche qui mi piace sottolineare come ci siano, come prima c'era una relazione con Sdisola, e anche qui una serie di relazioni che attraversano la vostra stagione per raccontare di un percorso, non soltanto di una serie di spettacoli messi in fila, ma di un percorso articolato, il più possibile articolato, e che cerca una sorta di dialogo tra le diverse proposte. In questo caso c'è oltre alla tua regia che torna dopo Città della Gioia, che ha più o meno aperto insomma la stagione,
2: sì, esatto.
1: C'è Mattia Favaro, la drammaturgia di cui abbiamo visto poche settimane fa MS per la regia di Tommaso Franchin, c'è un primo studio che avevate presentato nel giugno scorso rispetto a questo lavoro, che era Pupilla, una performance sonora che avevate presentato all'interno dei chiostri di Teatro Fontana. Allora la drammaturgia era di Federico Bellini, che guidava un gruppo di allievi autori per un percorso di formazione, gli interpreti erano già Massimo Di Michele e Laura Palmeri. Come funziona questo meccanismo di, al di là di fatto che quello fosse un primo studio e quindi fosse propedeutico poi un lavoro più completo, ma questo gioco di sensibilità artistiche diverse che nel corso della stagione si manifestano in diversi lavori che poi confluiscono in una sorta di dialogo reciproco?
2: È un approccio che mi piace moltissimo, che ho cercato di applicare, come sai, fin dalla prima stagione che ho programmato. Nel senso che in qualche modo io sono un artista oltre che un direttore artistico, e quindi mi affascina applicare questa sfumatura anche intendendo la stagione nel complesso come un unico grande spettacolo, insomma. E quindi, come tu dicevi, non solo con temi e sfumature tra gli spettacoli che dialogano tra di loro, ma anche più profondamente con un dialogo che all'interno della stagione o a cavallo tra appunto due stagioni, dialoghi che continuano ad intersecarsi tra gli artisti che l'hanno attraversata, come registi, poi come drammaturghi, quindi la creazione di un dialogo che è proprio intersezionale a gli appuntamenti, non solo sul piano tematico, ma a volte anche sul piano degli, come hai giustamente intelligentemente notato tu, anche tra gli artisti che in varia forma contribuiscono a realizzare un tema che è quello della stagione, che si compone come un unico grande quadro con atmosfere anche comuni e ricerche confluenti, mantenendo però più possibile un ventaglio di stili ampio e non uniforme.
1: E questo vale anche per gli interpreti, perché se Stefano Braschi è una figura che molto spesso attraversa le produzioni di Elsinor, Massimo Di Michele ha appena presentato un lavoro che era Riot Act nelle settimane scorse, e Maria Laura Palmeri è invece un'altra artista con cui tu lavori da tempo, era la protagonista per esempio di Frankenstein, che il pubblico bresciano ha visto nella scorsa edizione di Duende nel dicembre scorso. Un lavoro questo di Casa di Bambola, che parte da un testo classico

0: abbiamo raggiunto questa sorta di illusione prospettica nella quale di fatto attraversiamo integralmente Casa di Bambola e tutte le scene di Casa di Bambola, ma da un punto di vista emotivo che non è più quello di Nora, ma è quello del, insomma, dell'uomo in crisi. E quindi io ho immaginato registicamente appunto che il tutto si svolgesse durante la prima notte, diciamo, di abbandono di Thorvald, in questa atmosfera quindi che oscilla tra ricordi, falsi ricordi anche, e proiezioni, incubi, e in cui viene sostanzialmente scandagliato, secondo me vengono scandagliati molti aspetti non solo della dimensione maschile, anche che vanno oltre, voglio dire, ecco, il personaggio di Thorvald in sé, e cioè confluiscono all'interno di questo percorso molti modelli sia del maschile che del femminile, e molte dinamiche che sono proprie della relazione di coppia, delle relazioni di coppia ancora oggi, e quindi diventa una specie di decalogo, diciamo, di situazioni e fraintendimenti del rapporto uomo-donna e anche del modello, insomma, sia maschile che femminile, che la società propone o tenta di smontare.
1: Dicevi prima del tuo interesse per tutta la dimensione tecnologica della performatività. L'immagine che avete sul sito, che annuncia questo lavoro, mette insieme un corpo quasi, come dire, assediato da un apparato tecnologico, che, per quello che ho capito, si svilupperà soprattutto, il discorso tecnologico intendo, a proposito del discorso sul suono e sull'ambiente sonoro.
0: Esatto, in realtà, diciamo, ecco, se pensiamo ad altri lavori che ho portato avanti, si tratta di un progetto non strettamente di natura tecnologica, ma dove comunque l'impianto delle attrezzature tecniche è presente in scena, e diciamo il lavoro microfonico è stato utilizzato soprattutto per realizzare diciamo in registrazione queste insomma atmosfere sonore molto oniriche o al contrario iperrealistiche, quindi cercare soprattutto di restituire attraverso il suono questa immersione mentale, per cui creare un suono che spazia, diciamo, più possibile da atmosfere naturalistiche, quasi cinematografiche, mi sembra, che quindi in qualche modo citano sul piano sonoro la concretezza del teatro borghese naturalistico, diciamo, originario di Casa di Bambola, e per poi distorcersi verso delle sonorità molto appunto mentali, un po' anche vicine alle atmosfere di Kubrick, alle atmosfere di Lynch.
1: E questa dimensione sonora era già un segno distintivo di quel primo studio di cui parlavamo, di quel Pupilla del giugno scorso.
0: Sì, in Pupilla, come tu notavi, insomma, Pupilla era soprattutto, potrei dire, un'opera, diciamo, radiofonica, quindi nasceva in quei termini là, per cui in quel caso è stato fatto un lavoro proprio di spazializzazione con testa bineurale dal vivo, appunto pubblico con in cuffie wireless, quindi in quel caso là era stato approfondito tantissimo l'aspetto sonoro. Chiaramente all'interno dello spettacolo invece abbiamo poi rinunciato, cioè ho rinunciato, diciamo, per questioni anche di maggiore operatività, maggiore facilità anche di tecnica di diffusione all'utilizzo della testa in scena, e invece abbiamo, diciamo, spostato il lavoro di spazializzazione tutto in fase di registrazione, quindi non si fruisce in cuffie wireless, di fatto il lavoro passa attraverso un impianto sonoro, diciamo, teatrale tradizionale, ma tutto il bagaglio in effetti di studio sul sonoro che è stato fatto in quella fase è confluito poi all'interno, in maniera più profonda, all'interno delle atmosfere dello spettacolo.
1: Ti chiedo un'ultima cosa che riguarda un percorso personale che sto facendo e che mi suggestiva molto, ed è quello delle parole con cui si racconta l'attività, la creazione, l'esperienza teatrale da parte degli artisti, e che fino a poco tempo fa non venivano utilizzate, come se si stesse creando una sorta di nuovo vocabolario molto affascinante che porta con sé tutta una sorta di complessità. In questo caso mi ha incuriosito un'espressione che voi usate nella presentazione dello spettacolo, che poco ha a che fare con invece la comunicazione teatrale, ed è quella di sequel. Avete scritto un sequel contemporaneo. Da dove viene questa suggestione?
0: Quella di utilizzare il termine sequel, che ritorna più spesso, torna per esempio spesso, intendi, torna sempre più spesso nell'universo teatrale.

0: è un termine molto
1: mediamente cinematografico, voglio dire, siamo abituati
0: cinematografico,
1: a
0: certo, assolutamente, assolutamente. E sì, hai ragione, ma non solo cinematografico, è anche parte del mondo delle serie.
1: Certamente.
0: Quindi,
1: sì.
0: Credo che è interessante questa domanda che fai. È interessante, secondo me, al di là del termine usato, una tendenza che in qualche modo nasconde, che sicuramente è presa dal mondo delle, diciamo, dell'intrattenimento multimediale, diciamo così, e cioè il fatto di come dire, estendere una storia e i significati di quella storia oltre il confine, diciamo, circoscritto di un ben specifico momento o del momento originario nel quale quella storia è collocata. Questo è molto delle serie. Quindi l'idea di una narrazione che ha bisogno di tempo per potersi estendere. È chiaro che all'interno del teatro si sono stati fatti anche, diciamo, esperimenti di spettacoli a puntate, potremmo dire così, o di trilogie o eccetera, però questo è un processo interessante che per me nasconde la parola sequel e che non viene dal mondo teatrale. Intanto la necessità di immaginare che i sensi di uno spettacolo veri, profondi, si possano esplicare solo andando oltre il contenuto diretto in sé dello spettacolo, cioè del testo in termini di storia, ma anche la necessità di diciamo immaginare, dilatare proprio l'evoluzione della storia oltre diciamo il tempo circoscritto nell'opera finita, insomma nell'opera drammaturgica che viene consegnata da un autore del passato o da un autore contemporaneo.
1: Allora, ricordiamo i due spettacoli di cui abbiamo parlato. Siamo a Milano al Teatro Fontana, replica sabato 30 e domenica 31 la compagnia Meinhard and Kraus, e poi dal 9 al 14 giugno Casa di Bambola da Eric Ibsen per la regia di Ivonne Capece, la traduzione e l'adattamento drammaturgico di Mattia Favaro. Grazie mille di essere stata con noi, buon debutto a Castrovillari e ci vediamo in sala.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: sempre Alicia Caymmi
1: in questa sua versione un po' più trash latina,
0: esatto.
1: Che però vi assicuro non è niente rispetto a un altro pezzo dell'album, che è la cover di un pezzo iconico che è legato alla figura di Carmen Miranda, che e che a Baiana Tem. Non ve la faccio ascoltare perché quella rischia davvero,
0: magari dopo, chi lo
1: un
0: sa,
1: filo imbarazzante,
0: chi lo sa, magari nella seconda parte. Allora, è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo,
1: ciao.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 28 di maggio. Subito i titoli. 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52 anni dalla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia. Stamani il corteo antagonista, contestata la leader della CISL Fumarola, diversi i servizi. Alta tensione nel Golfo, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, mentre Israele tenta di fare piombare nel caos la regione con nuovi bombardamenti su Libano e Palestina. Gli aggiornamenti con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto. Pagina Lavoro, domani sciopero contro Carovita e Guerra, organizzato dai sindacati di base CUB, SICOBAS, SGB, ADL COBAS, USI, USICIT. Sentiremo su questo Walter Montagnoli, portavoce della CUB. Clima e giustizia climatica, diritto non crimine, il diritto a difendere l'ambiente e i territori ai tempi dei decreti sicurezza. È il titolo della pubblicazione, pubblicata ieri e curata da Francesco Martone dall'Osservatorio Repressione. Sentiremo su questo Ludovico Basili, proprio dell'Osservatorio. E quindi oggi, 28 di maggio, il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Alle 10:12, ora della strage, i rintocchi questa mattina per le 8 vittime di quell'esplosione. Sul selciato rimasero anche un centinaio di feriti. Come ogni anno, a livello istituzionale, la piazza prevede delegazioni e interventi per tutta la giornata. Le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali cittadini, invece, hanno lanciato due cortei antifascisti. Uno questa mattina dalle ore 9, la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione COBAS e CUB. Qui centinaia di persone in piazza contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso, come recitavano le parole d'ordine anche sullo striscione di apertura. Sentiamo le voci raccolte in piazza da Radio Onda d'Urto durante la manifestazione.
2: Io sono qua per omaggiare le persone morte in questa strage, che meritano di essere ricordate.
3: Non è solo una strage fascista, ma è una strage fascista in collaborazione con i servizi segreti e NATO. A 52 anni da questa parte è molto importante ricordare l'impegno che dobbiamo mettere nel ricordare che la nostra città non deve dimenticare il fatto che scendere in piazza ogni volta è doveroso e necessario per ricordare l'impegno antifascista.
4: Non è una ricorrenza, comunque è una cosa che riguarda tutta Brescia, ma non solo, e ricordare penso che sia giusto.
5: Mio nonno al tempo, per fortuna non gli è successo niente, però anche lui era in manifestazione quando hanno fatto scoppiare la bomba, quindi credo che sia giusto anche a 52 anni di distanza tornare e ribadire il fatto che noi siamo antifascisti, che certe cose non vanno fatte mai.
6: Una cosa che non va dimenticata e va portata nel tempo, sono penso valori che non hanno tempo, la libertà, la possibilità di manifestare, di raccontare le proprie idee.
7: Perché bisogna sempre ricordarle queste cose, non bisogna mai dimenticarle, ricordarle a noi stessi e alle nuove generazioni sempre.
1: E durante la mattinata, forte e rumorosa contestazione durante tutto l'intervento dal palco istituzionale della segretaria generale della CISL Fumarola, piazzata ai vertici del sindacato da Meloni, descritta dallo spezzone antagonista come fiancheggiatrice del governo e amica dei padroni. Il bilancio della mattinata di lotta con Alice del Centro Sociale Magazzino 47.
8: Il corteo è partito da Piazzale Cesare Battisti verso le 9:20, dove appunto c'era già un'ampia presenza, soprattutto studentesca, come negli ultimi anni la mattina, e a differenza degli scorsi abbiamo fatto un percorso un po' più lungo, perché prima di raggiungere Piazza della Loggia per i rintocchi delle 10:12 abbiamo attraversato le vie del quartiere Carmine. Siamo arrivati in piazza per i rintocchi, siamo rimasti fino a che non è intervenuta la segretaria della CISL Fumarola, appunto per una contestazione. Poi che pensiamo che nella giornata di ricordo e di memoria viva, che deve essere il 28 maggio per ricordare la strage fascista di Stato della Piazza della Loggia, certe figure istituzionali generali siano abbastanza fuori luogo, soprattutto sindacati che sono contro i lavoratori e anzi dalla parte dei padroni. Quindi è proseguita la contestazione che si è esaurita uscendo poi dalla piazza. Questa mattinata si è conclusa con un'azione dimostrativa sui muri di Piazza Rovetta con degli striscioni che appunto recitano 28 maggio, sappiamo chi è stato, strage fascista di Stato e della NATO, per appunto ribadire la componente antagonista antifascista che non accetta la memoria pacificata istituzionale.
1: Nel pomeriggio poi alle 18.30 di oggi un altro appuntamento in Piazza Garibaldi, in questo caso per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Una giornata che arriva nel pieno del processo in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Roberto Zorzi, veronese, oggi cittadino americano, dove addestra cani Doberman nell'allevamento dall'emblematico nome Littorio. Zorzi è ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato e della strage, insieme a Marco Tuffaloni, minorenne all'epoca dei fatti e oggi cittadino svizzero condannato a 30 anni in primo grado e in appello. Veniamo al Golfo e all'alta tensione nella guerra in Iran. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro Teheran, ufficialmente sostengono contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Teheran ha risposto lanciando 4 droni unidirezionali contro una nave statunitense. Le forze armate degli USA hanno poi abbattuto i droni e attaccato un'altra unità iraniana di lancio a terra prima che effettuasse proprio il lancio. Poco dopo i Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti. Non si registrano al momento vittime. Ma a spingere verso il caos nella regione è soprattutto Benjamin Netanyahu, che rilancia la sua guerra santa contro il Libano. Hezbollah però resiste sotto le bombe continue lanciate anche oggi da Israele. Una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Secondo una prima ricostruzione, i 2 droni lanciati da Hezbollah sono esplosi in una zona militare al confine. Oltre 30 invece le vittime libanesi uccisi solo ieri da Tel Aviv, 11 quelle uccise in una nuova serie di raid israeliani nel sud questa mattina tra Sidone, Zarani e Tiro. Il bilancio più grave è stato registrato lungo l'autostrada Al-Dun nella zona di Sabinari, nel distretto di Zarani, dove un drone israeliano ha colpito all'alba una famiglia civile che stava cercando di allontanarsi dai villaggi minacciati. Nell'attacco sono state uccise 6 persone, tra cui dei bambini. L'aggiornamento con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, è nostro collaboratore.
9: L'idea che hanno gli israeliani è che questa guerra permanente avviata da Netanyahu non abbia raggiunto nessuno dei risultati che erano stati tra le fanfare annunciate dopo il 7 ottobre 2023. Netanyahu ha promesso di estirpare Hamas da Gaza, di distruggere Hezbollah, poi è stata lanciata la guerra contro l'Iran, Israele ha occupato anche una porzione di Siria. È accaduto tutto questo, è evidente che c'è una superiorità militare da parte di Israele e Stati Uniti, ma la vittoria dal punto di vista israeliano e anche americano non c'è stata, e quindi si cerca di raggiungere con queste continue escalation, e quella che sta avvenendo in Libano è molto molto pericolosa, perché rischia di trasformare il Libano del Sud in un territorio occupato quasi interamente, in un ammasso di macerie e con centinaia di migliaia di sfollati. Nelle ultime ore sono stati lanciati da Israele altri ordini di evacuazione che stanno mettendo in ginocchio la popolazione libanese di quella parte del paese. Voglio ricordare che lì ci sono anche i campi profughi palestinesi del 1948, dove gli abitanti residenti rischiano seriamente di essere di nuovo sfollati e di nuovo profughi.
1: E poi c'è la Palestina, dove Israele agisce indisturbato continuando massacri e violenze quotidiane a Gaza come nella Cisgiordania occupata. Gli attacchi israeliani di ieri hanno ucciso almeno 7 palestinesi nella striscia, tra cui 5 persone in uno dei tanti profughi dislocati in quello che resta del territorio palestinese a Gaza, occupati al 62% da Israele. Il Board of Peace intanto è senza soldi, non è stato infatti versato nemmeno un dollaro per il progetto colonial immobiliarista proposto da Trump nella striscia di Gaza. Sentiamo ancora Michele Giorgio.
9: Quindi Israele, usando come pretesto il mancato disarmo totale di Hamas, quindi il Hamas che dovrà cedere le armi secondo secondo quello che dice l'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre, non fa che consolidare la sua occupazione di Gaza. Israele già occupava il 53% di Gaza sulla base dell'accordo di tregua. Netanyahu e altre fonti hanno confermato che in realtà Israele già occupa il 60-62% di Gaza. Pensate, in appena scarso il 40% di Gaza, stiamo parlando di 150 chilometri quadrati più o meno, vivono 2.300.000 palestinesi in condizioni spaventose, terribili durante l'inverno e che saranno persino più terribili adesso che sta avvenendo il caldo lì a Gaza. Questi sono i dati, lì il border peace è un'astrazione, quello che c'è di concreto è la politica di Israele.
1: Lato della solidarietà al popolo palestinese, il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai due attivisti italiani della flottiglia di terra, Domenico Centrone e Dina Alberizia, detenuti illegalmente in una caserma della polizia in Libia orientale. Il console non ha avuto ancora informazioni sulle procedure per una possibile espulsione, rallentata dalla festa religiosa che in questi giorni viene celebrata anche in Libia. E poi ci sono le conseguenze economiche delle guerre imperialiste portate avanti da Trump e Netanyahu. A maggio il clima di fiducia delle imprese italiane è calato nuovamente. L'indicatore composito infatti è stimato in diminuzione da 95,1 a 94,1. È quanto emerge dalle stime dell'Istat di oggi, che osserva anche come il miglioramento della fiducia dei consumatori è comunque sotto i livelli registrati nei primi due mesi dell'anno. Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia è calato sia nei servizi di mercato sia nelle costruzioni. E di crisi, caro vita, generato dalle guerre e precarietà, parla lo sciopero in programma per domani, questo venerdì 29 di maggio, organizzato dai sindacati di base CUB, SICOBAS, SGB, ADL, USI, USICITE e sostenuto dalle organizzazioni palestinesi in Italia come API e Giovani Palestinesi. Le principali iniziative si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, poi Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, ma anche Catania e Palermo. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da Piazza della Scala alle 9:30 del mattino di domani per raggiungere l'Università Statale e la Prefettura. Sentiamo sullo sciopero di domani Walter Montagnoli, portavoce della CUB.
10: Domani è una grande giornata di sciopero generale, che comprende un ciclo di mobilitazione e di lotta che va avanti da tutto il mese, nel quale confluiscono diversi elementi. I primi elementi sono quelli legati alla crisi economica e soprattutto alla crisi dei lavoratori, dei salari che sono troppo bassi, che diventano sempre più bassi di fronte all'inflazione che continua a crescere. Qui viviamo una situazione che sta peggiorando continuamente, soprattutto a causa della guerra, dove registriamo che i due principali paesi, diciamo canaglia, che abbiamo di fronte sono gli Stati Uniti e Israele. Di fronte a questa situazione abbiamo un governo italiano prono ai voleri americani, abbiamo una situazione aziendale nella quale i padroni chiedono sempre di più e danno sempre di meno, e abbiamo una situazione in cui i profitti finanziari stanno volando. Inoltre la minaccia concreta di essere chiamati anche noi coinvolti in questo processo di guerra diventa ogni giorno sempre più forte.
1: E dal lavoro all'ambiente, con il caldo anomalo di maggio in tutta Europa, oggi sono ancora 5 le città da bollino rosso in Italia, sono Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Arancione per Pescara e Verona, che però da domani scendono ad un livello di preallerta, cioè bollino giallo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Ma non solo il caldo, in anticipo di quasi un mese rispetto alle medie storiche, il superamento dei limiti dell'ozono a causa delle temperature che sta riscaldando soprattutto il centro e nord Italia. La denuncia è arrivata ieri da Lega Ambiente Lombardia, che ha ricordato come l'ozono sia un gas tossico che si forma quando le sostanze inquinanti già presenti nell'aria che stazionano nell'atmosfera sono esposte all'azione dell'intensa radiazione solare, generando il fenomeno dello smog fotochimico. La pianura padana è ovviamente l'area più colpita, dove le emissioni derivano in larga misura dalle fonti delle maxi industrie agricole. È dentro questo scenario che si colloca diritto non crimine, il diritto a difendere l'ambiente, i territori e i tempi dei decreti sicurezza, pubblicazione curata da Francesco Martone, Osservatorio Repressione, nell'ambito del progetto PEACE, cioè Project Eco Activism and Civil Engagement. Il volume analizza come nel corso degli ultimi decenni l'emergenza sia diventata uno strumento permanente del governo Meloni, in particolare dai decreti sicurezza alle misure preventive, dai fogli di via alle sanzioni amministrative fino alle SLAP. Si è così consolidato un apparato repressivo che colpisce chi si mobilita in difesa dell'ambiente, dei territori e dei diritti collettivi. Movimenti climatici, comitati territoriali, attivisti e attiviste, realtà sociali vengono costantemente e sempre più spesso descritti come un problema di ordine pubblico, mentre le cause profonde delle crisi sociali e ambientali restano intatte. Sentiamo Ludovico Basili dell'Osservatorio Repressione ai nostri microfoni.
11: È un report che fa riferimento a una panoramica di quelle che sono state le lotte dei temi ambientali nell'ultimo anno. Qual è la cosa che emerge dal report? È che l'unità tra le lotte climatiche e le lotte della Palestina, l'unità delle lotte per la difesa della terra e per la difesa delle popolazioni della terra, che sia clima, che sia genocidio, che ormai esiste un solo punto di giustizia, diciamo, sociale che va difesa, che va conquistata, e il sentirsi uniti su questo piano tra le lotte contro il clima e le lotte per la Palestina sembra molto importante. Non da ultimo, anche se nel report è solo accennato, i danni e i guasti ambientali che le guerre producono inevitabilmente e drammaticamente, di cui nessuno ne tiene conto.
1: Pagina giudiziaria. Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del riempiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 in poi col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Violenza di genere: per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte e mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in un monostabile abbandonato a Roma. Una 32enne però è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato a sua volta il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Parliamo ora di Unione Europea. Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'UE. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles ha accelerato e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini, che si dice assolutamente contrario all'allargamento, sarebbe un danno economico e sociale senza spiegare come. Ma il collega e vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli, il governo è favorevole. L'opposizione intanto vanno all'attacco. Il PD chiede a Meloni che sconfessi la Lega e l'ambasciata di Mosca, intanto accusa: l'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni agli Stati Uniti. E sono intanto la Germania e i Paesi Bassi che istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Questa la loro ipotesi. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese, noto come GNC, assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, in particolare nelle regioni dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi. Questo ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato. E dal riarmo e dall'economia di guerra in Germania, che si fa sempre più ingente, a quello che sono i 13 anni di carcere per Daniela Klett, oggi 67enne ed ex componente della RAF, la Rote Armee Fraktion, cioè la frazione dell'Armata Rossa, l'esercito dell'Unione Sovietica. Klett è cresciuta nel sud-ovest della Germania, ha fatto parte della Rote Hilfe, cioè il soccorso rosso, fino al 1978, ed è stata attiva soprattutto sul fronte della lotta contro le basi statunitensi in Germania. Germania, oltre ad essere stata tra i leader della terza generazione della RAF. Klett è stata giudicata colpevole di 6 rapine a mano armate compiute dal 1999 al 2016, dopo la dissoluzione del gruppo avvenuta nel 1998, con lo scopo di finanziare la vita in latitanza di altri ex membri e compagni della RAF. Klett è attualmente sotto processo in un tribunale separato per altri 3 attentati attribuiti alla RAF negli anni 90. Venne arrestata a febbraio 2024 dopo una latitanza durata 30 anni, durante i quali condusse in realtà una vita quasi del tutto normale nella stessa casa di Berlino in cui aveva quasi sempre vissuto e mantenendo vari contatti con la comunità del quartiere. Quando cominciò questo processo a marzo dell'anno scorso, Klett disse che il suo era un processo politico. Chiudiamo il giornale radio andando negli Stati Uniti. Nuova serata di proteste davanti al centro di detenzione dell'ICE di New Delhi a Newark, siamo nel New Jersey, dove centinaia di detenuti sarebbero in sciopero della fame e del lavoro per protestare contro le pessime condizioni di detenzione. Attivisti e detenuti parlano di cibo insufficiente, scarsa ventilazione e cure mediche inadeguate. Gli agenti federali hanno usato però gas lacrimogeni e caricato i manifestanti. Un dimostrante è stato poi inseguito, colpito con un taser e portato all'interno della struttura Lager. Il centro è gestito da Geo Group, una delle tanti e principali società private del settore carcerario negli Stati Uniti. 13:21 minuti è tutto con le notizie del giornale radio di questa mattina, che torna in forma breve con le edizioni del pomeriggio alle ore 16 e alle ore 17:20. Poi in forma lunga torna il giornale radio delle 19:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi vi annunciamo la programmazione di questo pomeriggio. Rimanete all'ascolto.
12: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia. Ricordiamo il corteo antifascista a partire dalle 9, piazzale Cesare Battisti, davanti alla devastazione del nostro tempo. Il tempo di lottare è adesso, l'appuntamento alle 9. Centro sociale autogestito, Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia, Confederazione Unitaria di Base Brescia. E corteo anche ieri bombe, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione. Il corteo serale per commemorare e attualizzare la strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia, organizzato a partire dalle 18:30 da diverse realtà, tra cui Unione Sportiva Stella Rossa, Potere al Popolo, USB. Veniamo agli altri appuntamenti, ma prima vi ricordiamo che anche quest'anno è possibile scegliere l'informazione indipendente e libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento, si può fare scrivendo nel 730 il codice fiscale 02084620174 per sostenere Radio Onda d'Urto durante la dichiarazione dei redditi. La programmazione del cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio alle 18:15, Noi due sconosciuti, alle 20:30 Il testamento di Ann Lee, alle 18:30 Rental Family nelle vite degli altri, alle 20:45 Yellow Letters. Questi gli appuntamenti di oggi del Nuovo Eden, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Questa sera i consigli di quartiere, si riunisce il consiglio di quartiere di Folzano alle 20:30 nella sala civica di via della Palla 13. All'ordine del giorno le comunicazioni della presidente e la sostituzione di un consigliere demissionario e gli aggiornamenti in merito alla cena in azzurro. Veniamo ad alcune anticipazioni verso il fine settimana. venerdì, musica anni 60, 70, 80, con DJ Angelo, bar a prezzi popolari, enoteca e libreria aperta. Questi appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47, questo dalle 21, poi nel pomeriggio ricordiamo il mercato 47 come sempre. E invece sabato 30 maggio dalle 16:30, in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana. Alle 16:30 masterclass con i Galera de Rua, dalle 19 l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19:30 roda di capoeira del gruppo Senzala e poi DJ set in la cucina è aperta, le patatine fritte, il pane salamina, il panino vegan. E alle 21:30 il live di Galera de Rua da Napoli e Saidera da Brescia. Domenica 31 maggio, una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, lo storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso lo scorso 30 settembre, l'edizione primaverile sul palco del centro sociale autogestito Magazzino 47 dalle 15:30 alle 21, band e cantanti dal vivo. La line-up di domenica 31 maggio è Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, le ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini. Appuntamento alle 15:30, centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Sempre per quanto riguarda le anticipazioni, il 7 giugno ci sarà il secondo appuntamento del maggio con la radio, il ritrovo a Brescia in via Milano 13 alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design dell'Accademia Laba, una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Ne scopriremo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. L'appuntamento il 7 giugno alle 10 per una biciclettata di circa 2 ore e 30 minuti. Il percorso ciclabile dura circa 14 chilometri. Ritrovo in via Milano 13 il 7 giugno. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

16:26 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta in chiusura di questa mattinata di informazione, ricordandovi che però continua tutto questo pomeriggio, lo dedicheremo al 28 maggio, oggi anniversario, il 52esimo della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Aggiornamenti rispetto al giornale radio di questa mattina: mentre era in corso proprio il radiogiornale è arrivata la notizia ANSA che l'IDF, l'esercito israeliano, Israele stesso, ha attaccato la capitale libanese. L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shufayat, nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa anche la contrarietà dell'amministrazione statunitense ad eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut. Ma un alto funzionario israeliano afferma che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Trump. Ci sono evidentemente dei problemi, dei dissidi interni tra i due leader, tra le due superpotenze coloniali che stanno realizzando la peggiore crisi del Golfo degli ultimi anni.

Ulteriori aggiornamenti ve li daremo all'interno del giornale radio delle ore 16. Invece, a brevissimo, al via la seconda parte di Dissonanze. Ricordiamo come sempre il giovedì pomeriggio lo spazio Dissonanze è dedicato alla seconda parte di Mezza Sala, alle 14.30 poi Onda Ultras, alle 15.15 Rebel Dias e alle 16 il prossimo giornale radio in breve. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Alle 13:31 minuti riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio dissonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Eccomi.
0: E ci ha raggiunto anche Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, abbiamo già subito un ospite da chiamare.
2: Sì, è un nostro concittadino che ritorna a Brescia con un proprio lavoro, Mauro Montalbetti, compositore, che ritorna con un'opera nell'ambito della Festa dell'Opera, e parleremo direttamente con lui di questa sua Teodora, opera da camera in cinque stanze.
0: Quindi opera da camere.
2: Opera, sì, cinque stanze, opera da camere. È un genio. Che cosa? Si vede che sta mangiando bene, Simone. Sì. Mi dici anche a me il tuo menù, perché è bellissima questa. No, non la diciamo a Mauro.
0: No,
2: però,
0: forse
2: è
0: meglio
2: diciamo
0: di no, ma speriamo che non ci stia ascoltando. Io direi che potremmo introdurlo già con una canzone.
2: Sì, è un pezzo dell'opera, non quella che sarà presentata a Brescia, perché quella presentata a Brescia è del tutto originale, tra l'altro con la regia teatrale è di un bresciano, l'attrice è una bresciana, non so ci dirà lui poi, perché non sono riuscito a capire la soprano chi sia e la danzatrice chi sia, i musicisti sono bresciani, cioè è un lavoro costruito per la Festa dell'Opera con gli artisti bresciani, che in questo settore, io mi permetto di dire, per quel poco limitate che sono le mie competenze, non sono assolutamente male, ecco.
0: Eh no, direi proprio di no. E allora andiamo.

brucia la grandezza di Santa Irene. C'è un vento di cenere che alza le fiamme dal foro all'Augusteo. Brucia l'ospedale di Sansone con tutti i suoi malati. Brucia Atena Lindia di pietra smeraldina e brucia Afrodite di Cnido, di pietra bianca, nuda, che si sorregge a malapena il seno tra le fiamme.

0: Bene, introdotto da un coro di uno dei movimenti, è con noi Mauro Montalbetti. Buongiorno Mauro e bentornato tra noi in Radio Onda d'Urto. Perché la tua opera Teodora, scalata al cielo in cinque movimenti, sarà in scena per la Festa dell'Opera venerdì prossimo 5 e sabato 6 di giugno. Opera che è stata prodotta in quel di Ravenna, ma che adesso arriva a Brescia con un cast in parte bresciano, mi pare di poter dire, Mauro, o mi sbaglio, alcuni nomi li conosco, conosco il nome del regista Alessandro Pasini, conosco poi Elena Vanni, non conosco la danzatrice, non conosco la soprano Laura Zecchini che interpreta Teodora, però la produzione comunque di questa parte è diciamo così nostrana.
1: Sì, assolutamente, c'è anche la coreografa che è di Brescia, e quindi una parte di questi, diciamo, del cast produttivo è della nostra città. Tra l'altro è la prima volta che lavoro con loro, per cui sono particolarmente contento anche di ampliare le conoscenze di artisti, no, della nostra città, insomma. Poi c'è il direttore, che è Mattia Dattolo, e la cantante che tu hai citato prima, Laura Zecchini, che invece sono dell'Emilia Romagna.
0: Sì, ecco, poi parleremo poi di Teodora, anche come personaggio. Ecco, a me viene in mente, col nome Teodora mi viene in mente una canzone di Guccini che la definisce proprio male, no? In Bisanzio, non so se l'hai presente, parla del marito e dice che ha la moglie che fa la puttana, va bene. E in quel momento Guccini era cattivello, diciamo così, nei confronti di Teodora. Donna invece di una forza non indifferente, ma poi ne parliamo dopo, perché invece con te magari vorrei parlare subito della tua scrittura all'interno di quest'opera. Leggo dalle tue note che hai scritto una partitura in forma di madrigale monteverdiano, che, per cui la musica sei andato a scrivere direttamente la musica sulle parole e su quello che doveva accadere sulla scena, se non sbaglio.
1: Sì, l'intenzione era proprio quella, nel senso di avere un rapporto con il bellissimo testo scritto da Barbara Roganti, proprio come con l'atteggiamento di amplificarne le potenzialità espressive e di immaginazione sulla scena, cioè proprio come facevano gli antichi, cioè trovando un mondo sonoro, diciamo così, evocativo, che nascesse proprio dalla parola. E quindi c'è sia un rapporto sonoro, diciamo, affidato all'ensemble, che è molto particolare, che ha tutta la scrittura vocale che coinvolge sia l'attrice che la cantante protagonista e il coro, che tutte e queste tre, diciamo così, entità vocali nel corso dell'opera sviluppano un rapporto con il testo molto particolare, che spero venga apprezzato dal pubblico. Di solito questo atteggiamento è diciamo così, appartiene al mio modo di lavorare tipico, diciamo così, che faccio sempre con il teatro musicale. Sicuramente qui c'è stato anche un'attenzione a evocare anche le sonorità della musica antica, attualizzandole naturalmente, però c'è anche quello sguardo.
0: Sì, è una partitura musicale che deve guidare anche i movimenti di una danzatrice.
1: Sì, come spesso accade nelle mie opere, c'è anche l'elemento del linguaggio del corpo, che è molto importante, per cui Teodora viene presentata sotto queste forme, ma in realtà diciamo così, Teodora, che molto probabilmente ha fatto anche effettivamente il mestiere più antico del mondo in gioventù, era una danzatrice, era anche una danzatrice, un'attrice, per cui queste due figure che entrano sono talvolta la Teodora danzatrice, la Teodora attrice, o le sorelle che facevano avevano gli stessi compiti all'interno appunto della società bizantina e in effetti, diciamo così, questo è un aspetto importante, quello dell'espressione del corpo sulla musica.
0: Sì, per raccontare di una donna che non so come dire, che nella sua vita ha attraversato momenti che si potrebbero dire quasi inconciliabili. Lei, figlia di un custode di orsi, e quindi donna di spettacolo lei stessa, e in quegli anni donna di spettacolo è un termine che porta con sé tutta una serie di ambiguità, quindi legata anche probabilmente alla prostituzione, donna che poi diventa imperatrice. E come imperatrice non è un'imperatrice che si siede, se ne sta comoda, è un'imperatrice che mi pare che tra l'altro nell'opera, io ho provato a sentire alcune cose soltanto in rete, mi pare che probabilmente, dimmi se sbaglio, ci sia anche qualche elemento che ha a che vedere con la rivolta di Nika e quindi con un momento in cui si combatte contro Costantino che è arrendevole, ma è lei pare da alcuni come si dice documenti, è lei che incita invece alla ribellione.
1: Esatto,
0: È sempre
1: a
0: lei,
1: soffocare la
0: sì, a
1: ribellione.
0: soffocare la ribellione. È sempre lei che probabilmente per prima nella storia fa delle riforme a favore delle donne, ecco, ad esempio contro la prostituzione coatta, ecco, o perché le donne possano avere delle attività. Stiamo parlando del VI secolo, ecco.
1: Oppure come
0: Teodora
1: lei
0: muore
1: stessa,
0: a metà del Cinquecento.
1: esatto, come lei stessa, donne non patrizie potessero sposare aristocratici e livelli, uomini di livello sociale molto più alto, perché prima non era permesso e lei ha, diciamo,
0: Sì.
1: ha fatto in modo che arrivassero delle leggi che potessero permettere questo.
0: Ecco, quindi
1: Una donna controversa comunque, una donna sicuramente molto, molto particolare.
0: e questa donna particolare ecco, viene da dire impossibile da descrivere in un'ora, ecco, in un'opera di un'ora. Di questa donna particolare, tu hai sottolineato, come si può dire, lo spirito, più che fare una descrizione della sua vita.
1: Non abbiamo scelto volutamente con Barbara Roganti di non descrivere la vita, perché appunto, come dici tu giustamente, ci sarebbero volute probabilmente durate che
0: Sì.
1: fino adesso sono inconciliabili proprio con la nostra abitudine, ma abbiamo pensato che ci sono sicuramente alcuni aspetti forti che nel corso della sua vita emergono in maniera molto evidente. Una donna forte, una donna molto intelligente, una donna che sa essere dolcissima e poco dopo anche molto spietata, una donna che ha intenzione e che vuole cambiare il rapporto nella società fra l'uomo e la donna, una donna che ha avuto delle crisi mistiche, che è passata attraverso anche un suo modo di, come dire, di vivere la spiritualità. Quindi questi sono alcuni aspetti che ci interessavano, come una donna di potere enorme in quel periodo potesse passare da una condizione all'altra del proprio essere basilissa e allo stesso tempo una sorella dolcissima e una moglie molto, molto rispettata dal proprio consorzio, molto ascoltata, cioè quello che ci racconta la storia che il marito, che era l'imperatore di uno degli imperi più importanti dell'epoca, non prendesse nessuna decisione senza prima consultare anche lei.
0: Sì. Mauro, io so che tu sei piuttosto impegnato, però ti ruberei ancora un minuto per ascoltare insieme a te un pezzo dell'opera eseguita a Ravenna, proprio un minuto solo, per poi parlare di quello. Se ce la fai ti ringrazio.
1: Sì, ce la faccio.
0: Stai con noi un attimo ancora, allora.
1: Sì.

0: Mauro,
1: sì.
0: Ecco, questa esecuzione è fatta nella Basilica di Ravenna, vero?
1: Sì, la Basilica di San Vitale.
0: San Vitale.
1: Esecuzione assoluta, sì.
0: Dove troviamo l'immagine? Dove troviamo l'immagine più famosa di Teodora,
1: esatto.
0: Ecco, con questo calice dorato e con sulla destra questo signore che tiene le tende aperte, che tutti notano, no? Ecco, in questo momento dell'opera, qual è questo momento dell'opera?
1: Quello che abbiamo ascoltato?
0: Sì.
1: Se non ricordo male è il terzo movimento, se non ricordo male, per quello che ho potuto sentire, non ho sentito benissimo attraverso il telefono.
0: Perché poi c'è un recitativo, mi pare, dopo questo.
1: Sì, mi pare di sì, sì.
0: Dopo questo c'è un recitativo che è il recitativo, proprio dovrebbe essere quello della rivolta di Nika.
1: Esatto, quindi finale del secondo movimento, esattamente.
0: Ecco, ora le prove a Brescia sono in corso in questo periodo?
1: No, inizieremo la prossima settimana.
0: Iniziate la prossima settimana.
1: Scusami, domenica in realtà.
0: Domenica.
1: Non è vero. Sì, prossima settimana, no, domenica iniziamo.
0: Ecco, per chi sta ad ascoltarci, l'opera sarà presentata nella Chiesa del Carmine venerdì sera alle 20:30 e sabato nella mattinata, non ricordo bene l'ora in questo momento.
1: Alle
0: 11:45. La chiesa è grande, però vale la pena provare a prenotare, ecco, perché è grande, ma insomma, per avere garantito l'ingresso probabilmente andrà prenotato e c'è il sito della festa dell'opera o altrimenti della Fondazione del Teatro Grande. Mauro, qualche cosa di interessante in cui ti sei imbattuto? Parliamo un momentino di Teodora, perché è un personaggio che è così particolare. Qualcosa di interessante che ti ha sorpreso avvicinando Teodora? Cos'è stato?
1: Ma guarda, mi ha sorpreso come questa figura femminile tratteggiata dal libretto di Barbara Roganti abbia potuto consentirmi di lavorare sulla voce in un modo che non avevo mai fatto, un modo appunto di aderenza al testo molto particolare anche nel frammento che abbiamo appena sentito. Si può percepire come questa melodia e questa vocalità cerca di delineare gli stati d'animo che via via si presentano nel corso dei movimenti. Ci sono degli slanci verso l'acuto, dei momenti un pochino più tormentati.

0: e spero di riuscire a farlo anche in futuro. Proprio un lavoro molto di grande studio, di grande vicinanza, insomma, di profondità nel rapporto suono-musica.
1: Che mi permetto di dire che non è una cosa che molti compositori amano fare, ecco, perché comunque il narcisismo della scrittura musicale talvolta prende il sopravvento.
0: Può essere, può essere.
1: Mauro, io ti ringrazio. In questo momento credo che tu sia a Ravenna e stai per andare a fare lezione.
0: Per cominciare a fare lezione, sì.
1: Quindi buon lavoro e ci vediamo a Brescia da domenica.
0: Grazie, grazie a voi e a tutti. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Allora, Leonard Cohen e Natasha Rostova con questo grande classico, Dance Me to the End of Love.
1: Sì, vabbè, io tutte le volte che lo sento così mi viene da...
0: Emozionante.
1: Sì, da oscillare, no? Non riesci a stare fermo ma oscilli sentendo questa cosa. E va bene.
0: Allora, abbiamo qualche segnalazione, Camillo?
2: Qualche segnalazione, comprese quelle che vi riguardano. Domenica 31, pop-up per Jean-Luc Stott.
0: Pop-club,
2: per Jean-Luc Stott. Con te, Simone... guidare,
0: esatto, sì, sarà come nell'appuntamento di dicembre, assieme a me ci sarà tutta la squadra dell'Acquario, quindi Laura Pescatori, Manuel, Diomira, Nael, eccetera eccetera eccetera. Sarà una versione non extra large come quella di dicembre, appunto, perché non ne uscirei vivo probabilmente, una volta va bene poi basta, però comunque ci saranno 10 set tra artisti band e quant'altro, altri grandi amici di Jean-Luc che però proprio per una questione di tempo non erano potuti essere inseriti nel primo pop club di dicembre, perché eravamo già in 22, diciamo che o cominciavamo la mattina, però non mi sembrava il caso, ecco. Comunque abbiamo iniziato alle 2, voglio dire, abbiamo finito dopo mezzanotte. Sarà una versione più ridotta, ma comunque sarà un bel modo di festeggiare e ricordare Jean-Luc, anche perché chi parteciperà, gli artisti che parteciperanno questa volta in molti casi lo conoscevano da tanto tempo, per esempio Betty Vittori o Gian Gilberto Monti, che tra l'altro posso fare una anticipazione, io suonerò qualche brano con Gian Gilberto, siamo già d'accordo, dobbiamo fare le prove domani mattina, insomma ci sarà da divertirsi. Ovviamente, come sempre al magazzino, ci sarà la sala Maya, ci sarà l'alternativa vegan, il bar aperto, eccetera eccetera eccetera. Dalle 15:30 l'ingresso è gratuito, quindi mancare mi sembrerebbe un po' sciocco, come si suol dire. Il tempo sarà bello, quindi non staremo nel tendone, non staremo al chiuso, ma ci metteremo sotto il portico, quindi secondo me sarà proprio una giornata godereccia, come si suol dire, il miglior modo per festeggiare Jean-Luc secondo
2: domenica
0: me.
2: 31,
0: esattamente,
2: mentre venerdì, Claudio, ci sarà una replica del tuo Orlando a Casa Trainini.
1: Sì,
2: alle 18.
1: Il percorso, diciamo, ufficiale, quello fatto per la regione Lombardia, diciamo così, finanziato dalla regione Lombardia, è terminato ieri. Però a Latere abbiamo tenuto un'altra giornata, anche perché c'è stato un finanziamento esterno e quindi abbiamo potuto permettercelo, che sarà a Casa Trainini domani pomeriggio alle 18. È in un'abitazione, per cui eventualmente per sapere se qualcuno volesse partecipare ancora deve telefonare a un attimo, poi mi viene il nome, ecco, meno male,
2: vediamo,
1: che
2: sì, non lo vediamo, se qui sul
1: dovrebbe esserci, dovrebbe esserci un nome.
2: Prenotazione obbligatoria, allora 339 24 33 616, 339 24 33 616.
1: Ecco, sì, si chiama Giocando Orlando proprio perché è stato un gioco con io dico dell'autore, alle spalle di Ludovico Ariosto. Abbiamo riscritto alcuni canti dell'Orlando Furioso, volevamo riscriverne 46, poi ci siamo limitati a 7-8 perché altrimenti la cosa sarebbe durata alcune settimane. E sulla scena ci sarà ancora Abdu, che da bravo cantastorie ripercorrerà alcuni momenti dell'Orlando Furioso facendone, come sa fare lui di solito, di tutti i colori, insieme a pupazzi, soldati, oggetti, soldatini, oggetti, robe varie. Ci saranno in prospettiva anche due pupi siciliani veri che domani si potranno solo vedere, non si muoveranno per ragioni che non abbiamo ancora giocato contatto con loro e bisogna, come si dice, avvicinarsi a quei personaggi lì, bisogna farlo con garbo perché hanno il loro carattere e inoltre se si incazzano c'hanno anche le spade, per cui teniamoli buoni. Abbiamo un rodomonte, probabilmente dalla faccia un rodomonte moro, pallido fra l'altro in questa versione, però con una scimitarra mica da ridere, e un Orlando con i baffetti che probabilmente entreranno via via nella versione definitiva che probabilmente marcerà da ottobre-novembre prossimi e che avrà una vita, diciamo così, fra virgolette, da palcoscenico. Ecco. Per il momento è sempre casa a casa. Abbiamo fatto 14 tappe, l'ultima ieri in una stanza di non più di 4 metri per 5, è stato buffissimo perché Abdu si muoveva facendo lo slalom tra le cose e cercando di non andare in braccio alle signore e ai signori del pubblico, però è stato un bel percorso portarlo come era la nostra intenzione, portarlo in situazioni, uso un brutto termine però spero di farmi capire, in situazioni caratterizzate da una certa marginalità, e come sono ad esempio quelle delle RSA o quelle dei centri diurni per persone che hanno qualche problema. Ecco, è stato estremamente interessante vedere alcuni momenti di sorrisi di queste persone che ci ha fatto capire che tutto sommato il teatro forse in origine serviva soprattutto a quello, poi ce lo siamo un po' persi, ma che serve a star bene, e se è una roba che serve a star bene, allora dovrebbe essere garantita a tutti, dovrebbero essere invogliati tutti a partecipare e a vivere momenti così. Chiaramente stai bene in quel momento lì, poi i tuoi problemi ci sono ancora, però e così, guardando appunto negli occhi queste persone, mi dicevo: vabbè, se abbiamo contribuito a qualche momento più felice di altri, è già qualche cosa, insomma, ecco. Speriamo di riprendere l'anno prossimo sul palcoscenico, ma ancora soprattutto in situazioni, ripeto, io le definisco impropriamente marginali, però è stato molto bello in alcuni momenti. Ecco, sono momenti molto intimi parlarne un po' così, però vedere delle persone che sorridevano e poi qualche minuto dopo abbassavano la testa e capivi che c'era dentro dei magoni, però poi la rialzavano e sorridevano ancora, insomma è bello, dà idea che quello che si fa serva a qualche cosa e quindi è, come si dice, giustifica il lavoro che si fa.
2: Domani, venerdì, alle 18 a Casa Trinini.
1: Sì.
2: Che è un luogo per niente marginale, ma molto particolare.
1: È la casa del pittore Trainini, che magari non lo sappiamo, ma se andiamo per le chiese di Brescia le sue cose le troviamo dappertutto, perché ha dipinto quasi tutte le chiese. È una casa museo bellissima, mi viene da dire, c'è anche un parco molto bello, non possiamo farlo nel parco perché il caldo non ce lo permette in questi giorni. L'indirizzo è in via Rampinelli
2: 12.
1: Se poi appunto magari arrivando un po' prima la padrona di casa ci fa fare un giro, oppure dopo fa fare un giro per la casa, non è, per chi non c'è stato, e anche questo è un momento molto carino, molto bello. Via Rampinelli numero 12. Dicevi, che è sopra Monpiano, per chi è pratico di Monpiano, dopo la stradina che porta da Ciro, la stradina subito dopo sulla destra, appena dopo la chiesa, avanti 50 metri sulla destra c'è casa Rampinelli.
2: Due velocemente segnalazioni per la provincia, invece, per due rassegne, una che sta chiudendo e una che è appena iniziata, quella che sta per chiudere Valtrompia Proposta Teatro, due appuntamenti domenica 31 maggio, quindi questo weekend, e poi la prossima settimana venerdì 5 giugno chiuderanno la rassegna. Domenica alle 16 a Pezzazze, a Lavone di Pezzazze, nel cortile di Casa Cavadini in centro storico, ad ingresso libero, Regalati un angolo di storia con Michele D'Aquila, Ivano Panelli, Peter Richiedei, Antonia Sabatti, la fisarmonica Federico Crippa, messa in scena di Fabrizio Foccoli, testi di Fabrizio Foccoli e Pietro Mazzoldi. Si tratta di un lavoro che composto da alcuni monologhi che nascono da testimonianze e da ricordi che trasformano appunto il cortile di Casa Cavadini in un palcoscenico di vita e di memoria e di ricordi. L'altro appuntamento invece è con Terre d'Acqua, appena cominciato, siamo a Barghe martedì 2 giugno alle 17:30, anche in questo caso come per Regalati un angolo di storia ad ingresso libero. Al Teatro Oratorio di Barghe in via Nazionale 85, Non c'è mai silenzio, la strage alla stazione di Viareggio raccontata da Elisabetta Salvatori. Giugno 2009, deragliamento di un treno, lo squarcio, l'esplosione di una cisterna di GPL, incendio e la morte di 32 persone. Nel 24 la Cassazione ha confermato il disastro ferroviario colposo, ma ha dichiarato però prescritto l'omicidio colposo plurimo per quasi tutti gli imputati. Lo racconta Elisabetta Salvatori, Non c'è mai silenzio, la strage alla stazione di Viareggio, Barghe, martedì 2 giugno, 17:30, Teatro Oratorio, ingresso libero per Acque e Terre Festival.
0: Io direi adesso andiamo ad ascoltare un altro brano, andiamo ad ascoltare Beth Hart con Bang Bang Boom Boom e poi andiamo ad ascoltare il servizio che abbiamo registrato durante la pausa. Camillo, che ne dici?
2: Vai,
0: andiamo.

0: E dopo Culture Care torna a Teatro 19 con il progetto Isola. Siamo all'interno del quartiere Primo Maggio, con noi Valeria Battaini. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno Camillo, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, già giovedì scorso vi avevo segnalato i primi appuntamenti di questa rassegna. Lascio che sia tu adesso però, Valeria, a presentarla correttamente, compiutamente. Mi piace solo ricordare che tutti gli appuntamenti di questa rassegna sono ad ingresso libero e che fondamentalmente si compone di due filoni: uno che propone gli esiti laboratoriali di alcuni percorsi e l'altro invece con spettacoli da palcoscenico delle ospitalità che voi portate, offrite al quartiere Primo Maggio.
1: Esatto, proprio così, e questo è, diciamo, il terzo anno che abitiamo un po' il quartiere Primo Maggio. La rassegna si chiama Isola perché il quartiere è un po' isolato dal punto di vista urbanistico, incastrato tra delle strade ad alta percorrenza, la ferrovia, il cimitero, il comparto Milano, quindi insomma è un luogo che bisogna andarsi un pochino a cercare. E quindi diciamo che quello che invitiamo a fare è venirlo anche a scoprire, perché come tutte le cose un po' marginali, un po' sottotono, in realtà nascondono delle cose preziose, in primis gli abitanti sui quali e con i quali abbiamo lavorato in questo tempo, perché appunto non c'è solo la rassegna, ma c'è un lavoro che è durato durante tutto l'anno. Innanzitutto bisogna dire che è un progetto di Teatro 19, quest'anno in partenariato con la cooperativa sociale Agoghe e con l'Ottava APS, che è un'associazione che si occupa di musica e che ha sede in quartiere da 20 anni. È finanziato grazie a un bando di Fondazione della Comunità Bresciana e sostegno anche del Ministero della Cultura, la collaborazione del Comune di Brescia e del Polo Primo Maggio. Inoltre c'è un sostegno costante alle attività da parte della Fondazione ASM. Appunto durante l'anno si sono svolte delle attività, dei laboratori ad esempio di lettura, un laboratorio per adolescenti che culminerà con uno spettacolo il 21-22 di giugno, quindi diciamo che la nostra presenza non è esclusivamente circoscritta a questo periodo, ma è diventata casa un po' per tutti questi mesi invernali. E come dicevi appunto, una parte consistente è costituita dagli esiti dei nostri laboratori con i quali abbiamo aperto lo scorso fine settimana, anche però ci sono un intervento da parte dell'associazione Lingua Madre che verrà con un suo letture migranti, che saranno Voci Migranti il 14 di giugno, che è una lettura da un libro dedicato ai bambini e un laboratorio per bambini e famiglie per l'allestimento di un'installazione, e poi ci sarà un laboratorio a cura del Salterio di danze l'ultimo giorno il 26 di giugno, perché appunto copre quasi un intero mese, è iniziata il 22 di maggio e termina il 26 di giugno. E poi ci sono tre spettacoli che sono stati scelti durante lo scorso inverno grazie a degli incontri di coprogettazione fatti con gli abitanti del quartiere, così come era accaduto nel 2025, ai quali abbiamo sottoposto una rosa di proposte, e tra queste hanno scelto tre spettacoli che dovevano rispondere ad alcune esigenze: uno spettacolo per tutti, però tendenzialmente per un target adulto, uno spettacolo che fosse musicale, questo è stato selezionato tra una rosa di quelli proposte da appunto Paolo Cavagnini dell'associazione L'Ottava, e uno spettacolo che fosse realizzato da artisti di cultura extraeuropea, ed è anche uno spettacolo per bambini, e questi saranno tutti a giugno. Ci sarà Pioro, un cappuccetto rosso senegalese che è della compagnia Teatro delle Albe di Ravenna, Ravenna Teatro, e Ker Teatre Mandiaye Ndiaye, che è una compagnia senegalese, perché Ravenna Teatro, Teatro delle Albe, ha lavorato lungamente in collaborazione con questo Mandiaye Ndiaye, che era appunto un attore senegalese che ha fondato poi questa sua compagnia lavorando su una Romagna africana. E quindi c'è questo spettacolo molto bello, sarà il 17 di giugno alle ore 19 nel cortile delle case tra Via Predolana e Via Rose di Sotto, nel quello che viene chiamato Parco Vecchio, dove ci sono delle collinette. E questi sono i luoghi, questo è il luogo degli spettacoli da palco oppure insomma di questi selezionati dagli abitanti. Il 24 giugno alle ore 21 ci sarà una rock band, spaghetti rock band anni 50 e 60 da ascoltare ma anche da ballare, che sono gli Idilliaci. E poi chiudiamo il 26 di giugno, dopo il laboratorio a cura dell'associazione Il Salterio, con My Generation, che è un spettacolo che possono ovviamente vedere tutti, però per un target adulto, ed è uno spettacolo di industria scenica di Econ Ermanno Nardi, che passa ambientato in una balera e in cui la musica, il cambio musicale delle varie generazioni segna anche lo scalzare della generazione precedente dalla generazione che arriva, e quindi diciamo uno spaccato storico dagli anni 60 ad oggi. E questi sono i tre spettacoli appunto scelti dagli abitanti del quartiere. Però come hai detto, ci sono gli spettacoli esito dei laboratori, quindi riprende la rassegna questo fine settimana con sabato 30 maggio alle ore 20 nello stesso luogo che dicevo prima, cioè il Parco Vecchio in tra via Rose di Sotto, via della Presolana, con Antigone non c'è, che è l'esito del laboratorio di ricerca e sperimentazione guidato da Francesca Mainetti. Questo spettacolo verrà replicato anche il 19 di giugno, ma alle 18.30 al cimitero Mantignano. Però mentre per la replica di sabato sera non c'è nessun vincolo, nessuna restrizione, la replica del 19 sarà per i primi 50 spettatori che arriveranno. Non ci sono prenotazioni, per cui bisogna arrivare un po' prima all'ingresso laterale da via Industriale. Poi sempre questo fine settimana c'è l'esito del laboratorio Matinè, che si intitola La vita le bella. È un breve spettacolo che va benissimo anche per i bambini. Sarà domenica 31 alle ore 11, ma anche alle 18.30. Per queste due occasioni, ecco, noi lo diciamo, non ci sono delle sedute garantite, ma se qualcuno vuole essere sicuro di trovare posto a sedere, si può portare una seggiolina da casa.
0: Mi piace queste occasioni di, come dire, responsabilizzazione degli spettatori, per cui non pensate di avere, come dire, tutte le comodità a disposizione, per comodità diciamo anche semplicemente l'ingresso, l'accesso al palcoscenico, ma cercate in qualche modo con un piccolo sacrificio di conquistarvele.
1: Sì, bisogna lottare, il teatro è fatica e sofferenza, quindi venite a soffrire con noi. No, è anche molto lieve. E una cosa che non ho detto rispetto ad Antigone non c'è, che è uno spettacolo sì esito di un laboratorio teatrale, però è un laboratorio in cui si mettono in campo competenze di persone che fanno teatro da molto tempo. Inoltre sono 2 anni e passa di ricerca, appunto come dice il nome del laboratorio, che è sperimentazione e ricerca, quindi di ricerca attorno all'Antigone di Anouil e quella di Sofocle, insomma un lavoro molto, molto approfondito, molto serio, quindi insomma sicuramente un lavoro semiprofessionale, mi viene da dire, rispetto a chi c'è in scena. Poi la settimana prossima, il giovedì 4 giugno, ci saranno delle letture sotto gli alberi. Anche questo è frutto di un percorso fatto in quartiere, perché ci sono state degli incontri dedicati alla lettura che erano sfociati in autunno in appunto letture pubbliche fino anche a Natale. E in questo caso degli abitanti, e non solo abitanti, hanno scelto di partecipare a questi pochi incontri in preparazione di questa lettura, perché l'idea è quella che si formi in quartiere un gruppo stabile di lettori e lettrici di quartiere che si mettano un po' a disposizione di varie occasioni. Questa è la prima, è dedicata ai bambini, saranno 8 letture da 5 minuti sotto gli alberi appunto di questo Parco Vecchio. E chi parteciperà, bambini ma anche chi ha voglia semplicemente ascoltare delle storie, riceverà una sorta di cartoncino raccolta punti che gli verrà timbrato ad ogni lettura ascoltata, e chissà che alla fine non possa ricevere un premio. E questa è Letture sotto gli alberi, giovedì 4 giugno alle 18. Poi il fine settimana successivo, sabato 6 e domenica 7 giugno, ci sarà Confine, che è l'esito del laboratorio teatrale permanente guidato da Matilda Salomoni, e in quel caso saremo nel piazzalino antistante l'ingresso della stazione di Borgo San Giovanni, da via Villa Brodi si entra, non tutti conoscono questa stazioncina che è quella della linea Brescia-Edolo, e quindi è un altro posto al margine del quartiere, anche quello da scoprire. Il 13 giugno dalle 19 ci sarà la festa di chiusura dell'anno scolastico dell'ottava, con concerti, cibo, e quindi abbiamo inserito un loro appuntamento classico all'interno della rassegna. Il 14 giugno ho detto appunto che ci sarà Voci Migranti alle 17.30 con appunto l'associazione Lingua Madre, che propone queste letture seguite da un laboratorio. Il 21 e 22 di giugno ci sarà Souvenir, che è appunto l'esito itinerante del laboratorio che conduco io, che sono Valeria Battaini, con gli adolescenti che hanno frequentato in quartiere il laboratorio durante l'anno, e che prende spunto dalla conferenza degli uccelli e da un albo illustrato che si intitola Il volo dello storno, e quindi un viaggio itinerante alla ricerca di se stessi sostanzialmente. E la partenza sarà sempre nel cortile tra le case di via Presolano e via Rose di Sotto, davanti al centro Rose, è un cortile cementato. E poi appunto ho già detto i tre spettacoli principali professionali, 17, 24 e 26 di giugno. Comunque tutto il programma si trova su teatro19.com e anche sui nostri social, che aggiorniamo costantemente, anche in caso di maltempo, se abbiamo sempre un'alternativa al riparo, e quindi nel caso ci si può contattare sui nostri canali, anche al nostro numero di telefono che è 327-7596-755. Ecco qua,
0: allora.
1: Credo di aver finito, ho finito la mia logorrea.
0: Degli appuntamenti sono tanti, appunto, poi li potete riconsultare tranquillamente con calma in rete. Mi piace però ricordare due cose: una, la presenza importante appunto della dimensione musicale, dicevi della collaborazione con Ottava, che occupa parecchio del programma di quest'anno e lo fa in modo decisamente evidente. Dall'altra però c'è anche un'altra riflessione che a me come spettatore interessa sempre molto, ed è quella del confrontarsi con il meccanismo della lettura, che è qualcosa di diverso dal portare in scena un testo, indipendentemente da un discorso più immediato. Chiedere alle persone di leggere qualcosa non è come chiedergli di performare, di imparare un testo a memoria, c'è un impegno diverso e quindi c'è anche una facilità diversa per affrontare questo tipo di percorso. Ma è anche dal punto di vista attoriale qualcosa di molto diverso: essere sul palco col proprio corpo a performare e a portare un testo e leggerlo è qualcosa, per quanto mi riguarda come spettatore, la percezione cambia completamente. Cosa significa per voi lavorare sulla lettura?
1: Beh, innanzitutto significa intercettare persone che magari non hanno voglia di fare quel tipo di percorso, che coinvolge appunto il corpo in maniera significativa e determinata, anche se pure nella lettura il corpo è inevitabilmente coinvolto. Però ecco, magari è un buon strumento per abbattere le prime timidezze, per anche le persone che magari non hanno il modo, il tempo di imparare a memoria dei testi, ma che hanno voglia di concentrarsi sulla narrazione. Di conseguenza, appunto, poi in quest'ultimo caso particolare, questo delle letture sotto gli alberi, sono persone che hanno già partecipato agli altri percorsi e hanno voglia di trasformarsi in un gruppo stabile che lavora proprio sui libri, anche perché in quartiere, dentro al punto di comunità che è dove c'è il centro Rose, c'è una biblioteca di quartiere, una biblioteca diffusa che fa parte del sistema bibliotecario urbano, ma che è lì, e quindi può essere un punto di partenza per generare altre attività. Quindi la nostra missione in questo caso è quello di piantare un semino che poi si possa sviluppare e possa crescere saldo e forte.
0: Sì, sì, c'è anche questa suggestione, detto che il patrimonio teatrale che abbiamo a disposizione è naturalmente immenso, ma quello letterario aumenta questa immensità, apre un ventaglio di proposte che a volte il patrimonio teatrale non affronta e con le quali non si confronta. Quindi c'è anche tutto un altro sguardo, una possibilità di affrontare temi e linguaggi che vanno oltre la convenzione, tra virgolette, alla quale siamo abituati.
1: Poi ad esempio abbiamo aperto proprio con Relax Don't Do It, che era l'esito del laboratorio Le Disbettiche Indomabili, guidato da Roberta Moneta, che quest'anno hanno lavorato molto nella produzione di testo, E quindi diciamo è un primo step per poi trovare il proprio sviluppo nella prossima stagione con la realizzazione dello spettacolo e anche di alcuni episodi podcast. Quindi ad esempio quella era una lettura parte di un percorso formativo, perché durante il laboratorio hanno fatto, oltre al laboratorio normale, anche delle esperienze esterne legate al tema del rilassamento e del rilassamento imposto che hanno generato e prodotto testo.
0: Ecco, c'è un'altra cosa che mi piace sottolineare, me ne assumo completamente la responsabilità, ogni volta me lo dico e ogni volta poi ci caschiamo, ed è quella di presentare, come dire, comunicare tutta questa mole di lavoro in termini semplicemente di esiti. Quello di cui vorrei farmi carico, aiutatemi anche voi, ricordatemelo, è invece magari nel corso dell'anno raccontare come nascono e come progrediscono questi lavori, raccontarne i percorsi, raccontarne le modificazioni, raccontarne le implicazioni e non soltanto appunto l'esito spettacolare finale, che è sempre comunque assolutamente fondamentale, ma che è soltanto un pezzettino, mi viene da dire, infinitesimale di un progetto. Stiamo parlando di un anno di lavoro.
1: Sì, sì, di un anno e più, visto che comunque è dal 2024 che lavoriamo in quartiere, quindi sì, certo, molto volentieri sarebbe bello fare una sorta di narrazione di viaggio, visto che effettivamente si tratta di un viaggio in buona compagnia.
0: Comunicare non soltanto, ripeto, non soltanto i risultati, ma tutto il percorso, tutta la modalità e tutto il pensiero che attraversa questa modalità. Assolutamente. Va bene, me lo ripeto, me lo do da solo come impegno.
1: Te lo ricorderò.
0: Assolutamente.
1: Me ne dimentico.
0: Intanto grazie Valeria, ricordiamo ancora il primo appuntamento per ora è per sabato 30 maggio con Antigone Non c'è esito del laboratorio di ricerca e sperimentazione guidato da Francesca Menetti, che poi sarà replicato venerdì 19. Grazie ancora e ricordiamo ancora tutti gli appuntamenti sui social di Teatro 19.
1: Su teatro19.com.
0: Grazie, ciao Valeria.
1: Grazie mille, grazie, buona giornata, ciao.

0: Allora, con Joe Stone ci salutiamo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mezza Sala. Grazie Camillo.
1: A te Simone, a tutte e tutti.
0: Grazie Claudio.
2: Grazie e buona settimana a tutte e a tutti.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.

Benissimo, Radio Onda d'Urto, sono le 14:32 minuti, Onda Ultras oggi non andrà in onda, non ci sarà neanche Rebel Diaz, ma oggi è il 28 maggio e noi, come ogni 28 maggio, dedichiamo un po' anche il nostro palinsesto all'anniversario della strage fascista di Stato della NATO che colpì la città dalla quale trasmettiamo, Brescia, 52 anni fa, era il 1974. E lo faremo con due trasmissioni, una che ci porta direttamente sul tema delle biografie delle vittime di quella strage e poi un'analisi dello storico Valerio Marchi. Un buon ascolto.

19 maggio 1974. Nella notte un ordigno esplosivo scoppia in piazza Mercato a Brescia, uccidendo il giovane neofascista che lo trasportava sul sellino del suo scooter. È solo l'ultimo anello di una lunga catena di violenze, intimidazioni, attentati perpetrati in città ai danni di cittadini democratici, sedi di partiti e sindacati. Il colore di tale violenza è indiscutibilmente nero e di essa si conoscono da tempo gli esecutori e i mandanti, invano denunciati a più riprese alle competenti autorità da parte del Comitato Unitario Antifascista, espressione della stragrande maggioranza democratica dei cittadini bresciani.

0: Stiamo ascoltando il disco Piazza Loggia, ore 10:12, la strage di Brescia del Comitato Unitario Antifascista.
1: Martedì 28 maggio 1974. Le confederazioni sindacali CGL, CISL, UIL, in accordo con il Comitato Unitario Antifascista, indicano uno sciopero generale provinciale di 4 ore per protestare contro la preoccupante escalation della violenza fascista in città. La partecipazione allo sciopero è pressoché totale. Alle 10 circa del mattino, quando i 4 cortei di studenti e lavoratori che hanno attraversato la città si riuniscono in Piazza della Loggia sotto una pioggia insistente, ha inizio il comizio conclusivo della manifestazione. Dinanzi a circa 3.000 persone, prende la parola il sindacalista Franco Castrezzati.
2: Compagni lavoratori, a nome delle organizzazioni sindacali CGL e CISL UIL, alla parola Franco Castrezzati.
3: Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste.
0: E questo fu l'inizio dell'intervento del sindacalista Franco Castrezzati, interrotto dopo dall'esplosione della bomba. In piazza, per lo sciopero generale antifascista, lavoratori, studenti, partiti della sinistra, sindacati e le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria. Dopo pochi minuti,
3: a Milano al
4: state fermi, compagni e amici, state fermi, calma, compagni e amici, state fermi.
5: State calmi!
4: State all'interno della piazza!
5: Il servizio d'ordine faccia
4: cordone

0: Lo scoppio è violentissimo. Sul selciato della piazza, i morti si mescolano ai numerosissimi feriti. Un primo bilancio parla di 6 morti. Ne ricordiamo i nomi. Alberto Trebeschi, insegnante di fisica presso il locale Istituto Tecnico Industriale, iscritto alla CGIL. Clementina Calzari Trebeschi, moglie di Alberto, insegnante anch'essa, appartenente alla CGIL Scuola. Livia Bottardi Milani, insegnante, appartenente alla CGIL Scuola. Euplo Natali, pensionato, vecchio militante del Partito Comunista Italiano. Giulietta Banzi Imbazzoli, insegnante presso il locale liceo Arnaldo, moglie dell'assessore all'urbanistica del comune di Brescia, aderente alla CGIL Scuola. Bartolomeo Talenti, operaio. Il suo corpo è irriconoscibilmente dilaniato dall'esplosione. Ad essi si aggiungeranno, dopo una lunga e penosa agonia, Luigi Pinto, foggiano, insegnante, aderente alla CGIL Scuola. E più tardi, Vittorio Zambarda, vecchio militante comunista, muratore, da 2 giorni in pensione. I feriti, alcuni molto gravi, sono oltre 80.
1: Ricordiamo i compagni e le compagne caduti in Piazza della Loggia.
2: Clementina Calzari Trebeschi, militante attiva dello schieramento di classe, fu tra i fondatori del sindacato scuola CGIL con Livia Bottardi Milani e con Alberto Trebeschi, al quale ha dato un appassionato contributo sul piano ideale e culturale, ma anche su quello politico e organizzativo. Una caratteristica di Clem era infatti quella di sapersi inserire nella realtà, di saper vivere ed operare sul piano concreto in coerenza con le sue scelte di classe. Il rifiuto quindi di una impostazione culturale tipica ancora oggi nella nostra scuola, che non fosse strumento di lettura e di comprensione dei fatti collettivi, il rifiuto di un impegno culturale che non fosse in stretto collegamento anche operativo con la realtà sociale, politica e ideale della vita di ogni giorno. Questa costante ricerca di un impegno politico e culturale organico che ha spinto Clementina a studiare in modo serio e approfondito e a potenziare e rinnovare le sue idee e la sua personalità è stata la connotazione politica e originale di questa donna, che sentiva l'esigenza di verificare nella prassi di lavoro quotidiano gli ideali di libertà e di giustizia sociale che erano alla base della sua scelta politica. Ricordo quanto Clem fosse impegnata sul piano professionale, come ogni giorno la vedevo lavorare, leggere, aggiornarsi per poter fare nella scuola un lavoro serio ed approfondito. Parlava spesso della necessità di approfondire metodi e contenuti per fornire ai giovani il possesso di utili strumenti di conoscenza e di critica, nella profonda convinzione che la scuola è un nodo fondamentale nella lotta per il superamento dell'emarginazione politica e sociale contro lo sfruttamento di classe. L'impegno professionale di Clem non deve quindi essere visto nella dimensione del dovere, nella spinta moralistica di voler fare bene ciò che si deve fare, ma si è fondato su una precisa analisi del ruolo che la scuola ha storicamente svolto. È stata la ricerca di tradurre concretamente l'impegno politico e le nuove istanze emerse dal 68 in poi, la ricerca di fare cultura in modo nuovo e alternativo. Su questo terreno si saldano il lavoro nella scuola e quello del sindacato, ed anche per un aspetto più privato, i rapporti di Clem con Alberto e con amici e compagni. Nello stesso tempo Clementina era molto attenta al travaglio intellettuale e culturale del compagno della sua vita, Alberto Trebeschi, al quale ha dato un contributo di elaborazione alla stesura del suo libro postumo, con le sue idee, col suo amore, con la sua carica umana. Pietro Bontempi, 1974.
3: A Milano, al...
4: Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
5: State calmi!
4: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza!

0: Euplonatali. Ci vado senz'altro, aveva detto al figlio Rolando la sera prima. Non mancava mai alle manifestazioni antifasciste. Aveva sbrigato in fretta l'incarico affidatogli dal figlio per essere puntuale in Piazza Loggia. È il compagno Euplonatali, 69 anni, nativo di Cereto Desi, in provincia di Ancona. A 18 anni si trasferisce a Brescia e trova lavoro come operaio alla Togni, oggi ATB, dove rimarrà per 40 anni. Nel 41, capo manutenzione del reparto Sider, viene licenziato per le sue idee antifasciste. Prima di ritornare alla sua vecchia fabbrica, lavora per 2 anni alla Breda. Qui prende contatto con altri compagni, Cavagna, Malzanini, Tregambe. È quest'ultimo ad offrirmi una testimonianza. Erano i primi tentativi di organizzare un lavoro politico in fabbrica, con volantini del partito ed altra stampa clandestina che arrivava da Milano, pezzi d'armi che uscivano di nascosto dal deposito biciclette. Natali era il più misurato tra noi. Diceva che non dovevamo lasciarci prendere dall'euforia, dall'impazienza, perché bastava un attimo per essere scoperti e rovinare tutto. Durante la resistenza opera nei gruppi d'azione partigiana e alla liberazione è uno dei 3 rappresentanti del CLN alla Stoccolma, dove sarà poi amministratore della sezione comunista fino al 48. Raramente, mi confessa il figlio, mi ha parlato dell'attività svolta dal 43 al 45. Solo di recente ho saputo di mappe della fabbrica preparate per i partigiani, ma nulla di preciso. Era riservato e diceva che tanti altri avevano lavorato come lui e forse di più. Nel dopoguerra è iscritto alla sezione della TB fino al 65. Da pensionato è con i compagni del PC di Urago, dove abita, con la sua famiglia, la moglie e 2 figli. Pieno di salute e attivo nonostante l'età, si rende utile ai figli per piccoli lavori. L'officina di uno di essi diventa centro di discussione con amici. Il tema centrale è naturalmente la politica. 20 giorni or sono, mi raccontano il figlio e il compagno Grazioli, eravamo nel mio laboratorio con altri amici, pensionati come lui, e si discuteva sugli ultimi episodi di violenza fascista. Bisogna finirla, diceva, con queste faccende. È necessario risalire ai grandi industriali che sovvenzionano. Non basta dar la caccia al fascista. Tolto uno, ne esistono altri e con loro nuove violenze. A che serve mettere fuori legge l'MSI? Il problema è sempre quello: battere il capitalismo, che è la matrice del fascismo. Trovo tra gli altri un vecchio amico con il quale si vede quasi ogni giorno. Tra noi, osserva, non mancava il battibecco perché non avevamo le stesse idee. Io non sono stato comunista. Tuttavia, uno degli aspetti che più apprezzavo in lui era proprio l'attaccamento che dimostrava al suo partito, assieme alla bontà d'animo e alle sue capacità di lavoratore. Già in pensione lo avevano chiamato qualche volta in fabbrica perché era un bravo operaio elettricista di prima categoria e avevano ancora bisogno della sua esperienza. Giuseppe Ceretti, 1974.
1: A Milano, al...
2: Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
3: State calmi!
2: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno!

Livia Bottardi Milani, 32 anni. Queste poche righe per la vita di Livia non sono certamente sufficienti. La sua attività e la sua intelligenza vivace richiederebbero spazio ben maggiore. A pochi giorni dalla sua tragica scomparsa, ci sembra, così con lo strazio nel cuore, di poter focalizzare la sua personalità in una frase che circa un mese fa Livia disse in nostra compagnia. «Ciò che mi interessa è la ricerca del rapporto umano. Io cerco sempre l'uomo». Ed era vero. La sua presenza tra gli alunni, al circolo del cinema, tra i compagni, era sempre segnata da una volontà di conoscere e di vivere fino in fondo il suo tempo, insieme agli altri, con tutti. Livia, sempre coi suoi libri e le sue riviste, esigeva ad ogni istante

0: e umani che proponevano furono certamente i centri maggiori dei suoi interessi. Avrebbe voluto raccogliere in un diario e chissà forse in un volume le sue esperienze di amica e confidente sincera, con tante storie di esseri umani, come lei diceva, storie che si rendevano preziose e appassionanti per l'entusiasmo che Livia dimostrava quando ce ne rendeva partecipi. Con Maglio aveva viaggiato in questi anni durante le ferie d'estate e l'amore per la natura, per l'arte, per l'uomo nella sua storia, per l'uomo concreto che trasforma il mondo, stava sempre alla base, come la trama di un tessuto, del ricordo e del racconto di quanto l'aveva interessata. Ecco, così ci sembra che sia ancora presente tra noi Livia Bottardi Milani, adolescente e matura, limpida nel suo sguardo che tutto abbracciava, per andare avanti e lottare dopo la sua giovane esistenza così ferocemente stroncata. Cesare Faustinelli, 1974.
1: A Milano al... State fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
2: Dai,
1: state
2: fermi!
1: State calmi! State all'interno della piazza!
2: Il servizio d'ordine faccia
1: cordone attorno alla

Luigi Pinto, 25 anni. Con Luigi Pinto ci venne incontro, era l'inverno del 72, l'immagine più luminosa e pulita di una civiltà eletta, la civiltà del nostro sud, una civiltà che le violenze e le rapine di cui è vittima da secoli non riescono a spegnere o ad offuscare. Una civiltà fatta non di oggetti, di macchine oppressive, di merci corrotte, ma di trasparenza dell'animo, di felice rapporto con la natura, di ospitalità generosa, di immediata disponibilità al comune operare umano, di giusto attivo rapporto con le cose, gli strumenti del vivere. Luigi Pinto era pugliese, di Foggia, di famiglia proletaria, tutta intesa a fare del pratico capire, che è proprio dei proletari, un capire anche teorico, intesa a tradurre la profonda civiltà originaria in cultura e in istruzione. Così Luigi ebbe come insegnante all'istituto tecnico dove si era diplomato uno zio, quello stesso che lunedì in Piazza Loggia volle dare ai bresciani un saluto espresso con così ferma e misurata dignità civile. Diplomato, Luigi Pinto ebbe subito la sua piccola parte nella diaspora che espropria e lacera il nostro meridione e lo dissangua, generoso com'è di una inesauribile linfa. Luigi lasciò la casa e la città sua, fu operaio in uno zuccherificio, minatore in Sardegna, fino ai primi incarichi di insegnamento delle applicazioni tecniche nella media dell'obbligo, attorno per l'Italia, a Rovigo, Ostiglia e da 2 anni nella nostra Montisola. Un itinerario esemplare, attraverso il quale questo ventenne non conobbe lo smarrimento, ma la concentrazione e la più chiara scoperta di tutto ciò che, oltre ogni pena, accomuna i proletari, li fa profondamente, fraternamente compagni. Della sua straordinaria

capacità pedagogica, della naturale inclinazione a operare tra i giovani e stimolarli con la felicità dell'invenzione, con la carezza dell'affetto, è stato detto, testimoniato, con trasparente emozione dai suoi stessi scolari. I compagni vogliono testimoniare della sua generosità, della umiltà con la quale offriva il suo servizio, della sua coscienza di umanissimo insegnante, di vero lavoratore della scuola. A settembre del 1973 aveva sposato Ada, una compagna della scuola, piccola e dolce collega, innamorata di Luigi e della sua fede militante. Lontano dalla sua terra, Luigi Pinto aveva riconosciuto la patria ovunque i compagni si riuniscono, si riconoscono per una lotta di emancipazione, per una scuola dell'emancipazione. Aveva lasciato Foggia per guadagnarsi il pane, ma non lottava per rancore, per rabbia, per risentimento, sentimenti che non conosceva. Sapeva di non dover nulla al nord, al quale portava, in cambio di un misuratissimo pane, un piccolo tesoro di umanità, sottratto alla sua Puglia. Lottava non per una rivalsa, ma per una elementare, originaria restaurazione di giustizia. Per quel poco che sappiamo, che si è potuto strappare al pudore suo e dei suoi familiari, il discorso potrebbe chiudersi qui. Ma chi non vede che su Luigi Pinto dovremmo scrivere un libro? Purché fosse semplice, vivo, felice e comunicativo come lo erano il suo volto e quei suoi grandi occhi di autentico solare greco-pugliese. Con Pinto, come con gli altri compagni caduti con lui, abbiamo contratto un debito inestinguibile. Non solo per tutto quello che ci hanno dato in questi anni di incomparabile generosità, ma ancor più per la bellezza dell'umano, che in diversissimi modi accesa da loro, risplende in quest'ora di tenebra, come una piccola nuova costellazione, una piccola Pleiade che ci sarà per sempre guida e compagna, punto fermo della nostra rotta. Mario Cassa, 1974.

0: A Milano, al... State fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
1: Dai, state fermi!
0: State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno!

0: Vittorio Zambarda, 60 anni. Il compagno Vittorio Zambarda di Salò, in conseguenza delle numerose ferite riportate nell'attentato fascista di Piazza Loggia, ha cessato di vivere all'ospedale civile di Brescia nella serata di sabato 15 giugno. La bomba fascista del 28 maggio ha dunque avuto ancora una vittima, e si tratta ancora di un lavoratore, di un compagno. Vittorio Zambarda aveva 60 anni, era sposato ed era padre di due figli. Era iscritto al PC dal 1945. I vecchi compagni di Salò, a chieder loro l'anno della sua iscrizione, rimangono un attimo pensierosi, poi rispondono: da sempre, quasi a sottolineare il suo impegno nell'organizzazione. Era un lavoratore edile, un umile compagno ed un amico per tanti. Il suo carattere gioviale, la sua allegria, che non aveva perso nemmeno nei giorni più difficili della sua travagliata vita, erano i risvolti della sua grande umanità, di quel calore con cui per anni aveva saputo affrontare l'esistenza. Non aveva avuto certo una vita facile Vittorio Zambarda. La nascita della secondogenita, 25 anni fa, aveva portato nella sua famiglia gioia e dolore. Il parto difficile aveva sconvolto definitivamente la mente della moglie, e Vittorio, da allora, aveva diviso la sua vita tra i figli da allevare, la moglie da visitare all'ospedale psichiatrico ed il partito. È stato per anni segretario della sua sezione, ed anche oggi, quando aveva lasciato posto ai giovani, era membro del comitato direttivo. A Campoverde, una frazione di Salò, ove risiedeva, lo conoscevano tutti. Era andato in pensione da pochi giorni. La settimana prima della strage aveva effettuato le sue ultime 40 ore effettive di lavoro presso la SACES di Salò, un'impresa edile. Dopo sarebbe giunto il suo meritato riposo. Per lui non sono riusciti neppure ad aprire la pratica di pensione. La bomba fascista di Piazza della Loggia l'ha stroncato prima dei termini stabiliti dalla legge. Una folla immensa di lavoratori e di cittadini democratici gli ha reso l'estremo omaggio a Salò, dove si sono svolti i funerali martedì 18 giugno.
1: A Milano, al... State fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! State calmi! State all'interno della piazza!
2: Il servizio d'ordine faccia
1: cordone attorno alla piazza! State all'interno!

0: Alberto Trebeschi, 37 anni. Era un docente, uno studioso e soprattutto un uomo impegnato nella scuola e nella politica con la massima serietà. Quindi ricordiamo qui non soltanto la perdita della persona di Alberto Trebeschi, ricordiamo e rimpiangiamo la perdita della sua opera, del suo apporto alla scuola, al sindacato e alla lotta politica a tutti i livelli. Oltre che studioso e ricercatore, aveva già steso la massima parte di un'opera dal titolo Fisica e Filosofia, Alberto Trebeschi era anche l'uomo che agiva per realizzare quanto teoricamente riteneva giusto e serio. Per lui l'impegno scolastico non si esauriva nell'amministrativo e burocratico andare a scuola, ma nel costruttivo fare scuola, contro il dogmatismo ottuso, contro la acricità puramente nozionistica. La scuola, diceva, deve essere parte integrante della vita. Questa sua ricerca continua, in se stesso e negli altri, per approdare qualche cosa di fattivo e di concreto, denotava in lui e faceva emergere nella sua vita di ogni giorno un'eterna problematica. Una problematica che aveva interessato e coinvolto le componenti essenziali della sua esistenza, dalla scelta della professione alla scelta degli amici, dalla sua partecipazione alla militanza politica del PC e nella scuola a tutti i problemi scientifici, sociali, umani, sempre per la emancipazione dell'uomo e per la sua liberazione da ogni oppressione condizionante, per usare ancora le sue parole. Nella prima pagina del suo diario si legge: «So di avere attraversato momenti di intensissima sensibilità per i molti problemi e mi accorgo che in quelle circostanze sentivo trionfare in me la pienezza di un profondo entusiasmo. Non voglio che l'arricchimento interiore vada banalmente perduto per una specie di torpore morale e di tranquilla indifferenza, come la quiete dopo la tempesta che fa perdere il senso di trepidazione, riportando lentamente le cose verso la piatta abitudine. Di questo, soprattutto, ho paura. Temo che le circostanze della vita contribuiscano a distrarmi. Temo di adagiarmi in una situazione di comodo, lontano da ogni soffrire e da ogni sentire. Se mi andasse di perdere il sapore del travaglio intellettuale, in me rimarrebbe esclusivamente l'animale, e questo rappresenterebbe il primo passo verso la morte, la vera morte che è quella dello spirito».
1: A Milano, al...
2: State fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
3: State calmi!
2: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno!

0: Bartolomeo Talenti, 56 anni. Gli amici lo chiamavano Bartolo. Non aveva grilli per la testa, ma quel che è certo, in Piazza della Loggia, quella mattina del 28 maggio, non era giunto per caso. Aveva dato appuntamento a diversi dopo la manifestazione per un calice all'Osteria del Frate. Non era iscritto a nessun partito, lo era al sindacato, una partecipazione attiva, anche se aveva sempre rifiutato di farsi eleggere sia nella commissione che nel consiglio di fabbrica della Perazzi, una fabbrica d'armi da caccia. Dava sempre un consiglio, era il papà per tanti giovani, ed a legarseli attorno contribuiva alla sua schietta e sincera umanità, il suo carattere vivace, allegro, pronto alla battuta. Sapeva imporsi e dall'occorrenza anche arrabbiarsi, ci ha detto il fratello Paolo, ma era questione di attimi, poi tornava a quello di sempre. Nelle partite di calcio interaziendali a lui spettava l'onore e l'onere, finiva sempre col pagare da bere a tutti, di fare l'arbitro grazie al suo passato di sportivo militante. Calciatore nelle file dell'associazione Calcio Brescia e per due campionati nella squadra del Mantova. Ci scherzava spesso sul suo passato, i suoi anni di gloria quando era applaudito e qualche volta fischiato, si premurava ad aggiungere, da migliaia di tifosi. Parlava più spesso degli anni difficili quando la FNA nel dopoguerra lo aveva licenziato con tanti altri per la smobilitazione, il sinonimo in quei tempi dell'attuale ristrutturazione. O di quando faceva il lavorante a domicilio, senza mutua, senza assicurazioni e la famiglia da crescere. La moglie l'aveva conosciuta e successivamente sposata a Mantova. Era un bravo armaiolo, un mestiere che i Talenti si tramandano da padre in figlio. Basculatore e rampatore lui, il Bartolomeo. Incisori, livellatori, i fratelli. Ci ha colto di sorpresa la sua morte. Cose così possono capitare a tutti, ci ha detto Armando Costa del consiglio di fabbrica. Ma sembrava impossibile proprio il Bartolo. L'abbiamo appreso a tarda sera. I titolari della Perazzi ne erano già stati informati. Era stato riconosciuto tramite un vecchio cartellino paga. La sua preoccupazione dopo il lavoro era di correre a casa per salutare i nipotini. Erano i suoi amori. I loro sorrisi lo ripagavano di tante amarezze.
1: A Milano, al...
2: State fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
3: State calmi!
2: State calmi! State all'interno della piazza!
4: Il servizio d'ordine faccia
2: cordone attorno alla piazza!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Minuti Radio Onda d'Urto, siamo in diretta in questo 28 maggio, vi abbiamo riproposto questa audiobiografia con le storie delle 8 vittime della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia esattamente 52 anni fa. Ora proseguiamo oggi in questa giornata che non è una giornata come le altre per la città da cui trasmettiamo. Scrive la storia. Facciamo con altri due approfondimenti che arrivano dal convegno che Radio Onda d'Urto ha organizzato nel 2024, a 50 anni esatti dalla strage fascista di Stato e della NATO. Un convegno con molti interventi, li trovate tutti sul sito di Radio Onda d'Urto. Ve ne proponiamo due dedicate alle biografie dei fascisti, al ruolo anche di Confindustria proprio dedicata all'interno della strage di Brescia e più in generale delle bombe in Italia. Due interventi, il primo Elio Cattagna, che è autore del recente libro Confindustria nella Repubblica, storia politica degli industriali italiani dal dopoguerra alla strategia della tensione. Proprio sul ruolo del padronato italiano nelle bombe e per le bombe. Subito dopo invece arriverà Caterina Prever, dottoranda dell'Università di Padova e di Venezia, con un'intervista dedicata invece all'estrema destra veneta sulle biografie proprio dei fascisti di Ordine Nuovo che misero quella bomba e da dove emerge chiaramente come la gran parte di questi fascisti arrivassero dagli ambienti della borghesia e dell'alta borghesia veneta. Ancora il triste. Elio Cattagna prima quindi sulle biografie dei padroni per le bombe di Brescia, ma non solo, per Caterina Prever su quelle degli stessi fascisti. Lei invece è Milva con Ai morti della loggia, a seguire queste due interviste alle ore 16 il giornale Radio Flash di metà pomeriggio qui a Radio Onda d'Urto.

0: Ciao a tutti, sono Simone Bertanza e questa è Radio Onda d'Urto.
1: Allora, grazie, anch'io lo dico, ma fuori di retorica, grazie dell'invito. Mi ha veramente fatto molto piacere, insomma, quando l'ho ricevuto. Io cercherò molto sinteticamente, appunto, di delineare quello che è stato il ruolo di un attore, di un soggetto spesso dimenticato, sia nella memoria pubblica di quegli anni, sia spesso anche nel racconto storiografico. Un soggetto che però ha lasciato delle tracce nelle inchieste della controinformazione militante e democratica, ha lasciato delle tracce importanti anche nella storia processuale e diciamo in tutta quella ampia mole di documentazione che prima si citava e all'interno della quale è possibile ritrovare sostanzialmente anche quello che è stato l'atteggiamento e il ruolo della Confindustria sia come organizzazione ma sia anche della borghesia imprenditoriale industriale privata prevalentemente italiana negli anni della strategia della tensione nel quinquennio nero soprattutto del 69-74. Un soggetto plurale, un soggetto che non bisogna immaginarsi come nessuno tra l'altro mi viene da dire degli attori e dei protagonisti della strategia della tensione e in generale delle vicende politiche e sociali del paese come un soggetto monolitico, come un blocco monolitico che era portato avanti e che era mosso da una volontà unica e da obiettivi unici e chiari. Al suo interno, lo vedremo brevemente, c'erano e si sono manifestati anche diversi orientamenti, diversi propositi, diverse relazioni pericolose sviluppate nel corso degli anni, ma diciamo accomunate da sostanzialmente una difesa dei propri interessi sia di ceto sociale sia a livello di singoli industriali di settore e di impresa. E questo perché? Perché sostanzialmente la Confindustria, la borghesia industriale italiana, un po' come anche altri soggetti di questa storia, affondano le loro radici, prima si accennava, sostanzialmente in quelle che sono state anche le dinamiche e le modalità con cui questo paese è passato dal fascismo a una democrazia parlamentare e a una cornice repubblicana. Quel modello che è stato definito da chi lo ha studiato, fortunatamente lo ha denunciato e lo ha raccontato bene nel corso degli anni, è stato definito di transizione senza rotture. Una transizione senza rotture che è stata prevalentemente raccontata degli apparati di sicurezza, meno dell'esercito e meno ad esempio dei carabinieri, molto di più della polizia, dei prefetti, ma anche che ha riguardato la macchina pubblica, la macchina della burocrazia statale e anche l'imprenditoria, anche gli industriali che hanno goduto sotto il fascismo di una grande libertà di manovra. Quando si parla di fascismo a scuola spesso si parla di totalitarismo imperfetto, no? Sostanzialmente per la presenza della corona, della monarchia e della chiesa, si dovrebbe anche dire per la presenza di una Confindustria che ha avuto larga autonomia e Giovanni Agnelli Senior, il senatore, diceva: noi industriali siamo ministeriali per definizione. Non possiamo andare contro, diciamo, anche gli orientamenti politici. Questa è una lezione che altri impareranno e manterranno nel corso del tempo. Ma è anche diciamo una necessità, io credo, quella di raccontare la Confindustria nella strategia della tensione per anche continuare a rendere più completo il quadro. Io nel lavoro in particolare che ho dedicato a Confindustria introduco questo termine, uso questo termine che è quello di blocco civile militare. Blocco civile militare che se volete è una variante anche di altri temi, di altri termini che sono stati usati nel corso del tempo per definire appunto il blocco golpista e stragista, però si richiama sostanzialmente a che cosa? Si richiama a una innovazione che nella storiografia, soprattutto latinoamericana, è arrivata negli ultimi anni per definire le dittature militari degli anni 60 e 70 e 80. Non si parla più soltanto di dittature militari, militari, ma anche di dittature civico-militari, per sottolineare anche la profonda verticalità e ramificazione che il sistema di potere delle giunte aveva nelle società latinoamericane, nei paesi latinoamericani dove si è affermato a seguito di colpi di Stato e ha mantenuto il potere con veri e propri regimi di terrorismo di Stato. Allo stesso modo, per parlare della strategia della tensione, è importante dire che c'era un blocco, non per suggerire, ripeto, compattezza e omogeneità, ma per suggerire la complessità sociale, di blocco civile-militare, dove i civili non erano soltanto appunto la manovalanza neofascista, ma era anche una parte consistente di società civile che avrebbe potuto appoggiare la svolta autoritaria in una qualunque delle sue forme, ma che anche concretamente ha appoggiato e sostenuto le diverse correnti, le diverse diciamo conglomerazioni di potere che hanno in qualche modo paventato e svolto un ruolo importante nella strategia delle stragi e con propositi golpisti. Qual era sostanzialmente il problema per Confindustria e per gli industriali, che quindi sono un gruppo sociale che non si può definire totalmente democratico, anzi è un gruppo sociale sostanzialmente ademocratico che accetta la democrazia per forza di cose come tanti altri, e lo fa perché in Italia c'è stato un fenomeno importante e non secondario che appunto è stato il movimento di resistenza, okay? Che quindi fa la differenza poi rispetto a tanti altri paesi che hanno avuto continuità nello Stato tra regimi autoritari e poi regimi democratici. La Confindustria non può accettare fino in fondo la democrazia per due ragioni, per alcune ragioni fondamentali. Il primo è già citato più volte, è noto, la presenza del più importante partito comunista d'Occidente, che soprattutto nella fase più dura della guerra fredda degli anni 50 è anche sicuramente una minaccia percepita e condivisa a livello di comandi NATO, a livello di blocco dei settori più oltranzisti e anticomunisti dell'Europa occidentale e anche della società civile italiana. Ma c'è anche il problema legato a una classe operaia e a classi subalterne che hanno una disponibilità e una capacità di conflittualità sociale che ha anche questa radici antiche e che ha sostanzialmente, che rappresenta un inedito e che esploderà anche in maniera inedita e per certi versi anche unica nel corso tra la fine degli anni 60 e per tutti gli anni 70. Questo anche perché deriva sostanzialmente da quel modello di ricostruzione, da quel modello di sviluppo che l'Italia si dà dopo la guerra e che è direttamente anche gestito e concordato con la Confindustria, che sostanzialmente costringe in qualche modo la classe operaia a una conflittualità endemica, una conflittualità permanente, questo soprattutto nei suoi momenti di maggiore forza, come unico strumento per ottenere realmente dei miglioramenti, ma anche per riuscire a ottenere delle conquiste sociali e politiche nella direzione di un maggiore egualitarismo che diventa una necessità fisiologica di una classe lavoratrice che nelle sue diverse sfaccettature ha diciamo una compressione non soltanto di diritti sociali e politici, ma anche di una compressione salariale consistente e condizioni materiali anche di vita radicalmente più basse rispetto peggiori rispetto ad altri paesi in Europa. Ma c'è anche poi un altro problema che deve affrontare la Confindustria, questo giusto per rendere ancora più complesso il quadro, ovvero il ruolo che dalla metà degli anni 50 in avanti giocano sostanzialmente le partecipazioni statali e il nascente polo delle industrie di Stato e attorno al quale si forma una nuova progressiva rete e centro di potere rappresentato da quella che poi negli anni 70 verrà chiamata la razza padrona delle partecipazioni statali e che per lungo tempo rappresenta una minaccia da parte di Confindustria e dell'industria privata, che non vede assolutamente, almeno nelle sue componenti maggioritarie, di buon occhio la costituzione di un'industria di Stato, la costituzione anche di un ministero di partecipazioni statali, l'uscita delle industrie pubbliche dalla Confindustria alla metà degli anni 50, con cui di fatto avvia anche un conflitto tutto interno di potere, tutto interno alla classe dirigente. Questi elementi torneranno, saranno sempre presenti e spiegano anche il fatto che la Confindustria e i singoli industriali sono sì animati da una sincera cultura conservatrice, antidemocratica prima ancora che anticomunista, che è il peggio del peggio, ma hanno anche una ottima e grande dose di opportunismo, dovuta anche tantissimo all'essere una classe imprenditoriale ostile all'innovazione anche in termini capitalistici dell'industria, e quindi tutta una serie di elementi porteranno anche la Confindustria a giocare una partita e uno scontro su più piani. Come lo svolge questo scontro con più soggetti? Lo svolge sostanzialmente con azioni di lobbismo tradizionali, potremmo dire, il sostegno economico a correnti di partito o a singole formazioni politiche che dalla destra della Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, che sono i suoi referenti nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, poi comincerà progressivamente ad ampliarsi a praticamente tutto lo spettro politico dell'arco costituzionale e non, escluso il Partito Comunista, e che riguarderà anche tantissimo lo sviluppo di relazioni con l'estrema destra, il Movimento Sociale Italiano, che comincia a finanziare dalla metà degli anni 50, ma progressivamente all'inizio dei 60 anche nei confronti dell'estrema destra e in particolare ad esempio di Ordine Nuovo, i cui primi finanziamenti registrati datano al 1962 addirittura. Confindustria sostanzialmente si muove e arriva quindi all'appuntamento all'inizio della strategia della tensione con relazioni già sviluppate sia con alcuni degli attori a livello economico sia con alcuni dei soggetti come organizzazione Confindustria, in particolare con il Movimento Sociale Italiano, a livello di singoli imprenditori, soprattutto diciamo la destra confindustriale rappresentata in parte dal settore chimico, dai petrolieri, dagli elettrici, dall'edilizia, si muoverà e sosterrà anche quei soggetti che dalla metà degli anni 60 svilupperanno i propositi golpisti che matureranno e cominceranno a diventare operativi con la strage di Piazza Fontana. Ad esempio, prima si citava il convegno all'Istituto Pollio. Noi sappiamo che oltre a vedervi la partecipazione del dirigente dell'allora Edison, Vittorio Di Biase, ad esempio anche Ivan Matteo Lombardo, che era un imprenditore vicino ai socialdemocratici, per dire, ma c'è anche un sostegno economico, un finanziamento della fondazione dell'Istituto Pollio. Ma ci sono anche nel corso poi del quinquennio nero 69-74 non soltanto, ripeto, il sostegno al movimento sociale in quanto soggetto che con sul piano parlamentare, con l'obiettivo di raggiungere quota 100, in particolare in occasione delle elezioni del 72, poteva determinare uno spostamento a destra definitivo dell'asse politico, ma anche il sostegno al movimento sociale in quanto soggetto che stava costituendo e organizzando le piazze di destra da contrapporre fisicamente anche alle piazze operaie e studentesche. Ma ci sono anche legami operativi, e in questo caso ad esempio rientrano gli unici due casi in cui abbiamo industriali coinvolti nei processi, ad esempio nel caso di Piazza Fontana, quando parte anche finalmente la pista nera nel 72, comincia ad aprirsi anche la pista nera nel 72, viene coinvolto ad esempio il patron del petrolio Attilio Monti, che viene accusato tramite un suo fiduciario di aver dato 18 milioni di lire nel settembre del 69 direttamente a Pino Rauti, oppure ancora il coinvolgimento dell'industriale Andrea Maria Piaggio dell'ex re del caffè di Genova, Tubigo, all'epoca già tra l'altro latitante in Svizzera per problemi di corruzione, che saranno invece accusati e coinvolti nell'inchiesta sulla cosiddetta Rosa dei Venti, una delle organizzazioni golpiste che sono operative in quegli anni, nel quinquennio nero, e che per il 73 minacciava di entrare in attività e entrare nella fase operativa. Sia Monti sia gli altri saranno tutti sostanzialmente scagionati e assolti durante i processi, però sono coinvolti e le tracce di quel coinvolgimento anche economico restano, così come restano ad esempio le tracce dei finanziamenti della Fiat, non soltanto a soggetti e personaggi protagonisti della provocazione operaia in quel di Torino, come Luigi Cavallo ad esempio, ma anche quel personaggio ambiguo che è stato Edgardo Sogno, il quale verrà insieme a Cavallo tra l'altro arrestato poi per l'inchiesta sul cosiddetto golpe di Ferragosto del 74, dell'agosto del 74. E l'organizzazione di cui faceva parte Sogno, che aveva fondato Sogno, i comitati di resistenza democratica, è provato che sono stati finanziati ad esempio per lungo tempo da parte della Fiat. E potremmo andare avanti, ci sono diverse tracce e prove di questi coinvolgimenti, di questi finanziamenti. La cosa che mi preme così sottolineare, per dare un quadro sintetico d'insieme, è che gli industriali e la Confindustria si muovono quindi in questo terreno dove c'è un riferimento netto e costante sicuramente ai militari, che sono il grande interlocutore di tutte le correnti della Confindustria e in particolare della Fiat, che aveva anche una sua produzione nel campo bellico. Contatti e rapporti con l'estrema destra, ma anche con tutto quel settore che ad esempio Carlo Fumagalli, un altro protagonista di quegli anni, definiva gli estremisti di centro, coloro i quali magari non erano favorevoli a una soluzione alla greca del problema italiano, ma più a una soluzione alla francese, quindi sostanzialmente miravano a una repubblica presidenzialista con limitazione di libertà di mobilitazione sindacale e politica. E in conclusione, ecco, giusto per andare a chiudere, giustamente prima Elia raccontava la chiusura in qualche modo della strategia della tensione databile appunto al 74-75, alla metà del decennio 70, perché poi cambia appunto la cornice internazionale e anche nazionale. Ecco, la strategia della tensione finisce anche con dei compromessi, che poi verranno raccontati nel corso degli anni. Tra questi compromessi a metà degli anni 70, alcuni riguardano anche la Confindustria. Il primo è sicuramente quello interno al mondo industriale, tra l'industria pubblica e l'industria di Stato, che ha come suo punto, evento significativo, la nomina di Gianni Agnelli alla presidenza della Confindustria, che rappresenta un unicum, perché di solito gli esponenti delle grandi famiglie industriali non avevano mai ricoperto diciamo, questa carica all'interno dell'associazione di difesa degli interessi imprenditoriali. Serviva una figura forte per arrivare a compromesso e diciamo in qualche modo metterà fine a questa prima fase di scontro tra l'industria pubblica e l'industria privata. L'altro compromesso è quello che si fa con i sindacati, e indirettamente anche con il Partito Comunista, e che ha diciamo il suo invece evento significativo nell'accordo sul punto unico di contingenza della scala mobile, il cosiddetto accordo Lama-Agnelli, che viene firmato appunto nel gennaio del 75 diventerà operativo più avanti, e che rappresenta in qualche modo anche un punto di una cessione da parte degli industriali di una quota decisionale, di una quota di potere, quindi di quella distributiva e di definizione del salario, ma sostanzialmente per giungere a un processo di pacificazione, a quello che poi nel corso del tempo si definiranno appunto l'accordo dei produttori e così via. Perché l'obiettivo principale a un certo punto specifico della Confindustria in quel mondo di interessi che si muove, in quel caos di interessi che si muove nella cornice della strategia della tensione, è quella di mettere fine alla conflittualità endemica che tra il 69 e il 73 in particolare, con l'occupazione delle fabbriche e l'occupazione di Mirafiori, raggiunge il suo apice. Mettere fine alla conflittualità endemica, mettere fine all'assalto, alla messa in discussione della catena di comando in fabbrica, che significa anche crisi della produttività, e con la crisi petrolifera del 73 diventa una necessità impellente su cui cominciano a concordare anche settori dei sindacati, e trovare, quindi arrivare a un passaggio di fase.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al...
2: State fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
3: State calmi!
2: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori, state all'interno della piazza!
3: Facciamo il servizio d'ordine!
2: Il servizio d'ordine! State calmi! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! Lavoratori, venite sotto il palco!
3: Il servizio d'ordine,
2: venite sotto il palco! State calmi! Vi preghiamo di venire sotto il palco! Lasciate posto la croce bianca! Venite sotto il palco! Portatevi alla sinistra della piazza, state calmi, lavoratori, portatevi alla sinistra della piazza verso il palco, lavoratori, lasciate il passo! Lavoratori, rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Passando alla sinistra della piazza vicino al parco! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso!
4: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Milano al
5: 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia. Per tutto il mese sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, negli spazi approfondimenti del mattino alle ore 12 e in quelli del pomeriggio alle 17.40, vi proponiamo le testimonianze di chi quel giorno di 50 anni fa era in piazza, oltre al materiale del nostro archivio, aggiornamenti sull'iter giudiziario ancora in corso e nuovi contributi di analisi storica e politica.

0: Ben ritrovate e ben ritrovati con lo speciale di Radio Onda d'Urto dedicato al 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 a Brescia. In questi giorni vi stiamo proponendo le registrazioni degli interventi che si sono alternati al convegno 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, organizzato dalla nostra redazione, che si è svolto alla Sala del Camino di Via San Martino della Battaglia sabato 11 maggio 2024 a Brescia. In mattinata, dopo la presentazione del libro La tigre e i giri di mostri, una verità d'insieme sulle stragi politiche in Italia, con gli autori Gianfranco Bettini e Maurizio Dianese, che trovate già in podcast divisa in due parti su www.radioondadurto.org, si è tenuta la sessione sulle responsabilità politiche e materiali della strage di Brescia. Tra gli interventi, quello di Caterina Prever, dottoranda dell'Università di Padova e Venezia, Elia Rosati, ricercatore dell'Università Statale di Milano, e quello dell'autore Elio Catania. Stamattina ascoltiamo il primo. Caterina Prever inquadra l'ambiente di coloro che sono stati individuati come responsabili materiali della strage, i fascisti di Ordine Nuovo del Veneto, attraverso le loro biografie. Il titolo dell'intervento è L'estrema destra veneta attraverso i suoi militanti, traiettorie politiche e pratiche di violenza. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, e ancora appunto grazie mille a chi ha organizzato questo convegno e anche grazie per avermi invitata a parlare qui oggi. E quindi quello che ho pensato di fare in questa occasione è condividere con voi alcuni dei nodi interpretativi che sono emersi, stanno emergendo dal lavoro di ricerca che sto portando avanti appunto come dottoranda e che riguarda la destra eversiva veneta nel periodo che va dalla metà degli anni 50 più o meno alla metà degli anni 70, quindi fino alla strage di Piazza Loggia. Partirei da una premessa. Se si guarda alla produzione storiografica degli ultimi 30-40 anni, penso ci si renda facilmente conto che quello delle stragi e più in generale quello della violenza perpetrata dall'estrema destra italiana nella seconda parte del Novecento si è rivelato spesso un terreno di studio complesso e anche insidioso per i ricercatori. E ciò è dovuto, a mio parere, a diverse ragioni. In un primo momento sicuramente ha contato soprattutto la difficoltà di accedere a delle fonti, non essendo ancora consultabile o essendo ancora in via di produzione il materiale proveniente dalle autorità statali e giudiziarie, e contemporaneamente essendo scarso o di difficile accesso il materiale prodotto dalle organizzazioni di estrema destra, soprattutto da quelle responsabili di azioni violente. D'altra parte, penso abbia concorso anche il fatto che gli storici hanno dovuto confrontarsi con un'ampia produzione di stampo giornalistico e con la necessaria ricerca, a partire dagli anni Ottanta, appunto, di una verità giudiziaria rispetto a tali fenomeni. In un primo periodo e in maniera quasi inevitabile, quindi, i tempi e i metodi dell'inchiesta giornalistica e dell'indagine processuale giudiziaria hanno fortemente influenzato gli sviluppi della ricerca storica, creando in alcuni casi dei cortocircuiti che non hanno pienamente giovato all'evoluzione autonoma e originale della ricerca. Infine, e su questo ovviamente si potrebbe fare un intervento a sé, studiare le stragi significa confrontarsi con degli eventi storici carichi ancora oggi di significato politico, al centro di numerose battaglie interpretative e tentativi di strumentalizzazione, situazione questa che spesso ha finito in qualche modo per inibire uno sviluppo appunto sano, originale della ricerca. Se queste difficoltà sono innegabili, lo è anche il fatto che la situazione è oggi, a mio parere, notevolmente mutata rispetto ai decenni passati. Se rimane infatti invariata la quantità di fonti a nostra disposizione prodotte all'interno del microcosmo neofascista, così come sono stati alla fine relativamente pochi negli ultimi 50 anni i militanti pentiti o decisi a collaborare che si sono fatti avanti per raccontare la loro esperienza di militanza, abbiamo oggi la possibilità di accedere però a un immenso corpus di fonti riguardanti la violenza politica e le stragi, ovvero la maggior parte del materiale prodotto dai diversi organi dello Stato che è stato, sta essendo progressivamente declassificato, e poi questo enorme, immenso patrimonio di fonti giudiziarie che è stato digitalizzato e reso accessibile grazie al lavoro delle associazioni per la memoria delle vittime. La disciplina storica può quindi avvalersi del lavoro svolto dalla magistratura, deve avvalersi di questo lavoro, così come può e deve avvalersi anche delle inchieste giornalistiche che sono state pubblicate negli anni, analizzando e interpretando questo materiale con gli strumenti metodologici propri al mestiere di storico e penso avvantaggiandosi anche dalla distanza che oggi ci separa dagli eventi e quindi dalla possibilità forse finalmente appunto di iniziare a tirarne le fila. Da questo punto di partenza sono ovviamente numerosi gli approcci attraverso i quali è oggi possibile studiare la violenza di estrema destra e le stragi. Quello che ho deciso di adottare nel quadro della mia ricerca e di cui vi parlerò oggi consiste nel tentare di comprendere questi eventi focalizzando lo sguardo sugli esecutori, ovvero sui militanti di estrema destra che hanno partecipato all'ideazione, alla preparazione e alla realizzazione degli attentati. Non solo, infatti, si conoscono, come è stato detto appunto oggi, i nomi dei militanti coinvolti, ma possediamo anche tutti gli strumenti necessari per ricostruire sul lungo periodo le loro traiettorie biografiche e politiche e per seguire proprio passo a passo il percorso che ha portato alcuni di loro a imboccare la strada della clandestinità e della violenza. In questo intervento quindi cercherò di esporre alcuni dei nodi che sono emersi dallo studio dei gruppi e dei militanti dell'estrema destra veneta, che sono appunto quelli responsabili, come ormai accertato da numerosi e diversi processi, non solo della strage di Piazza della Loggia che ricordiamo oggi, ma anche della strage di Piazza Fontana del 69, della strage alla Questura di Milano del 73 e di numerose, innumerevoli altre azioni di violenza politica. Il primo punto che vorrei approfondire in questo senso è quello che riguarda l'inquadramento politico di tali militanti. Penso infatti sia importante sottolineare come questi ultimi non siano da considerare come delle schegge impazzite, cioè come individui isolati a causa del loro estremismo ed estranei alle vicende del neofascismo nel suo insieme. Se si guarda alle loro traiettorie biografiche e politiche, infatti, ci si rende conto che la maggior parte è pienamente integrata in una famiglia politica che affonda le sue radici negli anni del fascismo e soprattutto nell'esperienza della Repubblica Sociale, in una comunità che, dopo la fine della guerra, si organizza intorno al principale polo neofascista italiano, il Movimento Sociale, e attorno alle organizzazioni giovanili ed extraparlamentare che, più o meno autonomamente, ne radicalizzano il discorso. Partiamo dal legame con la Repubblica Sociale. Anche se la maggior parte dei militanti coinvolti negli episodi di violenza degli anni 60, inizio anni 70, sono troppo giovani per aver partecipato direttamente alle vicende degli ultimi anni del conflitto mondiale, ci sono tuttavia anche delle eccezioni. Basta pensare tra tutti per esempio a Gian Gastone Romani, appunto veneziano d'adozione e co-dirigente al fianco di Carlo Maria Maggi di Ordine Nuovo Triveneto. Romani, che è nato nel 26, si trasferisce in Veneto a seguito del padre quando questi diventa ufficiale di marina della RSI e poco meno che ventenne entra a far parte della decima MAS. Oltre a fornirgli, secondo le dichiarazioni di ex militanti, un surplus di popolarità e autorevolezza in seno all'ambiente, questa esperienza permette a Romani di entrare a far parte a pieno titolo della comunità neofascista che salva, grazie all'amnistia, si organizza già nei primissimi mesi della Repubblica, fondando nel dicembre del 1946 il Movimento Sociale. Ed è in questo contesto, d'altronde, che Romani incontra e stringe amicizia con Pino Rauti, proveniente da un'esperienza molto simile alla sua, di guerra, insomma molto simile alla sua, diventando conseguentemente il tramite tra quello che sarà il futuro mondo ordinovista romano e i militanti veneti. D'altra parte, penso sia interessante sottolineare che per quei militanti troppo giovani per aver direttamente partecipato agli eventi degli ultimi anni della guerra, il legame con il passato fascista e repubblichino spesso passa dalla famiglia e nello specifico dal rapporto con i padri. Sono infatti numerosi in Veneto i militanti nati negli anni 40 i cui padri hanno aderito e combattuto per il fascismo e per la Repubblica Sociale. E qua si possono citare moltissimi casi, ve ne faccio due, quello di Massimiliano Facchini, che è stato citato prima, appunto militante padovano sia del FUAN sia ordinovista, vicinissimo a Freda, il cui padre Vinicio è stato squadrista, membro della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e poi è stato questore della RSI prima ad Arezzo

quando questa inizia ad emergere, alla corrente rautiana, quindi iniziando a diffonderne anche le tesi sul territorio. I più giovani, invece, le cui esperienze politiche risalgono quasi sempre agli anni degli studi superiori o dell'università, inaugurano spesso la propria attività militante all'interno delle organizzazioni giovanili legate al mondo missino, quindi la Giovane Italia, il FUAN e in un periodo successivo quando verrà creato il Fronte della Gioventù. Va tuttavia sottolineato che l'inquadramento politico-culturale più importante per i militanti veneti è quello fornito dall'organizzazione extraparlamentare Ordine Nuovo. Questa, appunto, costituitasi inizialmente come centro studi all'interno del partito, nasce nel 1953 con l'obiettivo di riunire i militanti missini aderenti alla corrente spirituale tradizionalista, influenzata in particolare dalle tesi del filosofo Julius Evola. Nel 1956 poi passa da centro studi a organizzazione extraparlamentare, rompendo con il partito perché in polemico con la linea moderata espressa dalla corrente maggioritaria. E da quel momento in poi si impegna nella diffusione in Italia delle tesi della destra tradizionalista europea e promuove un discorso politico antidemocratico, razzista, antisemito e violento che attirerà non pochi giovani neofascisti, appunto scontenti del percorso di inserimento nelle istituzioni del movimento sociale e allettati anche dalla possibilità di accedere a un bacino di riferimenti politico-culturali altro rispetto a quello proposto dal neofascismo dei loro padri. Se è vero che sarà quindi soprattutto Ordine Nuovo a fornire ai militanti veneti lo spazio politico e i riferimenti ideologici che faciliteranno la loro progressiva radicalizzazione, va tuttavia ricordato che per tutti gli anni 60 e 70 l'ambiente neofascista resta caratterizzato da una forte porosità che permette per esempio a Ordine Nuovo e ai suoi militanti di rientrare nel movimento sociale nel 69 e che a livello locale, in un contesto in cui tra l'altro i militanti neofascisti sono in netta minoranza, significa rapporti e contatti continui e in diversi casi, come è stato citato prima, militanze portate avanti anche su più fronti. Per questo penso sia essenziale insistere sul fatto che le stragi sono maturate in un ambiente politico-culturale specifico, non privo di dissidenze interne, ma essenzialmente compatto, come dimostra tra l'altro anche il fatto che a 50 anni dai fatti siano ancora estremamente rari i casi di ex militanti, anche non direttamente coinvolti in episodi di violenza, che si siano fatti avanti per far luce sulle dinamiche interne a questo ambiente neofascista. Il secondo punto su cui mi vorrei soffermare riguarda poi l'estrazione e lo status sociale dei militanti veneti responsabili di azioni eversive. Infatti dall'analisi delle loro traiettorie emerge come questi non solo non siano isolati politicamente, ma neppure vadano considerati come emarginati socialmente. Per la maggior parte, e soprattutto se si guarda a chi detiene delle posizioni di leadership, si tratta infatti di individui che provengono da famiglie quasi sempre di classe medio-alta e che godono di un alto grado di istruzione. Un'alta percentuale ha infatti frequenterà in quegli anni l'università. Ovviamente non si tratta qui di un discorso assoluto perché l'ambiente neofascista non è un blocco unico e al suo interno sono presenti militanti che provengono da contesti sociali diversi, dediti a professioni e occupazioni varie. E va sottolineato che in Veneto, come d'altronde anche altrove, si tratta di un ambiente spesso attraversato, frequentato da individui che, oltre a professare un'ideologia di destra, sono anche dediti spesso ad attività criminali, in primis chiaramente il traffico e lo smercio di armi ed esplosivi. Tuttavia, se si guarda il quadro completo e soprattutto se si prendono in considerazione i militanti che ufficialmente o ufficiosamente hanno finito per ricoprire dei ruoli dirigenziali, agendo come motori dell'attività politica e violenta anche dei gruppi, ci si rende conto di due cose. In primo luogo del fatto che molti provengono da famiglie appunto della classe media e della borghesia, mentre sono abbastanza rari i casi di militanti cresciuti in famiglie operaie. Questo dato colpisce a maggior ragione quando vengono presi poi in considerazione dei contesti urbani dove la presenza operaia è negli anni 60 maggioritaria, per esempio appunto il caso del Mestrino, del Fozzorzi, che cresce nella zona operaia di Marghea ma è figlio di un ingegnere dirigente dell'azienda Sava. D'altra parte va fatto presente che molti dei militanti hanno alle spalle un'istruzione superiore universitaria e tra i principali luoghi di incontro di questi militanti sono da segnalare alcuni licei come il Tito Livio a Padova o il Franchetti a Mestre e l'Università di Padova, in particolare la Facoltà di Giurisprudenza. È infatti nell'ambiente universitario che matura il primo nucleo ordinalista veneto ed è da qui che prende anche avvio la carriera politica di Maggi, ai tempi giovane studente di medicina

Su consiglio di Romani viene incaricato da Rauti di fare proselitismo per ordine nuovo tra gli studenti. Ed è qui che si incontrano per la prima volta, spesso grazie appunto alla comune militanza anche nelle organizzazioni studentesche missine, numerosi ordinovisti e membri della destra avversiva veneta come appunto Maggi, Romani, Freda, Facchini, Molini, insomma, i cui rapporti risalgono quindi all'inizio degli anni 60. Ciò che riscontriamo nella realtà veneta non appare d'altronde in contraddizione con i presupposti su quali si fonda Ordine Nuovo. Nonostante il movimento fondato da Pino Rauti abbia sempre presentato l'elitismo che lo contraddistingue come dovuto a una fantomatica superiorità spirituale dei suoi membri, sia l'insistenza sull'aspetto culturale teorico della militanza che il disprezzo manifestato nei confronti dei principi di uguaglianza e di democrazia hanno di fatto favorito l'adesione al movimento da parte di individui appartenenti a determinate classi sociali. Aggiungo infine, chiudendo questo secondo punto, che la provenienza sociale può chiaramente essere una delle chiavi di lettura utili per comprendere i motivi dell'adesione ad un'ideologia di estrema destra e dell'adozione di pratiche violente, soprattutto nei casi in cui i militanti provengono da famiglie magari non dichiaratamente schierate a destra. Più che la nostalgia del fascismo, in questi casi la variabile principale da tenere in conto è quindi chiaramente quella dell'anticomunismo, generato dalla paura di una perdita di status e privilegio di fronte ai cambiamenti culturali e politici di cui si è ampiamente parlato in corso in quel periodo nel paese. Il terzo e ultimo punto, che mi sembra sia interessante discutere, riguarda la scelta della violenza e in particolare di un certo tipo di violenza, appunto quella stragista, da parte di questi militanti veneti. Si tratta chiaramente di un tema vastissimo che necessiterebbe di molto più spazio di quello che rimane per questo intervento. Però penso tuttavia sia importante insistere su questo elemento. A lungo la violenza stragista è stata interpretata unicamente come un fenomeno eterodiretto, risultato di decisioni prese all'esterno delle reti neofasciste, i cui militanti hanno svolto il ruolo di semplici esecutori. Se risulta chiaramente indubbio e di indiscutibile rilevanza che le stragi sono state il risultato della collaborazione in funzione appunto reazionaria anticomunista di diversi elementi, tra cui i settori dello Stato, della società civile, dei servizi segreti, delle forze armate, intervenuti prima e dopo gli attentati, spostare il focus sull'agenzia dei militanti neofascisti ci consente in qualche modo di contestualizzare questa violenza sul lungo periodo, accentuando al contempo l'eccezionalità delle stragi e le ragioni di quest'ultima, e però mettendo in luce anche il fatto che si inseriscono in un graduale percorso di socializzazione alla violenza che molto ci racconta di quello che è stato il microcosmo neofascista o dell'estrema destra italiana negli anni 60 e 70 del Novecento. Monitorando l'attività dei gruppi veneti negli anni che precedono la fase stragista, ci si rende infatti conto che questi ultimi si rendono responsabili fin dalla fine degli anni 50, quindi, e questo penso anche vada sottolineato, ben prima dell'emergere del movimento studentesco e della militarizzazione del conflitto tra gruppi di destra e gruppi di sinistra, di numerose azioni di violenza caratterizzate da tre elementi. Il primo è che si tratta di azioni di portata minore rispetto alle stragi, che non fanno morti e quasi mai nemmeno feriti. Il secondo è che questi episodi avvengono nelle stesse zone in cui i gruppi sono attivi, e il terzo è che, anche se non sono quasi mai rivendicate con una firma, un volantino, insomma, sono azioni quasi sempre chiaramente attribuibili all'estrema destra. Gli obiettivi colpiti sono le comunità ebraiche locali, i monumenti ai partigiani, alla liberazione, le feste dell'unità, le sedi dell'AMPI e, in un periodo leggermente successivo, soprattutto le sedi e i militanti del Partito Comunista. Va aggiunto che, anche se non fanno morti o feriti, si tratta spesso di azioni in cui viene fatto uso di materiali esplosivi che i militanti iniziano quindi a procurarsi, conservare e sperimentare fin dai primi anni 60. Ciò che cambia dal 69 in poi appare quindi abbastanza evidente: gli attentati vengono organizzati con l'obiettivo di uccidere al di fuori del Veneto, e non solo non vengono rivendicati, ma la scelta del luogo delle vittime viene fatta per non permettere un'immediata attribuzione politica, con l'obiettivo appunto di scaricare la responsabilità sulla sinistra. Ovviamente, come appunto è stato ampiamente anche qui spiegato e discusso, la strage di Piazza della Loggia fa eccezione su quest'ultimo punto. Appare quindi evidente che, se con gli attentati del 69 si assiste a una netta radicalizzazione delle pratiche, ad un'intensificazione del ritmo degli episodi e ad un mutamento degli obiettivi, cambiamenti che, come ormai sappiamo, rispondono a volontà ed interessi spesso esterni al microcosmo neofascista, i militanti che di queste azioni si rendono responsabili arrivano alla fine del decennio avendo già alle spalle un percorso di radicalizzazione e di esperienze di pratiche violente. Concludo
quindi, ribadendo un punto che mi sembra abbastanza essenziale, raccontare le traiettorie politiche violente dei militanti coinvolti nelle stragi è tanto più importante visto che, diversamente da quanto è potuto accadere a sinistra, non è mai stato intrapreso nella fase post-terrorismo un lavoro di autonarrazione e autocritica all'interno delle frange neofasciste. Protetti dalle connivenze dello Stato, spesso fuggiti all'estero, in seguito favoriti dalla complessità e dalla lunghezza degli iter processuali, questi militanti sono spesso riusciti a passare anche sotto i radar dell'attenzione pubblica e quando hanno dovuto hanno continuato quasi sempre a omettere, a proteggersi, dimostrandosi, nonostante le differenze e le recriminazioni di cui questo microcosmo abbonda, sostanzialmente alla fine compatti di fronte a quello che hanno percepito come una minaccia esterna. E quindi raccontare queste storie, anche di fronte alla rilettura e alla strumentalizzazione che troppo sovente viene fatta, soprattutto in quest'ultimo periodo, degli eventi degli anni 60 e 70, permette di rimettere al centro della narrazione su questo periodo, appunto i militanti neofascisti e la violenza di cui sono resi responsabili, rendendo così quanto più possibile nitidi i contorni di un mondo appunto che dagli anni 80 in poi ha attivamente tentato di confondere le acque per recidere il filo rosso che lo lega a eventi imperdonabili come le stragi. Grazie.

0: Avete ascoltato l'intervento l'estrema destra veneta attraverso i suoi militanti, traiettorie politiche e pratiche di violenza di Caterina Prever, dottoranda all'Università di Padova e di Venezia, registrato al convegno organizzato dalla redazione di Radio Onda d'Urto 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, che si è svolto sabato 11 maggio alla Sala del Camino di via San Martino della Battaglia a Brescia. Nei prossimi speciali dedicati al 50° anniversario della strage di Brescia nei nostri spazi approfondimenti vi proporremo gli altri interventi di questa sessione del convegno, quella relativa alle responsabilità politiche e materiali della strage. Vi ricordiamo.
1: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Sedici e due minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash di questo giovedì 28 di maggio. 52 anni fa la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, con 8 vittime oltre a un centinaio di feriti. In mattinata le prime mobilitazioni, da un lato la cerimonia istituzionale con una Piazza Loggia non particolarmente piena e quest'anno affidata alla CISL. Sul palco la segretaria generale Daniela Fumarola, al centro di una rumorosa contestazione da parte dello spezzone antagonista, che ha esposto davanti al palco lo striscione Fumarola, amica dei padroni, fiancheggiatrice del governo Meloni. A contestare alla Fumarola, alla corteo che era partito alle 9 del mattino dalla stazione della metropolitana San Faustino, con molte centinaia di persone, soprattutto studentesse e studenti, che hanno risposto all'appello di Magazzino 47, Diritti per Tutti, collettivo Onda Studentesca, Cobas e Cuba, lo striscione di apertura contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. È sempre a Brescia, in calendario un secondo corteo alle ore 18.30 da Piazza Garibaldi, chiamato da diverse realtà come Unione Sportiva Stella Rossa, USB e Potere al Popolo. Ieri fascismo, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione, lo slogan del corteo. Le notizie dal Medio Oriente: Israele è tornata a bombardare Beirut come non faceva da quasi un mese. Il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali. Vi sarebbero vittime, ma al momento non è ancora chiaro quante. Sempre Tel Aviv sta colpendo a tappeto dal cielo e via terra sia l'est che il sud del Libano. Qui è stata emanata una minaccia di evacuazione totale dell'antichissima città di Tiro, ancora oggi abitata da almeno 125.000 persone. Dallo scorso 2 di marzo sono 3.200 le vittime libanesi per mano di Israele. Da Libano all'Iran, dove un lancio di razzi e droni iraniani ha colpito il territorio del Kuwait, intercettati comunque dalle forze del paese vicino, il tutto dopo giorni in cui si segnalano raid incrociati, seppur limitati, tra Washington e Teheran. Questo è il clima, mentre sotto traccia si continua a trattare quantomeno per riaprire lo stretto di Hormuz. Poi c'è la Palestina, dove non c'è alcuna trattativa, l'unica legge è quella della violenza, dello sterminio, del massacro, del genocidio di Israele. 10 le vittime delle ultime 24 ore, mentre Tel Aviv si è già presa con i propri carri armati circa il 62% del territorio della striscia. L'obiettivo, come è stato ribadito poche ore fa dal ministro israeliano Katz, è arrivare fino in fondo con l'evacuazione volontaria dei palestinesi. Un termine abbastanza pittoresco per definire la deportazione forzata di 2 milioni di persone. Il lato economico ed energetico della guerra imperialista: per affrontare il caro energia gli stati europei possono usare i fondi di coesione, a farlo sapere il vicepresidente esecutivo della Commissione, l'italiano Raffaele Fitto. Levata di scudi da parte delle regioni con la loro conferenza europea, contraria ad usare i fondi di coesione come un bancomat. Si tratta di quei soldi che vanno direttamente sui territori. E di crisi, caro vita, guerra e precarietà parlerà domani lo sciopero generale lanciato da diversi sindacati di base, Cuba, Sicobas, SGB, ADL, USI, e sostenuto anche dall'Associazione Palestinese in Italia e dai giovani palestinesi. Diverse le iniziative di piazza, quelle più vicine, con la cui trasmettiamo, sono Bergamo e Milano. Qui il corteo partirà alle ore 9.30 da Piazza della Scala. Violenza di genere. Dal bresciano arrestato un 28enne gambara nella Bassa, a mesi dalla fine della relazione, continuava a tartassare, minacciare e perseguitare l'ex compagna. Mesi di ingiurie, molestie, minacce e anche aggressioni fisiche, culminate poche ore fa con telefonati e messaggi contenenti esplicite gravi minacce di morte, da cui l'intervento dei carabinieri e l'arresto dell'uomo. Ancora da Brescia, si è autosospeso dall'attività didattica la docente dell'università al centro delle segnalazioni di studentesse e studenti su comportamenti sessisti, molestie e commenti offensivi nei confronti in particolare delle studentesse della facoltà in cui insegna il docente ingegneria. 16:17 minuti, chiudiamo il nostro giornale radio andando a parlare di Ucraina, passando però da Germania e Paesi Bassi, paesi che hanno annunciato la costituzione di un quartiere generale tattico nei Paesi Baltici per, parola di Berlino, scoraggiare l'intervento della Russia. Il centro di comando tedesco-olandese verrà posizionato fra le regioni di Estonia e Lettonia nei prossimi mesi. 16:08 minuti, è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio in formato flash. L'informazione qui da Radio Onda d'Urto torna alle 17:20 minuti e poi alle ore 19:20 minuti. Breve spot non commerciale, a seguire la linea andrà allo studio Viola, dove è già pronto Luciano Cianotic Taffurelli. Per la puntata di Baronda d'Urto.

5 per 1000 a Radonda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radionda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 0208462074. Destina il tuo 5 per 1000 a Radionda d'Urto.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la Barra Onda d'Urto del 28 maggio 2026. Noi riprendiamo dove avevamo lasciato martedì scorso, cioè da quel Johnny Dream World proposto da Mother Woman. Quindi ecco il nostro primo brano, dopodiché Kurt Vile con la sua Zoom 97 e Fresh Moolah con Sotto Controllo.

questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero.

siamo in pericolo. Lasciamo dunque Fresh Mula col suo ultimo singolo Sotto Controllo. Andiamo a ascoltare un gruppo bresciano, Susan the Skanks, ultimo singolo per loro, Mira. Dopodiché si buon voilà con quelli buoni e gli Yes, Turnaround Situation.

noi siamo quelli buoni, quelli buoni.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo di movimento sexy! Quelli buoni, quelli buoni.

Lasciamo dunque gli Yes con il loro ultimo singolo, band attiva da fine anni 60, per cui diciamo uno dei maggiori gruppi dell'epopea del prog internazionale, gruppo britannico che portò il prog diciamo a un audience più mainstream. Qui adesso sono tornati con un loro ultimo singolo, Turnaround Situation. Andiamo a Torino, andiamo da Willy Peyote, Anatomia di uno schianto, uscito il 14 maggio, andiamo a Pescara in cerca di uno schianto, dopodiché L'Amante con il suo ultimo singolo, anzi non ultimo singolo ma un brano estratto da Non dico addio, altro lavoro uscito agli inizi di maggio, andiamo a proporre Governatevi, dopodiché Hexagons, ultimo singolo anche per i Muse. Quindi Inghilterra, dopo l'Inghilterra ritorniamo in Italia con l'ultimo singolo dei Patagari, Tua madre.

E dunque erano i Muse con Hexagons, uno dei quattro brani contenuti nell'EP che anticipa il nuovo disco The Wow Signal, che uscirà tra un mese circa. Allora lasciamo i Muse, andiamo all'ultimo singolo dei Patagari, Tua Madre, dopodiché Birth con Jumanji.

Siamo arrivati così al nostro disco della settimana, Born to Kill dei Social Distortion, ottavo album in studio per la band californiana, che ritroveremo

Lasciamo dunque The Black Keys, dal loro Tell Me Why You Love Me, Tell Me You Love Me, dal loro album Peaches, uscito il 1 maggio. Andiamo avanti e lo facciamo, come dicevamo prima, con il 35esimo anniversario dei Gothic, album, probabilmente l'album più conosciuto dei Paradise Lost, da cui andiamo a proporre Angels Tears. Dopodiché, a bordo della nostra macchina del tempo, perché nel 1982, il 28 maggio, usciva Avalon, ultimo disco in studio per quanto riguarda i Roxy Music, dal quale andiamo a estrarre The Space Between.

Lasciamo il quintetto dello Yorkshire dunque, ma rimaniamo in Inghilterra, dove i Paradise Lost si formano appunto più di 30 anni fa nello Yorkshire, in Inghilterra. E The Space Between, come dicevamo, da Avalon, ultimo disco del 1982 dei Roxy Music, uscito il 28 maggio, dopodiché Morti d'amore, estratto da Fase REM, ultimo lavoro per il rapper e attore romano Leon Faun, già passato a Festa di Radio d'adulto in un paio di occasioni, uscito esattamente il 22 maggio, quindi 6 giorni fa, Morti d'amore, e dopodiché Foo Fighter, If You Only Knew, da Your Favorite Toy, loro ultimo lavoro.

Lasciamo dunque Foo Fighter dal loro ultimo lavoro, Your Favorite Toy. Abbiamo ascoltato If You Only Knew. Andiamo agli Smashing Pumpkins, loro ultima uscita, targata 2026, Zodeon e Crystal Hall. Andiamo ad ascoltare il brano che apre il lavoro, Scimitar.

Lasciamo dunque le Smashing Pumpkins, su cui album Zodeon e Crystal Hall torneremo sicuramente nelle prossime puntate. Andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione, tra qualche minuto ritorno all'informazione a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del Radio Giornale Flash. Ultimo brano per noi, Block Party, con il loro ultimo singolo Coming On Strong.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 28 maggio. 52 anni fa, nella città da cui trasmettiamo Brescia, la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, con 8 vittime ed un centinaio di feriti. Oggi la città ricorda quella ferita che ha segnato in maniera indelibile l'identità stessa della città da cui trasmettiamo. In mattinata, in una piazza loggia non particolarmente piena, la cerimonia istituzionale è affidata alla CISL. A parlare sulla palco la segretaria generale del sindacato Daniela Fumarola, contestata rumorosamente per tutto l'intervento dallo spezzone antagonista che ha esposto davanti alla palco lo striscione Fumarola, amica dei padroni e fiancheggiatrice del governo Meloni. Oltre 500 le persone che si erano radunate raccogliendo l'appello del magazzino 47 Diritti per Tutti ed altre realtà di base nella zona di San Faustino, arrivando poi in Piazza della Loggia. Piazza della Loggia che sarà anche il punto finale di un secondo corteo, in partenza alle ore 18:30 in Piazza Garibaldi. A chiamarlo, fra le altre realtà, l'Unione Sportiva Stella Rossa, l'Unione Sindacale di Base e Potere al Popolo. Ieri fascismo, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione, lo slogan del corteo. Siamo in Medio Oriente. Nella notte diversi scambi di razzi, uno in particolare caduto in territorio del Kuwait, rivendicato dai Pasdaran, sempre sull'eco e sull'onda di quanto accaduto 3 giorni fa con gli attacchi di Washington contro alcune installazioni iraniane nel sud, nella zona di Bandar Abbas. Nonostante i raid sotto banco, si tratta ancora, tanto che secondo il sito Axios, molto vicino ai servizi segreti statunitensi, Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo. Serve però il via libera finale di Trump, che ha chiesto un paio di giorni per inviare la propria risposta. Chi non vuole nessun accordo ma guerra, solo guerra, è lo Stato occupante di Israele, che sta sfogando le proprie frustrazioni iraniane sul Libano e la Palestina. Oggi Tel Aviv è tornata a colpire la capitale Beirut, diverse vittime per un attacco nei sobborghi meridionali. Il bilancio però non è ancora stato fornito, perché Tel Aviv continua a colpire a tappeto, in particolar modo a sud. Almeno 12 le vittime fra Sidone e Tiro, una delle città più antiche del mondo, di cui Israele ha ordinato l'immediato evacuazione. C'è poi la Palestina, dove Israele ha ammazzato 7 persone in 24 ore nella striscia di Gaza. Poco fa Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato al proprio esercito occupante di avanzare ancora sul terreno, fino ad inglobare il 70% della striscia di Gaza. C'è poi il lato economico, in particolare energetico, di questa guerra imperialista. L'Unione Europea invita gli Stati membri a usare i fondi di coesione per coprire il caro energia, rivolta però della Conferenza Europea delle Regioni, a cui vanno in teoria i fondi di coesione. Quei fondi, fanno sapere, non sono un bancomat. Il tutto in risposta alla lettera inviata dal commissario italiano, il meloniano Fitto. Proprio di crisi, di carovita, ma anche di guerra e precarietà parlerà domani lo sciopero generale indetto da Cuba, Sicobas, SGB, ADL, USI, sostenuto anche dai giovani palestinesi e dall'Associazione Palestinese in Italia. Diverse le piazze, a Milano l'appuntamento in Piazza Scala alle ore 9:30. Da lì ci si muoverà verso la statale, poi verso la prefettura. Dal lavoro all'ambiente, il caldo anomalo di maggio in tutta Europa vede oggi 5 città bollino rosso. In Italia c'è anche Brescia, poi Bologna, Firenze, Roma e Torino. Da questo pomeriggio attese però forti precipitazioni che, considerando l'enorme energia presente nell'atmosfera, potrebbero diventare molto pericolose e dannose. Violenza di genere, arrestato un 28enne a Gambara, siamo nella bassa bresciana. A mesi dalla fine della relazione continuava a tartassare, minacciare e perseguitare l'ex compagna. Gli ultimi fatti, poche ore fa, con esplicite minacce di morte nei confronti della donna, che si è rivolta ai carabinieri, i quali hanno poi arrestato il 28enne. Sempre da Brescia, si è autosospeso il docente dell'Università Statale, al centro delle ripetute segnalazioni di studentesse e studenti su comportamenti sessisti, molestie e commenti fortemente offensivi e denigratori, in particolare contro le studentesse della facoltà in cui insegna, quella di ingegneria. 17:26 minuti, da ultimo andiamo nel Ucraina, dove è stato ucciso da droni russi un contractor italiano, Alex Pineschi, originario di La Spezia, ex alpino, era poi passato al mondo dell'Agenzia dei Mercenari Internazionali. Sarebbe morto nella zona di Limian il 23 di maggio. Era arrivato in Ucraina un mese fa. Sarebbe uno degli esponenti delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. Proprio in Ucraina, 150 droni russi scagliati nelle ultime 24 ore. 7 le località colpite, diversi danni materiali, ma senza vittime. E infine c'è Cuba. Il Pentagono avrebbe preparato l'ipotesi per un attacco, per una invasione aperta dell'isola. Ora si aspetta l'ordine di Trump a farlo sapere il sito internet statunitense Politico. Trump avrebbe poco tempo per decidere. Molte delle navi schierate infatti attorno a Cuba stanno per raggiungere 10 mesi in mare, quando invece la media attuale normale è quella di 6-7 mesi, 12 mesi è il massimo assoluto consentito. Tutto mentre gli Stati Uniti non mollano di un centimetro sui loro crimini di guerra, come il blocco dei carburanti contro l'isola di Cuba in corso dalla fine di gennaio. Risultato: il 28% della popolazione cubana oggi soffre problemi nell'approvvigionamento dell'acqua corrente, quasi 3 milioni di persone, perché la carenza di carburante sta compromettendo il funzionamento delle stazioni di pompaggio, degli impianti di trattamento, ma anche dei sistemi di distribuzione idrica in tutta Cuba. 17:27 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. L'informazione torna come di consueto alle ore 19:20 minuti.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, corteo, ieri bombe, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione, il corteo serale per commemorare e attualizzare la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, organizzato a partire dalle 18:30 da diverse realtà, tra cui Unione Sportiva Stella Rossa, Potere al Popolo, USB. Veniamo agli altri appuntamenti, ma prima vi ricordiamo che anche quest'anno è possibile scegliere l'informazione indipendente e libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Si può fare scrivendo nel 730 il codice fiscale 02084620174 per sostenere Radio Onda d'Urto durante la dichiarazione dei redditi. La programmazione del cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio, alle 18:15 Noi due sconosciuti, alle 20:30 Il testamento di Ann Lee, alle 18:30 Rental Family, Nelle vite degli altri, alle 20:45 Yellow Letters. Questi gli appuntamenti di oggi del Nuovo Eden, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Questa sera i consigli di quartiere, si riunisce il consiglio di quartiere di Folzano alle 20:30 nella sala civica di via della Palla 13. All'ordine del giorno le comunicazioni della presidente e la sostituzione di un consigliere demissionario, gli aggiornamenti in merito alla cena in azzurro. Veniamo ad alcune anticipazioni verso il fine settimana. Venerdì, musica anni 60, 70, 80 con DJ Angelo, bar a prezzi popolari, enoteca e libreria aperta. Questi appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47, questo dalle 21, poi nel pomeriggio ricordiamo il mercato 47 come sempre. E invece sabato 30 maggio dalle 16:30 in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle 16:30 masterclass con i Galera de Rua, dalle 19 l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19:30 roda di capoeira del gruppo Senzala e poi DJ set in la cucina è aperta, le patatine fritte, pane salamina, panino vegan, e alle 21:30 il live di Galera de Rua da Napoli e Saidera da Brescia. Domenica 31 maggio, una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, lo storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso lo scorso 30 settembre, l'edizione primaverile sul palco del centro sociale autogestito Magazzino 47 dalle 15.30 alle 21, band e cantanti dal vivo. La line-up di domenica 31 maggio è Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini. Appuntamento alle 15.30, centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Sempre per quanto riguarda le anticipazioni, il 7 giugno ci sarà il secondo appuntamento del maggio con la radio, il ritrovo a Brescia in via Milano 13 alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design dell'Accademia Laba, una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Ne scopriremo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. L'appuntamento il 7 giugno alle 10 per una biciclettata di circa 2 ore e 30 minuti. Il percorso ciclabile dura circa 14 chilometri. Ritrovo in via Milano 13 il 7 giugno. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

0: Buongiorno, è il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Coach Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Sono le 17:36 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Fra qualche istante andremo in Libano, lo faremo con Ivan Grozny, giornalista che si trova a Beirut ma che oggi è stato nel sud bombardato pesantemente da Israele. Poi a Modena, la procura di Modena ha formalmente richiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne, attualmente in stato di fermo con le pesanti accuse di strage e lesioni aggravate, una decisione approvata anche dal suo avvocato Fausto Gianelli, che è stato ripetutamente minacciato di morte. Lo abbiamo ai nostri microfoni questo pomeriggio e dopo la sua intervista vi proporremo anche quella con Flavio Novara, giornalista attivista politico a Modena, sulle strumentalizzazioni di carattere politico che hanno attraversato la città in queste 10 giorni dalla strage che è avvenuta il 16 di maggio. Poi parliamo di lavoro. Morta nel corso del turno di notte un'operatrice sociosanitaria. Il fatto si è consumato nel silenzio dell'informazione, è avvenuto nell'RSA Piccola Casa del Rifugio di Milano. Morta quindi sul lavoro, aveva in carico 33 pazienti anziani allettati che hanno bisogno di essere cambiati. Abbiamo raggiunto per alcune considerazioni Nadia Lazzaroni, segretaria della funzione pubblica CGIL di Brescia. Ci collegheremo poi con il corteo serale convocato in occasione della strage di Stato fascista e della NATO di Piazza della Loggia, l'appuntamento alle 18:30 in Piazza Garibaldi. Seguiremo questo corteo fino all'inizio della cassetta degli attrezzi. Oggi va in onda dalla parte del diritto all'abitare, ma ci collegheremo col corteo anche nel corso della radio o giornale. Radio Giornale, ricordiamo, la seconda edizione a partire dalle 19:20. Adesso, come detto, andiamo in Libano. Allora, torniamo quindi in Libano, lo facciamo oggi ancora con Ivan, giornalista che si trova sul posto. Allora Ivan, una buona giornata, grazie per essere con noi. Intanto ti lascio la parola, insomma, per raccontarci cos'è successo in questi giorni, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, insomma rimbalzano queste notizie comunque di bombardamenti decisamente intensi da parte dell'aviazione israeliana in sud del Libano, ma fino, diciamo, ai sobborghi di Beirut.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti quanti. Beh, oggi sono stato a sud, devo dire che per chi conosce quelle zone, che sono zone anche molto turistiche, Sidone, Tiro e tutti i villaggi vicino, vederli così disabitati fa una certa impressione, anzi in sostanza la strada che porta a sud non si trova praticamente traffico, si notano le ambulanze e i mezzi di soccorso che sono pronti a intervenire nascosti, diciamo, lungo la strada, parcheggiati lungo la strada, e si vedono appunto però tutti quanti quelli che sono i ristoranti lungo la costa e poi anche i villaggi svuotati. Sidone, che è una città dove insomma moltissimi vanno anche in villeggiatura sia interna che dall'estero, tantissimi francesi ma anche italiani, devo dire, appunto degli anni passati. Oggi invece è un luogo abbastanza desolato. Peggio è Tiro, tutta la strada da Sidone a Tiro in sostanza è militarizzata e ci sono dei blocchi di cemento che limitano le corsie e proteggono, ma anche fanno in modo appunto di impedire, selezionare, diciamo, il passaggio, che forse è più corretto, è più corretto da dire. Quindi situazione molto molto dura, anche perché sono stati morti nelle ultime notti. Si vedono, non si riesce naturalmente a raggiungere i luoghi appunto dove vengono bombardati, però nei luoghi attorno si vedono automobili cariche di pacchi che partono verso altri luoghi. Ci sono ancora persone naturalmente che quindi stanno lasciando le loro città e le loro case, e persone che però hanno cercato fino all'ultimo di non abbandonarle, perché questo è un aspetto secondo me che non va sottovalutato. Noi quando parliamo per esempio degli attacchi a Beirut, noi in generale come media in realtà generalizziamo e non specifichiamo che questi attacchi sono attacchi che mirano a certi sobborghi, che io chiamo così perché forse è più corretto, quelli che noi chiamiamo i campi, come per esempio appunto Sabra e Shatila, evidentemente più noti, ma ce ne sono anche moltissimi altri, sono in realtà diventate delle città in tutti questi anni, pezzi di città. Questi pezzi di città, a maggioranza palestinese, sono i luoghi che vengono colpiti più duramente. Ma chi abita downtown, chi abita in altre zone della città, St. George, che sono magari zone più residenziali, neanche ha la percezione di questo. Quindi è strano e dicotomico la vita a Beirut, perché c'è una parte di città che vive la sua vita come se niente fosse, anche se non è vero, e poi c'è una parte invece, la parte più a sud, la parte appunto dove vivono i profughi palestinesi, la parte dove vivono tantissime persone, veramente tantissime, 1 milione di persone più o meno, viene invece colpita. Poi dopo si dice, naturalmente il governo israeliano dice che va a prendere di mira bersagli militari, mentre invece questo insomma si può tranquillamente anche smentire con la logica, perché è evidente che se si colpisce un appartamento di un edificio dove abitano tantissime persone, è probabile che chi attacca, cioè Israele, abbia mirato quel luogo perché appunto c'è quella tal persona, però attorno a quella tal persona vive un sacco di altra gente che magari non c'entra neanche niente con l'attività politica del bersaglio. Scusate, sono un po' schematico, ma per farmi capire. E quindi poi dopo vengono colpite un sacco di persone e un sacco di famiglie, quindi è ovvio che i civili poi, anche se poi è difficile insomma fare questo discorso, però per capirci ci vanno di mezzo, quindi ed è ovvio che le persone poi tendono a non voler più stare nei luoghi appunto sotto attacco. È interessante, un'ultima cosa che segnalo che dovrebbe essere interessante, che proprio per questo motivo si trovano lungo le strade persone che vivono in mezzi di fortuna, in furgoni solitamente, che magari erano quelli che utilizzavano per il lavoro e che oggi invece sono diventati una casa mobile. Questo perché? Perché ci sono anche tante famiglie che non vogliono finire nei campi profughi, perché sanno che poi dopo nei campi profughi, quelli invece reali, cioè quelli fatti di tende, quelli insomma più tradizionalmente intesi, diciamo, perché hanno il timore che poi entrando in questo meccanismo appunto di essere rifugiato in qualche modo in casa propria, questo lo costringa a esserlo per sempre, e quindi appunto poi dopo non aver più diritto a una casa e così via. Quindi c'è anche questo aspetto che va considerato, che è secondo me interessante.
0: Ecco Ivan, possiamo stimare già, immagino, in diverse decine di migliaia, quindi le persone in questo momento sfollate che vivono in strada o comunque in accampamenti di fortuna.
1: Sì, sicuramente sì, adesso i dati secondo me sono difficili da dare perché sono assolutamente in aggiornamento, però si può dire che alcune famiglie sono state ospitate nei campi già preesistenti, appunto quelli che noi conosciamo appunto come tradizionalmente luoghi dove vivono la maggioranza di palestinesi, ma poi dopo però appunto ci sono anche altri luoghi, non solo nella città di Beirut ma anche in altre città, che sono stati adibiti a campi, e questo è però appunto un fenomeno che va, fenomeno, perdonatemi, è orribile da dire così, però insomma è un qualche cosa che è incontrollabile, nel senso che potrebbero aumentare il numero di persone nei campi, appunto questi attorno a Beirut, come Marelias Camp per esempio, che è un altro campo molto molto grande. Ma appunto va anche detto questo, perché poi dopo è un elemento che magari per noi fa poca differenza, nel senso che poi dopo i civili, gli esseri umani che vengono colpiti sono tutti uguali, e siamo d'accordo su questo, però anche qui molto spesso non si forse non si evidenzia troppo il fatto che non è una questione solo tra palestinesi e Libano e Israele, nel senso che poi dopo vengono colpite persone che sono, appunto, come mi ha detto l'altro giorno un accampato, mi ha detto: noi siamo libanesi, che siamo palestinesi, che siamo libanesi, che siamo cristiani, che siamo altro, cambia poco, ma siamo comunque noi le vittime, e quando sparano, mi ha fatto notare questo signore, le armi non fanno differenza, e quindi colpiscono case, edifici, attività anche commerciali, come appunto nel caso di quest'uomo, che è una persona che è di una certa età, che ha lavorato molti anni in Europa per potersi aprire un'attività proprio appunto nei pressi di Tiro, e questa attività è stata distrutta insieme alla casa. Quindi appunto lui faceva questa notazione: bisogna smetterla appunto di porre l'accento su una comunità, ma insomma è proprio il Libano che è sotto attacco come popolazione. Poi dopo è chiaro che, e questo appunto è un passaggio fondamentale, è chiaro che ci sono delle aree, delle zone dove la guerra c'è, però c'è un gran parte di territorio che osserva come se fosse appunto uno che guarda da lontano, come potremmo essere appunto noi che guardiamo dall'Italia. E questo appunto naturalmente crea una situazione di continua contraddizione, ecco, che è poi dopo uno degli elementi anche di questo paese più forti, dove ogni metro tutto è il contrario di tutto, insomma, dove una certezza viene smontata poco dopo, ecco.
0: Un'altra considerazione volevo fare con te, Ivan, magari anche un po' più, diciamo, di carattere politico: che strategia sta utilizzando in questo momento lo Stato di Israele, a tuo modo di vedere, questa continua escalation di attacchi militari nella sud del Libano? Dove può portare questa strategia? E dall'altra parte, se ci sono dichiarazioni anche da parte della governo libanese in merito a quanto sta accadendo?
1: Beh, insomma, il governo libanese diciamo che è sempre molto prudente, tra virgolette, nelle affermazioni, e diciamo che anche le scritte sui muri, i manifesti che si trovano testimoniano il fatto che ci sia le persone siano molto scontente di quello che fa la politica, diciamo, per proteggerle. Detto questo, sicuramente quello che arriva ogni giorno da Israele, cioè le minacce continue, e anzi l'aumentare delle minacce rispetto appunto alla situazione corrente, preoccupa, anche perché nessuno ha l'idea che questi si vogliano fermare, ed è vero che l'attenzione su Gaza ha un po' monopolizzato gli occhi di tutti, e quindi chiaramente vedere, perché anche se non possiamo esserci, sappiamo appunto che è stata rasa al suolo l'intera striscia praticamente, e quotidianamente vengono attaccati i campi e morono civili. Però quello che accade in West Bank, in Cisgiordania, e quello che sta accadendo in Libano preoccupa tantissimo, anche perché è vero che da noi si parla, in Italia, in Europa si parla molto di questa zona cuscinetto, che oltre ad essere stata superata, questa linea gialla ipotetica, diciamo, di zona cuscinetto nel sud del Libano è stata anche superata dalle forze armate israeliane. Ma il punto è che qui nessuno crede alla fascia di sicurezza, e tutti invece parlano di voglia di espandersi, cioè voglia appunto di conquistare, di prendersi, di strappare quel pezzo di terra al Libano. E questa è la questione che accalora non solo i palestinesi, la parte musulmana, diciamo islamica, diciamo come vogliamo, della Libano, ma anche le altre componenti, ed è paradossale in un certo senso, perché se noi appunto scaviamo nel passato troviamo appunto anche relazioni, no, tra certe comunità e Israele, la storia ce lo racconta, mentre invece oggi questo sembra non esserci più, nel senso che invece le

0: nuovo il...
1: È stata chiesta una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry. Fausto Giannelli, il suo avvocato, è stato minacciato di morte.

Modena ha formalmente richiesto una perizia psichiatrica per Salim Lakhudri, il 31enne che si trova in stato di fermo con le pesanti accuse di strage e lesioni aggravate. Il giovane è quello che si è reso protagonista del drammatico episodio avvenuto sabato 16 di maggio, quando a bordo della sua auto ha travolto 7 persone lungo la via Emilia, tentando poi anche di accoltellarne una. Una iniziativa questa della procura che ha trovato una sponda immediata nella difesa dell'indagato, l'avvocato Fausto Giannelli. Chi non se lo ricorda, Fausto Giannelli è anche l'avvocato di Francesca Albanese, una militante di fatto della Movimento Propal, è stato anche ospite della festa di Radio Onda d'Urto l'estate scorsa per un dibattito proprio sulla Palestina. Lui ha accettato di difendere appunto Salim Lakhudri e per questo motivo è stato duramente attaccato da diversi esponenti politici della destra modenese, minacciato sui canali dei suoi profili social, ma nelle ultime ore ha reso noto anche di essere stato minacciato di morte. Una persona si è fisicamente presentata perché non è stata spedita, non è affrancata, non c'è mittente, è stata infilata a mano nella cassetta del mio ufficio e contiene minacce, minacce di morte pesanti, scritta tra l'altro con una tecnica per contraffare e camuffare la scrittura, ha detto l'avvocato in una dichiarazione pubblica che è stato poi anche chiamato in questura per appunto fare una deposizione. Resta che Fausto Giannelli lo abbiamo sentito questo pomeriggio, fra qualche istante vi proponiamo l'intervista che abbiamo realizzato con lui, e sul clima politico che si respira in città sentiremo anche Flavio Novara, giornalista e attivista politico che sta seguendo appunto l'evolversi della situazione. Ricordiamo Modena, negli ultimi 10 giorni hanno sfilato tutte le destre, da quelle più istituzionali a quelle più fra virgolette culturali, fino all'estrema destra. Ma cominciamo con Fausto Giannelli. La procura di Modena ha formalmente richiesto una perizia psichiatrica per Salim Lakhudri, il 31enne attualmente in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate. Ricordiamo, il giovane si è reso protagonista del drammatico episodio del 16 maggio scorso. Noi siamo collegati con Fausto Giannelli, che è l'avvocato di Salim

0: La Cudri, una buona giornata, avvocato. Intanto, grazie per essere con noi. Allora, intanto le chiediamo così un suo parere rispetto alla decisione della Procura.
1: Questa decisione che noi accogliamo assolutamente con favore perché era stata sollecitata dalla difesa subito. Io ho incontrato il Cudri lunedì in occasione dell'interrogatorio per la convalida del fermo dopo i fatti di sabato, soprannominato domenica, e ho visto una persona che non mi è apparsa né lucida né in grado di svolgere dei ragionamenti sensati sull'accaduto, di fornire ragioni. Sembrava evidentemente una persona mentalmente confusa. Poi abbiamo scoperto e la procura ha acquisito cartelle cliniche che poi risulta che per 2 anni lui ha dato al centro di salute mentale con diagnosi di disturbo psichiatrico significativo, quindi al di là della dinamica dei fatti certi, incontestabili e documentati anche dai video, a questo punto quello che ci chiediamo tutti e si chiede alla famiglia, mi chiedo io come difensore del Cudri, è il perché, ragioni, moventi, quindi scavare in tutte le direzioni, se al momento, come conferma il Ministro anche dell'Interno, matrice terroristica esclusa e quindi non è contestata questa aggravante, vogliamo scavare nelle ragioni psichiatriche, in quello che può aver spinto il folle gesto. E quindi avevamo sollecitato subito il primo giorno l'opportunità di una visita psichiatrica, oggi la Procura quindi anche la richiede e aspettiamo che il GIP fissi l'udienza per decidere se accoglie questa richiesta o meno.
0: Ecco, lei come mai ha accettato questo incarico?
1: Io, diciamo, su Modena sono stato contattato dalla famiglia, io non conoscevo il Cudri, era un giovane uomo perché a 31 anni non è un ragazzo e non conoscevo i genitori. La sorella di El Cudri, la sorella maggiore invece che lavora, è una famiglia che in realtà da anni i genitori sono in Italia da 35 anni, ha sempre lavorato regolarmente, la sorella El Cudri ha studiato, si è laureato, poi ha fatto dei lavoretti e poi non ha più trovato lavoro nell'ultimo anno, anno e mezzo, e la sorella del Cudri che conosceva di fama e soprattutto la sua migliore amica, compagna di studi, è stata mia cliente, è vittima di stalking familiare, quindi insomma parte lesa, vittima, gli ha consigliato come avvocato, loro avevano un ottimo avvocato d'ufficio, un bravo collega, ma diciamo un processo come questo dove si rischia l'ergastolo, 25 anni di galera, hanno preferito nominare un incarico, un avvocato di fiducia. Raccomandato, gli è un po' più conosciuto.
0: Ecco, quanto le chiedo, a suo modo di vedere, insomma, questo clima che si è venuto a creare in città, come lo giudica lei? Insomma, abbiamo visto ci sono state le destre, da quelle più istituzionali a quelle più estreme, che a turno, insomma, hanno sfilato in città. C'è stata anche una risposta, insomma, della Modena democratica antifascista. Ecco, che tipo di dibattito si è creato attorno a questa vicenda e come lo giudica lei?
1: Ma io quando, ecco, mi si diceva prima ho accettato, sapevo che non sarebbe stata una difesa facile, perché in questo momento El Cudri era, anche con buone ragioni, la persona più odiata in quanto autore di un gesto orrendo. Però l'ho accettato, ben consapevole che la dinamica era chiara, nessuno contesta la responsabilità di Salim El Cudri, ma di ragionare sul perché, capire quindi quali erano le ragioni. E da questo punto di vista difesa, poi ho conosciuto la sorella, poi ho parlato anche con i genitori, quindi la famiglia che mi ha fatto ovviamente devastata dal dolore, mi ha fatto una bella impressione, così come devastata dal dolore Modena che si stringe alle vittime. Purtroppo però, mentre Modena, i modenesi e noi siamo rimasti sconvolti, quindi stretti alle vittime e soprattutto ci interroghiamo, chiediamo il perché, una grossa fetta di partiti politici, soprattutto di media, e poi abbiamo scoperto questo mondo di influencer, youtuber di destra, hanno deciso che non interessava assolutamente scoprire perché, per cui mentre il ministro Piantedosi ha dichiarato quasi subito indagini che non c'era nessuna matrice terrorista islamista, ragazzo tra l'altro non è credente, da anni, da decenni, oltre un decennio non frequenta una moschea, quindi ha abbandonato la fede, quindi non è un musulmano né radicalizzato né credente. Non c'è matrice terroristica, quindi mentre il ministro, le forze di polizia e la procura andavano in questa direzione, i partiti della destra peggiore, ma soprattutto devo dire i giornali, trasmissioni televisive, quelle insomma che tutti un po' conosciamo, hanno deciso che questo era il caso, troppo ghiotto, una persona italiana nata in Italia che dall'asilo all'università, ha vissuto in Italia, che di marocchino ha il cognome ereditato e alcune vacanze fatte trovare il nonno, e comunque fosse questo cognome lo stigma giusto per attaccare la possibile integrazione, non solo gli immigrati, perché il Cudice non è un immigrato, lui è nato a Bergamo e poi sono Santa Moda, lui è italiano da sempre, però attaccare un'etnia, e qui si apre un discorso pericoloso, perché non è più tanto gli immigrati che arrivano, ma anche quelli che qui sono nati, ma hanno genitori o nonni che hanno nel sangue un altro provenienza etnico-razziale, e sono le persone che devono essere attaccate in questi tempi, sono l'obiettivo principale. Quindi si è deciso di cavalcare politicamente con particolare virulenza, non per cercare la verità, assolutamente, anzi per alimentare prima l'idea del radicalismo, fanatismo, terrorismo, tutte cose che allo Stato non sono emerse, poi vedremo, seguiamo le indagini con interesse, ma proprio per costruire una narrazione che metta gli stranieri nel mirino, oppure quelli che stranieri non sono, perché il Cudice è cittadino italiano, i genitori sono italiani, ma lo sono diventati, da mettere tutte queste persone che, come dice Vargacci, non sono di etnia europea, nel mirino, attaccati. Una campagna orrenda che prima ha perseguito il Cudice, poi l'avvocato colpevole di averne assunto la difesa, e quindi qui vediamo il peggio, nel suo grado peggiore, un giornalismo che è veramente spazzatura, una fogna rappresentata da certi giornali di una destra inqualificabile, che non a caso sono quelli che hanno fomentato, creato e costruito il caso.
0: E con questo clima che possiamo tranquillamente definire di odio, è finito anche lei nella mirino, visto che le è stata recapitata una lettera, ma non solo una lettera, insomma anche tanti messaggi social, però questa lettera particolarmente grave, visto che viene minacciato di morte.
1: Sì, ne sono arrivati vari messaggi privati, social, conto solo le minacce di morte, perché ingiuri, diffamazioni, offese anche pesanti sono, si stima, qualche decina di migliaia in rete. L'intelligenza artificiale in questi casi aiuta. Io ho detto subito che non avrei denunciato nessuno, la città è scossa, non avrei fatto nessuna querela per offese, insulti e diffamazioni. Poi sono arrivate le minacce, dico, frutto di una campagna d'odio opportunamente, volutamente fomentata da tutta questa galassia che noi sottovalutiamo, ma sono youtuber che hanno milioni di visualizzazioni, che quotidianamente inneggiano contro la sostituzione etnica, il pericolo degli islamisti, i terroristi, gli africani, la contaminazione del sangue italiano, anche questo mi è toccato di leggere, e quindi hanno deciso di mettermi nel mirino. Tra l'altro, cosa singolare lo dico, c'è stata una strage, sì, una persona gravemente ferita, altre due gravemente ferite, 8 ferite complessivamente, un gesto orrendo. A Bologna, 35 km da Modena, abbiamo visto una strage nella stazione, decine e decine di morti, una bomba messa a ragion veduta per fare una strage. Nessun avvocato ha ricevuto minacce di morte degli imputati neofascisti. Dall'inizio a oggi il processo è durato 30 anni. Non hanno ricevuto queste minacce, me lo confermavano i cronisti della giudiziaria, gli avvocati dei mafiosi, di chi ha sciolto bambini nell'acido e ha confessato 78 omicidi, né di Brusca, né di Provenzano, né di Torino. È ovvio che in questo caso c'è una campagna che alimenta e fomenta, per cui nessuno ha attaccato il difensore di Torino, difensore dei mafiosi che, come ho detto, scioglievano i bambini nell'acido. Non ci sono state campagne che indicavano queste persone come nemici della patria, c'è stato contro di me. Il clima non è bello, ma è ovvio che l'obiettivo è l'Italia pura, etnica, una campagna razzista forte, i toni che non solo in Italia, in Europa avanzano, ci fanno capire che in tempi di crisi economica di altro genere la nuova campagna sarà contro i neri, gli africani, gli arabi, soprattutto gli islamisti, contro chi li difende, contro chi difende la Palestina, chi è si erge, sono stato proprio scritto testualmente, nemico della patria, nel momento in cui la patria torna a essere la patria fascista, razzista e in guerra. In questi tempi non c'è spazio neanche per gli avvocati che difendono gli imputati.
0: Certo, ecco, lei ha nominato anche la Palestina, è stato tirato in ballo anche per questo motivo, insomma lei è una militante, possiamo dire, del movimento a sostegno della Palestina contro il genocidio, avvocato anche di Francesco Albanese, ricordiamo è stato anche alla nostra festa estiva in un dibattito proprio sul genocidio in corso.
1: Sì, il tema della Palestina è tornato fuori perché i giornali l'hanno evocato, questi della destra, per quelli che tempo, il giornale, Libero, tutto questo certame mediatico, perché? Perché volutamente, ovvio che quello è il fronte oggi del discrimine tra chi deve comunque sostenere in ogni modo la guerra, il colonialismo, le azioni di Israele, perché quelle che non solo sono destinate a espandersi in Medio Oriente, ma sono le modalità d'azione dei nuovi stati post-democratici, dove forse anche noi ci troveremo a vivere in questa Europa disgraziata, e chi prende la Palestina invece come esempio per la difesa dell'umanità, della dignità dei popoli, e quindi combatte i crimini contro l'umanità dal genocidio in poi. Ecco, questo è il crinale, ed è ovvio che chi si espone per la Palestina semplicemente facendo una missione, abbiamo visto quelli della flottiglia difendendo gli scaldanesi o altri, diventa l'obiettivo da attaccare, perché non a caso viene percepito come una persona che ancora si aggrappa al diritto internazionale, al diritto umanitario, ai diritti umani, tutte cose che debbono essere cestinate, buttate nel pattume nei nuovi tempi orrendi che si apparecchiano di fronte a noi.
0: Avvocato Fausto Gianelli, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, un abbraccio e solidarietà da parte della redazione.
1: Grazie, grazie Radio Onda d'Urto, al vostro lavoro e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: il perché.
1: Al termine di questo brano del nuovo canzoniere bresciano, La Giulia, dedicata a una delle vittime della strage di Piazza della Loggia, Giulia Calzari Trebeschi, una delle cinque insegnanti che hanno perso la vita il 28 maggio del 1974. Torneremo a Modena, lo faremo con Flavio Novara, giornalista, militante politico che ha scritto un articolo interessante su quello che sta accadendo a Modena, perché non c'è solo l'odio lanciato da una parte politica contro l'altra, ma in questo momento si sta giocando una partita anche tutta interna alla a destra. Non a caso l'articolo si intitola A Modena, una destra confusa e pericolosa. Flavio Novara lo avremo ai nostri microfoni fra qualche istante al termine di questo brano. Ricordo anche che poi a partire dalle 18:30 andremo a collegarci con il corteo serale convocato in occasione appunto di questo 52esimo anniversario per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

0: torniamo a occuparci di quanto accaduto a Modena. La procura ha formalmente richiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che attualmente si trova in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate. La giovane, ricordiamo, si è reso protagonista del drammatico episodio che è avvenuto sabato 16 maggio, quando a bordo della sua auto ha travolto 7 persone lungo la via Emilia. L'istanza dei magistrati è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari allo scopo di procedere nelle forme dell'incidente probatorio, in modo da cristallizzare l'esito dell'esame anche in vista del processo. E questa iniziativa della procura ha trovato una sponda immediata anche nella difesa dell'indagato. L'avvocato Fausto Gianelli, che assiste il 31enne, ha dichiarato di accogliere la decisione dei pubblici ministeri con assoluto favore e soddisfazione. Il legale ha tenuto a precisare che la richiesta di un esame specialistico non rappresenta un tentativo di sottrarre l'uomo alle sue oggettive responsabilità, ma costituisce piuttosto un accertamento ritenuto opportuno, utile e strettamente necessario. L'obiettivo è infatti quello di fare, insomma, piena luce sulle reali condizioni cliniche e psicologiche dell'uomo. Questo dovrebbe essere, insomma, chiaro a tutti, ma sappiamo che non è così. Lo stesso avvocato Fausto Gianelli è finito nel mirino di tanti esponenti politici della destra, che lo hanno anche accusato, no, di essere un propal legato a quel mondo, insomma, di solidarietà che sostiene appunto la Palestina e che si è più volte esposto contro il genocidio a Gaza. Allora, noi cerchiamo anche di ricapitolare un po' quanto sta accadendo a Modena. Lo facciamo con Flavio Novara, giornalista che in questi giorni abbiamo sentito spesso ai nostri microfoni. Una buona giornata, Flavio, intanto grazie per essere con noi.
1: Anche a voi, grazie di sentirci, insomma.
0: Allora, partiamo da questo accusa che vengono mosse nei confronti dell'avvocato Fausto Gianelli. Ecco, quali sono così il dibattito che si è aperto in città nei suoi confronti, quasi fosse una colpa quella di difendere l'uomo che appunto ha fatto questo investimento?
1: Sì, innanzitutto, come bene tu hai spiegato l'iter processuale che è andato avanti, in qualche maniera da quel punto di vista pone uno stop è in attesa, diciamo, la città a capire come proseguirà poi questo processo, e sicuramente spiazza un po' del tutto quello che la destra cittadina ha messo in moto dall'immediato evento che si è verificato. In particolare, interessante in quest'ultima settimana, in quest'ultimo, diciamo, mobilitazione che ci sono stato, che precedentemente avevamo parlato anche di Forza Nuova, che appunto aveva creato subito immediatamente un presidio con degli scontri, eccetera, e poi era stata anche convocata un'altra iniziativa sabato in piazza, guidata, diciamo, da Fratelli d'Italia locali, che in realtà non voleva partecipare ufficialmente con le loro bandiere tutte, ma ha partecipato a queste mobilitazioni di commemorazione dei feriti, quasi a contrastare, diciamo, la chiamata in piazza del Partito Democratico e di tutte le associazioni antifasciste che sulla città si erano organizzate. Ora, dicevo, la cosa interessante che va presa in considerazione su quello che sta avvenendo nella destra modenese su questa città riguarda proprio questo atteggiamento, che ha evidenziato di fatto il tentativo anche di Fratelli d'Italia, che praticamente sono l'organizzazione politica presente anche in Consiglio Comunale, di recuperare terreno su praticamente i movimenti di estrema destra che stanno cavalcando forte questa iniziativa. E credo che sia anche la ripercussione di quello che sta avvenendo anche a livello nazionale. Non dimentichiamo che anche Giorgia ha rivendicato e commemorato anche Almirante, che non lo faceva da anni, e le ultime elezioni che ci sono state, che ha visto anche la vittoria appunto del generale Vannacci in varie iniziative, sembra quasi che la destra faccia un tentativo di mantenere quell'egemonia sul territorio, anche e soprattutto quello di Modena, recuperando principi legati un po' al movimento fascista o antidemocratico. E quindi l'ha evidenziato proprio in questi ultimi giorni, in questo modo di esporre, con un attacco frontale fortissimo, che dicevi benissimo tu, all'avvocato difensore Fausto Giannelli, di cui vi annuncio è partita una raccolta firme di sostegno e di solidarietà, eccetera. Ma questo episodio in sé di fatto ha anche aperto una rottura all'interno del centrodestra, o comunque della destra della città, perché avvocati e l'ex presidente del Tribunale di Modena pur dichiarando di essere di destra, hanno criticato profondamente, dicendo che il diritto alla difesa, e non sono sicuramente d'accordo con l'idea politica di Fausto Giannelli, ma come avvocato va rispettato, e il diritto alla difesa di tutti, anche quella va tutelata e non offeso. Quindi c'è un tentativo di recuperare un movimento populista di destra, ed è per questo che ritengo che sia anche estremamente pericoloso questa svolta, buttando un po' all'aria tutto quel legame, quel tentativo che Fratelli d'Italia ha cercato su questa città di dare un'immagine, una facciata di un partito liberista, non avendo l'adeguato successo, anche perché di fatto, parliamoci chiaro, in questa realtà economica e sociale di questa città il Partito Democratico interpreta benissimo questo ruolo di neopartito liberista, mettendo in difficoltà anche Forza Italia da questo punto di vista. E allora sembra che proprio ci sia questo tentativo. Ora vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, anche perché le prossime elezioni sono fra 3 anni. C'è stata una serie anche di chiamate che non hanno avuto risposta da parte della destra su questa città, anzi con anche arrabbiature per il fatto che si sono presentate poche parole anche in piazza, e secondo me anche per quel motivo, sapendo della chiamata, non hanno tirato fuori le effigie e le bandiere di Fratelli d'Italia, ma hanno solo fatto questo presidio con le bandiere italiane. E quindi staremo a vedere quale altra mossa sta pensando di fare il centrodestra e la destra di questa città, coadiuvata anche da esternazioni dell'ex senatore Giovanardi e parte della Lega, che è un po' in balia di se stessa, che prova ad attaccare il sindaco mentre porta un fiore che ha fatto sabato nella zona dove c'è stato l'incidente, attaccandolo, dicendo insomma che non c'è un problema di sicurezza di questa città, di questa società, di questa città, eccetera. Quindi l'iter processuale ha preso un suo corso, e quindi ancora maggiormente a breve chiarirà questa faccenda. Ora lascia un po' appunto in disequilibrio la destra modenese, ma non credo che stia zitta su questo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Nel frattempo le varie mobilitazioni sono state fronteggiate da Antifa di Modena, anche con Carpi e altri giovani, che in qualche maniera hanno cercato di dare ancora una volta la dimostrazione che la città reagisce quando la destra si muove su principi di base fascista e anticostituzionale. Ed è stata una senza scontro questa volta e niente, ma è stato un movimento di giovani che in quella piazza sabato hanno dimostrato che questa città non ha nessun piacere, non tollererà assolutamente che possa diventare lo scenario della destra nazionale revisionista di un processo storico che è stato sconfitto dalla Resistenza.
0: Certo, anche perché insomma avete visto sfilare a Modena, credo, un po' il peggio della destra estrema e anche della destra di governo in questa settimana. Ecco, volevo tornare un attimo sulla figura di Vannacci, no? Ci sono appena state anche queste elezioni amministrative nel fine settimana. Vannacci in alcuni comuni ha raccolto percentuali di voto sicuramente importanti, arrivando fino al 12% a Vigevano, e viene visto, se mi sembra aver capito un'analisi che hai fatto anche in questo articolo che hai pubblicato su alchemianews.it, a Modena una destra confusa e pericolosa come una sorta di nemico a destra da parte dei partiti della destra di governo.
1: Sì, direi proprio di sì, infatti perché ho definito confusa e pericolosa? Perché Vannacci, con la reimmigrazione e questo concentrarsi sul diverso e sull'immigrato, il fattore fondamentale di tutti i legami di crisi economica, di crisi del lavoro, perdita di salari, ma anche perdita di diritti, eccetera, sta coinvolgendo anche tutta una serie di società che non sanno più che pesci pigliare rispetto a una situazione che si sta verificando, e quindi, alimentati da questa possibile alternativa, sta raccogliendo anche dei consensi, ed è qui la ricerca della destra di governo e della destra anche locale di riprendere quella parte fascista che aveva nascosto sotto il tappeto, con quei principi di segregazione razziale o cose di questo genere. Sono lampanti le dichiarazioni lasciate anche sui profili degli esponenti fondamentali di questa città. E quindi c'è proprio, secondo me, quel tentativo lì che va assolutamente bloccato, riportando in auge i principi fondamentali e costitutivi della Costituzione italiana e di difesa e di pluralismo che questa società anche a Modena ha cercato sempre di interpretare. Adesso staremo a vedere. Per il momento sulla città alcuni richiami fatti da Vannacci hanno raccolto anche dei giovani che li hanno raggiunti, ma è anche vero che c'è un tessuto sociale di mobilitazione anche di altri giovani che a sinistra sono disposti a tollerare questo.
0: Certo, ecco, sarà importante farlo non solo a Modena ma un po' in tutta Italia, in particolare a Roma il 13 giugno, quando è stata chiamata una manifestazione nazionale da parte di quelle organizzazioni di estrema destra che puntano, che hanno come parola d'ordine proprio quella della emigrazione. E Flavio Novara, se hai altro da aggiungere, se no possiamo salutarci qua.
1: Ma direi che possiamo tenerci informati, perché, come ho detto la prima volta, le cose sono in evoluzione. Diciamo che da un punto di vista appunto amministrativo, politico, così, e la situazione è congelata in questa fase. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quale posizione vengono prese. Cioè, è emblematico che il responsabile capogruppo in consiglio comunale cerchi riparo utilizzando questi meccanismi, poi allo stesso tempo ringrazia chi di sinistra è venuto a congratularsi con lui, che rilancia la difesa e la sicurezza di questa città. Cioè, per quello, dicevo, sono veramente confusi e quindi per questo estremamente pericolosi.
0: Certo. Flavio, grazie, a risentirci, una buona giornata.
1: A presto, grazie, buonasera a tutti.

0: 18 e 28, Radio Onda d'Urto. Fra pochi minuti ci collegheremo con Umberto dalla nostra redazione, con cui seguiremo il concentramento, l'inizio del corteo serale di questo 28 maggio, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia, 28 maggio 1974. Questa mattina le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali cittadini hanno lanciato due cortei antifascisti alle 9 del mattino, l'appuntamento in piazzale Cesare Battisti alla metro San Faustino, una manifestazione organizzata da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas e CUB. Centinaia di persone in piazza contro guerra, fascismo, sfruttamento, per la giustizia sociale. Lottiamo adesso. Forte e rumorosa la contestazione che c'è stata questa mattina durante tutto l'intervento, durato 10 minuti, dal palco istituzionale della segretaria generale della CISL Fumarola, piazzata ai vertici del sindacato direttamente dal governo Meloni. E noi abbiamo realizzato questa mattina diverse interviste fra i partecipanti al corteo, in attesa di collegarci con Umberto per questo secondo corteo alle 18.30, quindi in questi minuti in piazza Garibaldi. In attesa di collegarci con questo corteo, dicevo, andiamo ad ascoltare alcune delle interviste che abbiamo realizzato questa mattina
1: alla stazione ferroviaria di Bologna. 85 morti e 200 feriti. Nessun colpevole.

0: siamo qua, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, siamo qua in questa giornata e sono qua in questa giornata anche a livello personale per ricordare la strage di Stato, di Nato e fascista che c'è stata ben 52 anni fa. Ovviamente questa qua non è una giornata di festa, ma è una giornata di memoria, appunto apposta per commemorare le vittime di quel periodo nero che c'è stato in Italia, di quel periodo della tensione atto a cercare di bloccare le varie proteste, manifestazioni che c'erano in giro per l'Italia e portare mangiamento in Italia appunto nera, fascista.
1: Certo, e come sindacato di base perché è importante esserci a 52 anni di distanza poi da quel giorno?
0: Vabbè, la prima risposta che mi viene è perché siamo un sindacato antifascista e quindi di conseguenza non possiamo non esserci in piazza oggi.
1: Chiaro, che parole d'ordine avete portato quest'anno in questa piazza?
0: Allora, la parola d'ordine era contro lo sfruttamento, contro la repressione e contro il fascismo. La lotta è adesso, lottiamo adesso e poi è la stessa cosa.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Ciao, Radio Onda d'Urto. Perché avete scelto di essere qui in questo corteo questa mattina?
2: Sono un po' disagiata.
3: No, perché bisogna ricordare che oggi è un giorno in cui c'è stata una strage molto grave comunque e bisogna riconoscere il fatto che è una strage che ha tutti dei meccanismi dietro e bisogna sempre ricordarlo perché...
1: Sei una studentessa, come ti chiami?
3: No, adesso non sono più studentessa, mi chiamo Eli e...
1: E lavori?
3: Non ancora, sto cercando, sto aspettando i risultati del colloquio.
1: Va bene, e che significato ha per te esserci a 52 anni di distanza poi?
3: Significa non dimenticare e capire che comunque viviamo in un periodo molto difficile in cui bisogna ricordare bene questi avvenimenti per far sì che non possano più avvenire, che non tornino correnti che stanno già emergendo nuove, le stesse che ci sono da sempre, però che sembra stiano emergendo sempre di più senza problemi, quindi...
1: Ok, ti ringrazio, buon corteo.
3: Grazie.
1: Ciao, Radio Onda d'Urto, posso chiedere il tuo nome?
4: Marisa.
1: Ciao Marisa, sei venuta apposta qui oggi
4: sono
1: per il corteo?
4: Sono venuta apposta per il corteo.
1: Di dove sei?
4: Io sono di Leno.
1: Ah, di Leno.
4: Sì.
1: Ed è tanti anni che porti avanti, che vieni qui in questa giornata.
4: Sì.
1: Perché è importante per te esserci?
4: Guarda, è importante perché questo lo ricordo.
1: C'eri quel giorno in piazza?
4: Non c'ero quel giorno in piazza perché stavo lavorando, non so, forse andavo a scuola, adesso in questo momento non lo ricordo esattamente.
1: Sì.
4: Però mi crea sempre molta emozione e poi credo che valga la pena essere qui per portare avanti un'idea di libertà.
1: Chiaro. E che cosa significa ricordare quel giorno e portarla a 52 anni di distanza poi da quel giorno ormai? Sotto il governo attuale.
4: Secondo me vuol dire anche cercare comunque di farla conoscere a più persone, di mantenere questo non solo il ricordo, ma portare avanti questa idea di libertà e anche di democrazia sempre, continuamente.
1: Ti ringrazio, buon corteo.
4: Grazie, mamma mia.
1: Ciao, Radio Onda d'Urto, posso disturbarti?
5: Sì.
1: Il tuo nome?
5: Amica Valena.
1: Sei una studentessa o una lavoratrice?
5: Sono una studentessa.
1: E quindi oggi hai deciso di non andare a scuola per partecipare a questo corteo?
5: Esattamente.
1: Perché era importante farlo?
5: Penso principalmente non solo per effettivamente ricordare, ma proprio perché in generale il processo, nonostante possa sembrare non terminato, è ancora in corso e effettivamente ancora vogliamo una verità effettiva che sia riconosciuta da tutti, e principalmente questo.
1: Capisco. E a scuola di che istituto fai parte e se ne avete parlato del 28 maggio e come?
5: Allora, io faccio parte del Tartar dei Rivieri e ne abbiamo parlato molto, sia per i professori che ho io, che hanno trattato in generale gli anni di piombo con particolare attenzione rispetto alla strage di Piazza Loggia, e inoltre avevano organizzato il COS in collaborazione con la preside un incontro con uno storico e un'altra persona che faceva da testimone per parlarne.
1: E secondo te è un buon modo per ricordare una strage di quel tipo?
5: Allora, per quanto riguarda l'incontro, posso dire che è stato molto produttivo, nel senso che le persone stesse sapevano tenere un'altra molta attenzione nei confronti di tutti quanti, anche chi di solito non si interessa di questioni politiche, e quindi secondo me sì. Poi avevamo già trattato il contesto storico, dunque ha aiutato ancora di più.
1: Ti ringrazio, buon corteo.
5: Anche a lei.
6: Dopo la strage, come mai sei in piazza oggi?
7: Perché fin da piccoli i miei genitori anche a scuola mi hanno sempre educato su queste cose e sono venuto ogni anno io a queste commemorazioni.
6: Che scuola fai?
7: Adesso faccio il Gambara, ma fin da quando sono all'elementare che ho fatto la Calini vicino a San Faustino mi hanno sempre, tra virgolette, reso questi argomenti molto importanti per me. Poi anche la mia famiglia mi ha educato molto da questo punto di vista, quindi...
6: Perché pensi che sia importante?
7: Perché è importante ricordare, perché secondo me queste persone non avevano effettivamente fatto nulla, sono state uccise per nulla, per, tra virgolette, far paura agli altri, da un gruppo di persone che avevano ideologie molto... molto, diciamo, estremiste, e quindi sono qua un attimo per ricordarle.
6: A scuola ne parlate? Ne avete parlato in preparazione di questa giornata?
7: In realtà al liceo, che adesso faccio, non ne abbiamo parlato in realtà tanto, non ne ho questo ricordo io in realtà.
6: Grazie. Come mai sei in piazza oggi a 52 anni dalla strage?
5: Allora, credo che sia molto importante anche per noi giovani manifestare contro una strage fatta contro degli innocenti, e soprattutto è importante insegnare ai giovani i valori dell'antifascismo, che è appunto un dovere costituzionale.
6: Tu che scuola fai?
5: Io faccio il Leonardo.
6: Ne avete parlato a scuola?
5: No, non ne abbiamo parlato perché appunto volevamo fare una conferenza, ma il preside ha rifiutato.
6: E che conferenza era?
5: Semplicemente una conferenza con persone un po' più esperte in merito, che avrebbero parlato appunto di cosa è successo in dettaglio riguardo a questa strage, ma il preside, per motivi che io non conosco, ha rifiutato.
6: E tu quindi come fai a sapere tutto quello che è successo? Ne hai parlato in famiglia, con gli amici, hai letto dei libri?
5: Beh, in famiglia me ne hanno parlato molte volte, soprattutto l'ho visto anche tanto al telegiornale, e comunque tra di noi ci informiamo spesso e anch'io per conto mio mi informo.
6: Fai parte di qualche collettivo?
5: No, non faccio parte di nessun collettivo, però l'anno prossimo penso di far parte del collettivo studentesco.
6: Grazie. Grazie. Come mai sei in piazza oggi a distanza di 52 anni e porti un cartello Giulietta Banzi, insegnante antifascista?
8: Allora, prima di tutto faccio parte del COSSO. Seconda cosa, io sono qua per omaggiare le persone morte in questa strage, che meritano di essere ricordate.
6: A scuola ne avete parlato?
8: La mia scuola, che è lo Sraffa Valotti, no.
6: Quindi mai fatto una lezione o comunque con una conferenza all'interno della scuola?
8: Purtroppo no, non abbiamo fatto nulla, infatti mi dispiace un sacco, ho cercato anche un po' di muovermi io, però nella mia scuola è davvero difficile, anche perché siamo 9 classi e ci dicono sempre che ci sono problemi maggiori e non voglio.
6: Ne hai parlato quindi con i tuoi amici, con i tuoi familiari, come ti sei informata su questa, sulla strage?
8: Ah, io mi sono informata su Radio Onda Adulto, che trovo un ottimo canale di informazione, e sì, ne ho parlato con i miei amici, ho cercato di farli venire qua oggi in piazza. E...
6: siete in tanti della scuola?
8: Della mia scuola purtroppo no, sono solo io.
6: Grazie. Come mai oggi sei in piazza?
9: Oggi siamo in piazza per la manifestazione per il 28 maggio, ma più che altro per non dimenticare questo evento, perché cioè, non è una ricorrenza, comunque riguarda anche noi nonostante gli anni passati, perché è una cosa che riguarda tutta Brescia, ma non solo, e ricordare penso che sia giusto.
6: Ne avete parlato a scuola?
9: Fortunatamente sì, la nostra scuola è abbastanza aperta sul 28 maggio, infatti molte classi nel pomeriggio fanno anche spettacoli, comunque fortunatamente ne parlano.
6: Cosa che scuola è?
9: È Tartaglio Olivieri, noi facciamo l'artistico.
6: E siete venuti in tanti oggi?
9: Sì, siamo insieme al COT, che è il nostro, anche il COS, il COT è il nostro collettivo Tartaglio Olivieri.
10: Queste quindi alcune delle interviste che abbiamo realizzato questa mattina durante la manifestazione studentesca, una manifestazione che vi abbiamo raccontato in diretta sulle nostre frequenze, ma noi torniamo in diretta anche per il secondo appuntamento di giornata e con noi c'è Umberto dalla nostra redazione. Pronto?
11: Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, siamo qui al secondo appuntamento della manifestazione, della seconda manifestazione alternativa alle commemorazioni ufficiali e istituzionali. Al momento qui al concentramento in piazza Garibaldi sono presenti circa 200 compagni e compagne, ovviamente si sta attendendo l'arrivo anche di altre persone che, terminando il lavoro, stanno arrivando proprio in questi momenti. Direi che la presenza in questo momento è piuttosto eterogenea. Ho visto diverse ragazze, diverse donne, compagne con le bandane viola di Non Una di Meno. Poi ci sono alcuni compagni e compagne del Centro Sociale Magazzino 47 che hanno anche riportato in piazza il bandierone antifascista che ha sventolato anche questa mattina in Piazza della Loggia. E poi ovviamente ci sono anche esponenti dell'USB e del collettivo NN che erano tra le realtà promotrici, alcuni esponenti dell'Unione Sportiva Stella Rossa, di Rifondazione Comunista, di Potere al Popolo, di Sinistra Anticapitalista. Ecco, però diciamo in questo momento mi sembra che i due grupponi più consistenti, anche se non ci sono diciamo sezioni definiti e organizzati, sono i primi due che ho citato, quindi le donne, le compagne di Non Una di Meno e diversi, insomma, compagni e compagne del giro Magazzino 47. Adesso si stanno stendendo gli striscioni, in apertura c'è un furgone con l'amplificazione, con uno striscione affisso sul lato contro guerra e repressione, giustizia sociale e mobilitazione, con una bandiera palestinese. E poi c'è adesso uno striscione Antifa 28 maggio 1974 e si sta adesso aprendo un secondo, che è quello che stanno dispiegando in questi giorni nel presidio che si tiene quotidianamente in Piazza della Loggia. Aprite i valichi. Questi sono per il momento i due striscioni. Il corteo partirà presumibilmente tra una decina di minuti, provo adesso ad avere una conferma. Il corteo partirà tra una decina di minuti circa, alle 7, alle 19, quindi c'è tempo ancora per raggiungere 19, 19 e un quarto, mi hanno detto adesso dal furgone di testa. E il percorso sarà via Calatafimi fino all'incrocio con via Leonardo da Vinci, che sarà imboccato in direzione contraria rispetto al senso di marcia, fino in piazza Cesare Battisti. Da piazza Cesare Battisti si imboccherà poi via San Faustino e si arriverà in piazza della Loggia. È presumibile a questo punto che in piazza della Loggia si arriverà attorno alle ore 20. Per il momento è tutto, ripasso la linea allo studio.
10: Grazie Umberto, a risentirci quindi più tardi nel corso della radio giornale e eventualmente anche al termine della manifestazione. Sono le 18:45, quindi abbiamo realizzato questo collegamento da Piazza Garibaldi. Come ci diceva Umberto dalla redazione, c'è tempo ancora per arrivare al corteo, che partirà appunto attorno alle 19:10. Noi adesso quindi andiamo a chiudere lo spazio approfondimenti prima di lasciare la linea alla seconda edizione del radiogiornale con la cassetta degli attrezzi, oggi la trasmissione dalla parte del diritto all'abitare. Buon ascolto.
12: Cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

0: abitare.
1: Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Bologna, al via oggi il meeting della coalizione europea per il diritto all'abitare. Fino a domenica 31 maggio si riuniranno decine di realtà che si occupano di diritto alla casa e alla città, sindacati di inquilini, collettivi e associazioni da 20 metropoli e città di tutta Europa, per giornate di discussione, eventi, assemblee e preparazione di campagne e azioni collettive. La presentazione nel dettaglio del programma dell'attività del meeting con Tommy Di Platt, piattaforma di intervento sociale di Bologna.
0: Stato senza coordinate, fagocitate, schiacciate.
1: Roma, depositato al Senato il DDL sui sfratti sprint del governo Meloni. Si accelera la repressione mentre l'emergenza abitativa viene ignorata. Il commento della segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, Silvia Paoluzzi, che abbiamo avuto ai nostri microfoni.

0: 31 maggio quindi a Bologna il meeting della Coalizione Europea per il diritto all'abitare. Ce la presenta Tommy di Plat Bologna.
1: Allora, appunto, come contestualizzazione brevissima, quello che direi è che l'European Action Coalition for the Right to Housing in the City è appunto un meccanismo che vede una convergenza di sindacati abitativi, movimenti collettivi e ricercatori, appunto per cercare di portare avanti quelle che sono le lotte abitative su un piano europeo, dove comunque anche in relazione a quella che è l'ultima approvazione del piano casa europeo denominato Affordable Housing Plan, si vede comunque una concretizzazione di dinamiche che ha poi un'influenza, un riflesso sulle dinamiche abitative dei rispettivi stati dell'Unione Europea. E in questo senso appunto queste quattro giornate saranno articolate in diversi momenti, dove una prima giornata, che è quella del giovedì 28, vedrà innanzitutto una serie di momenti fondamentalmente interni, quindi organizzativi all'organizzazione, che sono quindi legati a discussione di dinamiche organizzative, approvazione di nuovi membri, eccetera, quindi come dire aspetti più, chiamiamoli, burocratici, e per poi passare fondamentalmente a una serata dove verrà tenuto un momento in Carracci Casa Comune, dove verrà presentato un documentario chiamato La Casa delle Lotte, un documentario che è stato realizzato durante le mobilitazioni per la Palestina e che per quanto riguarda il Movimento per l'Abitare di Bologna hanno visto quei due momenti, come dire, di apice, che sono stati lo sfratto, poi diventato molto mediatico, con lo sfondamento del muro e della porta in via Michelino a Bologna, e la successiva occupazione di Don Minzoni. Don Minzoni che risulta uno stabile, e poi è risultato uno stabile emblematico, da cui poi anche da lì ci si è mossi per dei ragionamenti per arrivare fino a questo meeting, in quanto quattro palazzine abbandonate di proprietà pubblica destinate a usufrutto gratuito a un fondo immobiliare belga per 99 anni per la realizzazione di strutture di accoglienza di alta fascia. E passata questa giornata, dove verrà anche portata avanti la campagna per Carracci Casa Comune, che è il progetto di occupazione e poi di autorecupero presente in via Carracci a Bologna, si passerà alle giornate del venerdì, che è una giornata di sostanzialmente discussione e autoformazione, dove i workshop che vengono tenuti cercano sempre di avere un risvolto poi pratico su un piano organizzativo, e la mattina si articolerà in due momenti, dove ci sarà un tavolo a cura di Bologna for Climate Justice sulla questione abitare nei disastri climatici, quindi tutta la questione abitare, cambiamenti climatici e disastri, e quindi con un tavolo che tratterà sostanzialmente quelli che sono i cambiamenti, i rischi, le prospettive, su cosa bisogna interrogarsi e anche le prospettive di attivazione. Infatti ci sarà anche un contributo di Plat e del collettivo Fanelli Ribelli, con cui ci siamo attivati durante le alluvioni in Emilia Romagna, e per poi avere anche un collegamento da Valencia per quanto riguarda le alluvioni che ci sono state a Valencia. Un secondo momento invece che tratterà la questione dell'abitare e del percorso di fuoriuscita dalla violenza di genere e dei generi, con la partecipazione del doposcuola di Carracci Casa Comune, di una stanza tutta per noi, che sono appunto progettualità nate all'interno di via Carracci, con la presenza dei compagni e delle compagne del Rivolta Pride e un collettivo di Londra legato al London Renters Union, che però ha un altro gruppo, che appunto è la Transaction for Housing Justice, che quindi porteranno appunto avanti questo tavolo per analizzare queste tematiche. Contingentemente ci saranno dei momenti di ritrovo dei gruppi di lavoro della coalizione, in quanto la coalizione poi porta avanti tutta una serie di studi sulla questione

diciamo, sociologici che non permettono, che comunque rendono difficile l'organizzazione delle persone senza tetto, autonomamente o all'interno dei collettivi per l'abitare già preesistenti, e questo sarà portato avanti da Wohnungslosenstiftung, che è un collettivo di Berlino che appunto ha dei collegamenti anche con l'Austria e che è effettivamente riuscito a organizzare negli anni diverse persone senza tetto che poi prendono attivamente e autonomamente protagonismo all'interno della scena dei movimenti per l'abitare appunto in altri paesi. E, si passerà a un altro tavolo che invece è turistificazione e bioturismo, che sarà curato da Chiara Davoli, che è una ricercatrice sociologa che fa parte anche di un collettivo antisfratto per l'abitare a Roma e che con Stefano Portelli ha scritto un libro che penso sia consigliabile comunque a tutte le persone che volessero approfondire la questione dell'abitare su quali sono le evoluzioni del fenomeno e anche quindi le evoluzioni che le risposte in termini di lotta devono avere, che è abitare in affitto, e che introdurrà questo tavolo, affiancata poi da un compagno della PA di Barcellona e da un collettivo di Napoli Rete 7, Barcellona Rete 7, e da Lisbona ci sarà il collettivo, un altro ricercatore di Stop the Speakers, che è il movimento poi per l'abitare antisfratto di Lisbona. Infine ci sarà un tavolo sul sindacalismo metropolitano, che è appunto il concetto che poi Platt cerca di portare avanti e sviluppare, quindi come muovere e creare dinamiche di sindacalismo nella metropoli, in particolare facendo sia un riferimento sulla questione abitativa, ma anche poi per tutte quelle che sono le trasformazioni, anche legate poi ad esempio al fenomeno della turistificazione, che creano lavoro povero e non regolarizzato e difficilmente sindacalizzabile. Qui ci sarà anche la partecipazione dei compagni e delle compagne di Multi, di Pisa, e quindi questo poi sarà il termine della giornata del venerdì, che poi convergerà in un attraversamento dello sciopero generale dei sindacati di base per poi dominare in Piazza Verdi a Bologna con un tavolo con Ilaria Rosati, con cui verranno trattati sostanzialmente il tema di quella che è definibile come le reti dell'internazionale nera, che, come dire, abbiamo in questo periodo visto il loro venire a visibilità. Lui è uno storico appunto dell'Università di Milano, che ha scritto il testo L'Europa in camicia nera, e quindi ci sarà questa discussione e riflessione con poi alcuni contributi da parte dei compagni provenienti dall'Europa sulla situazione dell'estrema destra nei rispettivi paesi. Finita questa giornata ci saranno poi le giornate del sabato e la domenica, che sono un po' le giornate che, come dire, come volontà e sforzo politico ci si è posti un po' come obiettivo di innanzitutto fare incontrare e ricongiungere un attimo quelli che sono i movimenti per il diritto all'abitare in Italia e allo stesso tempo farlo appunto sulla scia di ragionamenti e diverse presentazioni di libri con autori attivi nella tematica, dove effettivamente quello che si è constatato è un qualcosa che si può un po' definire una mancanza di aggiornamento dei movimenti di lotta per il diritto all'abitare in Italia, nel senso che semplicemente si è rimasti comunque legati a pratiche assolutamente utili e centrali, quali quelle dell'antisfratto e quelle della riappropriazione, ma allo stesso tempo è proprio la questione abitativa che ha subito dei radicamenti veloci e radicali nell'ultimo periodo, e tutto questo richiede sostanzialmente un processo di studio e di riflessione, di messa in azione di nuove azioni. Questo sulla prospettiva appunto del cercare di risolvere il paradosso di sentir parlare di crisi abitativa generalizzata all'interno anche qui dell'Italia, con una condizione ancora più peculiare, nel senso che comunque l'Italia rispetto ad altri paesi dove comunque la questione abitativa è su tutte le agende di proposta elettorale dei diversi partiti politici come punto centrale, con la particolarità dell'Italia che comunque è un paese che vede
redditi, salari fermi da fondamentalmente 30 anni, con la necessità di sostenere i costi per l'abitare al pari di quelle di paesi del nord Europa, dove comunque la presenza di salari minimi e redditi generalmente più alti quantomeno può leggermente compensare. E quindi quello che viene analizzato poi come problema centrale, i dati Istat che dicono

0: che in Italia mediamente le persone consumano tra il 40 e il 50% delle proprie entrate solamente per la questione abitativa. Quindi in un contesto di alta inflazione, pensare di guerra, pensare a quelli che sono i costi aggiuntivi essenziali di dimensioni come l'abitare, come scusate, gli alimenti, l'energia e le eventuali cure mediche ci lascia e ci restituisce quello il quadro della situazione italiana. Quindi la giornata del sabato è appunto articolata in quattro tavoli, in cui il primo sarà un tavolo sul rent control e il collective bargaining, quindi il controllo degli affitti, misure di controllo degli affitti e questa pratica che viene definita controllo degli affitti attraverso la contrattazione collettiva. E sarà tenuto da il Community Action Tenants Union irlandese per quanto riguarda in particolare il tema del rent control, ma anche del collective bargaining. Sarà seguito poi da Living Rent, che è un sindacato scozzese, e ci saranno poi dei contributi sulla contrattazione collettiva di collettivo sindacato Ort til Ort svedese, il collettivo RAU australiano, che è stato invitato in quanto ha collaborato con il CATU irlandese e ha pubblicato recentemente un paper molto ben strutturato su quanto riguarda la contrattazione collettiva degli affitti. E infine ci sarà un commento a margine del London Renters Union, che il collettivo di Londra, il sindacato di Londra abitativo che sta per far partire il suo primo sciopero degli affitti su Londra e che ha in atto anche lì una campagna nazionale per quanto riguarda il rent control. Per quanto riguarda il territorio nazionale ci sarà il Movimento per il diritto all'abitare Roma che porterà appunto poi una riflessione su quelle che sono le possibili prospettive per il controllo degli affitti in Italia. Il secondo tavolo invece è un tavolo che è denominato Rent Strike, quindi sciopero degli affitti e fondi immobiliari. Questo è un tavolo che sarà tenuto principalmente da due sindacati inquilini, che sono il sindacato del Logateres della Catalogna.
1: Ora con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. L'Iran è pronto a firmare l'accordo con gli Stati Uniti, la bozza è pronta, ma il presidente americano Trump aveva richiesto 2 giorni per valutarla. Sull'altro fronte attacco su Beirut, per la prima volta dopo 3 settimane Israele ha colpito la capitale libanese, obiettivo un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. È stato centrato.
0: Quindi sicuramente la Spagna si muove su una struttura dell'abitare attuale che permette e facilita questo tipo di mobilitazione, ma allo stesso tempo è sicuramente una prospettiva che anche sulla base di quelle che sembrano essere le linee del piano casa Meloni e le dinamiche più generali che circolano nel fenomeno, si potrà sicuramente intravedere come prospettiva presto in molte grandi città italiane. Ricordiamo che i collettivi, appunto i sindacati spagnoli che terranno questo tavolo, sono comunque protagonisti attualmente di mobilitazioni per l'abitare in Spagna di centinaia di migliaia di persone, dove comunque da quello che ci viene riferito si sta cercando di puntare a una sempre maggiore convergenza tra i sindacati dei lavoratori e i sindacati inquilini, con appunto mobilitazioni che risalgono proprio a 2 giorni fa, che comunque hanno visto mobilitarsi per la Spagna circa 100.000 persone, e manifestazioni del novembre passato che hanno visto attraversare le strade delle città spagnole a 300.000 persone sulla questione dell'abitare. Quindi sicuramente un qualcosa di, come dire, attuale, attualissimo, e quindi anche in ottica di mobilitazione interrogarci su quali possono essere le prospettive di narrazione che è necessario creare per riattivare, come dire, dinamiche attorno a questo fenomeno di lotta. E ci sarà poi un terzo tavolo sull'autorecupero e le occupazioni, tenuto in realtà da Platt, con la partecipazione di Bruno Papale, storico attivo a Roma sulla questione dell'autorecupero, e ci sarà anche il Movimento per il diritto all'abitare di Roma, e sarà un tavolo in cui, partendo da una piccola riflessione su quelle che sono le tendenze, sugli sfratti e anche le possibili difficoltà che subentrano in termini di repressione e di velocità nell'esecuzione degli sfratti da parte dello Stato, si va poi a interrogare su quella che è la pratica delle occupazioni e dell'autorecupero e cerca di ragionare su quale prospettiva eventualmente comune dare a questa pratica e come fondamentalmente diciamo non riattualizzarla, però capire come rinarrarla in modo tale da ridarle linfa e vita. E ci sarà poi un tavolo finale, che è un tavolo che sarà tenuto da alcuni ricercatori della Coalition, che appunto presenteranno quelli che sono gli aspetti e le criticità del piano casa europeo, e saranno poi affiancati dalla rete Diritti in Casa di Parma, che sostanzialmente dopo un'analisi di quello europeo riporterà un'analisi di quello che per ora sembrano appunto i tratti definiti del piano casa Meloni, sottolineandone le criticità e cercando anche di andare a ricercare quelli che sono poi effettivamente le linee di continuità che si creano tra il piano casa europeo e poi il piano casa nazionale italiano. E, terminata questa giornata, ci sarà poi la giornata di domenica, che si articolerà fondamentalmente in un momento poi di plenaria e di recap di un po' tutto quello che si è detto, però aperto la mattina da un tavolo che è stato anche un po' richiesto apertamente, tra virgolette, da poi i compagni e le compagne europee sulla scia delle mobilitazioni dell'inverno sulla Palestina, che si chiamerà appunto Palestina globale blocchiamo tutto, e qui ci saranno come ospiti Tony La Picciarella della Global Smooth Flottiglia, Maidak dell'Unione Arabo Democratica Palestinese, alcuni rappresentanti del sindacato Sicobas, e si traccerà fondamentalmente con la presenza poi dei compagni italiani e italiane che siamo molto contenti, hanno dato comunque un buon risponso dalle diverse città italiane a convergere su Bologna per queste giornate. Si ragionerà su quelle che sono state le dinamiche che hanno portato poi agli scioperi generali, appunto al blocchiamo tutto di questo inverno, e capire un po' quali prospettive è possibile darsi, quali eventuali mancanze ci si è dati, e tutto questo anche per iniziare comunque a ragionare su quello che è uno stimolo utile che viene dall'estero, che è anche questa cosa della convergenza sugli scioperi generali della tematica abitativa a fianco di altre tematiche. E, terminato questo tavolo, appunto poi dopo un momento di pranzo eccetera, ci sarà questo recap di confronto tra realtà italiane e europee, per poi dividere questi due momenti e una plenaria finale della coalizione che deciderà le sue linee d'azione e verrà discusso anche quanto riguarda la prospettiva di mobilitazione sia per il MIPIM, che è appunto questo grande incontro che si tiene a Cannes di fondi immobiliari, ma anche in realtà proprio municipalità in prima persona, dove viene definito dai ricercatori come questo grande incontro di fondi speculativi immobiliari, dove i sindaci delle città attualmente vanno a vendere le proprie città, e anche le mobilitazioni per quanto riguarda un altro grande incontro simile al MIPIM che si terrà a Madrid a settembre, dove ci sarà il prossimo incontro della coalizione europea e dove si sta organizzando appunto una prospettiva di contestazione a questa iniziativa. E poi in parallelo ci sarà appunto l'Assemblea Nazionale per la Casa del Movimento per l'Abitare Italiano, dove sarà possibile appunto confrontarsi e capire quali possibili linee comuni sviluppare per il futuro.
3: Grazie Tommy Platt, Bologna, piattaforma intervento sociale, per aver fatto questo riassunto di tutte le attività del meeting che si terrà dal 28 al 31 maggio. Ecco, abbiamo forse dimenticato di dare qualche appuntamento organizzativo, se c'è, dal punto di vista di chi volesse arrivare, non so, puoi dare qualche informazione magari anche rispetto ai mezzi o ai luoghi? Sì.
0: Assolutamente, allora fondamentalmente le giornate saranno divise in due momenti principali, in due luoghi principali, in quanto il giovedì e il venerdì ci si troverà in via di Corticella 128 presso lo spazio di Ex Centrale, di Bologna, e invece le giornate del sabato e la domenica saranno articolate in via Zamboni 38, quindi nelle sedi universitarie. Ci saranno poi due momenti serali, che uno sarà in Piazza Verdi a Bologna il venerdì sera, e invece in Carracci Casa Comune il giovedì sera, con il lancio della campagna Carracci Casa Comune e questa presentazione della coalizione europea per la casa alla città. E il sabato sera di nuovo un momento di ritrovo e di cena con le cucine dal mondo in Carracci Casa Comune. Questi ritrovi si trovano fondamentalmente un po', come dire, abbiamo la stazione di Bologna come punto un po' di mezzo strategico, quindi poi sono comodamente raggiungibili sia a piedi che con i mezzi.
3: Era Tommy di Platt, piattaforma di intervento sociale di Bologna, sul meeting della coalizione europea per il diritto all'abitare, che ha preso il via oggi a Bologna, durerà fino a domenica 31 maggio. Intanto a Roma è stato depositato al Senato il DDL sugli sfratti sprint del governo Meloni.
4: Con noi al telefono c'è Silvia Paoluzzi, lo ricordiamo, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Intanto buongiorno Silvia.
5: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, approda al Senato il DDL sugli sfratti del governo Meloni, è un provvedimento che già il Presidente della Repubblica aveva chiesto di scorporare dal piano casa per i suoi effetti potenzialmente devastanti. Voi lo definite un piano inumano.
5: Sì, esatto, un piano inumano. Se si considera il contesto generale, stiamo vedendo un decreto del piano casa che non prevede alcuno strumento in favore delle famiglie che vivono e subiscono la precarietà abitativa. Noi ci dobbiamo sempre ricordare che purtroppo nel nostro paese ogni giorno abbiamo 100 famiglie che finiscono in strada, 40.000 sentenze di sfratto, famiglie che finiscono in strada senza alcuna tutela. E anche qui, ecco, questo nuovo piano casa, questo decreto in lavorazione non prevede alcuno strumento per queste famiglie, quindi è un decreto inumano, perché noi ci troveremo con i comuni oberati di famiglie per le quali si avvia e si esegue uno sfratto senza alcuna soluzione. E purtroppo nel DDL adesso al Senato vediamo che c'è ed è prevista un'accelerazione per le esecuzioni. Tant'è vero che se la persona non è presente all'interno dell'alloggio si può entrare e chiudere, cambiare la serratura senza che questa venga informata, quindi una persona esce per andare al lavoro e si ritrova i sigilli in casa. Noi, come abbiamo sempre detto, il problema degli sfratti non può essere demandato a una guerra con i proprietari, abbiamo bisogno di misure strutturali e pubbliche, e purtroppo nel piano casa non ce ne sono. Oltretutto questi sfratti potranno essere eseguiti da enti terzi su mandato della proprietà, che avrà una remunerazione sull'esecuzione e sulla procedura. È del tutto chiaro che si apre un nuovo fronte, una nuova guerra a tutte quelle famiglie che si trovano in questa situazione.
4: Possiamo comunque, Silvia, affermare che il piano casa del governo prevede solo sfratti a questo punto?
5: Sì, esatto, è un tipo di piano casa che prevede di fare cassa più che casa, nel senso che verrà tutto il nostro patrimonio pubblico sarà in mano a dei fondi che dovranno che potranno speculare su un patrimonio pubblico per il quale non c'è alcuna garanzia di ritorno sulla collettività. Un piano casa che prevede l'ulteriore alienazione di quel che chiamano patrimonio residuale, no? Dell'ERP, che invece andrebbe incrementato e che andrebbe valorizzato per dare risposta alle 650 famiglie che oggi sono nelle graduatorie.
4: Che fare a questo punto? Non si riesce a bloccarlo, ne stavamo già parlando da giorni di questo piano casa, è veramente difficile.
5: entro mercoledì si sta lavorando sugli emendamenti che dovranno essere presentati alla Camera, nella quale per esempio chiediamo il blocco dell'alienazione dell'ERP. E purtroppo sappiamo bene che, essendo un decreto, avrà una misura che andrà veloce in approvazione, mentre per il DDL ci aspettiamo delle modifiche sostanziali, il DDL è quello che ci preoccupa maggiormente, perché mentre l'altro demanda le speculazioni, l'altro parla alla carne viva della nostra, alla sofferenza abitativa, che sarà ulteriormente soffocata da questo provvedimento.
4: Silvia, ci salutiamo, ci fermiamo qui, vediamo cosa succederà nelle prossime...
5: Noi naturalmente stiamo entrando in mobilitazione insieme a tutti gli altri sindacati della casa, lavoriamo per un presidio unitario, stiamo cercando di attenzionare queste due misure che sono inumane, quindi prevediamo tutta una serie di provvedimenti, soprattutto sui territori, per denunciare questo piano casa e questo DDL, soprattutto sollecitando i comuni, che saranno quelli a cui rimarrà un po' il cerino in mano e che dovranno provvedere senza alcuna risorsa alle tantissime famiglie che vengono oggi criminalizzate, ma che in realtà sono vittime di queste procedure.
4: Silvia, ci riaggiorniamo, come dicevamo, intanto ti ringrazio.
5: Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata.
4: Buona giornata anche a te. Ricordo che con noi c'era Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini.
3: Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

0: state schiacciate.
1: È la mia città. È la mia città. È la mia città.

divisa tra fede e ragione, tra stato e religione, divide la disperazione tra la Lodoiga e i matti delle ore. E abbiamo un inceneritore, non un termo valorizzatore, che a Brescia per scaldarci noi usiamo ancora il carbone. La mia città è bipolare, c'è il Bigio e Cernaldo, e calcio

gente spira da ogni forgia. Brescia inquinata, c'è PCB in ogni roccia. Brescia fascista, ronde sotto la pioggia. Orfana triste di un cuore esploso in Piazza Loggia. Brescia divisa tra la vittoria e la loggia.

se spira da ogni forgia. Brescia inquinata, c'è PCB in ogni roggia. Brescia è fascista, ronde sotto la pioggia. Orfana triste di un cuore esploso in piazza Loggia. Brescia la rossa, Brescia la nera,

vite spira da ogni forgia. Brescia inquinata, c'è PCB in ogni roccia. Brescia fascista, ronde sotto la pioggia. Orfana triste di un cuore esploso in piazza Loggia. Brescia divisa tra la vittoria e la lotta.

Dante spira da ogni forgia. Brescia inquinata, c'è PCB in ogni roggia. Brescia è fascista, ronde sotto la pioggia. Orfana triste di un cuore esploso in piazza Loggia. Di un cuore esploso in piazza Loggia. Di un cuore esploso in piazza Loggia.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Bru Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
4: Minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera e titoli di questo giovedì 28 di maggio. 52 anni fa a Brescia la strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia, in mattinata contestata. La segretaria generale della CISL Fumarola, in questi minuti in corso un altro corteo, ci collegheremo all'interno del giornale radio. In Iran Trump chiede 2 giorni dopo che i vari mediatori iraniani e statunitensi avrebbero raggiunto un accordo per riaprire Hormuz. Chi non vuole nessun accordo ma solo la guerra a Israele, raid continui sia sul Libano che sulla Palestina. Dalla Libano noi andremo a sentire Ivan Grozny Compasso, reporter e nostro collaboratore. Domani giornata di sciopero con il sindacalismo di base, diverse le manifestazioni, ne parleremo con Tiziano Loreti del Sicobas. Poi parleremo delle minacce di morte arrivate all'avvocato Fausto Gianelli, legale d'ufficio del 31enne che lo scorso 16 di maggio con la propria autovettura ha travolto diversi pedoni a Modena. Ai nostri microfoni lo stesso Gianelli. Il 28 maggio 74, la strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia, con 8 vittime e oltre 100 feriti. In questi minuti è in corso il corteo partito da Piazza Garibaldi, chiamato fra gli altri dall'Unione Sportiva Stella Rossa, non una di meno l'USB, il collettivo NN, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista. Ieri fascismo, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione, lo slogan. E noi siamo in collegamento in diretta proprio con il corteo. Con noi c'è Umberto della redazione.
5: Il corteo è partito attorno alle 19:05-19:10, sta procedendo piuttosto lentamente. Siamo in via Calatafimi a metà, quindi all'incrocio con strada del Carmine. È prevedibile quindi che saremo in Piazza della Loggia attorno alle ore 20:20:15, se si procederà un po' più celermente adesso, perché c'è ancora da fare un bel pezzo di via Calatafimi, via Leonardo da Vinci in direzione contraria al senso di circolazione, poi tutta via San Faustino. Alla manifestazione sono presenti circa 300 persone, le realtà che hai elencato e numerosi anche i compagni e le compagne che invece hanno dato vita alla manifestazione studentesca e antagonista di questa mattina. In questo momento sta parlando Mariam, una compagna dei giovani palestinesi del coordinamento Palestina. Sono previsti diversi altri interventi durante il percorso che, come detto, arriverà in Piazza della Loggia attorno alle 20:15 circa. Vi passo la linea allo studio.
4: Questo quindi è Umberto dal corteo in corso questo pomeriggio a Brescia. Già in mattinata in una piazza loggia non particolarmente piena c'era stata invece la cerimonia istituzionale, quest'anno affidata alla CISL. A parlare sul palco la segretaria generale Daniela Fumarola. Al centro di una rumorosa contestazione da parte dello spezzone antagonista partito dalla metropolitana San Faustino. Molte centinaia le persone presenti, con una forte componente studentesca, al corteo corteo lanciato da Magazzino 47, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Cobas e Cuba. Corteo passato prima dal Carmine e poi arrivato in Piazza della Loggia contestando la fumarola. Sotto il palco esposto lo striscione Fumarola amica dei padroni, fiancheggiatrice della Meloni. Riassumiamo così la mattinata di lotta con Alice Parladori, compagna del Magazzino 47.
6: È partito da Piazzale Cesare Battisti verso le 9:20, dove appunto c'era già un'ampia presenza soprattutto studentesca come negli ultimi anni la mattina, e a differenza degli scorsi abbiamo fatto un percorso un po' più lungo, perché prima di raggiungere Piazza della Loggia per i rintocchi delle 10:12 abbiamo attraversato le vie del quartiere Carmine, siamo arrivati in piazza per i rintocchi, siamo rimasti fino a che non è intervenuta la segretaria della CISL Fumarola. Appunto. Corteo è partito da Piazzale Cesare Battisti verso le 9:20, dove appunto c'era già un'ampia presenza soprattutto studentesca come negli ultimi anni la mattina, e a differenza degli scorsi abbiamo fatto un percorso un po' più lungo, perché prima di raggiungere Piazza della Loggia per i rintocchi delle 10:12 abbiamo attraversato le vie del quartiere Carmine, siamo arrivati in piazza per i rintocchi, siamo rimasti fino a che non è intervenuta la segretaria della CISL Fumarola, appunto per una contestazione, poi che pensiamo che nella giornata di ricordo e di memoria viva che deve essere il 28 maggio per ricordare la strage fascista di Stato della Nata di Piazza della Loggia, certe figure istituzionali siano abbastanza fuori luogo, soprattutto sindacati che sono contro i lavoratori e anzi dalla parte dei padroni. Quindi proseguita la contestazione, che si è esaurita uscendo poi dalla piazza. Questa mattinata si è conclusa con un'azione dimostrativa sui muri di Piazza Rovetta con degli striscioni che appunto recitano 28 maggio sappiamo chi è stato, strage fascista di Stato e della NATO, per appunto ribadire la componente antagonista e antifascista che non accetta la memoria pacificata istituzionale.
4: Da Brescia all'Iran, Trump si sarebbe preso un paio di giorni per rispondere a Teheran, dopo che le delegazioni iraniane e statunitensi nei negoziati indiretti avrebbero raggiunto un accordo. Il centro della vicenda resta la riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca però non vuole sentire parlare al momento di pedaggi. Il tutto mentre nella notte c'è stato uno scambio di droni e di attacchi che ha colpito anche il Kuwait. Non vi sono vittime. Chi invece un accordo non lo vuole, ma solo guerra, ancora guerra, allo Stato occupante di Israele, che sfoga le proprie frustrazioni iraniane, in particolare sul Libano. Oggi Tel Aviv per la prima volta in un mese ha colpito Beirut, colpendo nello specifico un condominio a sud della città. Vi sarebbero vittime, ma al momento non si sa ancora quante. Sempre Tel Aviv sta colpendo a tappeto il sud, in particolare l'area di Sidone e quella di Tiro, antichissima città mediterranea, per cui c'è un ordine di evacuazione totale per 125.000 persone. Al momento i raid hanno fatto già 12 vittime. Dal Libano con noi c'è Ivan Grozny Compasso, reporter freelance, nostro collaboratore.
7: Tutta la strada della Sidonia a Tiro in sostanza è militarizzata e ci sono dei blocchi di cemento che limitano le corsie e proteggono, ma anche fanno in modo appunto di impedire, selezionare, diciamo, il passaggio, che forse è più corretto da dire. Quindi situazione molto molto dura, anche perché sono stati morti nelle ultime notti. Si vedono, non si riesce naturalmente a raggiungere i luoghi appunto dove vengono bombardati, però nei luoghi attorno si vedono automobili cariche di pacchi che partono verso altri luoghi. Ci sono ancora persone naturalmente che quindi stanno lasciando le loro città e le loro case. È probabile che chi attacca, cioè Israele, abbia mirato quel luogo perché appunto c'è quella tal persona, però attorno a quella tal persona vive un sacco di altra gente che magari non c'entra neanche niente con l'attività politica del bersaglio. Vengono colpite un sacco di persone e un sacco di famiglie, quindi è ovvio che i civili poi ci vanno di mezzo, quindi ed è ovvio che le persone poi tendono a non voler più stare nei luoghi appunto sotto attacco.
4: Anche in Palestina Israele agisce indisturbato fra massacri e violenza. 7 le vittime accertate a Gaza nelle ultime 24 ore. Qui Netanyahu nel pomeriggio ha ordinato all'esercito occupante di prendere il controllo del 70% di tutta la striscia. Evidente l'intento, la totale annessione israeliana con contestuale deportazione o sterminio per oltre 2 milioni di palestinesi, tutti quelli che oggi vivono ancora a Gaza in condizioni spaventose. Dall'Italia invece la console generale d'Italia Bengasi, Filippo Colombo, ha visitato nella serata di ieri due attivisti italiani della flottiglia di terra, Dina Alberizia e Domenico Centrone, che si trovano ancora sotto sequestro nelle mani di una caserma della polizia della Libia orientale, quella delle milizie di Haftar, che è di fatto una sorta di burattino nelle mani in particolare di Al-Sisi. Il console non ha avuto alcuna informazione sulle procedure per una possibile espulsione che potrebbe avvenire solo nei prossimi giorni. Parliamo ora di risvolti economici ed energetici della guerra imperialista. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati europei possono usare i fondi di coesione. A dirlo il vicepresidente italiano della Commissione, il Meloniano Fitto. Parole però respinte al mittente dalla Conferenza Europea delle Regioni, contraria a usare i fondi di coesione, quelli cioè che vanno sui territori, come un bancomat. E di crisi, caro vita, guerra, precarietà parla lo sciopero generale di domani promosso dalla CUBA, dall'SGB, da Essicobas, dalla DL e dall'USI e sostenuto anche dall'Associazione Palestinesi in Italia e dei Giovani Palestinesi d'Italia. Numerosi cortei da Roma a Napoli, da Firenze a Bologna e poi ancora a Milano, Torino, Bergamo, Catania e Palermo. Con noi c'è Tiziano Loreti dell'esecutivo nazionale dei Essicobas.
8: Uno sciopero che ha al centro l'economia di guerra, quindi la necessità di riprendere il conflitto contro la guerra e quindi con gli effetti che questo conflitto ha sui salari dei lavoratori, oltre al fatto che già da mesi oramai siamo impegnati nel trattare casse integrazioni, nel trattare aperture di mobilità, di licenziamenti collettivi dovuti appunto all'effetto che la guerra ha sul lavoro in Italia. È al centro anche la questione ovviamente della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, perché ci pare opportuno che non siano i lavoratori a essere cacciati ma sia il lavoro a essere distribuito, e naturalmente abbiamo la questione del genocidio in Palestina, che per noi comunque è una questione essenziale per quello che rappresenta, quindi un punto di riferimento per tutti gli sfruttati, e ovviamente non ultimo come importanza il fatto che la Commissione di garanzia ha deciso che di estendere la 146 anche al settore della logistica, cercando così di impedire al settore che in questi anni ha rappresentato la punta avanzata delle lotte operaie di riprendere appunto la lotta contro la guerra e per l'aumento dei salari.
4: Dal lavoro all'ambiente, con il caldo decisamente fuori scala di maggio in tutta Europa, oggi 5 le città bollino rosso in Italia: Bologna, Firenze, Roma, Torino e Brescia. Dal pomeriggio però precipitazioni che, considerando la forte energia nell'atmosfera, potrebbero essere molto pericolose. Nel bresciano si registrano grandinate a Lonato, Montichiari, Bagnolo Mella, allagamenti e interventi dei vigili del fuoco a Chiari e a Ghedi. Non solo caldo, comunque il boom delle temperature, frutto del cambiamento climatico, anticipato di un mese sulle medie storiche, il superamento dei limiti dell'ozono. La denuncia arriva da Legambiente Lombardia, che ricorda come l'ozono sia un gas tossico che si forma quando le sostanze inquinanti in atmosfera sono esposte alla radiazione solare, generando smog fotochimico. Secondo quanto riferisce Legambiente, è la pianura padana l'area più colpita, in particolare per la presenza un po' ovunque di allevamenti intensivi e maxi industrie agricole. Violenza di genere: per 3 giorni è stato costretto a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte sotto sostanze in uno stabile abbandonato a Roma. Una 32enne poi è riuscita a fuggire a chiedere aiuto. 5 gli uomini fermati. A Napoli invece ha arrestato in flagranza una 42enne che ha minacciato di morte la moglie davanti ai figli piccoli e fra scaffi, pugni e lanciandole contro diverse suppellettili. I fatti sono avvenuti a San Nicola alla Strada, provincia di Caserta. Dalla campagna Brescia è arrestato un 28enne gambara che, a mesi dalla fine della relazione, continuava a tartassare, minacciare e perseguitare l'ex compagna. Mesi di ingiurie, molestie, minacce e aggressioni fisiche culminate pochi giorni fa con telefonate e messaggi contenenti espliciti e gravi minacce di morte. L'uomo per questo è stato arrestato. Sempre da Brescia si è autosospeso dall'attività didattica il docente della statale al centro delle segnalazioni di studentesse e studenti su comportamenti sessisti, molesti e commenti offensivi e discriminatori, in particolare contro le studentesse della sua facoltà ingegneria. Chiudiamo questa pagina parlando degli scout. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo. A dirlo per la prima volta gli scout cattolici della GISCI, in un documento che apre quindi alle guide anche LGBTQ+, per, fanno sapere dalla GISCI, il superamento di sentimenti e atteggiamenti non esclusivi ma inclusivi all'interno dell'universo scoutistico anche cattolico. Pagina giudiziaria, l'avvocato Fausto Gianelli, legale fra le altre cose di Francesca Albanese, già ospite alla festa di Radio Onda d'Urto l'anno scorso al dibattito sulla Palestina, ha denunciato minacce di morte dopo aver assunto la difesa d'ufficio di Salim El Kudri, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per aver travolto con la propria auto il 16 di maggio diversi pedoni nel centro storico di Modena. Nella lettera consegnata a mano all'ufficio di Gianelli, minacce esplicite di morte, scritte tra l'altro con una tecnica ad hoc per contraffare e camuffare la scrittura. Ne parliamo con lo stesso avvocato Fausto Gianelli.
9: Io ho detto subito che non avrei denunciato nessuno, la città è scossa, non hai fatto nessuna querela per offese, insulti e diffamazione. Poi sono arrivate le minacce, dico, frutto di una campagna d'odio opportunamente, volutamente fomentata da tutta questa galassia che noi sottovalutiamo, ma sono youtuber che hanno milioni di visualizzazioni, che quotidianamente inneggiano contro la sostituzione etnica, il pericolo degli islamisti, i terroristi, gli africani, la contaminazione del sangue italiano, anche questo mi è toccato di leggere, e quindi hanno deciso di mettermi nel mirino. Tra l'altro, cosa singolare lo dico, c'è stata una strage, sì, una persona gravemente ferita, altre due gravemente ferite, 8 feriti complessivamente, un gesto orrendo. A Bologna, 35 km da Modena, abbiamo visto una strage nella stazione, decine e decine di morti, una bomba messa a ragion veduta per fare una strage. Nessun avvocato ha ricevuto minacce di morte degli imputati neofascisti. Dall'inizio a oggi il processo è durato 30. Non hanno ricevuto queste minacce, me lo confermavano i cronisti della giudiziaria, gli avvocati dei mafiosi, di chi ha sciolto bambini nell'acido e ha confessato 78 omicidi, né di Brusca, né di Provenzano, né di Torino.
4: Ci spostiamo ora all'estero, andiamo in Ucraina, dove è stato ucciso da droni russi il contractor italiano Alex Pineschi, originario di La Spezia, ex alpino e poi passato al mondo dell'agenzia di mercenari. Sarebbe morto nella zona di Limian, era in Ucraina, a quanto pare, per le forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa. Sempre in Ucraina, un missile Kinzhal e 147 droni russi sono caduti su 7 località. Diversi danni materiali, ma non vi sono vittime. Sono invece circa 3.500 i minori uccisi o feriti dal 2022 in Ucraina. A spiegarlo oggi è l'UNICEF, che segnala come siano 2.5 milioni i bambini sfollati, poco meno di 800.000 dentro l'Ucraina, 1.700.000 fuori dal paese. Ancora Europa, ma andiamo in Svizzera. L'attacco con coltello che ha ferito 4 persone, uno è grave, oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur alle porte di Zurigo, è stato classificato dalle autorità elvetiche come atto di terrorismo. L'assalitore, un 31enne svizzero, avrebbe, secondo i media locali, urlato alcune frasi prima delle coltellate, fra cui Allah Akbar. Chiudiamo al giornale radio andando nell'America, ma partendo da Roma e da Milano, dove sono in corso i cortei Cuba per la pace contro l'aggressione statunitense ed il bloqueo, promossi da associazioni, movimenti e forze politiche contro le sanzioni criminali degli Stati Uniti, dove il Pentagono fa filtrare di avere terminato i preparativi per lanciare un attacco o addirittura invadere Cuba se Trump lo ordinerà. Lo riporta il sito online Politico, sottolineando come una decisione in tal senso potrebbe arrivare nella prossima settimana. Intanto gli Stati Uniti non mollano di un centimetro sui propri crimini di guerra, in particolare il blocco totale di carburanti in corso da fine gennaio, sullo sfondo del bloqueo generalizzato che è in corso in questo caso da ben 65 anni. Secondo quanto riferito oggi dalle autorità di L'Avana, il 28% della popolazione cubana soffre problemi nell'approvvigionamento di acqua corrente, 2.700.000 persone che non riescono ad avere l'acqua regolarmente. perché la carenza di carburante e i blackout stanno compromettendo il funzionamento delle stazioni di pompaggio, degli impianti di trattamento e dei sistemi di distribuzione idrica in tutta Cuba. 19:39 minuti, abbiamo l'ultimo ore da Milano. Una donna di 40 anni è stata trovata in casa ferita in maniera gravissima, pare per alcune coltellate. Notizia venne battuta pochi minuti fa dalla Lansa. Vedremo se avremo altri aggiornamenti nel corso di questi nostri minuti, una ventina ancora di redazione informativa. Ora linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è storia di classe. A chiudere torneremo al corteo pomeridiano di Brescia nella giornata del 28 maggio.
10: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, 28 maggio 2026. 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Corteo, ieri bombe, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione. Il corteo serale per commemorare e attualizzare la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, organizzato a partire dalle 18:30 da diverse realtà, tra cui Unione Sportiva Stella Rossa, Potere al Popolo, USB. Veniamo agli altri appuntamenti, ma prima vi ricordiamo che anche quest'anno è possibile scegliere l'informazione indipendente e libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento, si può fare scrivendo nel 730 il codice fiscale 02084620174 per sostenere Radio Onda d'Urto durante la dichiarazione dei redditi. La programmazione del cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio alle 18:15, Noi due sconosciuti, alle 20:30 Il testamento di Ann Lee, alle 18:30 Rental Family nelle vite degli altri, alle 20:45 Yellow Letters. Questi gli appuntamenti di oggi del Nuovo Eden, cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Questa sera i consigli di quartiere, si riunisce il consiglio di quartiere di Folzano alle 20:30 nella sala civica di via della Palla 13. All'ordine del giorno le comunicazioni della presidente e la sostituzione di un consigliere demissionario e gli aggiornamenti in merito alla cena in azzurro. Veniamo ad alcune anticipazioni verso il fine settimana. Venerdì, musica anni 60-70-80 con DJ Angelo, bar a prezzi popolari, enoteca e libreria aperta. Questi appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47, questo dalle 21, poi nel pomeriggio ricordiamo il mercato 47 come sempre. E invece sabato 30 maggio dalle 16:30 in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana, alle 16:30 masterclass con il Galera de Rua, dalle 19 l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19:30 roda di capoeira del gruppo Senzala e poi DJ set in la cucina è aperta, le patatine fritte, pane salamina, panino vegan. E alle 21:30 il live di Galera de Rua da Napoli e Saidera da Brescia. Domenica 31 maggio una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, lo storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso lo scorso 30 settembre. L'edizione primaverile sul palco del centro sociale autogestito Magazzino 47 dalle 15:30 alle 21, band e cantanti dal vivo. La line-up di domenica 31 maggio è Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini. Appuntamento alle 15:30, centro sociale autogestito Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. sempre per quanto riguarda le anticipazioni, il 7 giugno ci sarà il secondo appuntamento del maggio con la radio, il ritrovo a Brescia in via Milano 13 alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design dell'Accademia Laba, una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo. Ne scopriremo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. L'appuntamento il 7 giugno alle 10 per una biciclettata di circa 2 ore e 30 minuti. Il percorso ciclabile dura circa 14 km. Ritrovo in via Milano 13 il 7 giugno. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al...
1: 28 maggio 1974. Brescia.
3: State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza!
4: Prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
1: Il bilancio della strage fascista di Stato e della NATO che insanguinò Piazza della Loggia a Brescia provocò 8 morti e 127 feriti tra i partecipanti a una manifestazione antifascista indetta dai sindacati e dal Comitato Permanente Antifascista.
5: Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Invitiamo la folla ad andare in Piazza della Vittoria!
6: Mi sono accorta che sopra di me c'erano molti corpi e sono riuscita a guardarmi intorno e ho visto un braccio con un giubbino blu come quello di Bontempi che era sotto la mia testa e degli altri.
7: È in quegli anni che avviene la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Gli anni delle organizzazioni paramilitari segrete, gli anni della violenza che insanguina le strade delle città, delle bombe che esplodono e uccidono, gli anni dei golpe. Ha un nome tutto questo, si chiama strategia della tensione.

Dal vicequestore Agnello di Amare arriva poi l'ordine imperdonabile. Il selciato della piazza viene frettolosamente lavato con la scusa di pulire dal sangue, eliminando le tracce che sarebbero state fondamentali per comprendere il tipo di esplosivo e ordinare

0: io non ho parole, dico solamente che non è il caso di continuare, non è il caso di continuare a pagare, e che tutti quelli che fanno queste porcate qui, non lo so, guardi, non so dire, so solamente che...
1: Credo di aver adoperato il termine esatto, belve inumane.
0: Chi le paga le belve inumane?
1: Non lo so né lo voglio sapere, lo Stato deve intervenire, gli italiani devono finalmente difendersi da queste belve inumane.
2: Durante i funerali di Stato, il Presidente del Consiglio Mariano Rumor, della DC, e il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, sempre della DC, verranno sommersi dai fischi del movimento e costretti ad abbandonare la cerimonia. Perché gli esecutori fascisti della strage di Piazza della Loggia a Brescia erano chiari a tutti, i mandanti istituzionali a moltissimi.

I vivi sono morti, i morti sono vivi, alla fine della storia nessuno sopravvive. I morti sono vivi, i vivi sono morti, ognuno ha una ragione e nessuno tiene duorte. I vivi fanno i morti ed i morti fanno i vivi, alla fine questa storia nessuno più la scrive. I morti contro i vivi e

0: che pezzotto a Walking Dead. Non conta se nessuno qua sa bene cosa fare, dove andare, sopravvivere, sapersi collocare. Non conta se qualcuno...
1: 19:51 minuti, Radio Onda d'Urto. Torniamo in diretta ancora con Umberto della redazione dal corteo di Brescia, 52 anni dalla strage di piazza della Loggia, della linea Umberto.
2: Siamo arrivati in via Leonardo da Vinci, stiamo procedendo in senso contrario rispetto al senso di circolazione, quindi stiamo dirigendoci verso piazza Cesare Battisti, da lì si imboccherà via San Faustino per raggiungere piazza della Loggia. I numeri sono quelli del collegamento durante il GR, circa 300 persone, compagni e compagne di diverse età. Ci sono tutte le realtà che hanno promosso questa manifestazione pomeridiana all'insegna dello slogan "ieri bombe, oggi repressione", e ci sono anche molti dei compagni e delle compagne che hanno animato invece la manifestazione di questa mattina, la manifestazione studentesca e antagonista. Il corteo si è fermato in diversi punti per dare la possibilità di fare interventi. Avevamo già anche sentito durante il precedente collegamento Mariam dei giovani palestinesi, c'è stato un intervento poi di due compagne di Non Una di Meno che sono presenti anche con

0: corteo sta procedendo tra musica e qualche slogan. Nel percorso durante via Calatafimi c'è stata una presenza anche di, diciamo di un segnale di interesse da parte di molti abitanti delle case popolari di via Calatafimi che si sono affacciati, mentre devo dire che questo percorso su via Leonardo da Vinci purtroppo è in una zona dove veramente non si incontra un passante. Fra poco, come detto, piazza Cesare Battisti, poi verso piazza della Loggia, dove immagino che il corteo si scioglierà attorno alle 20:30 con ancora gli ultimi interventi conclusivi.
1: Grazie Umberto.
0: A risentirci di meno studio.
1: Questo Umberto quindi dal corteo antifascista del pomeriggio a Brescia, che si trova, come dire, in dirittura di piazzale Cesare Battisti, cioè la stazione della metropolitana di San Faustino, da lì poi piegherà verso piazza della Loggia. E noi chiudiamo questa lunga giornata dedicata in particolare al 52esimo anniversario della strage, ribadiamo, fascista di Stato e della NATO di piazza della Loggia a Brescia, rimandandovi alle ore 20 con i programmi della sera. Ci salutiamo con i DCP, Dillo con le pietre, e la loro Attori Inconsapevoli, dedicata fra le altre cose proprio alla strage di piazza della Loggia. Buona serata da Radio Onda d'Urto.

69, Piazza Fontana, Milano, 16 morti, 88 feriti, nessun colpevole. 28 maggio 1974, in Piazza Loggia, Brescia, 8 morti e 106 feriti.

colpevole. 2 agosto 1980. Alla stazione ferroviaria di Bologna, 85 morti e 200 feriti. Nessun colpevole.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da
1: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Esta guerra no es cosa del destino.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex ONLUS per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti in

0: le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata, serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
0: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
0: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
2: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera. Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
3: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
2: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
4: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo, facevo io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali della libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria, che erano già più diffuse nel secondo 60, e però con un taglio più militante, cioè con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione politica in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati un'altra continua, letteraisti e via, trasversale, perché c'erano dentro tutti, dal

Giovedì 28 maggio 2026, buonasera qui dalle frequenze del Gatto Nero, buonasera dallo scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri e come sempre sul 98.0 FM a Milano, 99.6 per Brescia e Provincia, in streaming su radioondadurto.org, per chi possiede la tecnologia DAB ci può ascoltare in tutta la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna. Puntata monografica in questo decimo di stagione, ormai su queste frequenze, è il 28 maggio, noi trasmettiamo da Milano, ma è inutile insomma ricordare le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto che cosa significa questa data per Brescia, ma in generale anche per la storia del nostro paese, anche la storia europea degli anni 70, in un quadro di strategia della tensione europea, ciò che è successo in piazza della Loggia. Quindi questa sera vi riproporremo un audio, la presentazione di La Tigre e i Geli di Mostri di Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin per Feltrinelli 2023, che è stato presentato in una giornata di studio contro informazione militante e approfondimento e denuncia l'11 maggio 2024 in occasione del 50° della strage di Piazza della Loggia, che poi si è concretizzato anche in Piazza della Loggia una storia militante per la casa di Via Prodi a cura di Radio Onda d'Urto. Entrambi gli eventi erano diciamo organizzati dalla nostra emittente antagonista. Quindi sentiremo dopo uno stacco musicale la presentazione del libro, è una lunga presentazione che trovate anche nell'archivio del preziosissimo archivio del Gatto Nero, dove molti audio e molti contributi di questi 40 anni di radio potete riascoltarli, scaricarli, insomma gustarveli insieme in questi 40 anni di voce indipendente, libera e antagonista del Gatto Nero. Quindi uno stacco musicale e poi andiamo subito con la presentazione della Tigre e i Geli di Mostri.

0: Io comincio ringraziando Maurizio Dianese e Gianfranco Bettina per la loro disponibilità ad essere qui con noi oggi per la presentazione di questo libro, La tigre e i gelidi mostri, una verità d'insieme sulle stragi politiche in Italia, libro pubblicato da Feltrinelli verso la fine del 2023. Sappiamo che il libro sta incontrando presso le librerie e biblioteche bresciane l'attenzione e l'apprezzamento dei lettori e delle lettrici e oggi vogliamo cogliere l'occasione non solo per presentare questo libro e per consigliarne convintamente la lettura, vogliamo provare anche un po' a discuterne attraverso le domande che farò agli autori, per quanto consentirà il tempo a disposizione. Poi cercheremo verso la fine di questa sezione del convegno di, come dire, di ricavare anche lo spazio per domande dal pubblico. Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin sono entrambi veneziani. Venezia e il Veneto non sono dettagli irrilevanti nelle vicende raccontate e analizzate nel libro. Maurizio Dianese, giornalista, narratore, saggista. Gianfranco Bettin, narratore, saggista e da tanti anni personalità politica e militante di primo piano dei Verdi del Veneto e di Venezia. Bettin è nato a Porto Marghera, vicino a quella enorme fabbrica di morte per i suoi operai e per gli abitanti della zona che era il petrolchimico. 5 dirigenti, se non sbaglio, finalmente processati e condannati nel 2006, in rappresentanza, diciamo così, dei molti responsabili di quel disastro umano e ambientale compiuto nel nome del profitto. È del 2002 il libro di Dianese e di Bettin intitolato Petrol Killer. Di 3 anni prima
1: non era innocentista.
0: Di 3 anni prima invece è il loro primo libro sulle stragi e sulla strage di Piazza Fontana. La tigre e i gelidi mostri. Io con la prima domanda parto proprio da questo titolo che è particolare, che attira l'attenzione. Vi chiedo in poche parole, con definizioni brevi, di dirci cos'è la tigre e cosa sono, chi sono questi gelidi mostri.
2: Grazie dell'invito. Permettimi di unirmi al saluto a Sergio Bologna, che è stato prima lanciato dall'introduzione. Ci aggiungo la gratitudine per l'insegnamento che lui ha condotto di storia del movimento operaio per lunghi anni a Padova, che ho avuto la fortuna di seguire, apprendendo anche quel metodo che veniva ricordato nell'introduzione, insomma. E tra l'altro mi è stato anche utile per il lavoro sul petrolchimico e per tante altre cose, per cui con vera gratitudine saluto Sergio Bologna. Il libro raccoglie materiale nuovo che per noi motivava la necessità di pubblicarlo, di metterlo a disposizione, raccolto col lavoro d'inchiesta sul campo, in particolare da Maurizio, e cerca un'interpretazione generale, come si capisce fin dal titolo, di tutta la lunga vicenda. Ci è sembrato suggestivo, interessante metterci questo titolo perché allude a due cose che dentro la lunga storia delle stragi fasciste e della versione fascista raccontano molto della società italiana anche del tempo. I gelidi mostri sono naturalmente, secondo l'immagine di Nietzsche, coloro che dentro il più gelido dei gelidi mostri, che è lo Stato, sono disponibili a qualunque spietatezza per perseguire i fini che in quel momento il mantenimento dell'ordine reputato necessario dal gelido mostro agiscono, e i gelidi mostri sono molti di quelli che citiamo nel libro, molti di quelli che fin dall'introduzione sono stati già evocati prima, in particolare figure che all'interno proprio delle istituzioni e dello Stato in particolare hanno perseguito le finalità di condizionamento pesante della storia della Repubblica, anche ricorrendo a stragi, all'intimidazione. Un po' più complessa la questione della tigre, no? Noi lì ci rifacciamo al titolo di un libro del filosofo di riferimento dei neonazisti italiani, Julius Evola, che è importante avere ben presente perché è il filosofo di riferimento di un po' di gente che adesso è al governo del paese, no? Non precisamente una nicchia che in qualche sottoscala studia testi esoterici, ma di persone che occupano posti vitali sia nell'amministrazione dello Stato che per esempio in settori importanti della costruzione dell'opinione pubblica e della trasmissione della cultura di oggi, no? E in particolare un saggio che si chiama Cavalcare la tigre, che Evola intitolò prendendo da una parabola orientale Zen, secondo la quale in certe situazioni se non si riesce a cavalcare la tigre che sta arrivando è meglio evitare, nascondersi e aspettare che passi, no? Però se si riesce a cavalcarla è meglio. La tigre che loro, che Evola vede arrivare nel corso del Novecento è la modernità, non è solo il movimento operaio, il movimento delle donne, il movimento giovanile che rappresentano i suoi incubi nel momento in cui scrive quel saggio tra gli anni 50 e gli anni 60. In realtà è una metafora che usa varie volte lui in diversi momenti. È una avversione alla modernità nel suo insieme. Lui attacca al cuore, secondo lui, la teoria, Darwin e l'evoluzionismo, Freud e la psicanalisi, Einstein e la relatività, la fisica dei quanti, cioè il meglio della cultura moderna, diciamo, ma il jazz, i Beatles. E con noi concludiamo il libro come lo iniziamo, riprendendo questa citazione, citando l'attuale premier, la Giorgia Meloni, che conclude la sua autobiografia dedicando quasi due pagine ad attaccare John Lennon e Imagine, dipinta come il manifesto del mondialismo, no? E dicendo: ma qual è sta storia che non ci devono essere confini, che non ci sono più guerre, più religioni, eccetera. Perfetta continuità con la visione evoliana. Quindi la tigre che questi temono e contro la quale scaraventano i loro gelidi mostri è la trasformazione, è la liberazione. Quanto di meglio nello sviluppo della cultura, nello sviluppo dei diritti, mette in discussione l'ordine che a loro piace, che è l'ordine del capitale, l'ordine del patriarcato, l'ordine gerarchico, è quella roba là. Per cui quando si ragiona sulla strategia delle stragi e delle versioni nera, bisogna aver presente che certamente, come dire, è astratti, c'è una motivazione geopolitica, la guerra fredda, lo si ricordava anche prima, c'è un attacco diretto ai movimenti politici e sindacali che spostano l'asse a sinistra, che spostano il peso dei diritti verso il mondo del lavoro, verso le nuove generazioni, verso le donne, ma c'è una avversione anche più viscerale, più profonda, che aggredisce qualunque cosa conferisca autonomia ai soggetti, qualunque eccedenza, esattamente come è stato detto prima, rispetto all'ordine costituito. Per questo ci sembrava interessante intitolarlo non come anche noi abbiamo fatto in altre occasioni esplicitamente le stragi, ma evocare qualcosa di più generale, perché più generale è l'obiettivo che, e anche la dinamica che muove l'attacco ai diritti costituzionali, che in fondo è il cuore politico della strategia dell'eversione nera.
0: Allora, io semplifico un po' questa immagine della tigre e tendo a identificarla con sì, il protagonismo che contiene anche tutte le cose che evocavi tu, il protagonismo sociale, la mobilitazione sociale, operaia, studentesca, dei giovani, delle donne. In questo senso dico, noi tifiamo per la tigre,
2: certo.
0: Siamo assolutamente
2: noi siamo
0: da questa
2: la
0: parte.
2: Tigre.
0: Noi siamo la tigre, ma non solo, pensiamo anche che sia proprio la tigre il vero protagonista di questa vicenda, lo sia addirittura di più della geopolitica e della storia delle elite politico-istituzionali, e pensiamo che se non mettiamo la tigre al centro di questa storia diventa davvero difficile capirla e magari diventa addirittura qualcos'altro, diventa per esempio che le bombe fasciste d'attacco contro le classi popolari sono state, diventano un attacco contro il potere. Il potere, appunto. Uno dei temi principali del libro è il rapporto che giustamente delineate nella sua grande complessità, il rapporto tra lo Stato e le strategie stragiste e golpiste. Piazza Fontana 1969, Piazza Loggia 1974, Stazione di Bologna 1980. Prendete in esame queste tre stragi, aggiungendo i nomi, l'identità politica inequivocabile dei probabili esecutori materiali della posa degli ordigni. Mettete in risalto nel libro il contesto e le costanti che collegano quei tragici fatti lungo differenti fasi storiche. Una frase che mi ha molto colpito nel libro è che affermate che in quegli anni è avvenuto in Italia anche un attacco terrorista dal cuore dello Stato, un attacco alla Repubblica Democratica. Ecco, un attacco dal cuore dello Stato, cioè un attacco che viene da organi centrali e vitali dello Stato, non da settori e figure marginali, isolate, deviate, come si usa dire.
2: Certo.
0: Un attacco dunque, vi chiedo, non tanto contro lo Stato e certi suoi fondamenti essenziali, come l'atlantismo, il sistema capitalistico, quanto piuttosto contro l'assetto democratico dello Stato o contro un certo tipo di assetto democratico dello Stato. La domanda potrei farla anche in un'altra maniera. Nella vicenda stragista è anche il fine supremo della tutela dello Stato, dei suoi fondamenti, la tutela dalla ferocia, diciamo così, di questa tigre che avanza libera dentro la società. È anche il fine della tutela dello Stato ad aver motivato persino ricorso dall'interno dello Stato a mezzi illeciti e criminali, appunto le stragi? La domanda alla fine è: qual è la verità d'insieme sulle stragi politiche in Italia che voi proponete nel libro?
2: Passo subito la parola a Maurizio per alcuni altri aspetti. Dico una cosa anche a completamento dell'intervento di prima. L'attacco che parte, ripetiamo, dal cuore dello Stato, quindi non da settori deviati cosiddetti, è contro il potenziale democratico contenuto nella Costituzione italiana. Questo è il bersaglio reale della strategia eversiva neofascista appoggiata da settori cruciali dello Stato. Quello è il potenziale che si vuole spegnere, quello è l'obiettivo. Prima parlavo di una stratificazione di obiettivi di questa strategia e quindi la verità d'insieme, diciamo, che emerge da questa lunga storia che attraversa stagioni diverse è proprio questa, che una serie di obiettivi convergenti trova un punto di applicazione nel tentativo di impedire il pieno dispiegamento del potenziale democratico contenuto nella Costituzione, che non a caso viene scritta in un periodo di forte partecipazione, no? E si vuole impedire che vada in quella direzione. La prima volta che viene minacciato un colpo di Stato in Italia, lo si saprà dopo, ma avviene nell'estate del 64, quando il Presidente della Repubblica Segni convoca la presenza del generale De Lorenzo, Aldo Moro, e fa sentire al suo vicepresidente del Consiglio del primo governo di centrosinistra, Pietro Nenni, segretario del Partito Socialista, quello che lui definirà il tintinnar di sciabole, no? Cioè una minaccia che costringe quel governo a rinunciare ad alcune riforme messe sottoscritte, no? E che riguardano per esempio la riforma urbanistica, la riforma dell'agricoltura, la riforma dell'energia, la riforma delle regioni, cioè una serie di contenuti che avrebbero spostato l'asse istituzionale su un piano di maggior controllo per esempio del regime dei suoli, evitando il quale, quindi bocciando la riforma urbanistica, mette l'intero ambiente, l'intero territorio, le nostre città nelle mani della speculazione edilizia, l'agricoltura, quindi il regime dei suoli nelle mani di Confagricoltura, lo sviluppo dell'industria italiana nelle mani di Confindustria, che non a caso questi settori ufficiali o in parte o semiufficiali del padronato italiano entrano con tutta questa determinazione dentro l'origine stessa della strategia, che tende a condizionare anche attraverso il ricorso ai mezzi più violenti lo sviluppo della politica e dell'azione di governo. Quindi esiste certamente un contenuto geopolitico, la guerra fredda, la confrontation est-ovest, eccetera, il pericolo comunista evocato, come si ricordava nell'introduzione, ma esistono contenuti specifici che vengono raggiunti almeno per una parte, no? E poi esiste un'avversione generale al dispiegamento dei movimenti, delle soggettività, in particolare quella del movimento operaio, quella dei movimenti studenteschi e giovani e delle donne soprattutto. Questo insieme è la tigre che si vuole provare a cavalcare, ma non riuscendoci si vuole spaventare con l'attacco deliberato. E questo attacco parte dal cuore dello Stato, l'attacco alla Costituzione parte dal cuore dello Stato. Piazza Fontana è una strage di Stato dall'inizio alla fine. L'intera catena di comando dello Stato interviene a ispirarla, a organizzarla, a proteggere i veri responsabili e così via. Brescia è diversa. Brescia è un pezzo dello Stato che attacca coloro che avevano messo in campo la reazione a Piazza Fontana. L'immagine dei due funerali lo dimostra quasi plasticamente, drammaticamente, no? Piazza Fontana viene descritta, e in questo ha una forza straordinaria, come una scena di il monumentale silenzio della folla, così lo descrive Camilla Cederna, una folla sbigottita ma che comincia a capire, no? E che mostra la propria forza con la sola presenza sulla piazza, in tutta Milano. Brescia, lo racconta bene Pellizzari, è una piazza piena di ira, piena di rabbia, fischia, grida, no? Contesta le autorità, non sta in silenzio come in Piazza Fontana. È un passaggio di stagione, un passaggio di fase, ma anche per gli stragisti è un passaggio di fase. Lo può descrivere bene Maurizio cosa succede a Brescia e perché Brescia spiega proprio quello che dicevi tu sulla natura dell'attacco e dei suoi protagonisti, perché non fingono più. Non fingono né all'esterno un attacco fascista, una manifestazione antifascista, no, ma non fingono neanche di camuffarsi quando, nel mentre la organizzano la strage. Maurizio, su voi.
1: I libri si giustificano in due modi: o uno fa un riassunto di tutto quello che c'è stato, che è stato scritto prima, oppure presenta delle novità. Questo libro ha la pretesa di fare l'uno e l'altro, cioè di essere un libro abbastanza conclusivo per quanto riguarda le ricostruzioni storiche e poi aggiunge le novità. Novità che se avessimo avuto in mano quando si è celebrato proprio in questa sala il primo processo per la strage di Piazza della Loggia avrebbero portato a una strage di condanne. Novità che se fossero state portate al processo di Piazza Fontana avrebbero portato a una raffica di condanne. Quali sono le novità? Allora, le nuove indagini sulla strage di Brescia, e quando parlo di indagini metto insieme sia la parte giudiziaria sia la parte giornalistica, perché le indagini sulla strage storicamente sono state svolte in modo approfondito in particolare dai giornalisti, che hanno scoperto in anticipo quello che poi solo in parte è entrato nelle carte giudiziarie. Che cosa dice la nuova indagine su Piazza della Loggia? Mostra in modo perfetto come funziona il meccanismo, ed è un meccanismo uguale per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia e per Bologna. La novità è che la strage di Piazza della Loggia viene organizzata e pianificata direttamente in una caserma dei carabinieri di Verona, la caserma di Parona, e vuol dire che all'interno di una caserma troviamo contemporaneamente i carabinieri che poi faranno le indagini sulla strage di Piazza della Loggia, gli stragisti, cioè quelli che vanno a mettere la bomba, che sono contemporaneamente fascisti e uomini a libero paga dello Stato, nel caso specifico a libero paga dei carabinieri e dei servizi segreti italiani, carabinieri, neofascisti e servizi segreti, contemporaneamente tutti e tre nella stessa stanza. E questa fotografia è interessante perché è scattata non da uno di questi tre soggetti, cioè non da un neofascista, non da uno dei servizi segreti, non da un carabiniere, ma è scattato dalla fidanzata di uno dei neofascisti, di uno degli stragisti. E quindi è una testimonianza molto importante e difficilmente scalfibile, proprio perché viene dall'esterno. Non solo la testimonianza di questa persona che si chiama Ombretta Giacomazzi è importante, perché nel momento in cui la testimonianza viene resa sembra totalmente inventata, cioè lei dice riesce a individuare la caserma di Parona a Verona, perché le fanno fare il giro di tutte le caserme e alla fine la individua perché se la ricorda, e dice sì, questa è la caserma, però si entrava da una porta posteriore, si scendevano le scale, si andava in uno scantinato, insomma fa una descrizione della caserma che non corrisponde assolutamente alla caserma attuale, e quindi uno dice vabbè, normale, sta inventando tutto. In realtà vengono recuperate le carte del catasto e si scopre che la caserma è esattamente come l'ha descritta lei, solo che è stata ristrutturata subito dopo. Quindi capite che è una testimonianza che è difficile da attaccare in tribunale. Questa testimonianza è fondamentale nel processo, nei due processi che si aprono oggi, quello contro Toffaloni e contro Zorzi, in due nuovi processi per la strage di Piazza della Loggia. Quindi le nuove inchieste, i nuovi risultati che abbiamo nell'indagine su Piazza della Loggia illuminano improvvisamente il prima e il dopo, e cioè raccontano perfettamente il meccanismo e dicono guardate che Piazza Fontana è stata fatta nello stesso modo, tanto per dirne una, per dare l'indicazione, il capro espiatorio, cioè Valpreda, è scelto in anticipo, è chiaro? La stessa cosa avviene per Bologna, che è la strage che mettiamo alla fine in conclusione dell'inchiesta, non perché sia finita l'inchiesta e l'indagine, ma perché da veneziani, o meglio da Mestrini, volevamo toglierci delle soddisfazioni, e cioè siccome la destra al governo e anche non al governo, continua a dire che in piazza, che a Bologna allora non c'era, in stazione non c'era nessuno. Allora non solo Giusua Fioravanti e la Mambro condannati in via definitiva, non solo Ciavardini, non solo Cavallini, non solo l'ultimo Bellini, noi ci prendiamo lo sfizio nell'ultima parte del libro di aggiungere un altro neofascista che era presente a Bologna e che non era saltato fuori. Vuol dire che c'era una concentrazione di tutte le sigle del neofascismo, e ogni volta che parliamo di neofascismo dobbiamo fare riferimento al fatto che ognuno di loro era contemporaneamente anche pagato da qualcuno dello Stato, che fossero carabinieri, che fossero servizi segreti, cioè comunque rispondevano a qualcuno dello Stato. E quindi la strage di Piazza Bologna, anche questa aggiunge un pezzetto, e cioè illumina quella parte che non era stata illuminata precedentemente, che è la presenza della massoneria, che in realtà troviamo addirittura nella prima strage in assoluto, che è quella del 1° maggio 1947 a Portella della Ginestra. Anche lì c'è la massoneria legata agli americani, e la ritroviamo con Gelli, massone legato agli americani, a Bologna. Ecco, se i giudici avessero avuto, a partire dal 69 fino al 1980, le carte che abbiamo in mano oggi e le testimonianze che abbiamo in mano oggi, i processi sarebbero andati in modo diverso, cioè avremmo una ricostruzione non solo storica, che trovate nel libro, ma una ricostruzione giudiziaria. Perché se per Piazza della Loggia voi potete dire, insomma, noi abbiamo almeno due condannati, Carlo Maria Maggi e Tramonte, no? E forse adesso ne arriveranno altri due, per Piazza Fontana zero. Zero assoluto, ed è la strage più importante, perché è quella che innesca il meccanismo. Per Bologna notevoli risultati dal punto di vista giudiziario, ma mi preme sul serio sottolineare il punto nodale, e cioè non è vero che ci sono misteri, non è vero che non sappiamo nulla, non è vero che bisogna ricominciare tutto da capo, sappiamo il chi, il come, il perché, il quando. Lo sappiamo dal punto di vista storico. Giustamente i familiari delle vittime dicono, ma a noi ci interesserebbe avere un pezzo di carta in cui c'è scritto il signor Tagliatelli è responsabile. Questo pezzo di carta è solo nei libri, purtroppo. Sono d'accordo che hanno diritto, e lo Stato avrebbe il dovere di arrivare a questi risultati. Purtroppo alcuni dei personaggi determinanti, tipo Freda, che è ancora vivo, la Corte di Cassazione alla fine nel 95 scrive: siamo certi che lui c'entri con la strage di Piazza Fontana, ma non è più processabile in quanto ormai è stato assolto definitivamente. E quindi uno deve accontentarsi della verità storica. Io dico accontentarsi, ma non intendo accontentarsi. Vuol dire che scavando abbiamo ricostruito nel dettaglio quello che è avvenuto. E credo che possiamo sul serio dire che c'è ben poco ancora da... Poi è chiaro che può saltare fuori all'improvviso quello che si pente definitivamente e dice vi aggiungo un pezzo di racconto, però alla fine sul serio il quadro della situazione è chiarissimo, e il libro fa un riassunto di tutto questo per mettere tutti nella condizione di dire finalmente so com'è andata, e lo so nel dettaglio con tutti i protagonisti e con il quadro generale. Quando Gianfranco Bettin racconta questa parte, cioè la tigre è sul serio fermare il progresso, fermare la democrazia, cercare di mettere dei blocchi. Tutto questo andrebbe studiato di più anche nella parte storica, però insomma noi questo abbiamo fatto, e spero che l'abbiamo fatto bene, e cioè vi abbiamo dato un quadro perfettamente dipinto con tutti i protagonisti, addirittura con in 3D, cioè vi diciamo anche chi c'è dietro ai protagonisti delle stragi, cioè i bombaroli. E è la prima volta, credo in assoluto, che ribaltiamo le ricostruzioni, cioè anche noi per 30 anni, il primo libro che abbiamo fatto è del 99, Abbiamo continuato a pensare che la chiave di lettura giusta fosse partire dagli stragisti, cioè dei bombaroli. Adesso ribaltiamo il ragionamento e diciamo no, partiamo dai mandanti. Partendo dai mandanti capiamo esattamente come sono andate le cose.

0: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208462014. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutte e tutti da Frey e dalla redazione di Vallun, www.radiovallun.info. Grazie ancora per l'ospitalità in questa puntata e per l'occasione volevamo prendere un libro di un caro amico della redazione di Vallun, che è Jacopo Lorenzini, che abbiamo avuto il piacere di presentare a Bologna. Il libro è I colonnelli della Repubblica, esercito e versione democrazia in Italia 1945-1974, edito dalla casa editrice La Terza. Si tratta di un bel volume della collana di storia e società della La Terza, in cui Jacopo Lorenzini, che è uno storico delle istituzioni, in particolare delle istituzioni militare, si misura con un terreno che per lui in un certo senso è nuovo, non tanto quello dell'esercito per l'appunto, ma quanto quello della storia dell'Italia repubblicana, visto che in precedenza, con i suoi precedenti lavori, che sono Uomini e Generali della Franco Angeli del 2017 e L'Elmo di Scipio della Salerno del 2022, aveva affrontato nodi legati all'Italia post-unitaria, soprattutto al Risorgimento e all'Italia post-unitaria, arrivando fino alla Prima Guerra Mondiale. Il suo prisma è sempre stato quello di raccontare la storia dell'esercito come istituzione, per capire i cambiamenti della società italiana e capire che ruolo l'esercito vi abbia giocato. Se nei primi due libri il ruolo di questa istituzione era abbastanza scoperto, stiamo parlando della fase di nation building italiana, in cui, come sappiamo, l'esercito ha avuto un ruolo preponderante anche come protagonista del progetto unitario italiano, in questa fase, che è quella della storia repubblicana, quindi una fase che segue la sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e in parte è risolta dall'esperienza della Resistenza, ma in questo libro si racconta bene nel dettaglio quale, si racconta una fase diversa in cui l'esercito non è un esercito di professione, è l'esercito della leva di massa, è un esercito che vive una profonda fase di cambiamento e che gioca un ruolo molto particolare anche all'interno del tessuto democratico. Una caratteristica del lavoro di storico di Jacopo Lorenzini è quello di ricostruire, laddove possibile, anche dei percorsi biografici svolti da alcuni ufficiali in particolar modo, ufficiali di cui riesce a reperire documenti, materiale scritto e testimonianze. Anche in questo libro noi riusciamo a seguire il percorso di alcuni ufficiali che hanno svolto un ruolo importante, Li Gobbi, ma soprattutto un ufficiale che sarà poi anche generale, che è come De Lorenzo. Personaggi che hanno attraversato a vario modo l'esperienza della sconfitta dell'Italia fascista in guerra, hanno attraversato l'esperienza della Resistenza e hanno trovato poi una loro collocazione all'interno del nuovo contesto repubblicano. Perché è importante leggere questo libro? Come tutti i libri di Jacopo Lorenzini, è un libro che si segue bene, naturalmente questo è un libro più di ricerca, però riesce a scorrere molto bene e riusciamo a entrare all'interno del racconto della storia dell'esercito, che è anche una storia della Repubblica Italiana in questo caso, per cui questa facilità di lettura ci permette di ragionare in maniera più tranquilla e più serena su quello che poi è il contenuto fondamentale di questo libro. Che ruolo ha avuto tutto l'esercito all'interno della storia repubblicana. Nel corso della presentazione Jacopo Lorenzini ci aveva detto che lui avrebbe voluto nelle sue intenzioni iniziali far finire il libro con il 1969, cioè cercando di lasciar fuori quella che è il convitato di pietra di questo libro, che è La strategia della tensione. È una cosa che editorialmente non è stata possibile, ed è una cosa che soprattutto non è possibile fare per la storia stessa che va a raccontare. In un certo senso questo libro ha il merito di leggere in maniera più più interna, con uno sguardo differente, ecco, rispetto a quello a cui siamo abituati di solito, un pezzo della costruzione della strategia della tensione. Siamo nel dietro le quinte, siamo nella porta d'accesso di quella che poi sarà la strategia della tensione, quando segmenti dello Stato, in questo caso l'esercito, ragionavano sulla possibilità di una rivoluzione comunista, di una rivoluzione, di una possibile invasione sovietica, e ragionavano su come rispondere a questa eventualità. E leggere questo libro quindi permette di capire come l'istituzione militare stessa abbia riflettuto su concetti chiave come la guerra preventiva, l'esistenza di reti di resistenza clandestine, stiamo parlando di Gladio evidentemente, e di come l'abbia fatto più o meno consapevolmente che qualcosa già venisse messo sul campo. E quindi raccomandiamo come lettura quella di I colonnelli della Repubblica, Esercito e versione democrazia in Italia del 1945 al 1974 di Jacopo Lorenzini, come ulteriore lettura per l'appunto per capire una fase molto importante della storia del nostro paese, di cui forse bisognerebbe parlare di più. A presto, ciao a tutte e tutti da Frey e dalla redazione di Vallun.
2: Ennesima incursione qui sullo scaffale di Primo da parte delle compagne e dei compagni di Vallun, di Radio Fujiko, appunto in questa puntata del 28 maggio, anche I colonnelli della Repubblica di Jacopo Lorenzini. Insomma, ci sembrava interessante parlarne, farne parlare soprattutto a loro, che fanno un ottimo lavoro anche di analisi e ricerca storica, e come sapete li ospitiamo sempre molto volentieri qui sullo scaffale di Primo. Andiamo verso il finale di puntata, ci concediamo un altro po' di musica e poi andiamo a salutarci appunto in questa caldissima serata di 28 maggio 2026 in diretta da Milano, ancora in giro per la città dopo lo sgombero della nostra stanza redazione al Leoncavallo, ma insomma mai persi, sempre in giro per la metropoli e sempre, come sempre, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri, un po' di musica e poi torniamo subito.

E torniamo quindi qui in studio sul 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org, lo scaffale di Primo, come ogni giovedì da 10 anni, dalle 9 alle 10, per parlare insieme di libri. Allora, finale di puntata, oggi finiamo un po' prima, mettiamo un po' più di musica, sforiamo un po' in questa notte di maggio, di fine maggio. E lo diciamo subito per le ascoltatrici e gli ascoltatori, anche quest'anno arriverà la botta di cultura con il ripassone per la maturità, o per chi vuole insomma rimembrare delle vecchie vicende o dei vecchi amori letterari della storia del Novecento, i nostri classiconi pesanti che però riusciamo in maniera un po' più riassunta a, grazie al professor Marcello Bramati, a riproporre, insomma, per ripasso per gli studenti, ripasso per i genitori che devono aiutare i maturandi in questi diversi anni, insomma, ce l'avete sempre richiesto anche sui nostri profili social, e anche quest'anno arriverà nella botta di cultura, insomma, il ripassone per la matura 2026, che oltretutto cambia anche l'esame di maturità, quindi lo diciamo alle ascoltatrici e ascoltatori più piccini, diciamo, tra virgolette. Finale di puntata, vi lasciamo come di consueto alla programmazione di Radio Onda d'Urto, ci vediamo giovedì prossimo, passiamo la palla a Radio Fango e vi auguriamo qui dallo scaffale di Primo una buona serata e una buona continuazione, lo ripetiamo, sulle frequenze del Gatto Nero. Arrivederci a giovedì prossimo.

Rapid skulls crack, soldiers stop.

0: Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turto.
1: Ciao a tutti e bentornati su FedP. Io sono Alifer e come ogni giovedì sera sono qui per goderci insieme un'ora di ottima musica elettronica. Oggi voglio presentarvi qualcosa a cui tengo particolarmente. È il primo podcast di Sorven, che è un nuovo progetto di NeuroOrbital. NeuroOrbital è non solo un amico e un collega, ma anche un producer che stimo veramente molto. Arriva dalla scena techno, acid core e metalcore, e negli anni ha sviluppato una sonorità molto riconoscibile. È scura, mentale e profonda, con groove ipnotici, acid line taglienti e una forte attenzione a sviluppare tracce che non sono solo musica, ma una vera e propria esperienza di viaggio. Con Sorven, NeuroOrbital si sposta su un territorio diverso. Questo nuovo alias nasce per esplorare una dimensione più essenziale e immersiva all'interno del panorama della hypnotic techno. Non è una rottura totale con il percorso precedente, perché restano l'approccio tecnico, la cura del suono e la mentalità da producer abituato a lavorare in profondità. Cambia però il linguaggio: meno aggressività diretta, più tensione, più spazio e un'evoluzione più lenta delle texture e dei timbri. È musica pensata per entrare gradualmente, per lavorare sulla percezione, sul corpo e sulla testa, mantenendo però sempre una forte connessione con il dance floor. Questo set inaugura ufficialmente il percorso di Sorven. È una selezione di tracce profonde, immersive e ad alta tensione ritmica, pensate per presentarci questa nuova identità sonora. Ora vi lascio al set. Questo è Sorven, alzate il volume e buon ascolto!
2: Further notice.

constraints on the human mind.

Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ci resta ancora qualche minuto prima della fine della puntata, quindi colgo l'occasione per fare i complimenti a Sorven per questo set eccezionale e vi do la buonanotte con un altro pezzone. È Onirica di Claudio PRC e Luigi Tozzi.

Perché ascolto Radio Onda d'Urto? Perché è molto piacevole.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più, perché libera la mente.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.